0: con questo fratello, poi grande, un amico del fratello, questo mio amico andava, mi ha detto, perché non vieni anche tu? Ho detto, lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì, e ha pagato questi 750.
1: Ed era quello serale.
0: Sì, la cosa strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di
1: sì. Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
2: Com'era la scena?
0: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino. Cioè,
1: si vede anche dalle immagini.
0: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica perché era il periodo della bitomania, come sappiamo, no? Quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione, perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, 35 minuti. Dall'altro però, veramente, potevi dire ai tuoi amici, sono andato a concerto.
1: Diciamo, però Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
0: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. Cioè, aveva un porto che tirava mille.
1: Senti, Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato. E poi come è andato avanti, come si è sviluppato?
2: Forse è andato avanti tutta la vita.
0: Ecco. No, continua. È un rapporto che continua, è un rapporto che ti ha cambiato la vita. Perché,
2: addirittura.
0: Per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles? Vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che diceva i Beatles? C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni dei Beatles. Cioè, parola era in una canzone dei Beatles, sapevo cosa significava. Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così in realtà.
2: Questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
0: Alcuni miei amici e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi, perché io, voi si studia, leggi un sacco di libri, io voglio dire, non per fare, non, però... che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney...
1: Dimmene una.
0: Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, o che il fotografo della copertina di B-Road era Ian McMillan. Non credo che... Forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
1: Se lo saprai, quindi...
2: Questa musica tu continui a sentire.
0: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici... Io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
1: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
0: no.
1: C'ero stato
0: i Rolling Stones. No, io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica. Secondo me li amo anche, perché insomma, per carità.
1: Grazie Dario.
0: Prego.
1: Grazie.

0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa. E poi si racconta anche di un giro turistico fino, ovviamente, a Spianata Castelletto. E addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, ma questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: È stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori su 22 mila biglietti. Ecco, e allora si dice, a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
0: è una città più piccola. Come è anche una città più piccola.
1: Sicuramente anche una città più piccola, però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000 su 36.000, molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
0: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti. Uno il pomeriggio e l'altro la sera. In tutto una esibizione di 35 minuti, Mario. Preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera, e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye-Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30 altoparlanti, oppresso da un caldo torrido. Aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi, e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, alligalli e altra robaccia per vecchioni. Shake, urlavano le sedicenni, e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva, facendole sobbalzare come tarantole.
0: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze, e cappelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno. Facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano. Pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara,

0: qualche giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
1: Ecco, già il professor Fasce qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
2: sì,
1: fece
2: non
1: parlare.
2: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare intanto la canicola, che era veramente
1: ecco,
2: sì, oltre 30
1: caldo
2: gradi.
1: Spaventoso.
2: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare,
1: certo.
2: Non dimentichiamolo comunque, che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare
1: sì.
2: Va in vacanza. Terzo, i biglietti che non erano esattamente popolari, insomma, perché all'epoca
1: ecco, cosa
2: la retribuzione, beh, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici, ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese,
1: certo.
2: E che con 750 lire quasi si comprava un disco. Quindi c'era questa battaglia tra andarli a vedere oppure
1: certo,
2: comprarsi il 45, ecco.
1: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente della Compagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese proprio sul quartetto di Liverpool.
3: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì e c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva stai attento alla mia raccomandazione dei miei che mi ha mandato da solo.
4: Tra l'altro il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles durava 35 minuti.
3: Sì, sì, sì. E io devo dire la verità, prima dicevi c'era Peppino Di Capri, io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles, io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere, anche una cosa curiosa, della mia compagnia, l'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì, solo che mi guardava i Beatles, io ho guardato solo i Beatles. Con le raccomandazioni, stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché chi ha questo? Perché
4: la
3: era,
4: folla,
3: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo, la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo e dice, ecco a voi, Ringo grida un grande applauso e lui canta I Wanna Be Your Man. Ecco. E questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui cappelloni,
4: sì.
3: Perché... Se non vado errato, potrebbe essere stata la Gazzetta del lunedì, che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles, che comincia, poi non mi ricordo altro. Curì, curì, sue notti, curì, su un arrivè, quelli che portano l'ittu o proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles, con She Loves You.
4: Non riesco a immaginare i capelloni.
3: Ecco, sì, capisco. Io portavo i capelli lunghi piuttosto e... Ogni tanto il preside o la preside di turno mi chiamava, devi tagliarti i capelli, domani vieni. Io non ho mai obbedito, lo confesso.
1: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
0: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e tre giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con tre operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica, concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. Un concerto così così.

0: con stecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stones.
1: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
2: Beh, questa è una domanda da un miliardo di euro, ma sicuramente...
1: Dico perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose, forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, sì, stroncando questa...
2: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
0: Se pensiamo al Genoa anche,
2: e poi
0: anche
2: appunto sta, no, perché il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, perché l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi inglese, Joan Saldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903. E tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
0: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famosissimo viaggio in Italia. Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra e scrive... L'altra città europea fatta a compartimenti stagni. Londra è un incastro di ambienti segreti, l'uno all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
1: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
0: E ai prossimi ricordi.
1: E ai prossimi ricordi, si intende.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiara, ha 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie,
0: Come
1: diciamo.
0: fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo e ho
0: Adesso dico
1: deciso
0: un
1: di...
0: segreto, che poi non è un segreto per i cantautori. Le cene, il post-cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa, un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a
1: A
0: tutti.
1: tutti.

vita, ma non basta mai un messaggio veloce, e tutte le volte io non sono capace a fermare la mia prima voce, precipitando nel

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento. Si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando, ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo, perché è un punto di vista importante, quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT.

0: farà dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di EMETI con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
1: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sull'utenza.
0: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi, che spiega che immetterà ulteriori risorse in EMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di EMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
2: Allora, questa è una situazione tra l'altro piuttosto ingarbugliata, perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, vado subito a salutare anche Chiara Orru, che si trova in Piazza Caricamento a Genova proprio per la festa dell'Unità. Insomma, siamo già andati qualche sera fa anche a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi abbiamo dato anche in diretta. Domani daremo poi la segretaria Schlein anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara, intanto, e buonasera. Qual è il clima lì in Piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto. Buonasera, ben trovata.
3: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in Piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la festa dell'Unità a Genova, in un momento, appunto, uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa. Guardate, alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone. Questa sera tante persone, tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico, che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT, che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto con, avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
2: Grazie a Chiara Orrucampo. Insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
4: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti, è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni

0: questa nuova presa di posizione da parte del Comune, che ripeto comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra, come Comuni, abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora, come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che sono già, che erano già state stanziate negli anni precedenti, per riuscire a garantire quelli che, che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle che di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto a Città Metropolitana e MT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano il nuovo orario così come c'era stato prospettato, e di, voglio dire, discutere insieme quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare, ad altre sicuramente diventa molto difficile perché, ripeto, sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori, oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni. La prima è quella che riguarda l'urbano, naturalmente, e poi l'ex urbano. Questa sera ci dedichiamo, naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura. Lei, mi ricordo, era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme, quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre, sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi insomma poi col passare del tempo, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto, e quindi come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella testa di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi, perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi, e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti, e lo dico in maniera banale: se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da

0: RMT, io mi sono divertito a fare un saldo e il saldo dice che non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci l'ha sentita, qual è la sua?
2: Ma, tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi dalla Val Polcevera, abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto, diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
2: perché comunque diciamo cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sull'attualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate, dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni di euro, è sicuramente una notizia positiva. E se così sarà, secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto, con una precisazione. Lo sentiremo insomma nelle sue dichiarazioni, la sindaca parla a tratti facendo riferimento al trasporto urbano, a tratti poi parla del coinvolgimento dei comuni. L'ottimismo e la positività con cui ho ascoltato quelle parole va completata da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25-30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami, che abbiamo visto insomma nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio. Perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
2: poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio, così certo, vediamo se siamo
1: qui a posto.
2: Attenti.
1: Allora sentiamo Silvia Sales quello che ha detto oggi.
3: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora e a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi

a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città

0: un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Crucioli, tanto ben trovato, ha sentito le parole di Silvia Salis?
1: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni dell'entroterra, non le ho colte, e infatti sono molto attento e, come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi ai cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo purtroppo non l'ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi potete...
0: Andiamo Malfatti, intanto voleva fare qualche precisazione su il RIL.
2: Allora, il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari, quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che, dicevamo prima, se si rapporta al 20, 25, addirittura in qualche zona 50, ecco, 50% per qualche territorio, diventa, in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini genovesi.
1: Ecco, infatti il 10% di tutto servizio, ecco, o solo quello urbano?
2: Perché ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi, e mi sembrava che in quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova. Ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana, e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova, per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
0: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i RIL, non faccia a faccia A con i giornalisti, perché pensiamo che oggi, insomma, una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso io, lo dico, penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino, e credo e spero che fosse così. Non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i RIL. Tra l'altro, voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
3: Assolutamente no.
0: Vi manderà un RIL anche a voi?
3: No, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia, quindi non sono capace. Io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa, perché il tempo corre, e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Io sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio, e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio, e soprattutto a volte dei territori anche estremi. E quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così. Ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola, che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi.
0: Tra l'altro neppure oggi si è presentato.
3: Infatti l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh, allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i sindaci.
0: Del traffico tra Savona e Genova, probabilmente.
3: Ma onestamente anche quello mi fa un po' sorridere, perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano, non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi di secondo livello, cioè ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri, cioè il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema, eh? Cioè

0: Se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri
1: Ma tu
0: chilometri?
1: sei arrivato a dicembre, prima ancora del prossimo
0: Ma è
1: anno, mi
0: quello il
1: sembra.
0: fatto, cioè io sono perplesso di
1: Capra,
0: quello.
1: oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, e anche nei giorni scorsi dice: Salis è tornato alle vacanze, noi, convoca d'urgenza i vertici di AMT, insomma, la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma, Silvia Salis è presidente, è sindaco di Città Metropolitana, insomma, ha tra le sue deleghe importanti da sindaco di Genova, AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma, che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
2: Ma io
1: So che la,
2: credo.
1: magari la metto in difficoltà con questa
2: No,
1: domanda,
2: assolutamente.
1: però
2: Io
1: insomma
2: credo
1: lei non può
2: che.
1: fare la sorpresa,
2: No,
1: questo lo dico io, non può fare, sorprendersi di una
2: no.
1: gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io, però lei dove era fino a ieri?
2: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a, come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto,
1: Provi a rispondere alla
2: l'abbiamo.
1: domanda, non
2: Sì,
1: scusa.
2: no, no, l'ho fatto, nel senso che, ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di aver incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizioni importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il
1: Mi
2: piano che
1: permetta,
2: era
1: Capora, poteva
2: inizialmente
1: non essere
2: previsto.
1: così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto,
2: Poteva
1: che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no?
2: non essere
1: Ma chi è
2: così,
1: che
2: ma è stato
1: manca?
2: così.
1: C'è qualcuno che manca come comuni, come gruppo di comuni? Forse manca il Levante?
2: Sì, ma ne mancano
1: Basso?
2: tanti,
1: Chi manca proprio a memoria?
3: Mancano da che
2: Chi
3: punto di vista?
2: mancano?
1: No,
2: Sai che non
1: manca,
2: hanno
1: è
2: preso
1: uscito l'Alta
2: posizione, non hanno
1: Valpolcevera, è
2: espresso.
1: uscito il
2: Vabbè, gli
1: Tigullio
2: ambiti sono
1: Centrale, è
2: diversi, per
1: uscito
2: esempio.
1: Valle Stura e Orba, è
2: Ma no,
1: uscito l'entrata.
2: direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte a mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà,
3: Non
2: però voglio
3: abbiamo fatto
2: dire,
3: liste di proscrizione,
1: No,
3: appunto, ricordando chi non c'era.
1: era solo un giochino questa
2: mi sembra che
1: sera.
2: più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche
1: No, dico, poteva
2: modo.
1: cercare
2: Quindi,
1: di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un
2: voglio dire,
1: suicidio
2: noi quello che.
1: collettivo.
2: No, quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche AMIU che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della Tari, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati
1: Sta
2: sulle
1: toccando dei
2: spalle
1: tasti
2: e
1: che
2: l'abbiamo
1: poi
2: affrontato.
1: ovviamente
2: Quindi, ma io l'affronto in tutta
1: li
2: serenità,
1: affrontiamo
2: nel
1: dopo,
2: senso,
1: Campo, perché insomma
2: quindi voglio dire,
1: so dove sta
2: ognuno fa
1: arrivando.
2: la sua
1: Allora ci
2: parte.
1: fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere.

0: Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
1: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, per parlare, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, a una soluzione che si può definire positiva?
2: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci Picciocchi, un'azienda con i libri in tribunale per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente

0: sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea, in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi, associazioni di categorie e sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
0: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altri tipi di giudizi sta lavorando la magistratura, e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
0: penso che
2: Simone D'Angelo,
0: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel bianco.
1: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento e il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, e ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità. Può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono 4 sindaci dell'entroterra, abbiamo sentito e risentito una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Salis ha pronunciato. Io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro importante come quello di questa mattina, secondo me raccontare ai giornalisti e avere anche un confronto

0: confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i quattro sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora. Significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose o che lei non ha voluto dire o che ha detto in maniera sbagliata o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
1: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa unità, mi permetto di prendermi 30 secondi perché penso che a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, insomma, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, sul in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e
0: Chiara,
1: l'amministrazione...
0: Chiara, ti interrompo solo per un attimo perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto e se no voglio fare una domanda ad Angelo, se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo nella città metropolitana, all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito, in un minuto, non di più, per favore.
1: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
0: voglio dare la parola a Campora.

0: Campora.
1: Utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ce l'avamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
0: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
3: grazie a te, Matteo,
0: al tuo operatore o in diretta o a registrare prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea e poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, al netto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni, Campora lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra, insomma nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
4: No, ma allora io voglio dire una cosa.
0: Magari la mandiamo come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto ai sottotitoli si vede anche senza l'audio.
4: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
0: Però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
4: ragione,
0: mi permetta, perché
4: hai ragione,
0: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
4: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
0: Ah, ecco, allora.
4: Ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste

0: cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi no, noi non siamo neanche andati, poi peraltro quel giorno lì era il 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune, ma non è quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice che bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli. Siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato, ok? L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'. Neanche
1: sa che non ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanego. Siamo stati a Mignanego a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
1: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanego.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
4: Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
5: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti.
6: Sì, l'hanno detto, sì, è vero.
1: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti.
0: Venite anche da noi, che
1: Vobbia e Crocefieschi.
0: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
1: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
6: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più, e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
1: Però ci dia la risposta a questo punto.
6: Eh?
1: Ce n'erano così tanti fermi perché?
6: Perché? Perché purtroppo io, è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché è anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa azienda? Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè, sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno con un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e è stato gestito con molto

0: molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista. E questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli, ma ci sono colpe da tutte le parti, sì. Perché onestamente la situazione era delicata, però oggi siamo lì. E dico, qualcuno ha sentito i privati, ha sentito, i privati intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno? Qualcuno li ha sentiti, perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità dei mezzi da parte di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanigorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno, se non ricordo male, il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato e quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Toriglia, perché magari Toriglia è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dove era Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' mi ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco, è normale, c'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco, tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No, no, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono, ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo dice, di dire una follia. Quello che dice il sindaco di Toriglia, Beltrami, mi faccio riferimento, sì, allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.

0: Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo il primo canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Tursi, tra le primissime cose che ha detto ha lanciato l'allarme sul buco. 1 milione, 2 milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi le società di autonoleggio dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può aver inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo

0: curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
1: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
0: se non vado errato,
1: di ogni buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
0: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025. Quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnici, tecnico-economici importanti. Poi, al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.
1: Però io non penso, lo so, che ci sia... non ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
0: del Comune di Genova neanche noi, neanche nessuno dei presenti.
1: Esatto, che fino a 2 mesi prima della vittoria di Silvia Salis le banche avevano dato credito a MT. Questo ci fidiamo, io non lo so.
0: Io ho detto la settimana scorsa.
1: Quindi se la situazione era così grave, perché avevano dato credito?
0: Ho detto proprio qua la settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire uno
1: sì,
0: era vivo.
1: Con la carta di credito io posso comprare una cosa, poi se
0: a un certo punto
1: vado nel negozio dopo, se
0: c'è una soglia e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
1: Può essere anche questa una...
0: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse lo fa con dei numeri sul tavolo. Non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista come comune di Mignaneco, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di MT. Io devo guardare al servizio che viene dato ai nostri cittadini, devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito, e qua per noi, oltre che per il metodo elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
1: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come MT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un piano, dover rispondere al tribunale tutto, perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda, sono dei pazzi e non penso, cioè del dolo nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so, perché la domanda è spontanea.
0: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa.
1: Grazie.
0: È un tema che mi è parso,
1: perché la domanda
0: è stata sollevata a più riprese, mi auguro che ci sia questa
1: domande
0: occasione.
1: Lecite che vengono spontanee, no?
0: No, vabbè, la mia era una battuta, ma non certo. sfuggo alla domanda. Io immagino, metto sul tavolo due opzioni.

0: banalmente due opzioni. Dei limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in che so un mese ce l'ha messi due o tre, e forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
1: Campo, la lei di quale, la A o la B, quale sceglie come carta?
2: Ci possono essere entrambe. Nel senso,
0: e tra l'altro possono coesistere entrambe, possono coesistere.
2: Quindi io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di MT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che MT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà coi bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT anche
1: non apra quel capitolo, perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento che vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto, che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT. Poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
1: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Vobbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
3: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
4: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
3: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
4: Vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
5: Sì, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
4: Lì per muoversi da?
5: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
4: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
3: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante, che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
6: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere.
5: Bisogna chiedere passaggio a qualcuno.
3: Quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto che nei giorni scorsi Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
7: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio, la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. ad esempio un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Torino, che per anni è stato anche presidente di ATP.

0: quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Masoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano a quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee tagliate, dormirebbe più o meno sonni più o meno tranquilli?
2: Io,
1: o torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
2: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito.
3: L'altro,
2: mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati tre messaggi da tre sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi quattro che siamo quattro tonti, siamo già sette tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
3: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di AMT, quindi quelli, come dire, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci sono due contratti di servizi, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria. L'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana, più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i due contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito coi fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo effettivo? Perché non sarebbe poi tanto difficile? Si dice la regione copre due corse, nel nostro caso due corse su cinque, quello è il servizio minimo, ne vuoi tre in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni, e quindi siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sull'extraurbano.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Cruccioli o...
2: Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
3: Città metropolitana che contribuisce,
2: perché
4: anche socio.
2: Allora, no? Oltre a essere, sì, ma diciamo che la città metropolitana dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda, bisogna solo un secondo per capire, quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci, che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera, eccetera. Per i comuni dell'extraurbano, quindi per i comuni piccoli come i nostri, la contribuzione importante la metteva la provincia e la mette ancora oggi città metropolitana, perché anche dall'aumento che viene fatto, che per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi. Quindi era un modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alla regione vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo

0: del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria taglia anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, è in corso d'opera. Andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no, no, non per, è una per battuta, per però carità. Lei ha le competenze, no, no. È un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto. Una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così campata in aria, una follia. Ecco.
0: Sicuramente sono talmente offeso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio un montanaro, però avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori, era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali perché conoscono i segreti, conoscono, io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a
1: dire. Ma Capola, una considerazione, D'Angelo ha detto prima, insomma, ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma non è una cosa, non è una cosa da poco. Poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera, però insomma chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dalla mattina quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta, che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca da Città Metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno di Città Metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignanico Malfatti, sono troppo dietrologo o fantapolitica o insomma
2: no. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista. Bellissimo.
3: No, assolutamente, io
1: assolutamente cosa?
3: Come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione. Poi credo che se qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa, probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco, l'ha chiamata?
3: Credo, ci siamo messaggiati con la sindaca.
1: Dopo?
3: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mille deleghe,
1: non ci
3: siamo
1: riuscita.
3: Messaggiati e quindi insomma mi ha manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della Città Metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi sale, se può dormire, sono tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
3: Dal mio punto di vista la Città Metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece, non so se hanno dormito sonni tranquilli Natale e Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua, primo canale, scritta un po'.

0: po' di pancia, forse.
1: Beh, quella, quella è l'unica cosa veramente stonata, è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché è della tua parte?
0: Allora, abbiamo anche in grafica, eccola qua. Questo sono il primo passaggio. Che questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo. Riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se vi foste fatti una telefonata. Cioè loro una volta che hanno fatto questa lettera e sono loro
1: non c'erano stati attacchi politici fino a quel
2: momento.
1: Ma io tra l'altro.
0: La seconda parte della lettera andiamo un attimo a rileggere così terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo, quindi naturalmente era il signore Giancarlo Campora con la camicia bianca e i capelli grigi, è quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
2: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno, nel senso il comunicato era un comunicato molto chiaro, noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il comune di Genova.
3: C'è un capoverso dedicato
2: che dice
3: nel
2: proprio questo,
3: dedicato
2: e non solo, davamo anche delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione, quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa per quanto riguarda l'attività politica e amministrativa e senza mai chiedere nulla, anzi ci siamo assunti le nostre responsabilità quando c'erano da assumerle. Io non credo che, come posso dire, ci meritiamo una lettera di questo tipo, sicuramente mi sarei aspettato che magari i vertici del partito mi facessero una telefonata, ci facessero una telefonata e potevamo affrontare insieme la situazione.
0: Quindi, loro denunciano di tornare alla vecchia centro-sinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali, cioè,
3: mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa, è stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia. E se potessero tornare indietro nel tempo,
0: se la
3: rimetterebbero in tasca.
0: Però non hanno mai fatto un passo indietro.
3: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
0: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte,
3: esattamente.
0: Allora andiamo a sentire Chiara Orru, che alla festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
4: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
5: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
6: Come sta andando questa festa dell'unità qui allo stand delle focaccine?
7: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi un bel risultato. Le persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimaste senza.
8: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono...

0: a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
1: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Torriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Torriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente, speriamo che sia

0: appunto l'entroterra genovesi. Faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma, l'altro giorno alla festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua, vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno era tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
1: organica.
0: Si mischia un po'. E l'altro giorno invece erano molto un po' sulle sue, poi i complottisti direttore, ovviamente hanno visto qualcosa.
1: Ma... Leve del male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire, erano nella loro posizione istituzionale. Quindi non vedo.
0: Qui non riconosco Campora, io quando gli faccio i complimenti quando devo fargliela, quando gli cresce il naso e invece gli cresce
2: posso
0: il
2: dire
0: naso.
2: Che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto perché non ero presente.
0: Allora chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera il naso di Campora, faremo anche un meme sul naso di Campora. Allora chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
3: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
0: Con una conferenza stampa?
2: No, non credo, a me basta anche un sms.
3: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucciolo ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone, tra l'altro persona di cui io ho massima fiducia e che stimo molto. Quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era che sia stato dimenticato non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione ufficiale.
0: Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
3: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora...
2: Non fare queste scenate,
3: però no,
2: arriva a tempo anche a te.
3: A parte gli scherzi, no, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano, perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50%, perché in alcune zone proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
2: Beh sì, il sabato considerato come la domenica.
3: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni, è finita che si lavora fino al venerdì. Quindi il sabato tranciato del 50% è una follia pura. Quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
0: Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi, speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di avere dato un servizio a chi ci ha guardato da casa, non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo. Noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera, naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente,

0: perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo. Questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso che
0: diciamo
1: poi porterà.
0: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono,
1: sì,
0: da cambiare quando questa ragazza Chiara
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
0: esatto,
1: lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino. E con i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto.
0: Sì.
1: E quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere,
0: esatto,
1: stato perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo.
0: Ecco.
1: Compagno di sventure.
0: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì,
0: certi aspetti, felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino,
1: sì,
0: non da Pasquale.
1: No,
0: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine
0: ecco,
1: dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Quindi, sì, esatto, e quindi combina una serie.
0: Combina, succede di tutto, come si dice.
1: Sì.
0: A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco.
0: Del Monaco.
1: E questo provolone
0: carico di odori, meravigliosi.
1: Sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena. E per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome è sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché,
0: spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano.
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: No, Sesto San Giovanni.
0: Sesto San Giovanni.
1: Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello
0: non
1: che
0: siamo
1: è.
0: Siamo molto effervescenti.
1: Però
0: assolutamente.
1: No,
0: nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto.
0: Sì.
1: Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, peggio. Io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR. Sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo,
1: erano da tutte le parti, quindi immagina

0: che di sesso ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a
0: Me
1: tutti.
0: lo auguro, grazie.
2: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: 1965 è stato un anno complicato, continua la guerra in Vietnam, Poumedien organizza un colpo di Stato in Algeria, quindi insomma abbastanza vicino a noi, arrestando Ben Bellà, e i genovesi il 2 febbraio eleggono sindaco un ingegnere democristiano, Augusto Pedullà, di 49 anni, che inaugurerà la sopraelevata. Politicamente sarà un anno contagiato dal cosiddetto scandalo della Pedemontana, la grande strada del Levante cittadino, con un'ondata di arresti eccellenti. A gennaio c'era stata una spaventosa tragedia, un treno carico di esplosivo era saltato in aria nella stazione di Bonassola, bilancio di 9 morti. Ma una delle date che verrà ricordata di più, una data che potremmo davvero definire in qualche maniera internazionale, fu il 26 giugno.
1: Infatti, in quel giorno, arrivarono a Genova i grandi Beatles, nel pieno della loro carriera, ma in una fase di transizione. Nel 1970 ci sarà poi la vera crisi che li separerà definitivamente. Però, nel 65, erano stati appena nominati baronetti dalla regina Elisabetta. Un'incoronazione che suscitò anche moltissime polemiche, e non solo nel Regno Unito. Baronetti straordinari, ma già circondati da altre band che stavano crescendo rapidamente nel panorama musicale, band giovanili con proposte musicali molto innovative rispetto a quella che possiamo definire tranquillamente la classicità degli Scarafaggi di Liverpool.
0: Ebbene, i quattro straordinari musicisti adorati da immense folle di fans realizzano un'unica tournée italiana di 5 giorni. Genova fu, assieme a Milano e Roma, l'unica città italiana nel loro giro mondiale. Il loro agente li voleva mandare a Bologna, ma secondo una delle tante leggende metropolitane che allora fiorirono anche sulla stampa, pare che sia stato proprio Paul McCartney a volere la nostra città, che allora era un grande porto, ricchissimo di traffici, uno dei più importanti, se non il più importante, porto del Mediterraneo. Forse anche spinti dalla nomea di Genova come la città più british d'Italia, fu fatta questa scelta. Abbiamo con noi il professor Ferdinando Fasce, storico contemporaneo, autore di 2 straordinari libri sui Beatles, uno in uscita proprio in questi giorni, edito da De Ferrari, e dedicato alla tournée italiana dei Beatles. Professor Fasce, allora, come nasce questa tournée, forse in un momento un po' critico per i baronetti?
2: Beh, la tournée nasce in una fase di transizione per i Beatles. È una fase di transizione che è ben riassunta da 2 eventi che precedono la tournée stessa, proprio poche settimane prima. Uno è la loro nomina a membri dell'impero, il che riflette le lusinghe dell'establishment, soprattutto l'establishment laburista, che vorrebbe democraticizzare le onorificenze.

0: E l'altra è il fatto che 2 settimane prima dell'arrivo in Italia hanno inciso, meglio, Paul McCartney da solo ha inciso Yesterday, il che apre una strada nuova verso sonorità più complesse, verso nuove sensibilità che in qualche misura confliggono con la Beatlemania, con le urla, le frenesie e così via. Quindi arrivano in una fase di transizione al loro interno.
1: Professore, come mai fu scelta Genova? È quello che ci si chiede un po'. Pensando a questo concerto.
0: La scelta delle tappe dava per scontato Milano, perché capitale morale e capitale dell'industria discografica ed editoriale. Roma, perché la capitale. Genova fu scelta perché pare che i Beatles e il loro entourage fossero attirati, uno, dal fatto che questa città presentava delle analogie con la loro Liverpool.
1: Beh, certo.
0: Ecco. E due, dal fatto che si era diffusa la notizia intorno al Palazzo dello Sport, che era stato completato di recente nel 63 e che già nell'ottobre del 64 aveva conosciuto una specie di battesimo del fuoco beat rock con un raduno di Ciao Amici con 20.000 persone. Questo dunque molto probabilmente indusse l'entourage dei Beatles a scegliere Genova.
2: Mario, poi abbiamo una testimonianza eccezionale, quella del
1: nostro... La testimonianza in casa.
2: In casa, del nostro Dario Vassallo, che era lì, in quel concerto, quel giorno. A che età, intanto, e perché?
3: 11 anni, avevo 11 anni, nel 65 avevo 11 anni. E perché? Perché era nata... È stata mia madre, devo dire, a volermi mandare, perché... La mia passione per i Beatles era nata un anno prima.
2: Quindi a 10 anni.
3: L'estate del 64, io tutte le estati andavo dai miei nonni in Sicilia e avevo una compagnia, diciamo così, di amici che erano tutti mediamente 2-3 anni più grandi di me. E nelle feste le donne, ovviamente, le ragazze ovviamente non mi filavano e il mio compito era quello di mettere i dischi.
1: Ed una di era un compito autorevole.
3: Era un compito autorevole, sì, ma marginale, se vogliamo, nell'ambito, mentre vedevo i miei amici che si abbracciavano, così. Vabbè. E a un certo punto io non sapevo chi fossero, mi trovo questo 45 giri tra le mani, lo metto e rimango come San Paolo sulla via di Damasco, perché nel momento in cui sentivi Rita Pavone, per carità, Gianni Morandi, così, Hard Day's Night, l'attacco di Hard Day's Night, sul quale poi si sarebbero scritti quasi dei libri, comunque centinaia e centinaia di articoli con la chitarra di 12 corde di George Harrison, che suonava prima un sol, poi un do, e mentre contemporaneamente il basso di Paul suonava un re, lo stesso re della chitarra ritmica. Insomma, di
2: John. Ti ha folgorato.
3: Mi ha folgorato, ho detto, ma che musica è questa? Era un sabato sera, io il lunedì sono andato a comprarmi il disco. Il 45 giri, che avevo il giradischi dai miei nonni, ma qui a Genova non l'avevo il giradischi. Ed è stato quello lì che ha portato poi mio padre e mia madre a comprare un giradischi quando siamo tornati dalle vacanze. Perché... Quindi mia madre...
1: Ti ha portato.
3: Sì, perché...
1: Tra l'altro ti ha portato a quello al serale.
3: No, non mi ha portato mia madre, perché avevo un amico del cuore a scuola che aveva un fratello un po' più grande e con questo fratello più grande, un amico del fratello, questo mio amico andava e mi ha detto perché non vieni anche tu? Ho detto, lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì e ha pagato questi 750.
1: Ed era quello serale.
3: Sì, la cosa strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di
1: sì. Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
2: Com'era la scena?
3: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino.
1: Cioè, si vede anche dalle immagini.
3: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica. Non si sentiva quasi la musica perché era il periodo della Beatlemania, come sappiamo, no? Quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, 35 minuti. Dall'altro però veramente potevi dire ai tuoi amici sono andato
1: al concerto. Certo. Diciamo, però Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
3: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. Qua c'aveva un porto che tirava mille.
1: Senti, Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato. E poi come è andato avanti, come si è sviluppato?
2: Forse è andato avanti tutta la vita.
3: Ecco. No, è andato, continua. È un rapporto che continua, è un rapporto che ti ha cambiato la vita.

0: Addirittura.
1: Perché, per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles? Vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che diceva i Beatles? C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni dei Beatles, cioè se una parola era in una canzone dei Beatles sapevo cosa significava. Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così in realtà.
0: Questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
1: Alcuni miei amici. Alcuni miei amici, e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi, certo, perché io, certo, voi, si studia, leggi un sacco di libri, io voglio dire, non per fare, non, però... che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney...
2: Dimmene una.
1: Ma Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, il fotografo della copertina di Biro era Ian McMillan. Non credo che... Forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
2: Se lo saprai, quindi...
0: questa musica tu continui a sentire.
1: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici... Io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
2: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
1: no.
2: C'ero stato i Rolling
1: Stones. No, io i Rolling Stones no. Io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica. Secondo me li amo anche, perché insomma, per carità.
2: Grazie Dario.
1: Prego.
0: Grazie.

0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa. E poi si racconta anche di un giro turistico fino, ovviamente, a Spianata Castelletto. E addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: È stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori.

0: su 22.000 biglietti. Ecco, e allora si dice a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
1: è una città più piccola, come, è anche una città più piccola,
0: anche una, sicuramente anche una città più piccola, però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000, su 36.000 molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
1: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti. Uno il pomeriggio e l'altro la sera. In tutto una esibizione di 35 minuti, Mario. Preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30 altoparlanti, oppresso da un caldo torrido. Aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, alli galli e altra robaccia per vecchioni. Shake, urlavano le sedicenni, e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva facendole sobbalzare come tarantole.
1: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze e cappelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno, facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano. Pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara, qualche giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
2: Ecco, già il professor Fasce qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
0: sì,
2: fece
0: non
2: parlare.
0: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare, intanto la canicola, che era veramente,
2: ecco,
0: sì, oltre a 30
2: caldo
0: gradi.
2: Spaventoso.
0: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare,
2: certo.
0: Non dimentichiamolo comunque che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare,
2: sì,
0: va in vacanza. Terzo, i biglietti che non erano esattamente popolari, insomma, perché all'epoca...
2: Ecco, cosa costava?
0: La retribuzione, beh, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici, ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese,
2: certo.
0: E che con 750 lire quasi si comprava un disco, quindi c'era questa battaglia tra andarli a vedere oppure
2: certo,
0: comprarsi il 45. Ecco.
2: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente di Accompagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese

0: proprio sul quartetto di Liverpool.
1: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì. E c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva: stai attento alla mia raccomandazione dei miei, che mi ha mandato da solo.
2: Tra l'altro, il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles, durava 35 minuti.
1: Sì. E io devo dire la verità: prima dicevi c'era Peppino di Capri. Io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles. Io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere anche una cosa curiosa della mia compagnia. L'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì solo che mi guardava i Beatles. Io ho guardato solo i Beatles con le raccomandazioni: stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché già questo, perché
2: La
1: era questo,
2: folla è.
1: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo e dice: ad ecco voi, Ringo grida un grande applauso e lui canta I Wanna Be Your Man. E questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui
2: Sì.
1: cappelloni, perché se non vado errato potrebbe essere stata la Gazzetta del lunedì, che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles, che comincia, poi non mi ricordo altro: curì curì sue notti, curì su un arrivè, quelli che portano littu au proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles, con She Loves You, ecco,
2: Non riesco a immaginarti cappellone.
1: sì, capisco, io portavo i capelli lunghi piuttosto, e ogni tanto il preside o la preside di
2: Ti
1: turno mi
2: diceva.
1: chiamava: devi tagliarti i capelli, domani vieni. Io non ho mai obbedito, lo confesso.
0: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
3: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e 3 giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con 3 operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica, concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. Un concerto così così, con stecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stone.
0: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
4: Beh, questa è una domanda da 1 miliardo di euro, ma
0: Poi gliela dico
4: sicuramente.
0: perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose: forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, stroncando questa.
4: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
3: Se pensiamo al Genoa,
4: E poi
3: anche
4: appunto,
3: giusto.
4: no, perché il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, perché
0: Certo.
4: l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi
3: Sì.
4: inglese, Joe Ansaldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903. E tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
3: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famosissimo viaggio in Italia. Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra, e scrive, l'altra città europea fatta a compartimenti stagni. Londra è un incastro di ambienti segreti,

0: all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
1: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
0: E ai prossimi ricordi.
1: E ai prossimi ricordi, si intende.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie,
0: Come
1: diciamo.
0: fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo e ho
0: Adesso dico un
1: deciso di.
0: segreto, che poi non è un segreto per i cantautori. Le cene, il post-cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa, un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare uguale a
1: A
0: tutti.
1: tutti.

non basta mai un messaggio veloce e tutte le volte io non sono capace a fermare la mia prima voce, precipitando nel mio cuore.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni, questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando, ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo, perché è un punto di vista importante, quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
5: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sull'utenza.
4: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi, che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: Allora, questa è una situazione, tra l'altro,

0: piuttosto ingarbugliata, perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci, cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, anzi, vado subito a salutare anche Chiara Orru, che si trova in Piazza Caricamento a Genova, proprio per la festa dell'Unità. Insomma, siamo già andati qualche sera fa anche a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi abbiamo dato anche in diretta. Domani daremo poi la Schlein, la segretaria Schlein, anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara, intanto, e buonasera. Qual è il clima lì in Piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in Piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la festa dell'Unità a Genova, in un momento, appunto, uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa. Guardate, alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone. Questa sera tante persone, tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico, che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT, che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
0: Grazie, grazie a Chiara Orru. Campora, insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tanti, tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
2: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti, è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, questo nuovo, diciamo, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni questa nuova presa di posizione da parte del comune, che, ripeto, comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra, come comuni, abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora, come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano già state stanziate negli anni precedenti, per riuscire a garantire quelli che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle che di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto a Città Metropolitana, AMT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano il nuovo orario così come c'era stato prospettato, e di, voglio dire, discutere insieme quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare.

0: Ad altre sicuramente diventa molto difficile perché, ripeto, sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni. La prima è quella che riguarda l'urbano, naturalmente, poi l'extraurbano. Questa sera ci dedichiamo, naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura, lei, mi ricordo, era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era il 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre, sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi insomma poi col passare del tempo, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto e quindi è come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella testa di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti e lo dico in maniera banale. Se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo e il saldo dice che non svolgendo più i servizi scolastici lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente, ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci, l'ha sentita, qual è la sua?
3: Ma tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi della Val Polcevera, abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto, diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
3: perché comunque diciamo cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sul,

sulla qualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate, dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il Comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni di euro è sicuramente una notizia positiva, e se così sarà, secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto.

0: al trasporto urbano, a tratti poi parla del coinvolgimento dei comuni. L'ottimismo e la positività con cui ho ascoltato quelle parole va completata da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25, 30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami, che abbiamo visto insomma nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio, perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10%, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
0: poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio,
1: così certo,
0: vediamo
1: insomma,
0: se siamo
1: qui
0: stato
1: a posto.
0: Attenti.
1: Allora sentiamo Silvia Sales, quello che ha detto oggi.
2: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Insomma, un finale con un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Curcioli, tanto ben trovato, ha sentito le parole di Silvia Sales?
3: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni dell'entroterra, non le ho colte, e infatti sono molto attento e come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi ai cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo purtroppo non l'ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi potete...
1: Andiamo Malfatti, intanto voleva fare qualche precisazione su il RIL.
0: Allora, il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari, quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che, dicevamo prima, se si rapporta al 20, 25, addirittura in qualche zona 50, ecco, 50% per qualche territorio, diventa, in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini generali.

0: genovesi.
1: Ecco, infatti, il 10% di tutto servizio, ecco, o solo prima, quello urbano?
0: Perché ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi, e mi sembrava che in quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova, ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana, e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova, per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
2: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i reel, non faccia a faccia con i giornalisti, perché pensiamo che oggi insomma una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso io, lo dico, penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino e credo e spero che fosse così. Non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i reel. Tra l'altro, voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
3: Assolutamente no.
2: Vi manderà un reel anche a voi?
3: No, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia, quindi non sono capace. Io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa, perché il tempo corre e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Io sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio e soprattutto a volte dei territori anche estremi, e quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così, ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola, che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi.
2: Tra l'altro neppure oggi si è presentato.
3: Infatti l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh, allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i sindaci.
2: Paura del traffico tra Savona e Genova, probabilmente.
3: Ma onestamente anche quello mi fa un po' sorridere, perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano, non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi di secondo livello, cioè ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri, cioè il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema, eh? Cioè se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri chilometri?
2: Scusa, arrivare a dicembre, prima ancora del prossimo anno.
3: Ma è quello il fatto, cioè io sono perplesso di
2: Campo, oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, e anche nei giorni scorsi dice, Salis è tornato alle vacanze, noi convoca d'urgenza i vertici di AMT, insomma la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma Silvia Salis è presidente, è sindaco di città metropolitana, insomma ha tra le sue deleghe importanti da sindaco di Genova, AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
4: Ma io credo
2: che magari la metto in difficoltà con questa domanda.
4: No, assolutamente.
2: Però insomma lei non può fare la sorpresa, questo lo dico io, non può fare sorprendersi di una gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io. Però lei dove era fino a ieri?
4: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a, come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto.
2: Abbiamo...
4: Sì, l'ho fatto, nel senso che

0: ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di avere incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizione importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il piano.
1: Mi permetta, Campora, poteva non essere così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto, che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no? Ma chi è che manca? C'è un qualcuno che manca come comuni, come gruppo di comuni, forse manca il Levante,
0: sì,
1: Basso?
0: Mancano tanti, mancano, sì.
1: Chi manca proprio a memoria?
2: Mancano da che punto
1: mancano,
2: di vista?
1: Sì, no, manca, è uscito l'Alta Valpolcevera, è uscito il Tigullio Centrale, è uscito Valle Stura e Orba, è uscito...
0: Direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte a mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà,
2: non
0: però voglio dire...
2: Abbiamo fatto liste di proscrizione.
1: Era solo un giochino questa sera.
0: Mi sembra che più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche modo.
1: Poteva cercare di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un suicidio. Collettivo.
0: Quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi ci troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche AMIU che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della Tari, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati.
1: È stato cambio dei tasti che poi affrontato. Ovviamente.
0: Quindi, ma io l'affronto in tutta serenità.
1: Li affrontiamo dopo, Campora, perché insomma.
0: Quindi voglio dire.
1: Dove sta arrivando.
0: Ognuno fa la sua
1: allora,
0: parte.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere. Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
3: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, a una soluzione che si può definire positiva?
4: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci Picciocchi, un'azienda con i libri in tribunale per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi,

0: azioni di categorie e sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando di proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
0: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altri tipi di giudizi sta lavorando la magistratura e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
0: penso che
2: Simone D'Angelo,
0: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel bianco.
1: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento e il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in Piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e che qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità. Può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono quattro sindaci dell'entroterra, abbiamo sentito e risentito una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Salis ha pronunciato, io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro importante come quello di questa mattina, secondo me raccontare ai giornalisti e avere anche un confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i quattro sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora, significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose o che lei non ha voluto dire o che ha detto in maniera sbagliata o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
0: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa dell'unità, mi permetto di prendermi 30 secondi, perché penso che a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio.

0: servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, e sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, sul in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che, a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e
1: Chiara,
0: l'amministrazione...
1: Chiara, ti interrompo solo per un attimo, perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto e se no voglio fare una domanda ad Angelo, se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo della città metropolitana, all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito, in un minuto, non di più, per favore.
0: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco, e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
1: voglio dare la parola a Campora. Allora, Campora,
0: utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ci eravamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
3: grazie a te, Matteo,
1: al tuo operatore o in diretta o a registrare prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea e poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, netto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera

0: ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa, ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni, Campro lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra, e insomma nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
1: No, ma allora io voglio dire una cosa.
0: Magari la mandiamo come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto ai sottotitoli si vede anche senza l'audio.
1: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè no, non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
0: Però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
1: ragione,
0: mi permetta, perché
1: hai ragione,
0: se dopo la giornata come oggi noi siamo qui a commentare un reel,
1: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
0: Ah, ecco, allora.
1: Ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, quali sono, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere, ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè, a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi no, noi non siamo neanche andati, poi peraltro quel giorno lì era il 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune, ma non è quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli, siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato, ok? L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'. Neanche
0: sa che non
1: po'.
0: Ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanego. Siamo stati a Mignanego a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
0: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanego.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi.

0: di collegamento, alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
1: Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
2: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi. O bene o male ci siamo riusciti e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
3: Allora. Sì, me l'hanno detto, sì, è vero.
4: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti. Lì.
5: Venite anche da noi.
4: Vobbia e Crocefieschi.
5: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
4: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
3: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
4: Però ci dia la risposta a questo punto.
3: Eh?
4: Ce n'erano così tanti fermi, perché?
3: Perché? Perché purtroppo io è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché è anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa azienda? Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno con un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e è stato gestito con molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista. E questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli, ma ci sono colpe da tutte le parti, sì. Perché onestamente la situazione era delicata, però oggi siamo lì. E dico, qualcuno ha sentito i privati, intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno? Qualcuno li ha sentiti, perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità dei mezzi da parte di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni

0: giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanicorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno, se non ricordo male, il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato e quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Torriglia, perché magari Torriglia è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dov'è Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' mi ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco, è normale. C'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco, tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No. No, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono, ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo di dire una follia quello che dice il sindaco di Torriglia, Beltrami, mi faccio riferimento, sì, allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.

0: Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo di Primo Canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Tursi, tra le primissime cose che ha detto ha lanciato l'allarme sul buco. Un milione, due milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi le società di autonoleggio, dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può avere inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto, che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
0: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
1: se non vado errato,
0: di ogni buco, buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
1: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025, quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnico-economici importanti. Poi

0: al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.
1: Però io non penso, lo so, che ci sia... non ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
0: del dice Comune di Genova, neanche noi, neanche nessuno dei presenti.
1: Esatto, che fino a 2 mesi prima della vittoria di Silvia Sales le banche avevano dato credito a AMT. Questo ci fidiamo, io non lo so.
0: Io ho detto la settimana scorsa.
1: Quindi se la situazione era così grave perché avevano dato credito?
0: Ho detto proprio qua la settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire uno
1: sì,
0: era vivo.
1: Con la carta di credito io posso comprare una cosa, poi se
0: a un certo punto
1: vado nel negozio dopo se
0: c'è una soglia e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
1: Può essere anche questa una...
0: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse lo fa con dei numeri sul tavolo. Non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista come comune di Mignaneco, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di AMT, io devo guardare al servizio che viene dato ai nostri cittadini, devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito, e qua per noi, oltre che per il metodo di elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
1: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come AMT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un piano, di dover rispondere al tribunale tutto, perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda è, allora, sono dei pazzi e non penso,
0: no,
1: allora, o cioè del dolo nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so, perché la domanda è spontanea.
0: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa.
1: Grazie.
0: È un tema che mi è parso
1: perché la domanda
0: è sollevata a più riprese, mi auguro che ci sia questa occasione.
1: Sono domande lecite che vengono spontanee, no?
0: Vabbè, la mia era una battuta, ma non sfugo. Non sfuggo alla domanda. Beh, io immagino, cioè metto sul tavolo due opzioni, banalmente due opzioni. Dei limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in, che so, un mese, ce l'ha messi due o tre,
1: lungo.
0: E forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
1: Campo, la lei di quale, la A o la B, quale sceglie come carta?
2: Ci possono essere entrambe. Nel senso
0: e tra l'altro possono coesistere entrambe.
2: Quindi io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di AMT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che AMT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà con i bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT anche
1: non apra quel capitolo, perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento.

0: sia più possibile, che vada più possibile a come posso dire, e vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto, che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT. Poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
1: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Vobbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
2: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
3: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
2: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
3: Vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
4: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo. Che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
3: Lì per muoversi da?
4: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
3: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
2: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
5: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere. Basta.
4: Chiedere il passaggio a qualcuno.
2: Chiedere il passaggio a qualcuno. Sì, quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto che nei giorni scorsi, Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
6: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio, la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. Ad esempio un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Toriglia, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Massoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano a quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee tagliate, dormirebbe più o meno sonni più o meno tranquilli?
7: Io,
1: o torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
7: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito. Mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati 3 messaggi da 3 sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi 4 che siamo 4 tonti, siamo già 7 tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
8: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di MT, quindi quelli, come dire, i debiti, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti.

0: attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci sono due contratti di servizi, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria, l'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i due contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito coi fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo effettivo? Perché non sarebbe poi tanto difficile. Si dice la regione copre due corse, nel nostro caso due corse su cinque, quello è il servizio minimo. Ne vuoi tre in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni. E quindi, siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sulle.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Crucioli. O...
2: Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
0: Città metropolitana che contribuisce,
2: perché
0: è vero?
2: Anche socio. Allora, no? Oltre a essere sì, ma diciamo che la città metropolitana dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda, bisogna solo un secondo per capire, quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci, che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera, eccetera. Per i comuni dell'extraurbano, quindi per i comuni piccoli come i nostri, la contribuzione importante la metteva la provincia e la mette ancora oggi città metropolitana, perché anche dall'aumento che viene fatto, che per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi. Quindi era un modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alla regione vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria taglia anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro, e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, e in corso d'opera andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no, no, non per, è una per battuta, per però carità. Lei ha le competenze, no. È un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto, una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così allora, campata in aria, una follia. Ecco.
2: Sicuramente sono talmente un fesso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio un montanaro, però

0: avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori, era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali perché conoscono i segreti, conoscono. Io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a avere.
1: Chiarissimo, Capola, una considerazione, D'Angelo ha detto prima, insomma ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma non è una cosa, non è una cosa da poco, poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera, però insomma chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dalla mattina quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta, che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca da Città Metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno di Città Metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignanico Malfatti, sono troppo dietrologo o fantapolitica o insomma
2: no. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista. Bellissimo.
3: No, assolutamente, io
1: assolutamente
3: come detto,
1: cosa?
3: Come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione, poi credo che se a qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa, probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco, la chiamata?
3: Credo, ci siamo messaggiati con la sindaca.
1: Dopo?
3: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mie deleghe,
1: e non
3: ci siamo messaggiati e quindi insomma mi ha manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non darò, diciamo, non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della Città Metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi sale, se può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
3: Dal mio punto di vista la Città Metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece, non so se hanno dormito sonni tranquilli Natale e Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua a Primo Canale, scritta un po' di pancia, forse.
4: Beh, quella è l'unica cosa veramente stonata, è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché è della tua parte?
1: Allora abbiamo anche in grafica, eccola qua, questo sono il primo passaggio, che questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo, riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se vi foste fatti una telefonata. Cioè, loro una volta che hanno fatto questa lettera e sono loro.
4: Non c'erano stati attacchi politici fino a quel momento.
3: Ma no, ma io tra l'altro.
1: La seconda parte della lettera, andiamo un attimo a rileggere così terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo. Quindi, naturalmente, era il signore Giancarlo Campora con la camicia bianca e i capelli grigi. È quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
3: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno, nel senso, il comunicato era un comunicato molto chiaro. Noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il Comune di Genova.
2: C'è un capoverso dedicato che dice nel proprio comunicato questo. Proprio no, dedicato.

solo, davamo anche, delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione. Quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, io guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti

0: linea ben precisa per quanto riguarda l'attività politica e amministrativa, e senza mai chiedere nulla, anzi ci siamo assunti le nostre responsabilità quando c'erano da assumerle. Io non credo che, come posso dire, ci meritiamo una lettera di questo tipo. Sicuramente mi sarei aspettato che magari i vertici del partito mi facessero una telefonata, ci facessero una telefonata e potevamo affrontare insieme la situazione.
1: Quindi loro denunciano di tornare alla vecchia centro-sinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali,
2: mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa. È stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia, e se potessero tornare indietro nel tempo se la rimetterebbero in tasca.
1: Però non hanno mai fatto un passo indietro.
2: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
1: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte,
2: esattamente.
1: Allora andiamo a sentire Chiara Orru, che alla festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
3: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova, e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra, sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
4: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
5: Come sta andando questa festa dell'Unità qui allo stand delle focaccette?
6: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi un bel risultato. Le persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimaste senza.
7: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
1: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Toriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Toriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente. Speriamo che sia un anno ovviamente differente o migliore rispetto al precedente, dal punto di vista personale naturalmente, ma anche per tutti gli abitanti della sua zona, ma di tutto l'entroterra genovese. Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma l'altro giorno alla festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno era tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
0: organica.
1: Si mischia un po'. E l'altro giorno invece erano molto sulle sue, i complottisti dottore, ovviamente hanno visto qualcosa.
0: Allora, lei vede il male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire, erano nella loro posizione istituzionale. Quindi non vedo.
1: Qui non riconosco Campora, io quando gli faccio i complimenti quando devo fargliela, quando gli cresce il naso e invece gli cresce
2: posso
1: il naso.
2: Posso dire che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto perché non ero presente.
1: Allora chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare.

0: addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera e il naso di Campero. Faremo anche un meme sul naso di Campero. Allora chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
1: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
0: Con una conferenza stampa?
2: No, non credo. A me basta anche un sms.
1: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucciolo ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone. Tra l'altro persona che, di cui io ho massima fiducia e che stimo molto, quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era che sia stato dimenticato non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione
0: ufficiale. Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
1: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora...
2: Non fare queste scenate,
1: però no,
2: arriva a tempo anche a te.
1: A parte gli scherzi, no, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano, perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50%, perché in alcune zone proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
2: Beh sì, il sabato considerato come la domenica.
1: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni, è finita che si lavora fino al venerdì. Quindi il sabato tranciato del 50% è una follia pura. Quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
0: Grazie a tutte e quattro per essere stati con noi, speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di avere dato un servizio a chi ci ha guardato da casa, non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo, noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera, naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso
0: che poi diciamo porterà. Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì. Da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lei lui

0: Lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse
1: vedere
0: guardare Pasquale,
1: chissà.
0: avrebbe potrebbe avere un mancamento e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha
1: Esatto. E quindi
0: costruito.
1: bisogna fare Valentino.
0: E quindi bisogna fare Valentino. E
1: Con i
0: lo...
1: problemi che comporta, inventare, cioè giocare un personaggio che non sei.
0: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è
1: Sì,
0: molto. E
1: sì.
0: quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, sempre perché
1: Esatto.
0: aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo
1: Ecco,
0: compagno di
1: cioè,
0: sventure.
1: un compagno di sventure veramente molto generoso.
0: Beh, d'altronde.
1: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena
0: Sì,
1: quasi felliniana, sotto certi aspetti,
0: ovviamente va anche
1: felliniana.
0: a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui
1: Esatto.
0: però tiene tutti gli
1: Una cena da
0: scontrini.
1: Valentino,
0: Sì,
1: non da
0: sì.
1: Pasquale,
0: No, no,
1: quindi
0: no, no.
1: pommarole, ingoppa, eccetera, le
0: Zero, niente.
1: togliamo. Tutto valentiniano.
0: Tutto valentiniano e diciamo da Ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine dei Ricchi
1: Ecco.
0: è il numero di lingue con cui viene
1: Esatto.
0: definita.

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando, ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo, perché è un punto di vista importante, quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
5: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sull'utenza.
4: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre.

0: Bocche cucite dal comune che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in MT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di MT con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
1: Allora, questa è una situazione tra l'altro piuttosto ingarbugliata perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, anzi, vado subito a salutare anche Chiara Orru che si trova in Piazza Caricamento a Genova proprio per la festa dell'Unità. Insomma, siamo già andati qualche sera fa anche a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi abbiamo dato anche in diretta. Domani daremo poi la Schlein, la segretaria Schlein, anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara, intanto e buonasera. Qual è il clima lì in Piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in Piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la festa dell'Unità a Genova in un momento, appunto uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa, guardate alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone, questa sera tante persone e tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru Campora. Insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
3: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, questo nuovo, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni questa nuova presa di posizione da parte del comune, che ripeto comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra come comuni abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano già state stanziate negli anni precedenti per riuscire a garantire quelli che che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle

0: di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto a Città Metropolitana, AMT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano il nuovo orario così come c'era stato prospettato e di discutere insieme quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare, ad altre sicuramente diventa molto difficile perché, ripeto, sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori, oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni. La prima è quella che riguarda l'urbano, naturalmente, poi l'ex urbano. Questa sera ci dedichiamo, naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura, lei, mi ricordo, era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme, quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre. Sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi, insomma, poi col passare del tempo, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto, e quindi come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella testa di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi, perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi, e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti, e lo dico in maniera banale: se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo, e il saldo dice che, non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci l'ha sentita, qual è la sua?
3: Ma, tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi dalla Val Polcevera

0: abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto, diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
0: perché comunque diciamo cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sull'attualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate, dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni di euro è sicuramente una notizia positiva, e se così sarà secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto, con una precisazione. Lo sentiremo insomma nelle sue dichiarazioni, la sindaca parla a tratti facendo riferimento al trasporto urbano, a tratti poi parla del coinvolgimento dei comuni. L'ottimismo e la positività con cui ho ascoltato quelle parole va completata da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25-30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami, che abbiamo visto insomma nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio. Perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
0: poi però reel. Poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio, così
1: certo,
0: vediamo
1: insomma,
0: se siamo
1: qui
0: stato
1: a posto.
0: Attento.
1: E allora sentiamo Silvia Sales quello che ha detto oggi.
2: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Insomma, un finale con un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Curcioli, tanto ben trovato, ha sentito le parole di Silvia Sales?
3: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni.

0: dell'entroterra, non le ho colte. E, infatti sono molto attento e, come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo non, purtroppo non l'ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi
1: Sentiamo
0: potete...
1: Malfatti, che tanto voleva fare qualche precisazione su il RIL.
2: Il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari, quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che dicevamo prima, se si rapporta al 20, 25, addirittura in
0: Nello
2: qualche
0: spazio
2: zona
0: del 30,
2: 50,
0: addirittura.
2: ecco, 50% per qualche territorio, diventa in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini genovesi.
0: Ecco, infatti, 10% di tutto il
2: Ecco,
0: servizio o solo
2: prima, perché
0: quello urbano?
2: ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi e mi sembrava che in quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova, ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova, per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
1: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i reel non faccia a faccia A con i giornalisti, perché pensiamo che oggi insomma una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso io, lo dico penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino e credo e spero che fosse così, non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i reel, tra l'altro voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
3: Assolutamente no,
1: Vi manderà un reel anche a
3: assolutamente
1: voi?
3: no, no, beh, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia e quindi non sono capace. Io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa perché il tempo corre e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio e soprattutto a volte dei territori anche estremi. E quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così, ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola, che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi,
1: Tra l'altro neppure oggi si è
3: infatti
1: presentato.
3: l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i
1: Ha paura del
3: sindaci, non lo
1: traffico
3: so.
1: tra Savona e Genova,
3: Ma
1: probabilmente.
3: onestamente anche quello mi fa un po' sorridere perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano, non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi di secondo livello, cioè ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri, cioè il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema, cioè se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri chilometri?
1: Bisogna arrivare a dicembre, prima ancora del prossimo anno.
3: Ma è quello il fatto, cioè io sono perplesso.

0: Capo, oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, anche nei giorni scorsi, dice Salis è tornato alle vacanze, noi, convoca d'urgenza i vertici di AMT, insomma la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma Silvia Salis è presidente, è sindaco di Città Metropolitana, insomma ha tra le sue deleghe importanti da sindaco di Genova, AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
1: Ma io credo...
0: che magari la metto in difficoltà con questa domanda.
1: No, assolutamente.
0: Però insomma lei non può fare la sorpresa, questo lo dico io, non può fare sorprendersi di una gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io. Però lei dov'era fino a ieri?
1: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a, come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto.
0: L'ho
1: fatto, nel senso che, ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di aver incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizione importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il piano.
0: Mi permetta, Campora, poteva non essere così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto, che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no? Ma chi è che manca? C'è qualcuno che manca come... comuni, come gruppo di comuni, forse manca il Levante, Basso?
1: Mancano tanti, sì.
0: Chi manca proprio a memoria?
2: Mancano da che punto
1: mancano,
2: di vista?
1: Sì.
0: No, manca, è uscito l'Alta Valpolcevera, è uscito il Tigulio Centrale, è uscito Valle Stura e Orba, è uscito...
1: Direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte. A mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà,
2: non
1: però voglio dire.
2: Fatto liste di proscrizione,
0: era solo un giochino questa sera.
1: Mi sembra che più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche modo.
0: Poteva cercare di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un suicidio collettivo.
1: Quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi ci troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche AMIU che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della Tari, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati...
0: È stato cambio dei tasti che poi ovviamente...
1: Ma io l'affronto in tutta serenità.
0: Li affrontiamo dopo, Campora, perché insomma,
1: quindi, voglio dire,
0: so dove sta arrivando.
1: Ognuno fa la sua
0: parte. Allora, ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere. Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
3: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, una soluzione che si può definire positiva?
4: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci-Picciocchi, un'azienda con i libri in tribunale per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico.

0: pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea, in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi, associazioni di categorie e sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
0: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altri tipi di giudizi sta lavorando la magistratura, e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
0: penso che
2: Simone D'Angelo,
0: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel
2: Chiara.
0: Bianco.
1: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento, il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e che qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità. Può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono 4 sindaci dell'entroterra, abbiamo sentito e risentito una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Salis ha pronunciato. Io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro importante come quello di questa mattina, secondo me raccontare ai giornalisti e avere anche un confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i 4 sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora, significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose

0: che lei non ha voluto dire, o che ha detto in maniera sbagliata, o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
1: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa di unità. Mi permetto di prendermi 30 secondi perché penso che, a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, insomma, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, sul in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che, a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e
0: Chiara,
1: l'amministrazione...
0: Chiara, ti interrompo solo per un attimo perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto e se no voglio fare una domanda ad Angelo, se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo della città metropolitana all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito, in un minuto, non di più, per favore.
1: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
0: voglio dare la parola a Campora. Allora, Campora,
1: utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ci eravamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a

0: a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
2: grazie a te, Matteo,
1: al tuo operatore o in diretta o a registrare prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea, poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, netto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni, Campora lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra, insomma nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
3: No, ma allora io voglio dire una cosa.
1: Magari la mandiamo come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto ai sottotitoli si vede anche senza l'audio.
3: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
1: Però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma e sostanza,
3: hai ragione,
1: mi permetta, perché
3: hai ragione,
1: se dopo la giornata come oggi qui a commentare un reel,
3: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
1: Ah, ecco, allora.
3: Ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, quali sono, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella lì, quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi, no?

0: non siamo neanche andati, poi peraltro quel giorno lì era il 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune, ma non è, quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli, siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato, ok. L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'. Neanche
1: sa che non ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanego. Siamo stati a Mignanego a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
1: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanego.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento, alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
4: Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
5: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti.
6: Sì, me l'hanno detto, sì, è vero.
1: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti.
0: Venite anche da noi, che
1: Vobbia e Crocefieschi.
0: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
1: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
6: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più, e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
1: Però ci dia la risposta a questo punto.
6: Eh?
1: Ce n'erano così tanti fermi perché?
6: Perché? Perché purtroppo io, è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché è anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa azienda? Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè, sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno con un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e è stato gestito con molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista, e questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli.

ma ci sono colpe da tutte le parti, sì, perché onestamente la situazione era delicata, però oggi siamo lì. E dico, qualcuno ha sentito i privati, ha sentito, i privati intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno. Qualcuno li ha sentiti, perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità

0: di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanigorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno, se non ricordo male, il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato e quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Toriglia, perché magari Toriglia è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dove era Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' mi ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco, è normale, c'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No, no, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono, ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo dice, di dire una follia. Quello che dice il sindaco di Toriglia, Beltrano, mi faccio riferimento, sì, allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo il primo canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Turchi, tra le primissime cose che ha detto.

0: ha lanciato l'allarme sul buco, un milione, due milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi, le società, gli autonoleggio dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può avere inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
0: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
1: se non vado errato,
0: di ogni buco, buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
1: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025, quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnici, tecnico-economici importanti. Poi, al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.
0: Però io non penso, lo so, sia... no, non ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
1: del
0: dice
1: Comune di Genova, neanche
0: che
1: noi,
0: fino a...
1: neanche nessuno dei presenti.
0: Esatto, che fino a due mesi prima della vittoria di Silvia Sales le banche avevano dato credito a MT. Questo ci fidiamo, io non lo so.
1: Io ho detto la settimana scorsa.
0: Quindi se la situazione era così grave, perché avevano dato credito?
1: Ho detto proprio qua la settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire, uno
0: sì,
1: era vivo.
0: Con la carta di credito io posso comprare una cosa, poi se
1: a un certo punto
0: vado nel negozio dopo, se
1: c'è una soglia, c'è una soglia, e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
0: Può essere anche questa una...
1: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse, lo fa con dei numeri sul tavolo. Non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista di, come comune di Mignano, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di MT. Io devo guardare al servizio che viene dato ai nostri cittadini, devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito, e qua per noi, oltre che per il metodo di elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
0: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come MT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un

0: americano dover rispondere al tribunale tutto, perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè, perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda è allora, o sono dei pazzi e non penso, no, o allora, cioè del dolo nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so, perché la domanda è spontanea.
1: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa.
0: Grazie.
1: È un tema che mi è parso
0: perché la domanda
1: è sollevata a più riprese, mi auguro che ci sia questa occasione.
0: Sono domande lecite che vengono spontanee, no?
1: No, vabbè, la mia era una battuta, ma non, certo. non sfuggo alla domanda. Io immagino, cioè, metto sul tavolo due opzioni, banalmente due opzioni. Dei limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in, che so, un mese ce l'ha messi 2 o 3, e forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
0: Campola, lei di quale, la A o la B, quale sceglie come carta?
2: Ma ci possono essere entrambe. Nel senso,
1: e tra l'altro possono coesistere entrambe. Possono coesistere
2: in quindi entrambe. Io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di MT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che MT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà con i bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT anche Amium.
0: Non apra quel capitolo perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento che sia il più possibile, che vada più possibile e vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto, che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT. Poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
0: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Vobbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
3: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
4: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
3: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
4: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse.
5: Sì, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
4: Lì per muoversi da?
5: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
4: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
3: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
6: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere.
5: Chiedere il passaggio a qualcuno.
3: Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
0: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto che nei giorni scorsi Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
7: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio, la corriera, quella che da Brignole viene su Val Bisagna e poi Val Trebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente

0: non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. E, ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Toriga, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Massoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano erano quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee dettagliate, dormirebbe più o meno sonni più o meno tranquilli? O torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
2: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito. Mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati tre messaggi da tre sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi quattro che siamo quattro tonti, siamo già sette tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
3: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di AMT, quindi quelli, come dire, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci sono due contratti di servizi, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria. L'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana, più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i due contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito coi fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo? Perché non sarebbe poi tanto difficile? Si dice: la regione copre due corse, nel nostro caso due corse su cinque, quello è il servizio minimo, ne vuoi tre in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni. E quindi, siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sull'extraurbano.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Crucioli?
2: O... Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
3: Città metropolitana che contribuisce,
2: perché
3: è
2: anche socio. Allora, no? Oltre a essere, sì, ma diciamo che la città metropolitana, dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda, bisogna solo un secondo per capire, quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci, che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera, eccetera. Per i comuni dell'extraurbano, quindi per i comuni piccoli come i nostri, la contribuzione importante la metteva la provincia e la mette ancora oggi città metropolitana, perché anche dall'aumento che viene fatto, che per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi. Quindi era

0: modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alla regione vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria tagli anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro, e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, è in corso d'opera. Andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no non per, è una battuta, per però carità. Lei ha le competenze, è un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto, una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così campata in aria, una follia. Ecco.
0: Sicuramente sono talmente un fesso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio montanaro, però avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori, era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali perché conoscono i segreti, conoscono, io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a dire.
1: Chiarissimo, Capola, una considerazione, D'Angelo ha detto prima, insomma ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma non è una cosa, non è una cosa da poco, poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera, però insomma chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dal mattino quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta, che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca da Città Metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno di Città Metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignaneco Malfatti, sono troppo dietrologo o fantapolitica o insomma...
2: No. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista.
1: Complottista.
2: Bellissimo.
3: No, assolutamente, io...
1: Assolutamente cosa?
3: Come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione, poi credo che se qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa, probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco, la chiamata?
3: Credo, ci siamo messaggiati con la sindaca.
1: Dopo?
3: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mie deleghe...
1: Non

0: diciamo,
1: c'è riuscita,
0: messaggiati, e quindi insomma abbiamo manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della città metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi Salis può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
0: Dal mio punto di vista la città metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece, non so se hanno dormito sonni tranquilli Natale e Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua a Primo Canale, è scritta un po' di pancia, forse.
2: Beh, quella è l'unica cosa veramente stonata, è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché della tua parte?
1: Allora abbiamo anche in grafica, eccola qua, questo sono il primo passaggio. Che questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo, riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se vi foste fatti una telefonata. Cioè loro una volta che hanno fatto questa lettera e sono loro che...
2: Non c'erano stati attacchi politici fino a quel momento.
0: Ma io tra l'altro...
1: La seconda parte della lettera, andiamo un attimo a rileggere così terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo. Quindi naturalmente era il signore Giancarlo Campora con la camicia bianca e i capelli grigi. È quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
0: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno. Nel senso, il comunicato era un comunicato molto chiaro. Noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il comune di Genova.
3: C'è un capoverso dedicato
0: che dice
3: nel
0: proprio questo,
3: proprio
0: no, e non solo, davamo anche delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione. Quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa per quanto riguarda l'attività politica e amministrativa, e senza mai chiedere nulla, anzi ci siamo assunti le nostre responsabilità quando c'erano da assumerle. Io non credo che, come posso dire, ci meritiamo una lettera di questo tipo. Sicuramente mi sarei aspettato che magari i vertici del partito mi facessero una telefonata, ci facessero una telefonata e potevamo affrontare insieme la situazione.
1: Quindi, loro denunciano di tornare al vecchio centro-sinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali. Cioè,
0: è stata
1: un capolavoro anche.
3: Mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa. È stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia. E se potessero tornare indietro nel tempo, se la rimetterebbero in tasca.
1: Però non hanno mai fatto un passo indietro.
3: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
1: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte,
3: esattamente.
1: Allora, andiamo a sentire Chiara Orru, che alla Festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
4: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova, e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
5: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora

0: una contraddizione.
1: Come sta andando questa festa dell'unità qui allo stand delle focaccette?
2: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi bel risultato. Persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimasti senza.
3: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
4: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Torriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Torriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente. Speriamo che sia un anno ovviamente differente o migliore rispetto al precedente, dal punto di vista personale naturalmente, ma anche per tutti gli abitanti della sua zona, ma di tutto l'entroterra genovese. Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma l'altro giorno alla festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua, vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno era tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
5: organica.
4: Ci si mischia un po'. E l'altro giorno invece erano molto sulle sue, poi i complottisti direttore, ovviamente hanno visto qualcosa, ma
5: leve del male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire erano nella loro posizione istituzionale, quindi non vedo
4: qui non riconosco Campora. Io quando gli faccio i complimenti quando devo fargliela, quando gli cresce il naso e invece gli cresce
6: il naso.
4: Posso
6: dire che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto perché non ero presente.
4: Allora chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera il naso di Campora, faremo anche un meme sul naso di Campora. Allora chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
7: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
4: Con una conferenza stampa?
6: No, non credo. A me basta anche un sms.
7: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucciola ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone, tra l'altro persona di cui io ho massima fiducia e che stimo molto. Quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era che sia stato dimenticato non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione ufficiale.
4: Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
7: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora
6: non fare queste scenate.
7: Però no,
6: a parte
7: gli scherzi. No, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano, perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50%, perché in alcune zone proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
6: Beh sì, il sabato considerato come la domenica.
7: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni, è finita che si lavora fino al venerdì, quindi il sabato tranciato del 50% è una follia pura, quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
4: Gli

grazie a tutte e quattro per essere stati con noi. Speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di avere dato un servizio a chi ci ha guardato da casa. Non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo. Noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera, naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto, fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno per la prima volta 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza. Beh,
0: E com'è andata?
2: devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: Dunque
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: questione. Qualcuno è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è uno dei velieri più belli del mondo, se non più bello. Qualche informazione, appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri, e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica, appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele.

0: poi loro si spingeranno proprio attraverso la Vera, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Sicuramente la nave più visitata dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta, circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Americo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma?
6: Un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Americo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
8: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
9: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
8: Vita facile?
9: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
8: Perché hai scelto questa vita?
9: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
8: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
9: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
8: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
9: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
8: Vita di bordo?
9: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea, quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
8: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
9: Vabbè, buon vento si può dire.
8: Ah, sì?
9: Sì, sì.
8: Allora buon vento.
9: Sì. Grazie.
8: Per il giro del mondo soprattutto.
9: Grazie.
8: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
9: Sì, staremo fuori circa 19 mesi. Lunga, lunga.
8: Bella traversata, grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
3: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
8: Perché? Ecco perché.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: cosa ricordi?
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo,

0: espressivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

35.000 accessi ai medici di medicina generale nelle case della comunità della Liguria nei primi 7 mesi del 2026. Al via anche la sperimentazione per effettuare alcuni esami diagnostici direttamente nelle strutture durante la visita o nelle ore successive. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza di prossimità e offrire più risposte sul territorio, riducendo anche il ricorso improprio al pronto soccorso. Punto alla rovescia 20 miglia per il Super Karaoke, il grande evento televisivo condotto da Michelle Hunziker, che sarà registrato il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere del Resentello e porterà la Liguria su Canale 5. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Mediaset. Liguria è prima nel nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane legate alla domanda turistica, con una quota del 15,7%, un patrimonio che unisce produzioni locali, botteghe agroalimentari e servizi e che rafforza l'offerta esperienziale dalla costa all'entroterra, un modello che favorisce la destagionalizzazione, valorizzazione dei borghi e turismo durante tutto l'anno. Al santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna si sono rinnovate le celebrazioni per la memoria dell'apparizione della Madonna, tra le ricorrenze religiose più sentite della Liguria. La giornata ha riunito Genova e i comuni dell'entroterra con la supplica, la processione delle confraternite e la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo Marco Tasca. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: mama, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buon primo di settembre da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale, insieme con Primo Mattina, le notizie dalla Liguria. Si prepara un autunno complicato per chi usa i mezzi pubblici di AMT a Genova e nei comuni dell'entroterra. Il piano studiato dal comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta a data da destinarsi. Dal 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto è emerso dal vertice che si è tenuto ieri a Palazzo Tursi tra il comune di Genova e i vertici di AMT. Sono giorni di ricerche in Nepal dopo la devastante alluvione dello scorso venerdì 26 agosto. Tra i dispersi c'è anche il ligure Marco Ratto, originario di Rapallo. Ieri il comune ha diramato il messaggio dei suoi familiari, che hanno detto grazie per l'affetto, ma adesso è l'ora del silenzio. Quarta giornata di regate invece per le vele a Imperia. Successo di pubblico in queste regate. Oggi alle 18.30 a Calatanselmi al via l'atteso raduno delle vele d'epoca con la fanfara dei carabinieri e la cerimonia dell'alzabandiera, la diretta dell'evento su Primo Canale. Torniamo al vertice di ieri a Palazzo Tursi tra AMT e il comune di Genova. Sentiamo com'è andata.
1: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo tre ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
2: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sulla sull'utenza.
1: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi, che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio. Segnalati qualche rallentamenti sulla strada Aldo Moro in uscita ponente e sull'uscita a Levante. Sono stati ripristinati dopo i guasti della notte gli impianti semaforici sull'intersezione di via Gramsci con via delle Fontane. Segnaliamo una dispersione di sostanza oleosa sulla carreggiata in piazza Caricamento, prestare attenzione.

0: data modificata dalla data odierna fino a fine lavori su via Balleidier, via De Marini, zona San Pier d'Arena, per allestimento cantieri. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Gottardo, via Piacenza, dalle ore 8 alle ore 12. Per adesso è tutto, dalla centrale operativa un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, vado in Newsroom 28, il traffico in autostrada con Elisa Ricci.
2: Buongiorno, buongiorno Eva, oggi è il primo settembre e ancora gli occhi sono puntati proprio sulle nostre autostrade, anche se possiamo fare un sospiro di sollievo e lasciarci alle spalle il controesodo del fine settimana. Per la giornata di oggi, infatti, martedì 1 settembre, il quadro previsto da autostrade è più tranquillo. Andiamo infatti a vedere la situazione, vediamo sulla tratta genovese, al momento non ci sono segnalazioni e quindi sicuramente la situazione questa mattina è più tranquilla, è positiva. E ci spostiamo allora per vedere anche la situazione in A10, la tratta di Ponente, e in A12, la tratta di Levante, le due direttrici costiere che questo fine settimana ci hanno fatto diciamo tenere proprio gli occhi puntati su queste tratte. E in A10 da Savona al confine con la Francia vediamo le prime due segnalazioni. Abbiamo un automezzo pesante in avaria tra Borghetto e Albenga, questo in direzione Ventimiglia, e poi abbiamo oggetti sulla strada tra Albenga e Borghetto, questa volta in direzione Genova. Due segnalazioni iniziate intorno alle 7:30 del mattino e nel frattempo vedete proprio le telecamere in tempo reale che riguardano la situazione che abbiamo al momento sulle autostrade. E ci spostiamo allora in A12 e andiamo a vedere insieme che proprio nella tratta che comprende dal Sestri Levante al confine con la Toscana al momento non ci sono segnalazioni, quindi anche qui il traffico rimane scorrevole fortunatamente. Naturalmente però noi teniamo sempre gli occhi fissi su quello che accade sulle nostre autostrade, soprattutto perché si parla appunto di settembre, quindi molti lavoratori sono tornati proprio al lavoro e a breve inizierà inoltre anche la scuola, quindi in queste direttrici principali A10, A12, poi A7 e A26 potremo incontrare naturalmente del traffico, quindi ci aggiorneremo per quanto riguarda questa situazione. A te Eva.
1: Grazie Elisa, un occhio con le nostre telecamere anche alle previsioni del tempo per questo martedì, questo inizio di settembre lo vedete con il sole sul borgo di Portofino, c'è però una debole circolazione ciclonica sul Mar Ligure che porta nuvolosità bassa, specie sui settori costieri, così come si vede verso il Golfo del Tigullio nelle nostre immagini, cielo poco nuvoloso nel corso della giornata con possibili brevi isolati rovesci sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante nel pomeriggio. Le temperature oggi sono stazionarie o in lieve aumento, la minima è di 22 gradi, la massima di 29, l'umidità è alta, i venti sono tra deboli e moderati con una circolazione ciclonica sul Mar Ligure questa mattina, le brezze locali sono sulla costa questo pomeriggio e poi ancora ciclonici deboli in serata sempre sul Mar Ligure. Il mare è mosso questa mattina, in calo fino a poco mosso a ponente, in estensione poi a levante in serata. Come ogni mattina è tempo del nostro almanacco, oggi si venera Sant'Egidio, la luna è calante, una luna illuminata quest'oggi all'80%, andiamo verso la prossima luna nuova che sarà l'11 settembre. Il sole è sorto alle 6:46, tramonterà questa sera alle 20:03 e oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Accadde oggi, torniamo al 1715, quando Luigi XIV, re di Francia, morì dopo aver regnato per 72 anni, il regno più lungo di qualunque altro monarca europeo. 1969, una rivoluzione in Libia portò il colonnello Muammar Gheddafi al potere, mentre nel 1981 l'IBM lanciava sul mercato il primo personal computer. Nati oggi, buon compleanno al giornalista Oscar Giannino, nato nel 1961, alla politica Paola De Michele.

0: nata nel 73, Zendaya del 96, Sandra Mondaini, e oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, era nata nel 1931 e morì nel 2010. Torniamo a parlare di meteo, del Mar Ligure, che sta vivendo davvero una stagione eccezionale per le temperature, valori sopra la media che si mantengono altissimi anche di notte e a diverse profondità. Sentiamo.
1: La temperatura più alta di un mare sempre più bollente di quest'estate 2026 è stata registrata in Liguria dalla boa di Capomele, in provincia di Savona, lo scorso 3 di agosto. I suoi sensori quel giorno hanno segnato 30,3 gradi. Una boa, quella del Savonese, che è tornata in acqua da poco, poteva misurare fino a 30 gradi, ora regge invece fino ai 35, aggiornata anche al clima che cambia a livelli sempre superiori delle temperature marine. Quello del 3 agosto infatti non è stato il solo record, il primo i livelli hanno raggiunto i 29,8 gradi e il 14 29,7, mentre a Ferragosto si sono toccati 30,2. La situazione non cambia molto alla Spezia, dove il monitoraggio è stato continuo. Qui dal 31 luglio al 21 agosto si sono registrate temperature costantemente superiori ai 28 gradi, anche la notte, e queste sono solo temperature sui fondali, mentre a livello superficiale si sono raggiunti anche i 32,3 gradi. Dal 1991 al 2020 la climatologia di riferimento è chiara, le temperature sono più alte di 5 ma anche 5,5 gradi rispetto alla media. Il raffreddamento non è veloce come il riscaldamento e questa è tanta energia che nell'autunno è in gioco e quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, ha detto Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensione con Esget. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Mentre un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aarau, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo. Paura invece a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali. Chiudiamo con lo sport. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Argentina sotto shock invece per l'addio di Messi alla nazionale. US Open, dunque il tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO invece Arnaldi e Cocciaretto. L'agenda della programmazione di Primo Canale di quest'oggi, intanto vi ricordo alle 9.30 il medico risponde, quest'oggi parleremo di menopausa con la ginecologa Emanuela Mistrangelo, dalle 10 al servizio del pubblico, 12.30 il punto dell'informazione di pausa pranzo con Newsroom 28 e a seguire torna l'appuntamento con Al Centro, il magazine del centro della giornata. Il primo giornale è alle ore 18 quest'oggi come sempre e ancora questa sera sì, ci sono le storie di People con Tiziana Oberti. Io do il mio buongiorno alla regia, al momento in cui ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

Ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo a inizio il mese di settembre con una giornata di martedì sulla Liguria con ancora l'anticiclone, di conseguenza il tempo sarà asciutto, ben assolato, con caldo ed afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località, partendo da Imperia, situazione meteo tranquilla, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi con una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa e temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole al più moderata sul tratto costiero e temperature diurne anche qui prossime ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il contesto sarà anticiclonico, con sole prevalente salvo locali addensamenti al primo mattino sul tratto costiero per il ristagno di un po' di umidità, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Ed anche sul Tiguglio analoga condizione.

0: condizione. Il sole sarà prevalente sul territorio, qualche nube di passaggio a tratti compatta a inizio giornata, ma poi in diradamento. Le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo spezzino. La pressione atmosferica alta permetterà una giornata tranquilla con tempo asciutto ed assolato. Una ventilazione per lo più debole o localmente moderata sulla costa. Le temperature diurne saranno prossime ai 28-29 gradi. La giornata di mercoledì 2 settembre sarà con anticiclone dominante sulla Liguria, altro contesto ancora asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, un leggero incremento delle temperature diurne, torneremo a toccare picchi di 30-31 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ulteriori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Le 8.16 del primo di settembre, ancora buongiorno, buongiorno Aurora Bottino, dalla Newsroom 28, le notizie di giornata.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it, l'apertura è dedicata a quello che sta succedendo all'AMT, all'azienda del trasporto pubblico genovese, comune e azienda. Ieri hanno detto il piano non cambia, dal 14 settembre il servizio sarà ridotto del 10%. Il piano, quando parliamo di questo piano, parliamo di quello che è stato presentato recentemente a sindacati e sindaci dell'entroterra, anche ai presidenti di municipio, in cui chiaramente sono previsti tagli alle corse e anche ai percorsi importanti. Il piano quindi non sparisce, ma viene semplicemente rimandato e viene anche rimodulato. Questa è stata la richiesta della sindaca Silvia Salis, che nella giornata di ieri, dopo un vertice a Tursi, ha appunto fatto sapere che il comune metterà altri 2 milioni per la situazione dell'azienda. Continuiamo poi con la Sampdoria. Radrizzani ricompare a Marassi, Tei non parla, questi misteri della proprietà Sampdoria. E poi il disperso in Nepal, arriva un messaggio dei familiari di Marco Ratto, il gioielliere di 50 anni che era in Nepal per un viaggio dedicato al trekking. Grazie per l'affetto, adesso però è l'ora del silenzio. La famiglia ha comunicato tramite la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, che ha appunto scritto un messaggio sui social. Questo perché, ricordo, Marco Ratto è molto conosciuto a Rapallo, dove è nato e cresciuto, e quindi sono tante le persone, i cittadini, che sono in questo momento in ansia per avere qualche notizia. L'ultima che abbiamo ricevuto e che vi abbiamo raccontato riguarda la sua posizione, che è stata localizzata proprio nella zona in cui è avvenuto il tragico allagamento la sera prima, quindi sicuramente adesso si aspettano aggiornamenti o perlomeno novità. Continuiamo con la situazione di AMT. Ieri la dura reazione di Assutenti, no ai tagli, senza parlare con i consumatori. E poi lo sport, questo lo aggiorniamo perché appunto è proprio dell'ultimo minuto l'aggiornamento che riguarda il Genoa, l'ultimo giorno di mercato. Norton Caffi va al Venezia, Sagrado e 14 milioni al Genoa. Questo lo scambio che è vicino. Martin invece andrà al Santander. E poi la Sampdoria invece in arrivo, dell'Icarri dal Monza, ed è stato preso lo svincolato Mbabu. La cronaca, non solo droga e cellulari, arriva la denuncia del sindacato, due seghe lanciate dentro al carro.

0: carcere di Marassi. Droghe cellulari, lo sappiamo, sono state tantissime le operazioni di polizia penitenziaria, ma anche polizia di Stato, per fermare i lanci di droga che avvengono all'interno delle mura del carcere, da fuori, dalle vie limitrofe, non solo cocaina, erba, ma anche cellulari e mini cellulari specificatamente. Adesso però questo chiaramente rilancia l'allarme, perché due seghe possiamo immaginare a cosa possano servire, e quindi si parla di sicurezza e la denuncia del sindacato riguarda proprio quello che potrebbe accadere, quindi facciamo qualcosa prima che succeda il danno. Continuiamo per chiudere un'altra denuncia che arriva dalla caserma di Bolzaneto: tra mensa chiusa e miasmi, il SIAP dirigenza assente. E poi una notizia di cultura, arte e riscatto a Busalla, Villa Borzino, i quadri del pittore maledetto Milovic. L'articolo di Michele Varì, un pittore maledetto, è stato intervistato anche nella trasmissione Michè, in cui c'è una puntata che racconta proprio la sua storia. Queste le notizie, Evate.
1: Grazie Aurora, noi continuiamo a raccontarvi la cronaca dalla Liguria. Purtroppo c'è stato un ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus della MT, è successo ieri a San Pier d'Arena in piazza Montano. Una conducente dell'autobus è stata aggredita e poi portata all'ospedale. Sentiamo.
2: Ancora un'aggressione nei confronti del personale di MT. L'autista di un autobus della linea 18 è stata insultata e colpita da sputi da un uomo, poi fermato dai carabinieri per ragioni ancora da chiarire. È successo in piazza Montano, a San Pier d'Arena, alla fermata nei pressi dei portici in direzione di via Degola, dove il bus sarebbe poi giunto al capolinea. L'aggressore, secondo i primi riscontri, avrebbe anche danneggiato il mezzo, in particolare una porta. L'ennesimo episodio, la situazione è insostenibile, ha detto Roberto Piccardo del sindacato UGL. Non si può arrivare a questi punti, poi non lamentiamoci se la gente lascia l'azienda. La conducente del mezzo pubblico è stata portata in ospedale per accertamenti, per scongiurare il rischio di infezioni. Ieri un altro episodio: a Principe un uomo ha minacciato di picchiare un autista perché a suo dire non stava passando l'autobus che aspettava ormai da tempo. Solo pochi giorni prima una rissa a bordo dell'autobus 1 aveva rilanciato l'allarme per la sicurezza dei lavoratori.
1: E ora parliamo degli abitanti di Certosa di Via Porro, quelli che vivevano sotto al viadotto Morandi che è crollato e ora sono vicini di casa della Radura della Memoria. In questo servizio di Michele Varì sentiamo la loro rabbia.
3: Il quartiere è cambiato in peggio, degrado dopo il crollo, non c'è un bagno, i bambini vengono, fanno i loro bisogni dietro i piloni del ponte.
4: Praticamente siamo stati più di 9 mesi fino all'abbattimento dell'altra metà del ponte con la valigetta pronta alla porta, perché se suonava la sirena noi dovevamo uscire fuori di casa.
5: Non ci considera nessuno.
6: Per i giudici che hanno condannato i vergi di Autostrade per l'Italia e di Spea, anche questi cittadini sono vittime del crollo del Morandi, a cui spetta un indennizzo. Ma, ecco la prima beffa, il risarcimento dovrà essere stabilito da altri giudici, con altri infiniti processi civili. Così va la legge. Per questo l'avvocato Luca Cesareo, che per Assoluti Utenti assiste 800 famiglie fra Certosa e Campasso, solo in parte risarcite, auspica che le nuove autostrade per l'Italia possano arrivare a un rapido ristoro anche di questi abitanti, cittadini ai margini della zona rossa. Persone, famiglie che dopo aver vissuto lo shock del crollo, per mesi senza acqua e senza gas, fra polvere e frastuono dei cantieri, adesso si ritrovano nel nulla di una zona che, nonostante le promesse, fatica a ritrovare un'anima, fra nuovi palazzi ancora vuoti, una radura della memoria che senza pulizia e adeguati controlli da gioiello spesso diventa terra di nessuno, con libertà di bivacchi e frastuono sino a tarda notte. Un grande paradosso per un'area disegnata per essere vissuta, per riportare alla vita dove c'è stata la morte, ma che a causa dell'incuria e le difficoltà a far rispettare le regole mostra già le ferite dell'abbandono, evidenti soprattutto nelle nuove facciate dei palazzi di rifacimento a nord del ponte, ancora da finire ma già sfregiate dalle pallonate. Molti disagi e danni, suggeriscono gli stessi abitanti, potrebbero essere evitati con piccoli accorgimenti, come reti di protezione dell'aria e orari che limitino il gioco del pallone.
1: Un flash in Newsroom 28 con Elisa Ricci. Come sta andando il traffico questa mattina, Elisa?
7: Esattamente Eva, facciamo un veloce flash sulla situazione. Partiamo subito dalla tratta genovese, dove al momento abbiamo una segnalazione. E siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico

0: intenso. E per quanto riguarda invece le due direttrici costiere, quindi la A10 e la A12, al momento non si registrano criticità, quindi la situazione è invece più scorrevole, fortunatamente. Passando invece alla viabilità cittadina, lo vediamo insieme attraverso la mappa, abbiamo alcune situazioni più critiche, quindi diciamo delle tratte più rosse, ad esempio nella zona di Staglieno, ma anche alcune tratte su via Perlasca e poi alcune tratte invece più arancioni, gialle, quindi ad esempio in via Iori, quindi a Certosa. Questa è la situazione al momento. Naturalmente il traffico, le code coincidono con gli orari di maggiore afflusso proprio per quanto riguarda la mobilità cittadina, quindi gli orari diciamo di prima mattina. E quindi questa è la situazione, questo è il quadro generale per il momento. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, ci riaggiorniamo più tardi, come sempre nel nostro primo mattino monitoriamo il traffico, le notizie in tempo reale, intanto vedete le belle immagini dalle telecamere da Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città e naturalmente sul mare, l'imbocco del porto di Genova con le navi in arrivo, i traghetti passeggeri come ogni mattina, monitorati da noi, dal nostro sguardo, le nostre telecamere. Torniamo alla serata di ieri, il programma politico di Primo Canale che è tornato in versione autunnale, diciamo così, di fine agosto, inizio settembre, si è parlato della crisi di AMT, se ne è parlato a lungo e approfonditamente, anche dei risvolti politici di questa crisi. Sentiamo uno scambio tra il nostro direttore Matteo Angeli, Simone D'Angelo in diretta ieri dalla festa dell'Unità di Genova, Simone D'Angelo del Partito Democratico e Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, che in questo momento di crisi, appunto rispetto alla situazione di AMT, ha giusto 5-6 giorni fa, ha poi rassegnato le dimissioni dalle deleghe che aveva in città metropolitana, deleghe peraltro importanti, e questo ha scatenato poi la reazione con un duro comunicato di una parte del Partito Democratico. Sentiamo.
2: Uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena di campo nella città metropolitana. All'interno del Partito Democratico, insomma, qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito. In un minuto, non di più, per favore.
3: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano. Perché, lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
2: Voglio dare la
3: mi
2: parola a
3: sento
2: Campora. Allora,
3: anche
2: Campora.
3: di utilizzare Primo Canale per fare questo appello a Giancarlo.
4: Sì, con Simone ha ragione, ci eravamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: La nostra voce dal territorio, do il mio buongiorno, il bentornata dopo questa pausa di agosto, Elisabetta Biancalani dal Tiguglio, ciao.
5: Sì, Eva, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Rientro dalle ferie, anch'io pronta, carica per affrontare i temi più caldi.

0: questo quasi inizio autunno, insomma fine estate, soprattutto quello che stiamo trattando ormai da mesi, cioè la crisi del trasporto pubblico di AMT, che ha anche insomma delle conseguenze qui nella zona del Tigullio da cui vi parlo. Quindi approfondiremo anche da questo punto di vista sia i numeri della crisi che i comuni che sono stati messi in difficoltà da questo taglio del servizio del 10%, che colpisce anche gli scuolabus, i servizi disabili. Quindi faremo un giro anche tra i comuni della zona. Oggi si parte con un punto della situazione: quali sono i comuni che hanno ancora degli accordi con AMT ad esempio per il trasporto scolastico, quelli che invece si sono già gestiti in modo diverso, e così proseguiremo nel corso della settimana. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, bentornata. Facciamo una pausa e poi ancora insieme le notizie dalla Liguria.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Le 8.32, ancora buongiorno con Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Sì Eva, parliamo di una notizia che ieri abbiamo raccontato, ovvero delle ricerche che erano partite a largo di Tellaro, nello spezzino, per un uomo che secondo i racconti era scomparso in mare. Questa segnalazione era nata dopo che diverse persone che erano in spiaggia avevano notato una canoa alla deriva, e proprio per questo Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco erano partiti impegnando i mezzi proprio per battere un tratto di mare della Baia di Lerici e parte del Golfo della Spezia per cercare questa persona. Le operazioni però sono state interrotte dopo circa 5 ore perché interpellate le società di noleggio canoe della zona per capire se qualcuno dei clienti mancasse all'appello, la risposta è stata negativa, così come allo stesso tempo non sono state trovate denunce per persone scomparse, e quindi chiaramente a quel punto le ricerche si sono fermate. Una buona notizia, perché si dà per scontato a questo punto che nessuno sia effettivamente scomparso in mare, contando che arriva dopo intanto la tragedia di Andorra, dove, lo ricordo, due uomini sono morti, un turista che era a fare il bagno insieme alla moglie e l'assistente bagnanti che si è tuffato per cercare di salvarlo. Lui, Fabrizio Valente, e un suo collega si sono tuffati per salvare la coppia, sono riusciti a riportare a riva la moglie, invece Valente insieme al turista piemontese non ce l'ha fatta, sono deceduti entrambi in mare. Sabato vi abbiamo raccontato del miracoloso salvataggio di un ragazzo di 24 anni a Bogliasco, un giovane che era scomparso tra le onde di prima mattina ed è stato ritrovato dalla Guardia Costiera, pensate, 8 ore dopo il momento della scomparsa. Era stato salvato dai bagnini della vicina spiaggia l'uomo che invece si era tuffato per tentare di portarlo a riva, poi all'ospedale, dove è stato portato per accertamenti dall'elicottero della Guardia Costiera, ha raccontato: mi è venuto un crampo e mi sono nascosto in una grotta tra le rocce, tra gli scogli. Fortunatamente è stato salvato. Nella stessa giornata un altro uomo, un anziano genovese di circa 80 anni, è deceduto a Chiavari, invece era in

0: insieme alla moglie è stato preso alla sprovvista dal mare mosso. A quel punto, forse per lo sforzo, ha avuto un malore, poi è stato recuperato dalla guardia costiera, ma quando è stato portato sulla motovedetta era già deceduto. Quindi sicuramente delle giornate difficili per quanto riguarda il mare mosso. Ricordo di fare sempre molta attenzione, anche perché non solo mettiamo in pericolo la nostra vita, ma mettiamo in pericolo anche la vita dei buoni samaritani che tentano di tuffarsi e salvarci, ma anche degli assistenti bagnanti. A te.
1: Grazie Aurora, adesso noi andiamo alla festa dell'Unità con la nostra Chiara Orru, che ha sentito un po' di voci delle persone che erano presenti a godersi la festa e la serata. Si è parlato naturalmente di AMT, ma anche delle famose focaccette di Crevari.
2: Il caos MT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale: meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
3: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
4: Anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
3: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli, cioè secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
5: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
6: La situazione era molto grave. È molto grave.
7: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
5: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
6: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
8: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova. E comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico dell'AMT.
9: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
2: Come sta andando questa festa dell'Unità qui allo stand delle focaccette?
10: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi bel risultato. Persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti siamo rimasti senza.
11: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
1: Da Genova ci spostiamo alla Spezia, dove peraltro è tempo di vendemmia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
12: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Vi accolgo con un cielo con qualche nuvola, ma nella mattinata dovrebbe tornare il sole. Temperature più gradevoli, temperature settembrine, le abbiamo attese da molto tempo e adatte anche o almeno permettono di più di tollerare lo sforzo della vendemmia. Una vendemmia anticipata, ormai negli ultimi anni è un po' una consuetudine, si guarda sempre il cielo se ha paura soprattutto degli eventi, dell'intensità degli eventi meteorologici.

Oggi è appunto l'ultima ondata del maltempo del 20 e 21 agosto, ha fatto accelerare la vendemmia anche perché l'uva è di fatto pronta, le calde temperature l'hanno fatta maturare in anticipo, è una consuetudine che ormai riguarda non solo quest'anno ma anche gli anni precedenti. Una vendemmia che alle Cinque Terre, appunto, come vi dicevo, si sta realizzando in questi giorni, si concluderà entro la prossima settimana, tanti piccoli viticoltori l'hanno già realizzata, la cantina sociale che è un po', diciamo, l'entità più grossa con 170 conferitori del territorio al polso della situazione, è una vendemmia molto buona, uve di qualità e appunto grazie al fatto che si anticipa e si evitano magari delle grandinate o del maltempo, si dovrebbe conservare il raccolto di quest'anno. Anche grazie alle operazioni messe in atto, da una parte l'acquedotto irriguo, perché la siccità, ahimè, negli ultimi anni ha portato anche a questa necessità anche per la vigna, dall'altra le reti di contenimento o comunque le operazioni di contenimento, soprattutto dei cinghiali, e quindi ci sentiamo anche una battuta del presidente del parco Lorenzo Viviani su questo tema. A voi.

0: Siamo in tempo di vendemmia alle Cinque Terre, per qualcuno è iniziata, qualcuno l'ha già finita, qualcuno sta ancora attendendo il momento migliore. E i risultati, anche girando il territorio, girando tra gli agricoltori in vendemmia, sembrano positivi sia sulla qualità delle uve, sia sul fatto che grazie agli interventi che ha messo in atto il Parco Nazionale delle Cinque Terre di difesa c'è stato un minor quantitativo di danno da fauna selvatica. Come sapete, l'anno scorso abbiamo invaso tantissime domande, quest'anno sono state per adesso molto meno, e quindi ci dà un segnale positivo anche di tutte le iniziative che sta portando avanti il Parco Nazionale delle Cinque Terre, sia per incentivare l'agricoltura ma difenderla anche da tutti i rischi che naturalmente possono agire su questa vendemmia, che per noi è fondamentale, perché sapete molto bene che per salvaguardare il nostro territorio, il nostro paesaggio terrestre, serve chi lo mantiene, quindi le donne e gli uomini delle Cinque Terre che lavorano nella nostra terra.
1: Avete sentito, si parlerà di vendemmia tanto nelle prossime settimane, peraltro anche il nostro viaggio in Liguria, che ritorna in queste giornate, parlerà proprio di questo nelle prossime settimane. Una piccola pausa, poi parleremo di ambiente, del mare, un mare caldo, lo stiamo raccontando, che sta modificando anche quel che c'è in fondo al mare, la flora e la fauna marina. Restate con noi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del

0: circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Un mare sempre più caldo che sta modificando anche la flora e la fauna marina. Prima di parlarne, sentiamo quali sono state le temperature del mare in questa estate in cui si sono abbondantemente raggiunti i 30 gradi.
1: Il mare è stato veramente tanto caldo quest'estate. Da quando la boa di Capomele è tornata in mare il 29 luglio scorso, la temperatura più alta è stata registrata il 3 agosto, dove c'è stata una massima di 30,3 gradi. Ricordiamo che la boa di Capomele è in mare abbastanza profondo, a livello superficiale il mare ha raggiunto, anche dai nostri campionamenti che facciamo quotidianamente, ha raggiunto anche i 32-33 gradi. Tra i valori più elevati poi ci sono anche l'11 agosto, dove abbiamo avuto 29,8 gradi, e il 14 agosto, dove siamo arrivati a 29,7 gradi. Diciamo che appunto queste temperature, i 30 gradi sono stati toccati anche a Ferragosto, 30,2. Prima di rimetterla in mare, la boa di Capomele raggiungeva solo 29,9 gradi, adesso arriva a 35 gradi e abbiamo visto che, insomma, ha superato di poco, però ha superato quest'estate i 30 gradi. Ecco, un dato che è particolarmente interessante per quanto riguarda il mare riguarda il periodo compreso tra il 31 luglio e il 21 agosto, durante il quale la boa di La Spezia invece ha registrato temperature costantemente superiori ai 28 gradi anche durante la notte. Sono anomalie importanti del mare. Ecco, ci sono state 10 anomalie più positive elevate, e diciamo che calcolate sul periodo, sulla climatologia di riferimento dal 1991 al 2020, si discosta di anche 5 gradi, 5 rispetto appunto alla media di quel periodo. Quindi abbiamo avuto un mare che si sta scaldando in maniera importante, più che altro che poi il raffreddamento non è così veloce come il riscaldamento, e quindi, come diciamo sempre, questa è tanta poi energia che nell'autunno è in gioco, e quindi quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
0: Di mare sempre più caldo parliamo quest'oggi con Sonia Albanese, dirigente del Centro Mare Alpal. Benvenuta.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Abbiamo sentito quanto è più caldo il mare in queste ultime settimane, e quello che ci chiediamo è se anche il mare è cambiato sul suo fondale, nella sua composizione, la sua flora, la sua fauna. È successo qualcosa? La temperatura contribuisce al cambiamento?
2: Ci siamo accorti appunto empiricamente, facendo il bagno, di quanto sia cambiata la temperatura negli anni. Quest'anno proprio non si faceva fatica a entrare in acqua, e effettivamente non è solo un'impressione, anche i dati, come ha detto prima la collega, i colleghi del Centro Meteo, e non solo, hanno misurato temperature veramente sempre in aumento. E quindi non soltanto i record sono i picchi, diciamo, sono quelli che influenzano poi la vita, ma anche le cosiddette appunto ondate di calore, quindi il perdurarsi del calore e anche quanto poi questo scende in profondità. E per fare questo, cioè per capire poi gli effetti che si hanno, occorrono tantissimi anni di dati, ma qualcosa si vede già, e qualcosa si vede già anche semplicemente mettendo la maschera e andando un po' a curiosare sott'acqua. Avrete già sentito parlare di avvistamenti di nuovi, cioè di pesci che magari in passato

non si vedevano frequentemente dalle nostre latitudini. Diciamo, magari si parla di meridionalizzazione del Mar Ligure, quando troviamo ad esempio pesce civetta o il pesce sempre più frequente, pesce la donzella pavonina o anche pesce pappagallo. Sono specie che normalmente frequentano le parti più a sud del Mediterraneo e che adesso sempre più frequentemente troviamo anche a nord.

0: grazie anche alle temperature cambiate, possono trovarsi meglio e svilupparsi più agevolmente dalle nostre parti. Lo
1: Senta,
0: scorso autunno,
1: questi
0: sì?
1: intrusi, diciamo così come giustamente li ha chiamati lei, questi pesci che arrivano d'altrove, si vedono solo adesso? C'erano già negli ultimi anni? C'è un trend di crescita? E cosa prevedete accada nei prossimi anni, supponendo che appunto le temperature del mare continueranno a crescere?
0: Sì, allora, noi come ARPA tra l'altro partecipiamo alla strategia marina, siamo capofila del Mediterraneo occidentale, che sono i mari si va tutto l'anno, chiaramente non solo d'estate, controlla la balneazione, se ne parla spesso, ma noi controlliamo il mare appunto tutto l'anno e lo controlliamo da più punti di vista, compresi anche i cosiddetti alieni, intrusi, insomma sono le specie non indigene più propriamente, cioè specie che normalmente non sono tipiche dei nostri mari, ma che appunto arrivano tramite l'uomo sostanzialmente, quindi delle acque di zavorra delle navi o semplicemente attraverso anche sempre il canale di Suez, eccetera, arrivano nei nostri mari, sono sempre arrivati, c'è sempre stata negli anni, nei decenni, una migrazione di specie attraverso i mari, appunto favorita dalle nostre attività commerciali, ma chiaramente poi dipende dalle condizioni che ci sono, se questi possono prendere campo oppure no. Abbiamo sentito, in questo caso non si parla di tropici, ma di Atlantico, ad esempio il granchio blu dell'Adriatico che danni ha fatto. Da noi, ad esempio, hanno segnalato i colleghi della sezione zoologica lo scorso autunno il pesce coniglio, che di nuovo è un pesce che che può creare un impatto, anche perché è piuttosto invasivo, perché il problema anche di queste specie è se sono o no invasive, poi, perché quindi si prendono lo spazio di altre specie che sono abitanti del nostro mare. Anche ci sono non soltanto pesci, ci sono altre specie, noi abbiamo trovato appunto, vabbè, nomi un po' magari non usuali, policheti, briozoi, sono specie magari che troviamo sui fondali o attaccate, dei substrati che noi appositamente posizioniamo in mare per capire se appunto ci sono specie non indigene. Ci sono anche della parte della flora, diciamo così, sia alghe che alghe del genere Caulerpa, ad esempio, che alcune hanno più successo, altre meno, ma cercano di scalzare poi altri vegetali tipici dei nostri mari.
1: Una delle domande che si fanno in molti in quest'estate ligure, è se il caldo ha contribuito anche a far sparire le meduse, perché di meduse in effetti quest'estate se ne sono viste molto poche, anzi quasi nulla.
0: Empiricamente posso dirle che anch'io effettivamente ho notato piacevolmente una minore presenza, ad esempio, della bellissima Pelagia Noctiluca, che però quando frequentiamo il mare poi diventiamo un po' concorrenti, no, della fruizione. Però a dire se ci sono state effettivamente più o meno meduse occorrono dati, occorre. Non è facile poi, tra l'altro, con le meduse perché vanno a bloom, cosiddette, cioè esplosioni, no? Le velelle, ad esempio, che troviamo in autunno, che sono quelle bondate blu, no? Che troviamo, sono proprio moltiplicazioni che avvengono velocemente, poi si muovono a seconda delle correnti, e che quindi effettivamente arriva magari da noi. Possono essercene state meno, ma dire se effettivamente c'è una diminuzione, questo non è corretto dirlo scientificamente, semplicemente dalle osservazioni, diciamo, deriva potrebbero essere rimaste più a largo, potrebbero essere andate in altre zone, dipende moltissimo dai venti e dalle correnti. E il caldo non mi sento di dire che cioè, può c'entrare, nel senso che chiaramente i fenomeni meteo incidono poi su, come dicevo prima, appunto, i movimenti del mare, quindi il vento, quindi questo indirettamente sposta. Anche questi organismi più o meno vicino a riva, ecco, però occorrono più dati, ecco, per poter studiare questo.
1: E allora magari ci riaggiorneremo anche su questo e intanto andiamo a caccia degli intrusi del mare adriatico, il
0: Sì.
1: mare caldo. Io la ringrazio, la saluto. Grazie a Sonia Albanese, dirigente del Centro Meteo ARPAL. Buona giornata. La linea adesso va a Aurora Bottino, la prima edizione del giorno del nostro TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la crisi AMT, vertice a Palazzo Tursi sul futuro dell'azienda. Il piano non cambia dal 14 settembre con l'arrivo e l'entrata in vigore del servizio invernale, però partono le riduzioni. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
2: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile diciamo, sull'utenza.
1: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: E la situazione di AMT è chiaramente uno degli argomenti che si stanno affrontando tra cittadini ed elettori alla festa dell'unità che torna dopo 9 anni in piazza Caricamento. Sentiamo.
3: Il caos AMT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale: meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
4: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
5: Anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
4: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli. Cioè, secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
6: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
7: La situazione era molto grave. È molto grave.
8: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
7: Ora, rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
0: Il Mar Ligure sta attraversando una stagione con valori eccezionali sopra alla media storica, valori che, con temperature che si mantengono altissime anche di notte a diverse profondità. Una situazione che secondo gli esperti avrà però delle conseguenze importanti sui fenomeni atmosferici dei prossimi mesi. Sentiamo.
9: La temperatura più alta di un mare sempre più bollente di quest'estate 2026 è stata registrata in Liguria dalla boa di Capomele, in provincia di Savona, lo scorso 3 di agosto. I suoi sensori quel giorno hanno segnato 30,3 gradi. Una boa, quella del Savonese, che è tornata in acqua da poco, poteva misurare fino a 30 gradi, ora regge invece fino ai 35, aggiornata anche al clima che cambia a livelli sempre superiori delle temperature marine. Quello del 3 agosto infatti non è stato il solo record, il primo i livelli hanno raggiunto i 29,8 gradi e il 14 29,7, mentre a Ferragosto si sono toccati 30,2. La situazione non cambia molto alla Spezia, dove il monitoraggio è stato continuo. Qui dal 31 luglio al 21 agosto

0: Agosto si sono registrate temperature costantemente superiori ai 28 gradi anche la notte, e queste sono solo temperature sui fondali, mentre a livello superficiale si sono raggiunti anche i 32,3 gradi. Dal 1991 al 2020 la climatologia di riferimento è chiara: le temperature sono più alte di 5 ma anche 5,5 gradi rispetto alla media. Il raffreddamento non è veloce come il riscaldamento, e questa è tanta energia che nell'autunno è in gioco, e quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
1: Imperia celebra questa sera uno degli appuntamenti centrali della sua estate. Alle 18.30 a Calata Anselmi si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca nel cuore della Imperia Sailing Week. Primo Canale trasmetterà in diretta l'intera cerimonia con collegamenti da Imperia a partire dalle 18, un evento particolarmente significativo nell'anno in cui la manifestazione celebra i suoi 40 anni dalla prima edizione del 1986. Alla cerimonia delle Vele d'Epoca è annunciata la presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e al sindaco di Imperia Claudio Scaiola. Le Vele d'Epoca raggiungono nel 2026, come abbiamo detto, il traguardo della 40ª edizione. La manifestazione nacque nel 1986 e nel corso di 4 decenni è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento nel Mediterraneo per la vela classica e le imbarcazioni storiche. Il quarantennale rappresenta quindi uno dei temi centrali dell'intera Imperia Sailing Week, attribuisce a questa cerimonia, che ripeto sarà in diretta su Primo Canale, un valore particolare. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

Alle 9.04 di questo primo settembre, ancora buongiorno, il primo mattino che ci accompagna fino alle 9.30 raccontando tutti gli aggiornamenti dalla Liguria, a partire come sempre dalla situazione del traffico con la polizia locale. Allora aspettiamo un attimo per collegarci con la polizia locale di Genova, intanto diamo un occhio anche alle previsioni del tempo per la giornata di oggi con le nostre telecamere, le telecamere che come ogni giorno ci mostrano, come in questo caso dal Golfo del Tiguglio, il meteo ma anche i panorami più belli del nostro territorio, questo per esempio direttamente da terrazza Colombo. Oggi, come dicevamo, il cielo è poco nuvoloso nel corso della giornata, con possibili però brevi isolati rovesci, saranno sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante. Nel pomeriggio le temperature sono stazionarie o in lieve aumento, si arriverà

0: massima di 29 gradi, dunque sotto ai 30 gradi quest'oggi, e i venti saranno tra deboli e moderati. Ma adesso il collegamento con la polizia locale, come va il traffico a Genova?
1: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio. Si segnalano qualche rallentamento in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro, soprattutto in uscita ponente in direzione Via di Francia. In Via di Ripristino gli impianti semaforici sull'intersezione di Via Gramsci con Via delle Fontane. Segnaliamo due incidenti occorsi nella mattinata, uno in zona Cantore, Balbi Piovera, ed uno in zona Quarto, via Carrara, via Stefano Tur. Prestare attenzione. Bonificata la piazza Caricamento dopo la dispersione di sostanza oleosa sulla carreggiata della mattinata. Mentre si segnala la viabilità modificata dalla data odierna fino a fine lavori su via Balleghie con l'intersezione di via De Marini in zona San Pier d'Arena per un allestimento cantiere. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona San Gottardo, via Piacenza, dalle ore 8 alle ore 12. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Come va invece il traffico in autostrada con Elisa Ricci?
2: E diamo uno sguardo a quella che è la situazione in autostrada, anche perché sono da poco passate le ore 9, quindi ogni mattina noi ci aggiorniamo e allora andiamo a vedere che nella tratta genovese al momento non abbiamo alcuna segnalazione da vedere. Allora ci spostiamo direttamente sulla 10, la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia. Una, la segnalazione da visualizzare insieme, abbiamo oggetti sulla strada tra San Bartolomeo e Andorra, questo in direzione Genova. Ed è l'unica segnalazione anche qui che ritroviamo sulla A10. Allora ci spostiamo ancora una volta per andare a vedere quello che succede in A12. Al momento anche in A12 la tratta di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Non abbiamo segnalazioni, quindi il traffico rimane scorrevole. Fortunatamente situazione positiva questa mattina. A te, Eva.
0: Grazie Elisa Ricci per tutti gli aggiornamenti, una mattinata per fortuna tranquilla. Continuiamo a parlare di trasporto, non di traffico ma del trasporto pubblico locale, in questo caso di AMT che serve tutta la città metropolitana genovese. La crisi di AMT è uno dei temi che maggiormente trattiamo in queste settimane, se ne è parlato anche nel corso del programma politico di Primo Canale e ieri sera condotto dal direttore Matteo Angeli. Tra gli ospiti Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia, che è stato tra i sindaci dell'entroterra che per primo hanno denunciato che il nuovo piano di AMT avrebbe portato forti disagi per la popolazione. Allora sentiamo il suo commento dopo la notizia di ieri del primo degli incontri previsti tra il comune, AMT e le varie parti.
3: Il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10% io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No. Bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari?

0: partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti. Ma non mi tornano i conti, e lo dico in maniera banale, se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese fa, un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo, e il saldo dice che non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: L'attesa per le novità del piano di MT e per l'orario invernale, che lo ricordiamo scatterà il giorno in cui comincia la scuola, il prossimo 14 di settembre, è stata commentata anche da Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Dunque siamo sempre in un comune della città metropolitana genovese dove sono tanti i lavoratori e gli studenti che ogni giorno arrivano verso valle, verso la costa, dunque verso Chiavari, queste le linee lì collegate per andare poi al lavoro, a scuola. Sentiamo.
2: Viene molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
3: Però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza, mi permetta, perché
2: hai ragione,
3: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
2: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
3: Ah ecco, allora.
2: Ma per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo in ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no. Ok, poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella lì, quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti.

0: Senti, arrivederci, grazie. E poi, no?
1: Una pausa e poi torniamo insieme con l'ultimo quarto d'ora di Primo Mattino e ancora focus sulle notizie.

Ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo a inizio il mese di settembre con una giornata di martedì sulla Liguria con ancora l'anticiclone, di conseguenza il tempo sarà asciutto, ben assolato, con caldo ed afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località, partendo da Imperia, situazione meteo tranquilla, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi con una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa e temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole al più moderata sul tratto costiero e temperature diurne anche qui prossime ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il contesto sarà anticiclonico, con sole prevalente salvo locali addensamenti al primo mattino sul tratto costiero per il ristagno di un po' di umidità, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Ed anche sul Tiguglio analoga condizione, il sole sarà prevalente sul territorio, qualche nube di passaggio a tratti compatta a inizio giornata, ma poi in diradamento, le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo spezzino. La pressione atmosferica alta permetterà una giornata tranquilla con tempo asciutto ed assolato, una ventilazione per lo più debole o localmente moderata sulla costa, le temperature diurne saranno prossime ai 28-29 gradi. La giornata di mercoledì 2 settembre sarà con anticiclone dominante sulla Liguria, altro contesto ancora asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, un leggero incremento delle temperature diurne, torneremo a toccare picchi di 30-31 gradi, ventilazione per lo più debole o assente, dettagli ulteriori sulla nostra app Trebi Meteo.

0: A Primo Mattino, quest'oggi 1 settembre, una giornata in cui ci dedichiamo molto all'ambiente, anche alla fauna marina in particolare. Allora torno da Elisa Ricci.
1: Esattamente Eva, parliamo infatti di acquario di Genova, perché siamo stati proprio lì nella fascia oraria serale per scoprire il mondo marino proprio nelle ore notturne, quindi che cosa succede, quali pesci dormono e quali invece non dormono e sono più attivi. Allora voi potete trovare in evidenza il nostro articolo su il nostro sito primocanale.it, l'articolo dedicato proprio agli animali che si trovano all'acquario di Genova. Infatti durante le ore notturne l'acquario cambia, le luci si abbassano, l'atmosfera è diversa e si scopre un mondo nuovo. A raccontarlo con noi la biologa Roberta Parodi, che ci ha accompagnati proprio all'esplorazione di questo mondo, di questo percorso. E infatti abbiamo visto diversi animali, tra i quali gli squali, gli animali più temuti, spesso considerati pericolosi anche per a causa dell'immaginario costruito proprio dal cinema. E abbiamo parlato di come vivono in natura, ma soprattutto una delle curiosità più interessanti riguarda proprio il loro riposo. Alcune specie infatti per dormire devono continuare comunque a muoversi proprio per favorire il passaggio dell'acqua attraverso le branchie. Quindi nelle ore notturne non li troveremo adagiati sul fondo, ma continueranno a muoversi. Invece poi abbiamo scoperto delle curiosità che riguardano proprio i delfini. Infatti la biologa Roberta Parodi ci racconta del loro cosiddetto sonno unemisferico. Il loro cervello dorme per metà alla volta, infatti una parte si riposa mentre l'altra resta attiva. I delfini possono dormire secondo diverse modalità. La prima, forse la più curiosa, è quella in coppia. Infatti nuotano in maniera sincronizzata, uno più avanti, uno più indietro, e mantengono solo un occhio aperto, ed è quello rivolto verso il compagno, proprio per

0: vedere i movimenti del compagno per vedere ciò che li circonda, anche perché è sempre importante cercare di controllare il territorio circostante proprio per non correre pericoli, quindi questo è un tema fondamentale proprio per gli animali. Infatti molti si nascondono nelle tane durante il proprio riposo, mentre altri, come dicevamo, hanno escogitato metodi diversi. Un altro esempio che facciamo è quello dei pinguini, i pinguini che sono un simbolo iconico, specialmente grazie a uno dei film più amati da bambini, ragazzi, ossia Madagascar, e si tratta di piccole creature molto curiose che dormono in posizione eretta oppure sulla pancia. Il loro sonno non coincide solo ed esclusivamente con le ore notturne, spesso infatti fanno dei microsonni, quindi dormono più volte durante il giorno in un periodo più breve, e questo gli consente proprio di recuperare le energie più in fretta. Ed è un modo particolare, una strategia che hanno adottato proprio perché vivono in grandi colonie e spesso devono occuparsi dei propri piccoli o devono comunque muoversi molto, spostarsi, quindi questo è un loro modo molto divertente. E poi abbiamo le murene anche sono, diciamo, animali che hanno una reputazione negativa proprio a causa di falsi miti. E le murene in realtà non dormono durante la notte, anzi sono molto più attive. Quindi queste sono le curiosità che noi abbiamo scoperto proprio nel nostro viaggio all'acquario, nella fase serale, e quindi queste sono sicuramente delle cose innovative che
1: grazie Elisa. Allora facciamo così, grazie davvero Elisa Ricci, trovate l'articolo sul nostro sito primocanale.it. Le murene in effetti con questa forma di serpente spaventano anche un po', c'è una bellissima vasca però all'interno dell'acquario di Genova a loro dedicate. Allora andiamo proprio con Elisa Ricci a capire, a scoprire perché non dormono mai.
2: Siamo qui dall'acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e stiamo scoprendo piano piano proprio il comportamento degli animali nella fase notturna. E quindi ci troviamo proprio qua di fronte alla vasca dedicata alle murene. Cosa succede? Cosa cambia rispetto al giorno?
3: Beh, allora, le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte. E in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. E le murene sono animali molto particolari, di fatto hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci, e godono di una fama piuttosto negativa, perché più che altro per il loro comportamento. Di fatto sono pesci che devono continuare a respirare, devono aprire e chiudere continuativamente la bocca, proprio perché questo consente loro di far arrivare acqua alle branchie. E in realtà invece questo comportamento è sempre stato considerato un atteggiamento di aggressività, e questo appunto ha comportato, diciamo, il diffondersi di questa fama di animali aggressivi, che di fatto non sono, a meno che non li si vada a disturbare. Quindi spesso i subacquei durante le loro immersioni sono portati a andare a curiosare nelle tane, insomma, se disturbate allora magari le murene possono in qualche modo diventare aggressivo. In caso contrario invece sono animali assolutamente timidi che fanno la loro vita e non sono aggressivi.
1: E ora, prima di salutarci, poi andare al medico a rispondere, quest'oggi la ginecologa Emanuela Mistrangelo, parleremo di menopausa, dai sintomi, la perimenopausa e poi quel che accade dopo fino a tutto il resto della vita di una donna. Ci vediamo invece questo stralcio preso dal Medico Risponde col dottor Ferrando, perché c'è tanta attesa per l'inizio della scuola, bisogna un po' cambiare i comportamenti dei bimbi, delle bimbe, dei ragazzi e delle ragazze prima di iniziare con un nuovo ciclo che ci porta a orari un pochino più stretti, un pochino più definiti. Allora ci vediamo questo contributo, come fare prima del ritorno a scuola, e poi ci vediamo dopo col Medico Risponde.
4: Mi ha parlato della sindrome post vacanze, il ritorno al lavoro stressante, i vari impegni. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo, prepariamoci prima, perché come pediatra negli anni scorsi mi capita di vedere dei bambini

0: che dopo alcune settimane di scuola mi arrivano che sembrano dei piccoli zombie, sono stanchi, sono nervosi, sono pallidi, e non mangiano, mi chiedono i ricostituenti, mentre più che di ricostituenti avrebbero bisogno di ore di sonno, perché d'estate si va a letto un pochino più tardi, quindi perché ho detto chi ha tempo non aspetti tempo, iniziamo già adesso a recuperare 10-15 minuti alla sera, andare a letto un pochino prima, perché se si continua ad andare a letto un pochino tardi, poi quando si va a scuola ci si deve svegliare, abbiamo la sindrome del bambino zombie che non si sveglia al mattino e che non possiamo mettere a posto con i ricostituenti con i sciroppini naturali o alternativi di vario tipo, e questo dipende tutto da noi. Quindi il primo consiglio è quello di abituarsi a questo, tenendo conto che sono tre i fattori per stare bene, che sono una alimentazione adeguata. E qui inseriamo il sonno, perché la colazione è importante. Se ci si sveglia stanchi perché non si è dormito a sufficienza, non c'è appetito, non fa colazione, questo non va bene. Un riposo adeguato, colazione, riposo adeguato e attività fisica, come facciamo vedere. Quale attività fisica ne potremmo parlare? Dico già, quello che piace al bambino e non necessariamente quello che piace a papà o mamma. La nuova routine è, allora, iniziamo col sonno. Allora, alla sera iniziamo ad abbassare tutto, il livello dei suoni, della luce, eccetera, e soprattutto non usiamo gli schermi. La luce blu ha un effetto che inibisce la secrezione di un ormone che facilita l'addormentamento. Quindi alla sera, come routine, come pediatra, non posso che dire una, la lettura di un sano libro. Nel bambino piccolo la lettura ad alta voce da parte dei genitori. L'iniziativa si chiama Nati per leggere, la portiamo avanti da decenni, sta prendendo sempre più campo perché la lettura è un qualche cosa che è stato dimostrato nutre la mente, mentre i cellulari, gli schermi no. Anzi, stiamo molto attenti, quindi regola, abbassare luci, rumore, iniziare a leggere, no schermi, il cellulare anche per gli adolescenti, anche adolescenti cresciuti, anche i genitori, non portiamocelo in camera, perché questo aggeggio qui arriva un messaggio in qualsiasi momento della giornata, se lì arriva blink, blink e ti porta via il sonno, poi la tentazione di aprirlo e iniziano quei deliri che portano al fenomeno del cervello all'ammasso, si chiama brain rotting, qualcosa di simile, quindi scrollare in continuazione, tanto che alcuni bambini, adolescenti soprattutto, la mattina tra chat, video, eccetera, hanno delle occhiaie che arrivano alle ginocchia. Quindi prima regola questa, l'altra regola è la colazione al mattino. Se ci si alza, tempo fa un papà mi ha detto: guardi, dottore, ho fatto i conti, quando ci svegliamo, siamo a scuola, sono passati 10 minuti. Che cos'è Superman? No, si alza frenetico, il tempo per fare una colazione non c'è. La colazione è importantissima, quindi deve essere un momento in cui la fa il bambino, la facciamo noi genitori. Io inizierei con questi due che sono proprio i fondamentali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzane col Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare

0: ospitare la settima edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde quest'oggi con la dottoressa Emanuela Mistrangelo, ginecologa, benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta, grazie.
0: Il nostro numero verde per le vostre telefonate 800-6407-71, il numero WhatsApp per i vostri messaggi 347-6766-291. Oggi trattiamo un argomento che riguarda tutto il mondo femminile, quello della menopausa, dai primi sintomi, i primi segnali, anzi, che iniziano un po' prima fino ad arrivare appunto ad avere una menopausa conclamata. Partirei proprio da qui, da quei segnali che magari anche anni prima della vera menopausa arrivano, e anche quali sono intanto questi segnali e come riconoscerli.
1: La menopausa è un evento che viene descritto come un momento quando arriva l'ultima mestruazione, ma anni prima già, e possono essere 3, 4, 5, a volte anche di più, di questo momento iniziano dei segnali, segnali che possono interessare un po' tutte le sfere della vita di una donna, dal punto di vista sicuramente dei cicli, quindi le irregolarità che possono esserci, quindi mestruazioni o più ravvicinate o mestruazioni invece che possono essere ritardate, a volte saltare proprio dei cicli completamente. In questo si associano però altri sintomi più sfumati, possono esserci alterazioni del tono dell'umore, la sensazione, la cosiddetta brain fog, che vuol dire un po' il cervello nella nebbia, quindi dimenticarsi magari le parole, non riuscire a ricordarsi entrando in una stanza perché si è entrati in quella stanza, non riuscire a ricordarsi perché cosa si doveva fare. Quindi sicuramente questo può essere un iniziale segnale di qualcosa che si sta avvicinando, di un cambiamento ormonale che sta avvenendo. Possono esserci disturbi urinari o addirittura nella sfera sessuale, quindi più stanchezza vaginale, più dolori ai rapporti, dal punto di vista menstruale una maggiore frequenza a livello di andare quindi a urinare o svegliarsi di notte quando fino ad allora non ci si era mai svegliate. Quindi i segnali possono essere molti, l'insonnia, i risvegli notturni, e poi la comparsa delle famose vampate di calore, ma quelle sono più vicine solitamente al momento vero e proprio dell'inizio della menopausa. Quindi i primi segnali che iniziano anni prima, ripeto, sono molti, possono riguardare tanti aspetti e possono mettere un po' in allarme. Una donna può andare dal proprio ginecologo e riferire questi segnali in modo da dire: forse mi sta succedendo qualcosa, possiamo andare a indagare, possiamo fare qualcosa. Esistono delle terapie, anche semplici, fitoterapiche, naturali, che possono essere instaurate già anni prima per aiutare questo passaggio, per aiutare ad arrivare alla menopausa senza quasi accorgersene, ecco, senza doverla vivere per forza come un momento travolgente che ci sconvolge un po' tutta

0: tutta l'esistenza.
1: Ecco, dottoressa, quali sono gli eventuali integratori o medicinali o comunque prodotti naturali che si possono usare in questo periodo? Ce ne sono un po' universali oppure sempre bene rivolgersi a uno specialista? C'è anche magari timore di usare dei farmaci, forse tanti anni fa si usavano maggiormente, mentre adesso le cose sono cambiate.
0: Sicuramente l'utilizzo delle terapie ormonali sostitutive è cambiato tanto, perché c'è stato all'inizio degli anni 2000 uno studio americano che aveva messo molto a timore sull'utilizzo di queste terapie, perché si pensava che queste terapie potessero andare ad alterare o aumentare il rischio di alcuni tumori e quindi il rischio anche di tromboembolismo. Quindi si è creato una paura, per cui si è iniziata a prescrivere molta meno terapia ormonale sostitutiva nei primi anni di questo secolo, quando invece negli ultimissimi anni c'è stata una rivoluzione, perché si è scoperto che i dati di quello studio non erano corretti, e quindi rivedendo i nuovi studi con soprattutto le nuove molecole che sono utilizzate oggi, si è visto che il rischio è veramente minimo, se non del tutto assente, e la possibilità di utilizzare queste terapie ormonali sostitutive è ampia. E non solo, dà dei vantaggi non subito soltanto sui sintomi della menopausa, ma dà dei vantaggi a livello preventivo. Ci permette di andare a prevenire cose molto importanti come l'osteoporosi, le malattie degenerative anche neuronali, addirittura ci sono studi sulla malattia di Alzheimer, la prevenzione della malattia di Alzheimer, e anche le malattie cardiovascolari, grandi eventi come l'infarto miocardio, il miocardio o l'ictus possono essere prevenuti con una corretta terapia ormonale. Ovviamente le terapie ormonali devono essere prescritte dal medico, che andrà a valutare tutte le possibili indicazioni e controindicazioni a questa terapia, personalizzando la cura, proprio si dice tailor, cioè ritagliata come da un sarto sulla donna, no? Come se venisse proprio adeguata a quella specifica persona per i sintomi che ha, per la sua storia clinica, per quelle che sono le sue possibili controindicazioni. Ma se non possiamo usare gli ormoni laddove non possiamo usarli, esiste una sfumatura enorme di terapie comunque utili. Ci sono integratori che possono aiutare, come la cilicicuga racemosa. Una volta venivano usate anche la soia, adesso sulla soia viene utilizzata un po' meno, il trifoglio rosso, e nuove formulazioni, si è visto degli estratti particolari di zafferano, aiutano soprattutto sul tono dell'umore. Ci sono l'ashwagandha, che è una pianta che viene utilizzata e ha un enorme vantaggio su molti dei sintomi. Poi una cosa anche che si lamenta nel periodo premenopausale e inizio menopausa è il discorso dell'aumento di peso, della difficoltà a perdere peso. Tante donne mi riferiscono: ma io mangio quello che mangiavo prima, faccio la stessa attività fisica, non riesco a perdere peso. E questo è correlato a una tendenza all'insulino resistenza, un dismetabolismo che viene proprio favorito dal cambiamento ormonale. Quindi anche fare attenzione a queste componenti per poter andare a dare subito dei cambiamenti alimentari, dei suggerimenti sull'alimentazione, ma anche degli integratori che senza passare direttamente ai farmaci possono aiutare a controllare meglio l'indice glicemico durante la giornata e quindi ridurre questa tendenza all'aumento di peso, che poi normalmente è un aumento di peso diverso da quello che si può avere in adolescenza, in età adulta, quindi è un aumento più a livello centrale, a livello dell'addome, delle braccia, del tronco superiore. E spesso è un aumento anche di peso del grasso viscerale, che è quello più pericoloso, perché quello interno che abbiamo all'interno tra i nostri organi ed è quello che più aumenta il rischio cardiovascolare poi.
1: È arrivata una domanda, dottoressa, ci scrive Anna, ho 51 anni, ho notato che dimentico

0: politico, i nomi delle persone, delle vie mi ritornano in mente solo dopo ore. È legato alla menopausa? Ci sono prodotti utili per curare questo problema?
1: Sicuramente è un problema che può essere legato anche alla menopausa. Poi non dobbiamo dare tutte le attribuzioni solo alla menopausa, quindi è bene sempre parlare col medico e non fare il fai da te. A livello di diciamo di quello che si può prendere, che sicuramente male non fa, un'integrazione adeguata con omega 3, omega 6, quindi aiutare quindi nell'alimentazione, in modo che ci sia una componente sempre di questi che chiamiamo i grassi buoni, che aiutano a livello della memoria anche. Ci sono questi integratori di cui parlavo, come la ashwagandha, ad esempio, la damiana, la maca, aiutano l'attività a livello mentale, la concentrazione, e permettono di avere una maggiore memoria, diciamo. Quindi integratori sulla memoria ne esistono e se ne possono e si possono prendere quelli tranquillamente. Ma consiglio sempre di parlarne comunque con il proprio medico, perché le cose vanno inquadrate comunque e si deve capire che non c'è solo la menopausa come unica causa. Però alla domanda direi che rispondiamo sì, c'è una correlazione, può esserci, e quindi parlarne anche col ginecologo può essere utile e importante per instaurare una terapia corretta.
0: Buongiorno dottoressa, prendo la terapia sostitutiva dopo aver fatto esami dei livelli ormonali. È possibile che questi livelli cambino dopo pochi mesi e che i sintomi ritornino a 48 anni, mestruazioni ogni 3-4 mesi?
1: Sì, talvolta i livelli ormonali che andiamo ad usare per vedere come sono, quindi la situazione degli ormoni, come sono gli ormoni rispetto a quelli che sono gli standard di una vita fertile, di quelli che sono invece gli standard della menopausa. Il passaggio non è immediato, il passaggio non è un pulsante on-off che improvvisamente porta a un cambiamento di questi ormoni. Diciamo che a volte facciamo un dosaggio e facciamo la fotografia di quel momento esatto, quindi abbiamo un elenco di voci e di ormoni che in quel momento sembravano già indicare uno stato di menopausa conclamato, comunque avanzato, ma poi rifacendoli dopo successivamente cambia qualcosa. Perché? Perché l'ovaio in realtà non si era spento completamente, aveva ancora una sua attività. In quel momento, quando avevamo fatto il primo dosaggio, ci sembrava tutto fermo perché in quel momento lì l'ovaio era come in stand by, ma poi ha ripreso ancora un po' la sua attività e quindi i cicli dopo una piccola pausa possono ricominciare. Per questo la definizione di menopausa vera e propria si va a dare dopo che è passato un anno intero dall'ultima mestruazione. Questo non vuol dire che dobbiamo aspettare un anno intero per somministrare delle terapie che possono aiutare i sintomi. Ovviamente se ci sono sintomi li andiamo già a trattare, anche se siamo in premenopausa o in perimenopausa, che è tutto quel periodo di questi sbalzi ormonali e alterazioni del ciclo.
0: Ci fermiamo solo un attimo, facciamo una piccola pausa, il medico risponde, torna tra poco.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e

0: Dea Conad percorso qualità prodotto italiano 750 grammi a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.
3: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsit.
4: In tutta Italia.
7: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Il medico risponde quest'oggi con la dottoressa Emanuela Mistrangelo, ginecologa. Il nostro numero verde per le telefonate è 800-640-771, il numero WhatsApp per i vostri messaggi, le vostre domande 347-6766-291. Stiamo parlando di menopausa, sono arrivati diversi messaggi, ce n'è uno che riguarda la menopausa precoce. Ci chiede Francesca se ha senso valutare una terapia sostitutiva anche in assenza di problemi specifici. Ci scrive: ultima mestruazione a gennaio 2025, quasi nessun effetto collaterale, al netto di caldane ormai quasi sparite, stato di salute buono, non c'è stato aumento di peso, umore decisamente migliorato. Mi chiedo se comunque la terapia sostitutiva possa essere utile per rallentare l'invecchiamento osseo.
1: Sicuramente, come prima ho accennato, la prevenzione sull'osteoporosi è uno dei capitoli più importanti della terapia ormonale sostitutiva. Anche in assenza di sintomi, è proprio sulla prevenzione a lungo termine, tanto più quando c'è una menopausa precoce o prematura, che deve essere impostata una terapia ormonale sostitutiva, se non ci sono controindicazioni, per poter aiutare sulla prevenzione dell'osteoporosi, ma non solo, anche delle malattie cardiovascolari, quindi infarto, ictus, eventi importanti che possono accadere, e che si è visto che chi è in menopausa precoce, va in menopausa precoce o prematura, è più predisposto, quindi in questi casi ancora di più. L'impostare una terapia ormonale sostitutiva corretta che accompagni nei primi anni, ma anche poi nel tempo, la donna verso gli anni più avanti, sicuramente indicata e sì, va fatta. Bisogna parlare con il ginecologo per riuscire a trovare le molecole più giuste che possano prevenire questi problemi di cui abbiamo accennato, ma anche essere adatti alla singola persona, quindi quello che dicevamo della personalizzazione della terapia.
0: Ci scrive Vania: è normale che a 48 anni, con il ciclo ancora regolare, avere delle caldane di notte la settimana preciclo e che la pancia si gonfi 5 volte tanto, poi si sgonfia una volta arrivato il ciclo, dice appunto il ciclo ancora regolare.
1: Sì, anche quando il ciclo è regolare, la prima cosa che tende a calare nella maggior parte dei casi è il progesterone. Nella seconda fase del ciclo, quindi parliamo quando si instaura l'ovulazione, che può esserci o può non esserci, dopo l'ovulazione abbiamo questa seconda fase del ciclo dove è importantissimo il ruolo del progesterone. Là dove va a calare, e appunto è uno dei primi ormoni che inizia a scendere nella fase premenopausale, questo può portare a una sindrome premestruale accentuata. È tipico degli anni prima della menopausa che questa disforia che abbiamo

volte in fase premenopausale, o la pancia più gonfia, o dolori, irritabilità, nervosismo, siano molto più accentuati in fase premestruale. Quindi è sempre un segnale di calo, di iniziale calo degli ormoni.

0: Questione ormonale, la tiroide ovviamente è una ghiandola che produce ormoni tiroidei, tutti gli ormoni del nostro corpo sono correlati, quindi anche la tiroide è più facile che abbia delle alterazioni nel momento in cui entriamo in menopausa. Può rallentare il suo lavoro, quindi andare verso un ipotiroidismo che aggrava ancora di più alcuni sintomi della menopausa e può essere subito confuso con il discorso solo della menopausa, e la tiroide quindi è uno di quegli, diciamo, gli ormoni tiroidei sono quelli che vanno comunque dosati in questa fase e controllati. In alcuni casi ci sono forme di tiroidite autoimmune che possono essere scatenati dal cambiamento ormonale ovarico, quindi ovaio e tiroide sono correlati, come è correlato anche il cortisolo, che è un altro ormone che può alzarsi. È l'ormone che chiamiamo dello stress, che può alzarsi in menopausa. Quindi vedete che c'è tutta una correlazione tra i vari ormoni. Non sono solo gli ormoni ovarici, estrogeno, progesterone a mutare, ma cambia un po' tutto l'assetto e va inquadrato questo perché va vista sempre la situazione con un occhio a 360 gradi sulla vita della donna e sull'attività ormonale.
1: In periodo di perimenopausa, la ginecologa mi ha prescritto una terapia sostitutiva con estrogeni e progesterone. Fino a quando andranno presi, si continuerà in eterno?
0: Fino a qualche anno fa, proprio perché erano molecole diverse, si diceva che la terapia ormonale sostitutiva andava continuata per 5 anni e poi non di più. In realtà ora questo limite è stato tolto alla maggior parte delle nuove molecole. Esistono adesso preparati anche che vengono chiamati con ormoni bioidentici o bioequivalenti, sono molecole spesso di derivazione vegetale, che vengono poi rielaborate in modo da avere una struttura equivalente a quelle che noi riproduciamo nella nostra vita fertile, e questi possono essere utilizzati, se ben dosati e correttamente somministrati, anche per un tempo. Le linee guida parlano di un tempo illimitato che verrà valutato poi dal ginecologo. È ovvio che poi oltre una certa età non ha, forse perde senso, però possono essere prolungati ben oltre 5 anni le terapie.
1: C'è tempo ancora per una domanda? Allora ci scrive Alessandra, prendo la pillola anticoncezionale da quasi 30 anni. Ora ho 54 anni, vorrei capire se continuare o se dovrei smettere per capire se sono in menopausa. Non ho sintomi, ma forse questo dipende dalla pillola.
0: Sicuramente la pillola va a mascherare, ha un vantaggio importante che è quello di far passare il momento magari della menopausa, della premenopausa, senza quasi accorgersene perché sono ormoni che vanno a sostituire quelli che iniziano magari a essere carenti da parte dell'ovaio. Quindi con la pillola non ce ne accorgiamo quasi di entrare in menopausa. Per poter essere certi se si è o meno in menopausa, bisogna valutare insieme al ginecologo il momento in cui sospendere la pillola, stare qualche mese, che poi viene valutato dal ginecologo quanto, senza terapia, e fatti poi i dosaggi ormonali o anche solo osservato quali sono i sintomi che compaiono e se il ciclo ricompare o meno. Si può capire con gli ormoni ancora di più la situazione e da lì decidere se continuare ancora con la pillola o invece passare a una terapia ormonale sostitutiva che cambia un po' perché sono terapie diverse, spesso continue, perché non ci interessa in menopausa fare arrivare, continuare a forzare il ciclo a venire, quindi sono terapie che vanno ad accompagnare tutti i giorni la donna e quindi non hanno delle pause o dobbiamo per forza far venire il ciclo.
1: Il medico risponde, finisce qui. Io ringrazio e saluto la dottoressa Emanuela Mistrangelo.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Il piano non cambia dal 14 settembre con l'arrivo e l'entrata in vigore del servizio invernale, però partono le riduzioni. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
2: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sulla sull'utenza.
1: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: E la situazione di AMT è chiaramente uno degli argomenti che si stanno affrontando tra cittadini ed elettori alla Festa dell'Unità, che torna dopo 9 anni in Piazza Caricamento. Sentiamo.
3: Il caos AMT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale: meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
4: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
5: Anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
4: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli, cioè secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
6: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
7: La situazione era molto grave, è molto grave.
8: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
7: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
0: Il Mar Ligure sta attraversando una stagione con valori eccezionali sopra alla media storica, valori che con temperature che si mantengono altissime anche di notte a diverse profondità. Una situazione che secondo gli esperti avrà però delle conseguenze importanti sui fenomeni atmosferici dei prossimi mesi. Sentiamo.
9: La temperatura più alta di un mare sempre più bollente di quest'estate 2026 è stata registrata in Liguria dalla boa di Capomele in provincia di Savona lo scorso 3 di agosto. I suoi sensori quel giorno hanno segnato 30,3 gradi. Una boa, quella del Savonese, che è tornata in acqua da poco, poteva misurare fino a 30 gradi, ora regge invece fino ai 35, aggiornata anche al clima che cambia a livelli sempre superiori delle temperature marine. Quello del 3 agosto infatti non è stato il solo record, il primo i livelli hanno raggiunto i 29,8 gradi e il 14 29,7, mentre a Ferragosto si sono toccati 30,2. La situazione non cambia molto alla Spezia, dove il monitoraggio è stato continuo. Qui, dal 31 luglio al 21 agosto, si sono registrate temperature costantemente superiori ai 28 gradi, anche la notte, e queste sono solo temperature sui fondali, mentre a livello superficiale si sono raggiunti anche i 32,3 gradi. Dal 1991 al 2020 la climatologia di riferimento è chiara, le temperature sono più alte di 5 ma anche

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la crisi AMT, vertice a Palazzo Tursi sul futuro dell'azienda.

0: 5,5 gradi rispetto alla media. Il raffreddamento non è veloce come il riscaldamento e questa è tanta energia che nell'autunno è in gioco e quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
1: Imperia celebra questa sera uno degli appuntamenti centrali della sua estate. Alle 18.30 a Calata Anselmi si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca nel cuore della Imperia Sailing Week. Primo Canale trasmetterà in diretta l'intera cerimonia con collegamenti da Imperia a partire dalle 18, un evento particolarmente significativo nell'anno in cui la manifestazione celebra i suoi 40 anni dalla prima edizione del 1986. Alla cerimonia delle Vele d'Epoca è annunciata la presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e al sindaco di Imperia Claudio Scaiola. Le Vele d'Epoca raggiungono nel 2026, come abbiamo detto, il traguardo della 40ª edizione. La manifestazione nacque nel 1986, nel corso di 4 decenni è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento nel Mediterraneo per la vela classica e le imbarcazioni storiche. Il quarantennale rappresenta quindi uno dei temi centrali dell'intera Imperia Sailing Week, attribuisce a questa cerimonia, che ripeto sarà in diretta su Primo Canale, un valore particolare. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 10.06, ben ritrovati, buongiorno, un saluto da Franco Nativo. Iniziamo il consueto appuntamento con Al Servizio del Pubblico, con voi sino alle ore 12.30. Come sempre una mattina ricca, ricchissima di tanti eventi, di tanti collegamenti. Avete visto questa prima copertina che ci ha raccontato insomma ad un'ulteriore giornata, è la terza per la precisione che viviamo insieme. Anzi è la quarta per la verità, perché poi c'è stato già il prologo venerdì delle Vele d'Epoca, insomma una kermesse che sta riscuotendo un grandissimo successo con queste immagini meravigliose, quando si dice che poi veramente le immagini parlano più di mille passaparole. Buongiorno a tutti, come sempre tanti servizi, ma soprattutto aspetto voi, perché siete voi che fate la trasmissione, ormai lo sapete, con le vostre segnalazioni, i vostri messaggi, anche solo una telefonata per salutare il Frank, e ci salutiamo insomma insieme. Poi ci sono tante notizie, ad esempio, come sapete, ieri c'è stato questo incontro importante in comune per quanto riguarda la questione spinosa di AMT, con il piano che non cambierà e che dal 14 di settembre partirà ufficialmente, verrà ridotto del 10%, che non è poco. Poi ne parleremo anche con voi, non parleremo solo di questo, parleremo anche di tante altre cose, ma adesso è arrivata immediatamente già la prima telefonata. E allora diamo il buongiorno, buongiorno a chi?
1: Buongiorno Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno, ciao caro, dimmi buongiorno. Tutto, chi è dalla regia, tanto che ringrazio Andrea Rocchiccioli, certo. Gianluca Messina, se mi certo. Alzano un pelino ritorno in studio, grazie, prego.
1: Posso parlare?
0: Allora, dimmi.
1: Senta, sto dicendo, ho visto che c'è da tutte le parti, dai secchi della spazzatura, nelle curve, tutte queste biciclette abbandonate, è mai possibile che nessuno sappia niente? Come che creano anche dei problemi, sono messe da tutte le parti, in qualsiasi posto, ma il sindaco cosa fa? La polizia locale cosa fa? Qualcheduno, dato che non pagano neanche il bollo, non so, non ci sono le targhe, non c'è niente, com'è possibile che creano le targhe per le biciclette e poi queste macchine qui, queste bici elettriche, viaggiano senza problemi, senza assicurazione, senza niente. Ma chi è che si sveglia in questo paese qua?
0: Grazie. Allora, grazie per la sua telefonata. Tanto diciamo, ovviamente lo sapete, che questo è il servizio delle bike sharing, che ormai insomma ci sono in tutte le città, anzi insomma a Genova sono arrivate, se vogliamo, anche un pelino in ritardo rispetto ad altre. Adesso ce ne sono veramente tante, sono un paio anche di aziende che curano proprio questo discorso legato ad affittare le biciclette da utilizzare in città. È vero, bisogna dire però anche questo, che c'è stato un po' ormai un posteggio selvaggio, c'è gente che l'ha lasciata ovunque, addirittura poi qualche buon tempone ha pensato bene anche di buttarle giù nel torrente Bisagno, alcuni anche le hanno trovate anche in altri luoghi, insomma sta diventando un po' un problema, anche perché non puoi pensare, guarda dove l'ha lasciata questo tipo qua. Adesso io posso capire se uno la lascia un secondo lì perché deve entrare magari dal tabacchino, deve fare comprare una cosa e poi se la riprende, ma gente che veramente la lascia ovunque, questo è veramente, e pensate che ci sono proprio gli stalli, tu non la puoi lasciare dove vuoi, ci sono dei luoghi dove la puoi lasciare e luoghi dove non la puoi lasciare. Poi ricordiamo che queste, non è vero che non hanno l'assicurazione, l'assicurazione ce l'hanno, e come, perché tu nel momento in cui generi un contratto con una di queste aziende ovviamente poi paghi anche un'assicurazione. Comunque poi ovvio che se poi metti sotto uno e l'ammazzi, poi parliamone poi di tutto questo discorso, comunque andremo a vedere. È vero però, ha fatto bene a segnalarlo, perché in alcuni casi non se ne può più, lasciano veramente ovunque. Ne avevamo parlato già anche quest'estate e tanti di voi ci avevano mandato le foto, anzi se voi avete anche qualche fotografia che secondo voi ritenete essere posteggiate in malo modo, mandateci le foto. Allora, subito un po' di persone, buongiorno la Mirella, ciao Frank, buona giornata, che bello rivederti, grazie. Poi ancora un saluto anche a Maurizio, buongiorno Maurizio. Dunque oggi tra le tante cose, tanto c'è il numero di telefono, lo vedete, il numero verde 800-640-771, completamente gratuito perché è un numero verde. Oppure, ovviamente, ormai lo conoscete, il nostro WhatsApp, dove lì potete veramente mandare foto, potete fare segnalazioni, quello che volete, 347-6766-291. Allora, tra le tante cose di cui volevo parlare, adesso vediamo se abbiamo già un'altra telefonata, la prendiamo, ok? Vi dico, stamattina vedrete che vi stimolo. Dunque, chi abbiamo in linea? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Carlo.
0: Carlo, buongiorno, prego.
2: Posso dire a lei?
0: Sì, prego, siamo in diretta, prego.

0: sì. Senta, io abito qui di fronte a Palazzo San Giorgio.
1: Sì.
0: Abbiamo un locale e un piano bar che è all'interno, diciamo, di Porto Antico, che al venerdì e al sabato noi non riusciamo a dormire, perché suona sino al mattino alle 5. Io tutta l'estate che io e altri inquilini chiamiamo il 112 o ci passano i vigili, appena abbiamo una pantera mandiamo, ok,
1: sì.
0: non succede niente. Io vorrei sapere se abbiamo diritto a dormire. Io sono andato una sera dai proprietari di questo bar e mi ha risposto che lui deve lavorare. Io abito in casa.
1: Però mi scusi, poi, lei lo saprà meglio.
0: Ho le finestre blindate e sento la musica.
1: Allora, chiedo ancora un pelino di alzarmi un po' e ritorno in studio, vi ringrazio. Allora, però io mi permetto di chiederle una cosa, ma ovviamente lei sa che tutti gli esercizi, soprattutto locali, bar e quant'altro, hanno, penso, un limite, no? Poi non è che possono...
0: Io non lo capisco, io guardi, questi non hanno... Io guardi, faccio un esempio. Con la vecchia amministrazione, anni fa, c'era un gabbiotto qua che vendeva bibite. Anche lui faceva. E la polizia, i vigili sono andati per tre volte. Alla terza volta che hanno continuato, gli hanno sospeso la licenza. Perché anche gli abitanti avevano ben diritto a riposare la notte.
1: Eh beh, lo credo, scherzo.
0: Soprattutto nel mio caseggiato, io ho 87 anni, ci sono gente ultra ottantenni, degli ammalati.
1: Certo. Grazie.
0: Ma un orario c'è, questa gente se ne approfittano.
1: Grazie per la sua segnalazione. Anche questo è un problema, perché sono tante persone che giustamente dicono: io capisco, tu hai un'attività, hai un bar e devi lavorare, e per l'amor di Dio, ma io ho anche, se permetti, la necessità magari di poter dormire tranquillamente e non stare fino alle 4, alle 5. Io adesso non conosco bene i limiti, però insomma mi sembrava di capire che questo signore ha detto che insomma fino a tarda notte si sentono rumori, schiamazzi e quant'altro. Comunque speriamo ovviamente che qualcuno di dovere l'abbia ascoltato il suo messaggio, speriamo davvero. Allora, dicevamo che tra le tante cose il piano di EMT non cambierà, partirà il 14 di settembre e sarà ridotto del 10%, che può sembrare poco, ma non è poco. Comunque poi lo vedremo insieme. Poi, non solo, parleremo anche di nuovo di problemi legati sempre anche alla sicurezza, perché sul nostro sito, tutte queste notizie le trovate ovviamente sul nostro sito, e parliamo di nuovo di pullman e di autobus. Dunque c'è stato questo nuovo episodio. Dunque, cosa è successo? Hanno rotto la porta di un bus e hanno sputato in faccia l'autista, quindi tutto è successo a San Pier d'Arena. Quindi vi leggo ancora un pezzettino, così vediamo magari anche di commentarlo, ma non parliamo solo di questo. Dunque, quindi ancora violenza sugli autobus, questa volta a San Pier d'Arena, e questa volta è successo sulla linea 18. Ieri mattina in Piazza Montano due uomini avrebbero sfondato prima il vetro di una porta del mezzo per poi sputare in faccia l'autista. Una donna è stata trasportata anche all'ospedale per accertamenti. L'autobus viaggiava verso Via Degola quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scattata la violenza. Sul posto, oltre all'ambulanza, come sempre, sono arrivati i carabinieri. Dalle prime informazioni sembrerebbe che uno dei due sia stato anche fermato dai militari. L'episodio, come sempre, riaccende la preoccupazione tra gli autisti. Ma è mai possibile che già in un momento devastante che sta vivendo MT, quei poveri disgraziati degli autisti, con tutto rispetto la parola poveri, per l'amor di Dio, devono anche magari sopportarsi il discorso di prendere un pugno in faccia di uno che ti sputa in faccia e quant'altro. Quindi insomma anche questo è un bel problema. Ecco perché si sono addirittura alcuni autisti comprati le body cam, le telecamere personali, se le mettono qui e le accendono, così almeno possono testimoniare laddove poi dovrebbe esserci un problema legale anche di denunce e quant'altro. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Frank, sono Simone, la prima volta che ci sentiamo.
1: Buongiorno cara, benvenuta. Prego.
2: Benvenuta. Ascolta, io chiamo per capire a chi bisogna rivolgersi, perché io abito in via Burlando e dai pezzonetti della spazzatura, l'altra mattina verso le 6:00, sono andata per buttare la spazzatura e sono usciti fuori, diciamo sotto dai bidoni, 5 topi. E si sono catapultati, che di fronte c'è un campetto dove giocano i bambini. Cioè 5 ne ho contati, te lo giuro.
1: Anche cioè. Belli.

0: grossi magari.
1: Guarda, sì, però cioè, perché c'è sempre sotto questi bidoni rimane spazzatura, certo. Ma poi vabbè, la gente è maleducata, quello che vuoi e tutto quanto, certo. Però andrebbe fatta una pulizia proprio sotto
0: una deratizzazione,
1: i bidoni.
0: Certo, certo.
1: Sì, sì, sì, cinque topi, ti giuro, volevo volare perché...
0: È bello, lo credo, perché perdonami, tanto vediamo un po' di immagini anche insomma, di sacchetti. Sì, la gente poi, come dicevi te, giustamente è maleducata, però qui c'è un problema proprio anche di salute e di ambiente, perché insomma,
1: esatto.
0: se tu ne hai visti 5, magari poi sono anche 10, sono 15, ma non si fanno vedere tutti insieme.
1: Oltretutto, cioè, ho sentito altre persone che gli sono proprio saltate sui piedi, rischi che metti
0: allora,
1: che stanno morso, qualcosa.
0: Brava, ti chiedo una cosa, mi ricordi ancora, che così poi me lo scrivo bene, esattamente dove?
1: Sì, via Burlando, e all'altezza, poco più avanti, c'è la scuola praticamente, ci sono
0: sì,
1: dei bidoni che...
0: È vero.
1: Ecco.
0: È vero, è vero, via Burlando. Ok, carissima, allora tanto grazie per insomma la prima telefonata, e sono contento, sai che io sarò qua fino a sabato se ti fa piacere, oppure anche solo un semplice WhatsApp. E abbiamo preso anche la tua segnalazione, speriamo di poter insomma amplificare il tuo messaggio e di riuscire magari a far venire una squadra per deretterizzare quella zona lì, va bene?
1: Non so se ti ricordi, sono io quella del messaggio carino, diciamo, per tutti gli anni di stare insieme, mano nella mano.
0: Ah, è vero, sì. Bello, complimenti, belle parole, brava.
1: Grazie a voi del vostro servizio.
0: Ma scherzi, grazie, senza di voi non potremmo nemmeno esistere. Un bacio grande, buona giornata, grazie. Allora, ci fermiamo, sono le 10:18, andiamo un attimo in pubblicità e poi apriamo il capitolo Caro benzina. E allora qui ce ne sarà. Prego, un po' di pubblicità.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

5.000 accessi ai medici di medicina generale nelle case della comunità della Liguria nei primi 7 mesi del 2026. Al via anche la sperimentazione per effettuare alcuni esami diagnostici direttamente nelle strutture durante la visita o nelle ore successive. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza di prossimità e offrire più risposte sul territorio, riducendo anche il ricorso improprio al pronto soccorso. Punto alla rovescia 20.000 per il Super Karaoke, il grande evento televisivo condotto da Michelle Hunziker, che sarà registrato il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere del Resentello e porterà la Liguria su Canale 5. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Mediaset. Liguria è prima nel nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane legate alla domanda turistica, con una quota del 15,7%, un patrimonio che unisce produzioni locali, botteghe agroalimentari e servizi e che rafforza l'offerta esperienziale dalla costa all'entroterra, un modello che favorisce la destagionalizzazione, valorizzazione dei borghi e turismo durante tutto l'anno. Al santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna si sono rinnovate le celebrazioni per la memoria dell'apparizione della Madonna, tra le ricorrenze religiose più sentite della Liguria. La giornata ha riunito Genova e i comuni dell'entroterra con la supplica, la processione delle confraternite e la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo Marco Tasca. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Ancora in diretta, sono le 10:21, staremo insieme sino alle 12:30, aspetto le vostre telefonate e i tanti messaggi che stanno arrivando. Peraltro me ne manda uno, la Laura, che dice: ciao Franco, volevo segnalare che mi è arrivata una truffa via mail. Allora, si spacciano per carabinieri, dicono che sei convocato da loro, c'è un link che io ovviamente non ho aperto, ho controllato subito su internet ed è una truffa perché i carabinieri non mandano le mail. I carabinieri vengono, ti prendono e ti portano via.

0: non è che, no, comunque Laura, hai fatto bene. Ormai guardate, di queste cose qui state attenti perché veramente ormai ne stanno organizzando di tutte. Ancora una piccola segnalazione. Alla stazione di Cornigliano non funzionano entrambe le obliteratrici. Oggi, con l'inizio di settembre, ho incontrato varie persone che cercavano di timbrare il mensile senza nessun esito. Non c'era nemmeno il controllore sul treno delle 20 e 21 per far timbrare il biglietto. Questo è un altro problema, di nuovo, perché poi magari dicono: le faccio la multa, ma se non funziona la cosa, voglio dire, vai a cercare anche il bigliettato, il controllore, giri tutto il treno, no, magari non lo trovi, non è il massimo della vita. Va bene, allora abbiamo parlato, vediamo il mare, e il mare vuol dire anche le vele d'epoca. Grande successo in questi giorni, il primo canale la sta seguendo assolutamente da vicino, giorno dopo giorno, e sarà così fino al 6 di settembre, perché poi c'è anche la 40ª edizione delle vele d'epoca. C'è la nostra mitica Alessandra Boero, che sta intervistando i grandi personaggi, i grandi VIPs, che ovviamente sono presenti a questa edizione 2026. Allora, Alessandra Boero da Imperia per le vele d'epoca.
1: E ancora un buongiorno dalla Calata Anselmi qui ad Imperia. Ormai è scattato davvero il conto alla rovescia per il 40º raduno delle vele d'epoca, ma di questo ne parleremo sicuramente più tardi. Ora noi rimaniamo, come negli ultimi 4 giorni a questa parte, sul tecnico e quindi sul campionato mondiale 12 metri. Mia compagnia Marco Cimarosti, presidente di giuria. Allora, intanto come sono andate le regate? Qualche criticità, le proteste?
2: Ma direi buongiorno a tutti, direi è andata molto bene. I primi 2 giorni specialmente il vento era veramente ottimale. Hanno fatto delle bellissime regate, sono tutti divertiti oltretutto, quindi direi che questo è fondamentale. Regate molto tecniche, le barche sono molto belle, che devo dire?
1: La parte più complessa nel circuito di gara qual è? Di regata?
2: Beh, diciamo, per quanto riguarda la regata, la parte più complessa è sempre la partenza, perché se parti bene, sei davanti,
1: Se parti male.
2: è tutto molto più facile. Poi cambiano i giri di boa, puoi azzeccare i bordi buoni, insomma, le solite cose che nelle regate ci sono, i salti di vento, bisogna sempre essere dalla parte giusta, al momento giusto.
1: Comunque, ragazzi, si sono comportati bene qui in Peria?
2: Sì, assolutamente sì, anche proteste quasi nulle, quindi sostanzialmente tutto
1: Ecco,
2: bene.
1: tra l'altro, le proteste, quella è una delle pochissime cose che sono riuscita a capire, durano anche molto, cioè prima di formulare poi la chiusura si parla di ore a volte.
2: Beh sì, dipende dal tipo di protesta. A
1: Certo.
2: volte le proteste sono molto semplici, basta che sono una mezz'oretta, a volte si va avanti per delle ore perché la giuria deve accertare i fatti, e quindi l'accertamento dei fatti implica tanto che le parti presenti devono descrivere nei dettagli, poi sono soggette a domande, vengono fatte anche dei quesiti, eccetera. Poi ci sono testimoni, si valuta un filmato, oggi abbiamo i droni, abbiamo le fotografie, quindi abbiamo tutta una serie di documenti.
1: Non sfugge nulla.
2: Sfugge nulla, sappiamo tutto, e quindi a volte si dura anche parecchio tempo le proteste, sì.
1: Da una vita che sei qua a tua Imperia.
2: Ebbene sì, purtroppo sì.
1: Diciamo, da quanti anni?
2: Ma sarà una ventina d'anni che vengo qui alle regate, diciamo, alla settimana internazionale di Imperia, che poi questa International Sailing Week l'ho inventata io, perché all'epoca ero segretario della classe Dragone e avevo abbinato proprio le regate delle vele d'epoca con i dragoni. Abbiamo inventato la settimana.
1: È vero, lo
2: Abbiamo
1: ricordo.
2: inventato la settimana, sì. E adesso quest'anno la settimana, questi 12 metri, che sono veramente per noi, diciamo, non, diversamente giovani, possiamo usare questo termine,
1: Hai scelto tu?
2: per noi diversamente giovani, sono veramente quanto di meglio la vela espresso. Se oggi abbiamo le barche che volano, se oggi abbiamo l'America's Cup che dà questa risonanza, lo dobbiamo sicuramente ai 12 metri, barche su cui noi tutti abbiamo sognato di starci un giorno. Io ho avuto la fortuna di salire su una barca a 12 metri, non per regattare, solo per
1: No, no, no.
2: salire, ma devo dire che per noi è sempre stato un sogno il
1: Ci
2: 12
1: credo.
2: metri. Cosa completamente diversa, invece, mentre su 12 metri ogni millimetro è pensato per la velocità, per le prestazioni. Le barche d'epoca invece sono barche molto belle, delle vere signore del mare, insomma, una cosa completamente diversa, ma anche altrettanto mitica.
1: Assolutamente. Grazie, grazie. Marco, noi ripassiamo la linea.
0: Grazie Alessandra Boero, naturalmente nel corso della mattinata ci ricollegheremo con lei spesso e volentieri per cercare anche di entrare maggiormente in queste giornate splendide, non solo di sport, ma come avete visto anche di indotto e quant'altro. Un po' di messaggi, poi io tra un paio di minuti vi lascerò con Chiara Orru, ovviamente, perché dobbiamo parlare anche di un altro grande evento che è il rally, ovviamente in questo caso di Santo Stefano.

D'Avito, lo faremo poi con il sindaco di Fontanigorda. Allora, la nostra Anna Maria dice: buongiorno, non è per essere razzisti, ma da quando ci sono questi poveretti migrati la vita è peggiorata, sia per i minori non accompagnati, sia per gli adulti che spacciano, rubano, eccetera, eccetera. Anche prima avevamo i nostri disturbatori della quiete pubblica, ma erano circoscritti, ora si ha davvero paura quasi ad uscire. Ho letto che addirittura un uomo dopo uno scippo è morto anche di infarto e i familiari dello stesso hanno chiesto anche un risarcimento. Anna Maria, hai detto un po' tutto te, bisognerebbe cercare di capire adesso veramente anche quali saranno i prossimi, perché il governo sta cercando anche di mettere in atto un po' di, possiamo dirlo davvero, di esercizi, no? Esercizi difficili da gestire poi, quello ovviamente della sicurezza e non solo, e allo stesso tempo devi cercare però di non essere nemmeno troppo invasivo. Poi ancora carceri, sangue a Marassi per un cellulare, gli agenti aggrediti, anche di questo dovremo parlare, e poi vorremmo parlare ovviamente del problema legato alla della benzina, quindi petrolio alle stelle, veramente siamo a dei livelli allucinanti ragazzi, allucinanti, altro che 2 euro ormai, qui si parla di 2,40 euro, 2,60 euro, in Francia sono arrivati a toccare anche i 3 euro al litro, ormai è difficile anche poterlo commentare, però io volevo solo fare un piccolo esempio, nel frattempo poi di lasciare la parola alla nostra Chiara, prendiamo un litro di benzina, no? Che oggi paghiamo 2 euro, allora immaginiamo di dividere quei 2 euro in tanti piccoli pezzi, così cerchiamo di capirlo un po' tutti, una parte serve a pagare ovviamente il petrolio da cui nasce poi la benzina, un'altra parte serve a pagare la raffineria che trasforma il petrolio in carburante, se no ovviamente non si potrebbe, poi ci sono i trasporti di deposito, ci sono le autocisterne con i distributori, anche in questo caso portare qui il litro fino alle nostre macchine ha un costo come potete immaginare, a questo punto arrivano le famose accise, cioè quelle tasse specifiche sui carburanti che Stato su Stato ovviamente propone, e soprattutto questo viene applicata ancora l'IVA, c'è anche l'IVA, quindi quei 2 euro che noi paghiamo alla pompa non sono semplicemente petrolio più guadagno del distributore, anzi c'è tutta una catena che quindi è petrolio, raffineria, trasporto, deposito, distributore, accise, IVA, totale 2 euro. Quando poi diciamo, guarda quel benzinaio chissà quanto guadagna, ma poveri disgraziati anche loro, ma cosa vuoi che guadagna? Ecco perché quindi quando aumenta il prezzo alla pompa bisogna anche capire quale anello della catena è aumentato, perché il prezzo del petrolio è soltanto il primo viaggio che fa poi per arrivare dentro le nostre autovetture. Questo non è per dire, bisogna capire, no, questo è per dire che tutte le mattine quando poi andiamo a fare la benzina diciamo alla faccia, però c'è tutta una roba incredibile, e abbiamo parlato delle accise che per adesso sembrerebbe non sono servite fondamentalmente a nulla, ecco perché naturalmente le auto elettriche e ibride adesso sono schizzate su, ne stanno vendendo tantissime, perché sarà così. Quindi questo per ricordare un po' a tutti l'esperienza negativa che abbiamo tutte le mattine quando andiamo a fare magari il pieno, ormai lo fanno veramente in pochi, ma i 10 euro e 20 euro, ieri ho fatto 10 euro di benzina, praticamente non arrivi nemmeno a 5 litri di benzina, sono 4 litri e 75, 78 perché costava 2 euro e 28 al litro, ok? Va bene. Dunque 10:29, ancora tanti messaggi arrivano, ciao Frank, buongiorno, ho paura anch'io tutti i giorni a prendere il pullman perché ormai si trova veramente di tutto, in riferimento a quello che abbiamo detto, che abbiamo letto anche sul nostro sito. Poi parleremo naturalmente anche, ciao Frank, forza Samp, speriamo, perché qui insomma anche Bambù, è arrivato anche Bambù, speriamo, perché la Samp qui più che una macumba ha bisogno di tante cose. Poi altre persone ci segnalano le biciclette, le famose bike sharing, di Frank, ne abbiamo trovate in ogni posto, davvero le buttano ovunque, le persone ormai sono degli animali, insomma speriamo non tutti perché non sarebbe bella questa segnalazione, però insomma abbiamo parlato anche di quello. Aspetto ancora una vostra telefonata, così perlomeno già se ne sono arrivate un paio, vi ringrazio, vorrei parlare un po' di tutto, abbiamo parlato anche di questo problema legato alla benzina, e poi c'è un messaggio che ieri mi diceva Frank, ma è possibile che qui continuiamo a dare milioni, milioni, milioni di euro all'Ucraina? Fanciullo, qui si apre un capitolo che poi lo lascio ovviamente al nostro buon Enrico Cirone quando arriverà,
perché non vorrei addentrarmi troppo nella politica e soprattutto.

0: soprattutto. Insomma, ci sono troppe persone che insomma, non sono molto contenti di questo Zelensky, insomma, di questi soldi che arrivano lì. Dice, lui si va a fare bello, va a fare le interviste in tutte le parti del mondo e i suoi concittadini muoiono in guerra. Poi sappiamo che personaggio era ed è stato, no, Zelensky, pensate, ma qualcuno di voi l'ha già sentita sta storia. Lui era praticamente un attore, sua moglie un produttore cinematografico, tant'è che avevano messo su, prima di che succedesse tutto quello che è successo, tipo 5 o 6 anni prima che poi succedesse tutto quello che poi sappiamo, forse anche 6 o 7, allora avevano creato una sit, una sorta di sit, insomma, che lui rappresentava e diventava il vero presidente dell'Ucraina. Morale della favola, lo è diventato nella realtà, pazzesco. Va bene, allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco, buongiorno, sono Salvatore da San Biagio.
0: Salvatore volevo da San Biagio, prego.
1: Ciao, volevo fare una piccola segnalazione, magari un po' stupida, ma comunque è importantissima.
0: Non sono io mai stupide le segnalazioni, mai. Dimmi.
1: Allora, io faccio il servizio di volontariato al Banco Alimentare della Liguria,
0: sì,
1: dove consegniamo bancali per poi alle associazioni distribuirle alle varie persone che ne hanno bisogno, che ne hanno bisogno. Ieri mattina, passando dalla fattura di via San Biagio di fronte all'Ipercop,
0: sì,
1: ci saranno state 15, 16 o 20 barattoli di fagioli, di zuppa, di questo e di quell'altro, chiuse ermeticamente e buttate lì. Allora voglio dire, mi chiedo, ma tutto questo servizio di volontariato, tutto questo servizio per queste persone, ma basta qualcosa? Serve a qualcosa? Se poi le vanno a prendere, le vanno a buttare, piuttosto non andarla a prendere, o se le vai a prendere magari regalale, non lo so, fai quello che devi fare.
0: Senti, ti faccio una domanda stupida. Tu non è che hai controllato se poi queste scatolette fossero state magari scadute o meno? Chiedo, eh?
1: No. Allora, non ho controllato tutto questo. Però non mi sembra giusto, perché tu sai perfettamente che in un barattolo, io penso, se vai a vedere la scadenza di oggi, magari è nel 2028.
0: Sì, poi quei barattoli lì, quelle conserve sono molto.
1: Quindi voglio dire, tu butti il mangiare per quello che ne ha bisogno. E allora i volontari cosa ci stanno a fare? Cioè, si fanno il mazzo a fare bancali, gli altri dell'associazione si fanno un mazzo distribuito alle persone che hanno bisogno e poi c'è gente che lo va a prendere senza averne bisogno per poi buttarle lì.
0: Sì, sì.
1: Se ti sembra giusto una cosa del genere?
0: Sì, bisognerebbe solo capire se veramente poi erano scadute o no, ma al di là di tutto, tanto buttate lì comunque, è brutto comunque vederle lo stesso. E poi, come dici giustamente te, anzi, ti faccio i complimenti per quello che fai e per quello che fate voi, perché le associazioni di volontariato, quelle vere, quelle che si tirano su le maniche e che tutti i giorni fanno qualcosa per gli altri, chapeau, come si dice in Francia. Grazie, complimenti. Allora, Anna Maria mi dice, ma secondo te, Frank, l'Ucraina in che modo ci restituirà i soldi che gli stiamo passando o sono soldi persi? Ciao Anna Maria, bella domanda. Zelensky era un comico, ma non fa ridere, anzi ha fatto piangere tutto il suo popolo, complice anche Putin. Insomma, sì, lui era proprio un comico, era comunque un attore, hanno fatto questa sitcom che poi e nella sitcom lui diventava il presidente dell'Ucraina. Oh, fatto sta che dopo 5-6 anni lo è diventato veramente e poi è scoppiato quello che è scoppiato. Insomma, sempre più persone storcono il naso su questo personaggio. Noi ci fermiamo un attimo, sono le 10:36, non scappate perché sennò alle 12:30 rimane il vostro Frank con le vostre telefonate e i vostri messaggi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar.

0: Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Buongiorno e benvenuti al momento di parlare di Entroterra, Entroterra che sarà protagonista questo weekend per il rally della Val d'Aveto, insomma una realtà ormai consolidata. Allora ne parliamo con il sindaco di Fontanigorda, Bruno Franceschi, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi e un saluto ai vostri telespettatori. Grazie.
0: E allora, iniziamo a parlare di rally. Insomma, lei è il sindaco di Fontanigorda, un comune in Liguria, nell'Alta Valtrebbia. Insomma, come vi state preparando per questo weekend?
1: Nel rally della Val d'Aveto un appuntamento molto importante, un appuntamento che è di interesse non soltanto per la Val d'Aveto, ma anche per le valli limitrofe. Noi siamo proprio confinanti con la Val d'Aveto, il valico del Fregarolo ci separa, ma diciamo, tra la nostra frazione di Casoni e Cabanne ci sono veramente pochi chilometri, per cui alcune delle prove. Gli spostamenti avverranno anche nella zona che interessa al nostro comune, del territorio del nostro comune. Questo evento ha senz'altro delle ripercussioni importanti anche per quello che riguarda l'economia delle nostre valli, in quanto portando persone, anche gli esercizi commerciali che, uso l'avverbio di modo, eroicamente continuano a operare appunto nei nostri monti, possono vedere per questo weekend aumentato il bacino di clientela e consentire anche di conoscere i nostri paesi.
0: Ecco, sindaco, quindi il rally per voi potrebbe essere una vera e propria opportunità, lo sarà?
1: Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Sicuramente un evento come il rally è un'opportunità, come sono opportunità tutte quelle manifestazioni che consentono di poter far conoscere le nostre valli. Sicuramente sì, anzi sono veramente grato agli organizzatori di aver incluso anche il nostro territorio in questa prova che è una tra le più importanti non soltanto della Liguria ma anche del Nord Italia e inclusi chiaramente anche i colleghi di Santo Stefano d'Aveto e Rezzo Aglio che hanno voluto e io ben contento che coinvolgere anche le amministrazioni locali in un'ottica di gestione e miglioramento e tutela dell'entroterra nel suo complesso, ecco, andando oltre quelli che sono un po' i campanili che talvolta penalizzano le azioni amministrative delle nostre piccole realtà.
0: Ecco, parlando sempre di entroterra, la Liguria, lo sappiamo, non è solo mare, è molto altro. Come state vivendo quest'estate dal punto di vista turistico? Come è andata? E le chiedo, qual è la sfida più grande proprio per il futuro del paese,
1: Allora, quest'estate probabilmente complice anche il caldo torrido che ha caratterizzato già i primi mesi, ha visto una presenza maggiore rispetto ad alcuni anni fa, a parte, diciamo, gli anni del Covid, che sono stati comunque anni un po' particolari che non possiamo prendere come esemplari, ai nostri fini.

0: parlando con alcuni operatori commerciali, mi confermavano che anche nel mese di luglio, cioè, hanno notato un incremento delle presenze. I comuni dell'Alta Valle, compresa Fontanigorda, si sono adoperati per cercare di fornire, unitamente alle associazioni locali, quali ad esempio le Proloco, un calendario di eventi molto intenso, quindi già luglio, agosto e fino a metà settembre, ogni settimana presentava diversi eventi. Si è cercato per quanto possibile di sovrapporre il meno possibile quelle che sono le manifestazioni, così da fare in modo che tutte vedessero una partecipazione numerosa, e quindi l'estate, secondo me, quest'anno è stata positiva. È chiaro che è un po' variata, è cambiato, non un po', molto è cambiato rispetto a quelli che potevano essere gli anni della mia infanzia, in cui la villeggiatura in quella che i genovesi chiamano in campagna, da in villa, andavano più o meno da San Giovanni Battista a metà settembre. Adesso sono molto più concentrate, e il mio comune, per farvi un esempio, che ha una popolazione residente di circa 230 persone, con delle variazioni, d'estate arriva sui 2500 presenze. Mi chiedeva poi della sfida, la sfida per il
1: Esatto,
0: nostro
1: la sfida
0: entroterra
1: per il futuro.
0: è una sfida vitale, è una sfida vitale per il quale è necessaria l'azione non soltanto dei piccoli enti, dei comuni che cercano per quanto possibile di fare il massimo per garantire i servizi a chi già ancora ci vive e chi ci vorrebbe vivere. Ricordo che sia i colleghi di Torriglia che di Rovegno hanno meritoriamente attivato anche delle strutture molto belle, molto ben attrezzate a servizio dell'infanzia e delle famiglie che hanno la volontà di restare o di venire a vivere. La vera sfida, comunque, si gioca su tavoli che sono regionali, nazionali, per non dire addirittura europei, in quanto la vera sfida è quella di ricreare, chiaramente su basi diverse da quella che era l'economia agricola di prima della Seconda Guerra Mondiale, che non potrebbe essere ripetuta ora, però ricreare un'economia reale sul nostro territorio. E per
1: Ecco.
0: questo occorre una strategia e occorrono servizi e infrastrutture adeguate.
1: Ecco, a proposito proprio di servizi, infrastrutture, non le posso fare questa domanda anche vista il momento che sta vivendo l'entroterra per quanto riguarda il fronte del trasporto pubblico, insomma, strade, trasporti, collegamenti, si può fare turismo senza risolvere questi problemi? Lei che cosa ne pensa?
0: Certamente lei parla con, diciamo, un amministratore di una valle che vede unicamente una strada statale, la statale 45, e delle strade provinciali. Non abbiamo né ferrovie né autostrade. Quindi per noi quell'arteria è vitale, ed è vitale anche il servizio pubblico che deve consentire ai nostri cittadini, sia che lavorino, che studino, ma anche che si spostino per salute, di muoversi con una certa facilità e con tempi che non siano eccessivamente dilatati tra l'Alta Valle, tra, diciamo, le terre alte dell'Appennino e il centro principale, che è senz'altro Genova. Quindi questo è fondamentale per chi ci vive. Ai fini del turismo, poi, anch'esso è, nel senso, se non c'è la corriera che si muove in determinati orari che favoriscano anche un flusso di visitatori, turisti, escursionisti, anche quello, se non ci sono, è chiaro che una parte di quella che può essere l'economia, anche ancora esistente, quale quella degli esercizi commerciali, ne subisce un danno veramente molto grave. Ecco, io sinceramente auspico che, diciamo, da metà agosto si è sviluppato, come noto, un dibattito molto, molto forte.

0: forte su quello che è il servizio pubblico, sia per l'entroterra che per la città. Io parlando di entroterra e parlando di Valtrebbia, ribadisco che è servita unicamente da strada e quindi da trasporto su gomma, sono certo, auspico che i prossimi giorni possano portare qualche notizia positiva che rassereni tutti sulla continuità, una continuità adeguata del servizio. Ecco.
1: Ok, è molto chiara la sua posizione, Sindaco. Il rally è un po' la dimostrazione di quanto le persone poi vogliano venire nell'entroterra. Insomma, il problema è riuscire a convincerla a restare. Insomma, poi sta arrivando a ottobre, settembre, ottobre sarà il momento dei funghi. Insomma, nell'entroterra è importante restare.
0: Assolutamente corretto quello che dice, occorre che ci siano le condizioni per chi vuole restare, di restare e auspicabilmente anche di poter portare nuove persone a ristabilirsi nei nostri paesi.
1: Grazie, grazie ancora al sindaco di Fontanigorda. Allora ci vediamo questo weekend per il rally della Val d'Aveto. Io vi ricordo lo seguiremo in diretta su Primo Canale il 5-6 settembre, sabato e domenica, la sfida del rally della Val d'Aveto nel nostro entroterra. Grazie sindaco, a voi.

0: Ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo a inizio il mese di settembre con una giornata di martedì sulla Liguria con ancora l'anticiclone, di conseguenza il tempo sarà asciutto, ben assolato, con caldo ed afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località, partendo da Imperia, situazione meteo tranquilla, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi con una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa e temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente. Qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole al più moderata sul tratto costiero e temperature diurne anche qui prossime ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il contesto sarà anticiclonico, con sole prevalente, salvo locali addensamenti al primo mattino sul tratto costiero per il ristagno di un po' di umidità, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Ed anche sul Tiguglio analoga condizione, il sole sarà prevalente sul territorio, qualche nube di passaggio a tratti compatta a inizio giornata, ma poi in diradamento le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo spezzino. La pressione atmosferica alta permetterà una giornata tranquilla con tempo asciutto ed assolato. Una ventilazione per lo più debole o localmente moderata sulla costa. Le temperature diurne saranno prossime ai 28-29 gradi. La giornata di mercoledì 2 settembre sarà con anticiclone dominante sulla Liguria, altro contesto ancora asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, un leggero incremento delle temperature diurne, torneremo a toccare picchi di 30-31 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ulteriori sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: :50 ancora insieme, è ritornato il Frank con voi, 347-6766-291 e come avete sentito, insomma, sabato e domenica, grande appuntamento con il rally di Santo Stefano d'Aveto. Primo Canale sarà assolutamente in diretta con le sue telecamere per regalarvi, come sempre, immagini mozzafiato. Tanti messaggi, nel frattempo aspetto le vostre nuove telefonate. Buongiorno.

Io vorrei esternare il mio disgusto nel vedere assumere molti ragazzini svogliati lavorare nei loro supermercati, quando gente come me invece ha voglia di mettersi in gioco e viene scartata. Alex, io ti auguro fortunata veramente di trovare quanto prima lavoro, perché sappiamo quanto sia importante. È vero che ci sono alcuni un po' così così, però non è, insomma, non facciamo di tutta un'erba un fascio, perché ho trovato anche ragazzi giovanissimi con tanta voglia comunque di lavorare. Poi nessuno

0: ciò che ha fatto Putin all'Ucraina. È dal 1956, passando per il 1968, che lo sport nazionale dei dirigenti russi è invadere e sopprimere libertà fondamentali. Angelo da Savona, come vedete, ognuno la pensa a proprio modo. Poi andiamo avanti. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Volevo salutare la regia, il conduttore e i telespettatori, quindi ti stai salutando anche da solo. Vado in vacanza ad Asiago, in Veneto, dove ho una casa, beato te. Per fortuna lì non esiste AMIU né AMT, perché è tutto pulito e trasporti pubblici funzionanti. A presto, ci vediamo tra 2 o 3 settimane. Paolo, passatela bene, grazie, grazie, grazie. Allora, sì, adesso andiamo dalla Boero, ancora l'ultimo messaggio. Zelensky era un comico, ma non fa ridere, anzi. Siamo pronti per ricollegarci con la nostra Alessandra Boero, prontissima da Imperia, per raccontarci questa straordinaria kermesse che ormai è iniziata da venerdì scorso con le vele d'epoca ad Imperia. Alessandra Boero.
1: E ancora un buongiorno da Calatanselmi, è tornato in mia compagnia un plurimedagliato della vela, stiamo parlando di Tommaso Cheffi. Allora, com'è andata in questi 2 giorni di
2: allora,
1: regata?
2: Fasi alterne, perché il giorno prima molto bene, un terzo e un secondo, eravamo terzi a pari punti col quarto, ma in terza posizione per i migliori risultati. Ieri purtroppo non benissimo, il vento era un po' più leggero. Abbiamo avuto una situazione in boa di bolina con Coccabarra 2, noi abbiamo fatto protesta, la protesta ci è poi stata respinta in terra, però poi diciamo che le cose hanno iniziato ad andare un po' male, perché nella poppa non eravamo particolarmente veloci, siamo stati passati dalla prima barca che poi ha oscurato per noi il vento, quindi anche la seconda e la terza barca abbiamo girato la boa di poppa ultimi da terzi che eravamo. Quindi niente, giornata un po' da dimenticare, speriamo di rifarci oggi.
1: Ti ho visto infatti tirare la giacchetta al presidente di giuria, spiegami bene cosa è successo.
2: No, non ho tirato la giacchetta a nessuno, sono decisioni, c'è una giuria apposta, ci sono due opinioni contrastanti da parte dei due team, c'è una giuria internazionale che deve decidere, hanno deciso a nostro sfavore e così va.
1: Ecco, prima hai detto, per me poc'anzi hai detto, hanno preso il vento, diventa difficile quando poi la barca avversaria oscura?
2: Sì, diciamo che
1: quanto
2: il commento...
1: Quanto
2: ieri abbiamo perso tantissimo, ti dico da terzi a ultimi, per cui abbiamo perso tantissimo.
1: Irrecuperabile a questo punto, eravate già certi?
2: Abbiamo recuperato una posizione sul finale, nell'ultima poppa, perché la barca che era appena avanti a noi ha fatto una scelta differente, abbiamo avuto un po' più di vento noi, però sì, diciamo che è difficile recuperare, soprattutto ieri, a meno che non si spenga completamente il vento, cosa che non è stato. Comunque era una giornata difficile e niente,
1: ecco,
2: parliamo d'altro.
1: No, continuiamo a parlare delle regate, perché siamo qua apposta e ti ho fermato apposta. E io ieri ero in gommone, ho visto, voi vi sfiorate tra imbarcazioni.
2: Sì, non c'è nessuna regola che lo vieta, puoi arrivare, diciamo devi evitare la collisione, però...
1: Ecco, questo è l'obiettivo, evito collisione.
2: Però nei limiti del possibile, più vicino sei, più possibilità hai o di attaccare o di difenderti, per cui è così.
1: Però vi siete divertiti al di là di tutto, della giornata da dimenticarvi. Imperia, insomma, vi ha regalato un po' di gioia e di divertimento.
2: Siamo stati fortunati, guarda, dicevo l'altro giorno, primo giorno ventosissimo, 3 prove, il secondo giorno 2 prove con vento, avremmo potuto farne una terza, perché siamo partiti presto, ma c'era il vento per fare un'altra prova volendo. Quindi no, assolutamente un bilancio super positivo.
1: Ultima domanda a Cheffi, allora, ti piace Imperia, province, zone limitrofe, visto che so che sei alloggiato fuori dalla provincia di Imperia?
2: No, io sono un habitué di queste zone, lo conosco perché sono venuto tante volte con il Vision, l'8 metri con cui regatiamo, di Paolo Manzoni che ha seguito Mario 40, sono venuto qua per far qualcosa con i dragoni, per cui...
1: Sei di casa?
2: Sono di casa.
1: Una cittadinanza onoraria?
2: Sì,
1: come la vedi?
2: Sì, è possibile.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie Alessandra Boero, naturalmente nel corso della mattinata ci ricollegheremo con lei, sono ancora tante tante le interviste e vips e soprattutto dovremo parlare ancora di questa straordinaria kermesse che sta andando in scena in questi giorni, ma adesso è venuto il momento di ricollegarci come sempre con la redazione giornalistica di Primo Canale, il nostro consueto.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caos AMT Vertice ieri a Palazzo Tursi sul futuro dell'azienda. Il piano non cambia, queste le parole che arrivano dai vertici. Dal 14 settembre è prevista una riduzione del servizio del 10%. Sentiamo.
1: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro, è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
2: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile diciamo, sull'utenza.
1: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'Associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico e aspetta circa 15 milioni di euro, regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: E il caos AMT è ovviamente un argomento di discussione tra gli stand della Festa dell'Unità del Partito Democratico che è tornata in piazza Caricamento dopo 9 anni. Sentiamo.
3: Il caos AMT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale: meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
4: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
5: Anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
4: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli. Cioè, secondo me, bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
6: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
7: La situazione era molto grave, è molto grave.
8: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
7: Ora, rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
0: Quando cala la notte all'acquario di Genova, l'atmosfera cambia completamente, le luci si abbassano, qualcuno dorme, qualcuno no. Per noi a visitare l'acquario, una delle più grandi attrazioni genovesi, è andata la nostra Elisa Ricci, che ha appunto insieme alla biologa Roberta Parodi visitato tutte le vasche. Sentiamo.
9: Siamo qui dall'acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e stiamo scoprendo piano piano proprio il comportamento degli animali nella fase notturna. E quindi ci troviamo proprio qua di fronte alla vasca dedicata alle murene. Cosa succede? Cosa cambia rispetto al giorno?
10: Beh, allora, le murene sono tra quei pesci che hanno

0: di fatto un'attività maggiore durante la notte. E in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. E le murene sono animali molto particolari, di fatto hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci, e godono di una fama piuttosto negativa, perché più che altro per il loro comportamento. Di fatto sono pesci che devono continuare, per continuare a respirare, devono aprire e chiudere continuativamente la bocca, proprio perché questo consente loro di far arrivare acqua alle branchie. E in realtà invece questo comportamento è sempre stato considerato un atteggiamento di aggressività, e questo appunto ha comportato, diciamo, il diffondersi di questa fama di animali aggressivi, che di fatto non sono, a meno che non li si vada a disturbare. Quindi spesso i subacquei, durante le loro immersioni, sono portati a andare a curiosare nelle tane, insomma, se disturbate, allora magari le murene possono in qualche modo diventare aggressivo. In caso contrario invece sono animali assolutamente timidi, che fanno la loro vita e non sono aggressivi.
1: E Imperia questa sera celebra uno dei suoi più importanti eventi estivi. Alle 18.30 a Calata Anselmi si terrà infatti la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca nel cuore della Imperia Sailing Week. Primo Canale trasmetterà in diretta l'intera cerimonia con collegamenti da a partire dalle 18, un evento particolarmente significativo nell'anno in cui la manifestazione celebra i suoi 40 anni dalla prima edizione del 1986. Alla cerimonia di inaugurazione è annunciata la presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e al sindaco di Imperia Claudio Scaiola. Come dicevo, la manifestazione nacque nel 1986 e nel corso di 4 decenni è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento nel Mediterraneo per la vela classica e le imbarcazioni storiche. Il quarantennale rappresenta quindi uno dei temi centrali dell'intera Imperia Sailing Week e attribuisce a questa cerimonia un valore veramente particolare. Lo ricordo, tutta l'inaugurazione sarà in diretta su Primo Canale. Per questo TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: 5 minuti dopo le ore 11, dopo il TG55, ritorna il Frank con voi sino alle 12.30. Via di nuovo con tutti i messaggi, ne stanno arrivando davvero molti molti, stiamo parlando un po' di tutto. Stiamo parlando anche di questa benzina, di questi prezzi alle stelle che veramente ormai siamo in una condizione che non si può nemmeno più commentare. E dunque Lucia mi dice: buongiorno, i commessi giovani che lavorano nei supermercati del Trentino però sono gentilissimi. Non parliamo poi della pulizia delle strade, saluti da Anna. Ragazzi, non lo so, però adesso dire che insomma quelli che lavorano, tutti i ragazzi che lavorano insomma a Genova o in Liguria, i commessi che non sono, non è vero per niente, ce ne sono alcuni. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Frank.
0: Chi è?
1: Flaviana.
0: Ah, ecco.

0: No, infatti chiedo un po' di alzare perché oggi sono sordo, ormai il Frank.
1: Ma lo sai che, allora, prima ho fatto la prima volta il numero, c'è una musica.
0: Ah, ma bella almeno?
1: No, sì, così così, non è che... Però non è né bella né brutta, non è che...
0: Però dai, adesso ce l'hai fatta, sei in diretta.
1: Adesso sì, poi ero occupato, poi adesso ce l'ho fatta. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie carissima. Allora, di cosa vogliamo parlare questa mattina?
1: No, hai detto della parata della benzina, non so
0: cosa. Ma sì, puoi parlare di quello che vuoi, però stiamo parlando anche di questi prezzi ormai carissimi della benzina, sì, della gasolio.
1: Sì, è vero, che in un certo momento non si riesce a capire, ma ormai non si riesce più ad andare in macchina perché...
0: Ma tu guidi ancora?
1: Io non vedo niente.
0: No, l'ho capito, no, dicevo, ma hai sentito che ci sono dei prezzi allucinanti, no?
1: Sì,
0: insomma, addirittura in Francia...
1: 2000
0: dicono,
1: euro, sì.
0: In Francia dicono che stanno arrivando anche quasi a sfiorare i 3 euro al litro, ormai siamo...
1: Mamma mia.
0: Senti, ma al di là di tutto, poi al di là di questa benzina, c'era qualcosa di nuovo che invece ti faceva piacere parlare?
1: Piacere, io chiedo sempre, sono un po' noiosa, dico ma perché non invitate mai quelli di, come si chiama quelli che fanno quella commedia, che la sento sempre quella commedia, Mario Bastrocchi, c'è uno che mi è simpaticissimo, come si chiama, Edoardo che fa Baci,
0: ok.
1: Simpaticissimo.
0: Guarda, proviamo magari a dirlo anche ad Enrico, che Enrico ritornerà poi da lunedì prossimo. Se riuscissimo a farli venire, così perlomeno ti facciamo un bel regalo, va bene?
1: No, davvero, ma guarda, quella lì, guarda, io le sento, delle volte ormai le riconosco, perché voi le fate la sera tardi, delle volte la domenica,
0: sì.
1: Ma anche se le sento, mi piace sempre sentire perché mi divertono.
0: È bello, lo credo, sono
1: poi
0: belle.
1: Questo, poi c'è questo qua che Baci con la moglie, mi fa davvero scoppiare dalle risate.
0: È vero. Allora carissima, io ti mando un bacio, ti auguro una buona giornata, mi raccomando, e lo sai che fino a sabato comunque sono qua, se anche domani o dopodomani vuoi farmi un saluto, mi fa piacere, va bene?
1: Va bene, ciao.
0: Cara, grazie. Allora, ciao Franco, le spiagge di Ponente hanno un'unica grande vergogna. Ad esempio Varazze, che al contrario dei paesi limitrofi non ha spiagge libere, vergogna, ti abbraccio Maurizio. Allora Maurizio, sai che non so di preciso, so che adesso con tutta la nuova legge, con la Bolkestein, tutti quanti dovranno dare un pezzo comunque delle loro spiagge per avere poi alcune spiagge ovviamente libere e non private. Comunque grazie della tua segnalazione. Non so dirti adesso se veramente Varazze vuoi dire che non ne ha. Io mi ricordo un pezzo, avesse un pezzo di spiaggia libera, però... Se mi dici così. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Peter.
0: Buongiorno Peter, prego, dimmi,
2: guardi,
0: tutto.
2: Volevo, senza fare nomi, senza fare pubblicità,
0: sì.
2: Cosa, no, per il rischio di querele, niente. C'è una pubblicità e fanno per degli oggetti di cenevari.
0: Una pubblicità nazionale, ovviamente, no?
2: Sì.
0: Okay.
2: E fanno pubblicità di condizionatori, ce ne vari, e ti fanno fare il contratto,
0: sì?
2: Ti vengono in casa e poi dopo aver chiesto il prestito devono passare 15 giorni,
0: sì.
2: Però mi ha lasciato dei numeri di telefono e non risponde mai nessuno, sono vaghi, il ragazzo che è venuto a farmi il preventivo,
0: sì.
2: È in ferie, tutto così, una fregatura, non fa gente, non serve a bindulare da sticchie, perché sono proprio scappati in casa.
0: Okay.
2: Ma veramente sono scappati di casa questi qua. Ho mandato la PEC e ho disdetto tutto, ho avuto tempo.
0: Sì.
2: L'ho fatto in tempo, fra l'altro, ma poi oggi mi hanno chiamato e mi ha detto guardi che non può rescindere il contratto, e io ci ho detto ma perché, l'ho fatto il 18, il 31 vi ho mandato la PEC, A me non risulta, e io ho le foto, ci ho detto, certo, dell'email del contratto del 18.
0: Certo, certo.
2: Allora

0: stata zitta. Mi ha detto va bene, basta.
1: Va bene, la ringrazio. Oh, quindi fate molta, molta attenzione, anche insomma, io che mi sembra di aver capito dalle parole del signore, senza fare insomma nome e pubblicità, che si parlasse comunque di un finanziamento, no? Di prestito o quant'altro, e quindi fate sempre molta, molta attenzione a tutti i codici, codicilli, perché poi dentro questi contratti c'è veramente di tutto, è impossibile leggerli tutti, no? Poi i codicilli, quelli che ti possono creare più problemi, sono sempre scritti piccolissimi che non te ne accorgi nemmeno. Dunque, buongiorno, vorrei parlare di un tema che se ne parla poco. Mia figlia è stilista, sarta, la paga base è di 10 euro all'ora. Queste persone non sono valorizzati. Gli artigiani fa vestiti da sposa, saluta a tutti. Beh, Lilli, in effetti 10 euro all'ora per una stilista mi sembrano un po' pochi, no? Va bene, allora tanto prendiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno. Sono Giamba da San Pia d'Arena.
1: Prego.
2: Mi senti
1: benissimo,
2: Franco?
1: Forte e chiaro, vai.
2: Allora, sta a sentire, classe 1940, sono un po' vecchietto, ho un po' più di anni di 30.
1: Sì.
2: Mi ricordo quando andavo a scuola alle medie, la professoressa di italiano, che io ero bravo in geografia, mi avesse fatto questa domanda qua: dove si trova l'Ucraina? E io avrei risposto: l'Ucraina si trova in Unione Sovietica o in Russia.
1: Sì.
2: E faccio una considerazione: se a un russo ci avessero detto dove si trova la Sardegna, il russo avrebbe detto la Sardegna si trova in Italia. Mm. Allora, praticamente, questo Zelensky qua ha voluto l'indipendenza dalla Russia, che era tanti anni che sembra ha con ragione, con torto, però facendo così è andato a svegliare l'orso, che ha dovuto reagire, e ci sono migliaia e migliaia, migliaia di giovani morti da una parte e dall'altra, perché questa questione qua è una questione chi si ribella da dove è.
1: Certo.
2: Ho fatto l'esempio della Sardegna: se in Sardegna c'è il partito Sardo Nazione e venisse quello un Zelensky, direbbe: non lasciamo più italiani, vogliamo rivalvarsi
1: va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, grazie.
2: Non parlo di politica che non dovrei.
1: No. Però, allora, tanto chiedo alla regia, grazie, perché sennò poi non riusciamo ad andare avanti. Dunque, allora, io ho capito, e quando si parla naturalmente di guerre, potete immaginare il vespaio che si viene a creare. Tanto vogliamo solo ricordare che l'Ucraina è stato indipendente dal 24 agosto del 1991, la data in cui il Parlamento ucraino ha approvato proprio l'atto di indipendenza dopo la famosa dissoluzione dall'Unione Sovietica, come ci ricordava giustamente questo signore che dice: ai miei tempi se ti dicevano Ucraina dicevi Russia, ok? Comunque insomma, al di là di tutto, poi ci sono tante persone, ripeto, che sono convinti che comunque in questo caso ci sia un aggressore e insomma è qualcuno che sta provando invece a salvaguardare il proprio paese. Viceversa, c'è chi invece è antipatico Zelensky e dice: questo qui si sta approfittando, anche non era nessuno, è diventato famoso in tutto il mondo. Insomma, voi potete immaginare il vespaio, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Il problema, sapete qual è? Che muoiono delle persone che non c'entrano assolutamente nulla, e poi come al solito la guerra è questa, ok? 11.15, stiamo parlando anche della benzina ormai alle stelle, quindi mi raccomando, stiamo parlando tanto del Sailing Week, siamo ad Imperia con le vele d'epoca, con la nostra Alessandra Boero, anzi tra qualche istante poi saremo pronti, e volevo parlare anche del famoso disperso Marco Ratto, questo uomo di 50 e rotti anni, mi sembra di aver capito, che è famoso anche 50 anni, infatti, è famoso anche perché è un noto gioielliere di Rapallo. Queste sono ancora le immagini tragiche che la regia ci sta proponendo, ormai sono diventate famose in tutti i circuiti nazionali. Mercoledì scorso, insomma, questa devastante veramente inondazione che ha siamo quasi intorno ai 1000 morti e non so quante migliaia e migliaia di dispersi, ma inevitabilmente saliranno ancora queste cifre. Vedete l'esercito ovviamente che si è subito messo al lavoro, ma insomma la situazione è veramente complicatissima. E dicevamo, questo uomo che insomma è molto conosciuto a Rapallo, Marco Ratto, trovate anche l'articolo sul nostro sito, il

messaggio da parte dei familiari, dice grazie a tutti per l'affetto, adesso però chiediamo un po' di silenzio e un po' di rispetto, giustamente. Allora, andiamo ancora avanti, dobbiamo andare in pubblicità, sono le 11:18, non scappate, nel frattempo lo vedete, alle ore 18, cerimonia d'apertura per le vele d'epoca, in diretta, ovviamente, su Primo Canale.

35.000 accessi ai medici di medicina generale nelle case della comunità della Liguria nei primi 7 mesi del 2026. Al via anche la sperimentazione per effettuare alcuni esami diagnostici direttamente nelle strutture durante la visita o nelle ore successive. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza di prossimità e offrire più risposte sul territorio, riducendo anche il ricorso improprio al pronto soccorso. Punto alla rovescia 20 miglia per il Super Karaoke, il grande evento televisivo condotto da Michelle Hunziker, che sarà registrato il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere del Resentello e porterà la Liguria su Canale 5. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Mediaset. La Liguria è prima nel nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane legate alla domanda turistica, con una quota del 15,7%, un patrimonio che unisce produzioni locali, botteghe agroalimentari e servizi e che rafforza l'offerta esperienziale dalla costa all'entroterra, un modello che favorisce la destagionalizzazione, valorizzazione dei borghi e turismo durante tutto l'anno. Al santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna si sono rinnovate le celebrazioni per la memoria dell'apparizione della Madonna, tra le ricorrenze religiose più sentite della Liguria. La giornata ha riunito Genova e i comuni dell'entroterra con la supplica, la processione delle confraternite e la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo Marco Tasca. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Entriamo in studio perché, insomma, è notizia di questi giorni anche della famosa famiglia del Mosco, no? Lo sapete, ormai se ne era parlato tantissimo. Insomma, per adesso sembra ancora niente ritorno nel bosco, anche se poi, quindi non ci sarà un ritorno immediato a casa per i tre figli, ma tra un mese dovrebbero dargli la possibilità di trascorrere un weekend con i genitori. Questa è la decisione del Tribunale dell'Aquila, quindi anche questa cosa della famiglia nel bosco, mamma mia, aveva attirato tantissime persone, io non so sempre come l'avete pensata e come la pensate, ma insomma questo è. Ancora tanti messaggi stanno arrivando, dunque il Comune di Genova, la città metropolitana, nella regione Liguria si assumono le proprie responsabilità, cioè riconoscono i debiti che hanno verso AMT e che si chiamano sottocompensazioni. Quando il comune ha affidato a AMT il servizio di trasporto pubblico ha firmato un contratto nel contratto. Grazie a Sergio. Sergio, non leggo tutto il messaggio perché è molto molto lungo, però insomma io spero e mi auguro, al di là di quello che tu scrivi, e con ragione fondamentalmente, anche perché poi insomma i vertici sono poi questi, Comune di Genova, città metropolitana, la regione che si vedrà cosa potrà fare e in che termini potrà aiutare, ovviamente, però insomma tutti quanti che si mettano una mano sulla coscienza, perché qui ci sono dei posti di lavoro in primis da salvaguardare, oltre poi tutti i problemi che ci sono, l'abbiamo visto ormai sui pullman, fare l'autista non è più così tanto, anzi tutti i giorni, come avete sentito, o ti sputano in faccia o ti prendi una bottigliata o ti danno un pugno in faccia perché magari non hai aperto subito le porte o perché magari sei parti in ritardo, non certo per colpa tua, perché ci sono altri problemi. Tant'è, ve lo ricordo ancora, molti autisti a proprie spese, si sono comprate delle body cam, sono delle piccole telecamerine che ti metti qui con il velcro, le attivi nel momento in cui succede qualcosa. Modo e maniera che. Va bene, allora ditemi come la pensate. Sì, la cosa più schifosa è che ci sono persone che se la prendono con noi autisti. Hai fatto bene a dirlo perché voi cosa c'entrate? Anzi, siete sicuramente le vittime. Allora, Alessandra Boero da Imperia è pronta per regalarci altre interviste. Vele d'epoca, Alessandra!
1: Baciati dal sole sempre qui in

0: Calatanselmi ad Imperia, continuiamo a mantenere altissimo il target dei nostri intervistati, in questo caso Flavio Grassi gioca un po' in casa perché è un mix tra Toscana e Liguria con qualche sitini in Sanremo, velista pluripremiato, pluriconosciuto, plurimedagliato, pluri un po' tutto, Flavio.
1: Vecchio.
0: Ormai dicono tutti che sono vecchio, ma no.
1: Sono anni che faccio il professionista, faccio queste regate, quindi a forza di farle
0: saggio,
1: esperto.
0: Allora, noi abbiamo anche parlato con l'allenatore, io gli ho chiesto apposta, ma questi personaggi saggi come sono messi a livello di fisico?
1: No, io faccio tanto sport, gioco a golf.
0: Comodo.
1: No, ci alleniamo, cioè, cerchiamo di non perdere un po' di tono muscolare, e poi cerchiamo di rilassarci con altri sport un po' meno traumatici.
0: Ti stai divertendo, però qualche protestina tra l'altro proprio con Chieffi.
1: Guarda, ieri abbiamo avuto una protesta con Tommaso.
0: Preciso, perché l'ho intervista, è precisissimo.
1: Sì, e Tommaso è il nostro numero uno, il nostro PR. No, anche se è sull'altra barca, diciamo che siamo visti a terra, abbiamo discusso, abbiamo parlato del...
0: Anche col giudice l'ho fatto, ero qua io.
1: Poi siamo andati in giuria, ma ha ragione a noi, nel senso... la cosa un po' tecnica, abbiamo virato, Tommaso diceva che avevamo virato nelle tre lunghezze, invece avevamo virato fuori, roba di pochi metri.
0: Capita, però sono quei metri, pochi metri che ti giochi la regata. Diciamo. Ecco, proprio sempre con Tommaso abbiamo parlato, quando si oscura la barca avversaria è lì che te la giochi o capisci che non riuscirai più a riprenderla.
1: Sì, appena sono barche lente e appena perdi una lunghezzina, appena uno ti copre, è difficile poi recuperare... Ci vuole veramente talento a recuperare.
0: Fortuna, è chiamata fortuna.
1: Fortuna, talento. Noi una regata ieri siamo partiti ultimi con una penalità, con un problema nascotta. E Torben ha inventato la regata.
0: Parli sempre di Torben.
1: Forte.
0: È fortunato.
1: Forte. Diciamo che quelli bravi sono sempre più fortunati degli altri. E lui ha tanta fortuna. È bravissimo.
0: La cosa anche bella, io parlo per Imperia, è che sia stata promossa a pieni voti come campo di gara per un mondiale.
1: Guarda, Imperia l'ho trovato, io di Sanremo, dico
0: è difficile
1: questa cosa
0: per
1: qua,
0: te.
1: Ho trovato Imperia molto bella, migliorata tanto, la manifestazione top, bellissima, sono anni che conosco la Velle d'Epoca, l'ho fatta anni fa, poi purtroppo non sono più riuscito a farla perché concomitante con altre regate in Sardegna, in effetti stasera partiamo quasi tutti, sì, andiamo in Sardegna a fare i maxi, e la manifestazione è cresciuta tanto, bellissima, i 12 metri sono barche meravigliose, sono riusciti a fare un mondiale, hanno segnato il titolo con un giorno d'anticipo, quindi vuol dire che sono state fatte le regate di buon livello. Il comitato bravissimo, la giuria anche che ci ha dato ragione, a parte gli scherzi. No,
0: tac,
1: no.
0: Che assist!
1: Un bel livello di tutto.
0: Grazie, grazie. Noi ripassiamo la linea.
2: Grazie a Alessandra Boero da Imperia. Vi ricordo questa sera alle ore 18 parte un altro grande evento, la 40ª edizione appunto delle Vele d'Epoca, e qui veramente sarà uno spettacolo perché queste meravigliose signore del mare avranno l'opportunità di farsi vedere in tutta la loro bellezza. Allora, sono tanti messaggi che arrivano anche di autisti, di MT, che giustamente ancora uno diceva la cosa più schifosa, che ci sono persone che se la prendono con noi autisti, e io dico avete assolutamente ragione, cosa c'entrate voi? Anzi, non è che se partite in ritardo è per colpa vostra, no? Quindi è così. Poi andiamo avanti, buongiorno Frank, in riferimento alle guerre in tutti i loro interessi oscuri, ciao da Omari, le guerre sono... Ah, mi manda un trafiletto con scritto le guerre sono fatte da persone che uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono. Chi lo scriveva? Vediamo chi lo scriveva, ovviamente non rispondere te Mari perché lo sai. Bella, bella sta frase, me l'hai fatta venire in mente. Poi, ciao Frank, ciao Frank, ma le persone che intervista ha gli occhiali da sole, come le pensi Giuse? Non ho mica capito questa, comunque va bene. Un saluto.

0: saluto ancora anche da Maurizio. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Mi dice, ormai vabbè, buona mattinata, ma non è un problema. AMT sempre più situazione disastrosa. Vedremo, vedremo, anche perché ieri appunto potete trovare sul nostro sito, se andate a vederlo, c'è un bel pezzo scritto dal nostro Andrea Popolano, che ieri ha seguito proprio in prima persona tutto il discorso di AMT. Andatevelo a leggere perché è molto molto interessante, ok? E si capisce un po' di più, perché poi alla fine, insomma, dal 14 di settembre fondamentalmente scatterà l'orario invernale e che vedrà comunque un taglio del 10% del servizio totale rispetto allo scorso anno. Tanto poco lo decideranno ovviamente gli utenti. Andiamo ancora avanti, ancora avanti. Ciao Frank. Quando sali sul pullman, mai è diventata una roba incredibile. Continua a dire che le persone dovrebbero anche ogni tanto lavarsi. Anche questa roba qui è vero, ragazzi, a volte si sale sul pullman, c'è di tutto. Aspetto le vostre telefonate, come avete fatto fino a questo momento, perché voglio assolutamente rimanere ancora in contatto con voi. Nel frattempo, ciao Frank, quando riprendete le puntate di viaggio? Dalla prossima settimana ripartiamo con Viaggio in Liguria e vedrete che faremo una bella puntata, perché sarà dedicato una parte alla vendemmia, ovviamente, un'altra parte ai funghi. Ragazzi, nascono, stanno nascendo adesso i funghi. Faremo una bella puntata sicuramente, vedrà, non so se andremo a Sassello, dove andremo, però ancora una cosa: la colpa è della politica, finché ci sarà la politica di mezzo non si va da nessuna parte. Andrea da Marassi. Ci fermiamo solo un attimo per un minuto di pubblicità, rientriamo subito, non scappate sino alle 12:30 con il Frank.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avet. Play the Race.
4: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
0: Ancora in diretta, eccoci. Volevo rispondere anche a quella signora che mi ha mandato il messaggio, che diceva: vorrei parlare di questo tema, insomma, che la figlia fa la stilista, è una sarta, e dice la paga base è di 10 euro all'ora, e quindi queste persone non sono valorizzate, anche perché sono artigiani, lei fa vestiti da sposa. Allora, io mi sono andato un attimo a informare, tieni presente che non è oro colato, però ho letto che in Italia la tariffa ideale per un'artigiana professionista, come in questo caso una stilista freelance, una fashion designer che ormai usano due, oscilla tra i 25 e i 65 euro all'ora, a seconda del livello di esperienza, del posizionamento sul mercato, a differenza invece di un lavoratore dipendente il cui stipendio medio si aggira sui 7, 10, 12 euro lordi, quindi in base questo al contratto di moda e artigianato. Spero di averti dato una piccola indicazione, ovvio poi il tutto oscilla, lo sai meglio di me, ci sono molte varianti. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
8: Sono Lucia.
0: Ciao, buongiorno. Lucia, prego.
8: Ciao. Voglio dire questo, la sindaca, io capisco che è un momento che magari non so cosa fare, cioè che è titubante perché pensa a Roma, ma la smetta di pensare a Roma.

0: mamma che intanto non ce la farebbe mai. Invece fa male a dire no, piano quello, 10% in meno, cioè, e basta. Si deve interessare di più, perché ogni volta che fa queste cose è inutile che poi pensa alla fine dell'anno a fare la festa nella piazza. Le feste alla fine dell'anno ognuno se le faccia a casa sua, capito? Perché ci sono dei problemi, la gente ha bisogno di lavorare. Gli autisti, io so delle cose degli autisti, gente che parte da Santo Stefano d'Aveto per guadagnare 1200 euro al mese, ragazzi, non fanno tempo andare a casa a dormire, che già devono ripartire per essere sul posto di lavoro. Oh, ma cosa stiamo scherzando? Mm. Ma cioè, lei si è trovata con due problemi grandi, AMT, spazzatura e poi tutto il resto. Ma faccia la sindaca. Cioè, cerchi di fare dei tavoli rotondi dove chiama le persone competenti che abbiano la responsabilità,
1: certo.
0: Perché questa storia che dura da anni e anni e anni è mal gestita da quelli che se ne sono approfittati, perché diciamocelo chiaro, la giustizia adesso sta cercando di fare qualcosa. Quando hai truffa aggravata, falso in bilancio, ma che cos'è che vuoi di più? Cioè,
1: va bene. Grazie. Allora, signora, complicato naturalmente, insomma, dare poi una risposta, però sono in tanti a chiedere che ovviamente, insomma, prendano in mano questa situazione. Ovviamente ci stanno lavorando, non sarà facile, anche perché, ripeto, insomma, AMT ha questo buco molto molto importante, peraltro ancora il bilancio non è stato presentato, ecco perché in tanti si lamentano di questo fatto. Giustamente la signora poi dice una cosa, quando si parla con la pancia, ma nel senso buono della definizione, ci sono veramente persone che partono, come ricordava la signora, da Santo Stefano d'Aveto arrivano a Genova, lo sapete il viaggio, è un viaggio devastante, per poi ritornare a casa la sera, stare nemmeno un'ora con la propria moglie, se ce la fai a mangiarti qualcosa ti devi buttare a letto perché alla mattina magari alle 6 devi di nuovo rialzarsi. Questa è la vita di tutti i giorni, senza fare demagogia spicciola, questa è la vita di tutti i giorni. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Enzo, se vorrei intervenire un attimo in trasmissione.
1: Prego.
2: Io votavo a sinistra, però adesso voglio dire una cosa sola. Ieri ho sentito Bonaccini che ha detto che la sindaca Sali sta governando bene. Ma dove? La prima cosa che ha fatto è aumentato la Tari. La MT che è un disastro. Il centro storico che è impossibile andarci. Queste cose. Ma forse il signor Bonaccini vive su un altro mondo, un altro pianeta. Abbiate pazienza. Fino adesso questa mi dispiace anche di averla votata, anzi la prossima spero proprio di non votarla, perché come sindaco abbia pazienza, si metterà in mostra, andrà nelle conferenze, tutto, però l'unica cosa che non fa è amministrare.
1: Però mi scusi, mi faccia fare l'avvocato del diavolo, ma nel senso buono, per l'amor di Dio. Lei l'ha detto con grande insomma è stato candido nel dirlo, no? Lei l'ha votata, però quando l'ha votata, insomma, quali erano le sue speranze? Comunque perché l'ha votata? Allora.
2: Pensavo che era una persona valida, invece ha dimostrato che sinceramente non è all'altezza. Abbiate pazienza, io le persone le giudico da quello che fanno e attualmente non sta amministrando per niente Genova. La ringrazio e mi scusi.
1: Ma scherza, ci mancherebbe altro. Ognuno può dire quello che vuole, si assume anche le sue responsabilità. Poi giustamente uno dice io voto chi voglio, l'ho votata, non la voterò più, invece la rivoterò di nuovo, non la voterò. Ecco, ognuno può fare quello che vuole. È ovvio, sulla base anche di quello che fa e di quello che uno recepisce. Allora, buongiorno, a proposito di funghi. Mamma mia, guarda Andrea Beneggiano, tanto lo ringrazio che è arrivato in console, nella stanza dei bottoni insieme a Gianluca Messina. Mi hanno mandato, se riesco a scaricarla, così cerchiamo di alleggerire un po', magari però te la mando sul primo canale con il telefono, perché lo sai che qua. Allora, buongiorno, a proposito di funghi, mi hanno mandato, c'è su una sedia, c'è, ragazzi, una cesta piena di funghi porcini che è la fine del mondo. Mamma mia, ne stanno trovando veramente tantissimi e faremo una puntata proprio sui funghi, vedrete. Vorrei salutare, mandare un grande bacio a Paolo da Genova, Gabri, ciao, buongiorno. Ciao Frank, per favore bloccate gli spam, non può essere sempre così. Ah no, vabbè, ma perché poi dicono che ci sono quelle che parlano sempre del sindaco, quelle che... Allora, se voi le cose le dite con grande educazione, tutto potete dire, però vi prego.

0: Poi non entriamo sempre nelle cose. Allora, Andrea, io non so se abbiamo poi ancora un contributo, tanto prendiamo la telefonata. Ah, benissimo, poi allora alle ore 18 invece stasera è inaugurazione della 40ª, mi raccomando. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, mi chiamo Angela, volevo un chiarimento sulla MT.
0: Mi dica.
1: Se è già in vigore le 7:30 o le 9:30?
0: 9:30, signora.
1: Con la tessera dei ultra settantenni.
0: 9:30, ritorna.
1: È già ritornata, volevo dire?
0: Sì, perché adesso poi dal 14 di settembre parte poi ufficialmente il tutto, però ritorna alle 9:30.
1: Al 14 di settembre o
0: sì.
1: Oggi?
0: 14 di settembre.
1: Ah, ecco, era questo che non avevo capito.
0: Sì, sì, sì, no, perché non l'ho sentito.
1: Dal 14 settembre,
0: Sì. Va bene, lei cosa pensa di questa... Signora, cosa pensa di questa situazione?
1: È brutta. Brutta perché lasciamo stare, io sono anziana e se esco presto esco per fare delle analisi dal dottore,
0: sì.
1: Ma parlo delle persone che vanno a lavorare,
0: certo.
1: È tutto,
0: i pendolari,
1: non è tanto bella la situazione, poi questo no. Eliminare gli autobus a sorpresa, io a volte aspetto un autobus e poi a salta all'orario anche due o tre devo aspettare.
0: Certo,
1: eppure abito
0: certo.
1: Nella zona di Queci, 47-82 ce n'è,
0: passano,
1: voglio dire.
0: Passano.
1: Saltano però, non rispettano gli orari. Sì.
0: Va bene.
1: E molte volte aspettare o al sole o alla pioggia non è bello. Ecco.
0: No, certo.
1: Quelli che sono fuori di Genova è ancora peggio, lo capisco.
0: Certo. Signora, la ringrazio e le auguro buona giornata. Grazie davvero, grazie. Allora, ancora in diretta, poi ci hanno mandato una marea di messaggi anche ieri di quelle due persone di una certa età che insomma hanno fatto sesso sugli scogli ad Imperia. Mamma mia, hanno mandato di tutto, hanno fatto anche dei meme bellissimi che certo non vi possiamo far vedere. E in tanti però dicono, se ci fossero stati dei bambini, io mi auguro... In quel momento lì magari, spero di no, però insomma, tanto questi rischiano una denuncia anche importante. Ripeto, non per fare i giustizialisti, però insomma è successo quello che è successo e non è bello. Trova un altro posto, non puoi farlo lì davanti agli scogli. Peraltro un amplesso che è durato anche circa 40 minuti e passa. Allora andiamo avanti. Andrea, io non so se tu sei sui 40 minuti, forse no, un po' meno, no? Abbiamo un'altra telefonata, ci permettiamo di sorridere un po'. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Pronto?
0: Sì, la sento in diretta, prego.
2: Buongiorno. Senta, io volevo intervenire un attimo per una questione. Non vuoi...
0: Sì, alziamo un po', grazie ancora, grazie Gianluca in regia. Prego.
2: Guardate, si sta parlando tanto di quel signore che è disperso in Nepal, no?
0: Sì, signor Ratto, sì. Marco Ratto,
2: questo signore era un benestante, aveva una gioielleria, è andato a divertirsi e ha avuto quella sfortuna. Ma quanta gente che va a lavorare per 1.000 euro al mese non torna a casa e nessuno lo considera?
0: Sì, sì. Allora la ringrazio, però io mi permetto veramente di dire che, mi scusi, ma io cerco sempre poi di stare bene con tutti, però... Che cosa c'entra che era un benestante, che è un gioielliere, che ha i soldi, che non ha i soldi? Lui è andato là, si è pagato tutto e ha fatto quello che ha fatto con i suoi strumenti, con i suoi soldi. Però non riesco a capire questo collegamento. Cosa c'entra? Se fosse stato una persona, un lavoratore normale e fosse disperso, attualmente daremmo noi anche la notizia, come è giusto che sia. Cosa c'entra? Mi scusi, non capisco. Poi se subentra, magari non nei suoi confronti, ma se subentra poi l'invidia di perché, come anche quello che è successo, ovviamente adesso poi ne parleremo anche per altri eventi. Che cosa c'entra se aveva i soldi? È una persona che comunque è un disperso, è ligure, noi siamo una televisione ligure e stiamo parlando anche di questa persona, quindi mi dispiace, non mi trovo d'accordo su questa sua dichiarazione. Allora andiamo avanti, ancora tante persone scrivono anche sul discorso legato ancora, aspetta, questa te la devo leggere. Buongiorno signor Franco, le mando una foto di un banchetto di frutta a Sestri Ponente, ma mamma mia, pieno di funghi. E infatti me lo stanno dicendo che ne stanno trovando tantissimi. Allora, poi, Ah, eccolo, guarda il nostro, disgraziato, il nostro Andrea mi fa vedere questi funghi, mi fa venire una voglia di... Ma poi, ragazzi, i funghi sono... Oh, attenzione, come tutte le cose, se ne mangi troppi fanno male, lo sappiamo, perché poi... Però, ragazzi, il fungo, una bella mangiata di funghi che magari parti dal...

0: minimo per arrivare fino in fondo, poi fritti, non fritti, sott'olio, mamma mia, che roba, che roba, che roba. Nel frattempo, un altro messaggio, è inutile parlare di green con autobus nuovi elettrici se poi il nostro sindaco, primo cittadino, non fa nulla per migliorare il servizio pubblico, anzi è peggiorato in tutti i sensi, costringendo chi si deve muovere per andare al lavoro in macchina. Figuriamoci a breve quando inizieranno le scuole, bisogna fare qualcosa, caro sindaco, è ora di fare qualcosa perché insomma è il tuo lavoro, è il lavoro del sindaco. Va bene, andiamo ancora avanti, un'altra telefonata nel frattempo. Prego, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io vedo che parlate tanto di quello lì di Raffallo che si è perso l'anno e parla la cosa. A Genova c'è un ragazzo che ha vinto il campionato mondiale di ciclismo, Giro di Francia, dei dilettanti, e non ne parlate mai.
0: Come no?
1: Parlate di tennis, di tante altre cose, di calcio.
0: Guardi che ne abbiamo...
1: continuamente.
0: E lei sta parlando di Finni, giusto?
1: Sì.
0: Ne abbiamo parlato domenica che c'era anche, insomma, Matteo Cantino, hanno fatto proprio anche uno speciale, bello, no, assolutamente.
1: No, domenica, beh, non c'ero.
0: Io non c'ero, ma c'era, ho capito, però, insomma, se lo vado a vedere
1: però,
0: perché probabilmente...
1: la tappa e cose non avete parlato,
0: Come?
1: Perché anzi, in quei giorni dico... quando ha vinto la tappa che ha staccato tutti in salita, sembrava Pogacar. Non avete parlato, non avete.
0: Ma abbiamo fatto, le dico, uno speciale. Comunque, allora, tanto la ringrazio, abbiamo fatto uno speciale. Si è visto anche, ovviamente, se non sbaglio, c'è tanto di interviste e quant'altro. Adesso, il momento preciso di quando lui stacca magari gli altri, adesso, insomma, non era una diretta, quindi magari quello potremmo anche non averlo avuto. Però, voglio dire, hanno fa. E se lo merita, perché è un ragazzo straordinario, gli facciamo ancora una volta i complimenti. Comunque, ha fatto bene a ricordarlo. Altri messaggi? Sì, fammi solo leggere due messaggi, Andrea, arrivo. Dunque, gli atti osceni, ai sensi dell'articolo 527, l'abbiamo detto ieri, seppur pesantemente punito in via amministrativa, diventa penale se un luogo frequentato da minori, e come l'abbiamo proprio detto ieri. Ancora tanti, ci sono dei funghi nati sul balcone, poi li facciamo vedere. Ci fermiamo per... Sì, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità. Eccolo qua, vabbè, guardali qua, vedi? Abbiamo comunque ringraziato anche questo signore, eccolo qua, straordinario. Questo è un ragazzo che se ne parla un gran bene, complimenti, perché sembrerebbe davvero che sia sulla strada giusta per diventare un grande, grandissimo campione. Grazie. Allora, nel frattempo ci fermiamo. Arriviamo tra pochi istanti, non andate via.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti, italiani e francesi, legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con un

0: Monte Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

11.48, ancora in diretta, continuano ad arrivare anche le vostre foto dei funghi che poi faremo anche vedere, ma non solo quelle dei funghi, continuano ad arrivare anche, adesso poi le mando sempre alla nostra redazione perché sono arrivate altre due foto allucinanti, insomma di... non so più cosa dire, continuiamo a dare sempre la colpa agli altri, poi facciamo veramente, perdonatemi se dico veramente schifo su alcune cose. Adesso vi mando... Scusate, perdonatemi. Allora, vi mando queste foto perché ce le manda un nostro amico che dice, come al solito, Luisa dice guarda che roba, Frank, ci ha mandato via Mura degli Zingari, incrocio via San Benedetto. Adesso la mando al nostro Gianluca Messina, così poi le mandiamo in onda, perché sono vergognose. Io capisco che ci può essere un po' di ritardo nel raccoglierla, no? Questa rumenta, questa spazzatura. Scusate, non so cosa è successo stamattina, mi stanno uccidendo, non so se probabilmente qualcuno mi ha mandato qualche maledizione. Allora, vediamo tanto se riusciamo a vedere le foto poi, scusatemi, le abbiamo mandate. Guardate questa è simpatica perché praticamente sono nati dei funghi su un terrazzo, è incredibile, è pazzesco. Io non so se è vera o se l'hanno costruita. Ma no, non hai capito, ma lascia perdere, ma metti che è simpatica però come l'ha fatta e l'ha costruita, però è bellissimo perché, voglio dire, l'ha messa su lì, è ovvio che non, se no me la faccio anch'io, me li faccio crescere, però bella, bella come composizione. Poi invece ti ho mandato anche, Andrea, una foto invece di questa via Mura degli Zingari, vedete un po' se poi riuscite a farla vedere, perché anche questa invece, questa è vergognosa, siamo all'incrocio con via San Benedetto e... Adesso lo vedrete, roba che non si può nemmeno commentare. Ripeto, ognuno poi è libero di interpretarla come vuole, però qui dare sempre la colpa invece a quelli che non vengono a prendere la spazzatura è veramente vergognoso. Ecco che ne mando anche un'altra, sempre a telegiornale, così perlomeno ce l'avete. Eccolo qua che la mando. Quindi quando ce l'avete la mandiamo in onda. Allora, il piano non cambia, servizio ridotto del 10%. Vi stiamo chiedendo, è poco, è tanto? Boh, vedremo, anche perché le persone sono sempre più arrabbiate. Dunque, buongiorno Frank, i vari dirigenti politici che dicono che ci stiamo lavorando, ma quante ore al giorno lavorano sui problemi? Un'oretta scarsa, io se al lavoro non produco mi licenziano. E questi si rendono conto che mettendo in pericolo la vita degli autisti MT, la gente è esasperata tra violenza, sporcizia, quartieri nel degrado e quant'altro. Un saluto, grazie carissima per il tuo messaggio, andiamo avanti. Buongiorno, complimenti per i vostri servizi e informazioni. Vorrei sapere se l'abbonamento over 70 da oggi vale a partire dalle 9.30. Grazie, Orietta. Sì, assolutamente. Era dal 31 di agosto. Si ritorna alle 9.30. Buongiorno, Franco. Oggi acciughe con patate. Beato te. Badu, mamma mia, che splendide. Acciughe con patate, splendida conduzione. Grazie per la compagnia, Gianfranco. Ciao, Gianfranco. Grazie. Mamma mia, mi ha mandato una teglia di acciughe, ragazzi, con patate, che è la fine del mondo. Nel frattempo, io aspetto quelle foto là, ditemi quando ce l'hai, Andre. Arrivano, grazie. E poi chiedo sempre quando potete, perché almeno prima poi della chiusura della trasmissione, se riusciamo a fare il solito giro di autostrade, così le andiamo a vedere, perché sapete che insomma tra ieri e oggi era una giornata un po' complicata. Grazie, Orietta, per queste belle foto. Aspetto. Sì, grazie, così le facciamo vedere. Eccole qua. Allora, io non dico niente, le commentate voi, cosa dite? Allora, qui siamo in via Mura degli Zingari, incrocio via San Benedetto. La nostra Luisa dice non comment. E cosa vuoi commentare? Ma si può, ma sinceramente, dai, adesso io capisco tutto, però veramente non esiste. Perché poi ci lamentiamo perché ci sono i topi, perché ci sono qui, voglio dire. Poi, ripeto, ci può essere stato sicuramente in questo specifico caso un ritardo, un qualcosa.

che ami o non è passata, quando doveva, vabbè, però ragazzi, questa è una roba veramente da terzo mondo, non si possono più vedere queste cose. E questo è niente, quando invece troviamo, sì, c'è di tutto, c'è di tutto. È ovvio che poi gli animali, i piccioni, i gabbiani, ma soprattutto i topi vanno lì, vanno a raspare per aprire, per mangiarsi ovviamente tutto quello che trovano. Quindi veramente è una roba al limite, veramente una roba al limite. Anzi, il limite l'hanno anche già superato. Sono le 11.

0: Le pompe di benzina, perché abbiamo parlato tanto anche di questi incredibili ormai prezzi veramente che stanno salendo alle stelle, però abbiamo anche detto che, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio del famoso 2 euro, no? Nei 2 euro però dobbiamo anche capire tutta la catena che c'è intorno e dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che chi crede che quei soldi lì li guadagna soltanto il distributore, il benzinaio, ma avete sbagliato di grosso e lo sapete. Perché pensate che dentro c'è dal petrolio, abbiamo detto subito dopo c'è il processo, la raffineria. Dalla raffineria poi c'è il trasporto, se no come fanno ad arrivare? Poi c'è il deposito, c'è il distributore, ci sono le accise e c'è l'IVA. Ecco perché si arriva a 2 euro. Quindi veramente io spero e mi auguro che il governo aveva detto, che aveva detto anche lì, che avrebbe abbassato un po' le accise, per quanto le abbassate, per una settimana al massimo e nemmeno troppo. Fatto sta che questa mattina venendo negli studi di Primo Canale ho visto personalmente 2 euro 4,50 il gasolio, 2 euro 2,80 la benzina. Quindi ormai stiamo viaggiando verso i 3 euro, cosa che un signore ieri mi ha detto che in Francia hanno già toccato 2,93 euro al litro. Allora ieri vi dico, personalmente ho fatto 10 euro di benzina, ok? 10 euro di benzina, sapete quanti litri? 4 litri e 71, 4 litri e se nemmeno 5 litri, perché era 2 euro e 26 al litro. Quindi ormai questo è. Metteteci anche chi ci deve lavorare con benzina e gasolio, quindi mettete gli autotrasportatori, si parla veramente di cifre, ogni pieno sono 350-400 euro in più, roba veramente vergognosa. Poi, buongiorno signor Franco, sono Carmen da Sestri, vi prego, tiratelo via questo signor che non serve a niente. Mi può aiutare, se posso, Gioia, sì. Come si fa ad arrivare al capolinea di Flixbus in via Fanti d'Italia con l'auto? Ah, via Fanti d'Italia. Adesso mi informo e vedo di darti una mano perché non lo so, non l'ho mai preso. Sì, Flixbus, in via Fanti d'Italia con l'auto, quindi ci devi arrivare con l'auto e poi prendere il pullman. Va bene, adesso cerchiamo di informarci. Grazie. Buongiorno, AMT. Dovrebbero almeno rendere noto l'orario invernale con le eventuali modifiche giorni prima del 14, non all'ultimo secondo. Anche in questo caso, vedete, le persone hanno anche problemi a sapere un po' veramente, no? Quello che sarà il nuovo orario. Altre persone che ci mandano altri messaggi. Frank, che belle le vele d'epoca ad Imperia. Adesso te le facciamo vedere perché magari il nostro Andrea c'ha qualcosa nell'archivio. Sì, perché hanno detto che belle le vele, vorrei andarla a vedere in questi giorni. A proposito, questa sera alle ore 18, grande inaugurazione della 40ª edizione. Guardate che belle queste immagini degli equipaggi vincenti di queste giornate, dicevamo, della 40ª edizione delle Signore del Mare. Quindi non perdetevelo perché ve lo daremo in diretta. Vedete, alle 18 cerimonia d'apertura vele d'epoca in diretta su Primo Canale. Come vi daremo in diretta e comunque tantissimi servizi dedicati sabato e domenica al Rally di Santo Stefano d'Aveto. Sarà un altro evento straordinario che Primo Canale seguirà assolutamente in diretta. Guardate queste immagini girate addirittura, insomma, con le nostre attrezzature, in questo caso sono i droni. Guardate che spettacolo, sono fantastici. Poi con queste giornate il Golfo di Imperia sta diventando ancora più bello e più prestigioso. Poi, naturalmente, vicino a questo evento, poi è diventata famosa anche la notizia. Hanno detto sì, le vele d'epoca belle, peccato per i due che facevano sesso. Però posso dirvi una cosa: ieri un signore ha detto comunque, sì, arrivo subito, dammi solo un secondo. Ieri un signore ha detto: è vero, hanno sbagliato, è giusto che comunque prendano una bella denuncia e quant'altro, ma tra tutte le cose brutte, ammazzamenti, uccisioni, uccisione di bambini e tutto, forse loro sono quelli che hanno fatto anche il meno male. Quello sì, però hanno sbagliato e comunque dovranno pagare. Noi invece ci fermiamo, TG55, in 5 minuti tutte le notizie dalla nostra bella Liguria.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il caos AMT vertice ieri a Palazzo Tursi sul futuro dell'azienda. Il piano non cambia, queste le parole che arrivano dai vertici. Dal 14 settembre è prevista una riduzione del servizio.

0: inflazione del 10%. Sentiamo.
1: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascali, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
2: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile diciamo, sull'utenza.
1: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'Associazione dei Consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in MT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di MT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: Il caos AMT è ovviamente un argomento di discussione tra gli stand della Festa dell'Unità del Partito Democratico che è tornata in piazza Caricamento dopo 9 anni. Sentiamo.
3: Il caos MT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale: meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
4: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
5: Anche se non fai un Capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
4: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli. Cioè, secondo me, bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
6: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
7: La situazione era molto grave. È molto grave.
8: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
7: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
0: Quando cala la notte all'acquario di Genova, l'atmosfera cambia completamente, le luci si abbassano, qualcuno dorme, qualcuno no. Per noi a visitare l'acquario, una delle più grandi attrazioni genovesi, è andata la nostra Elisa Ricci, che ha appunto insieme alla biologa Roberta Parodi visitato tutte le vasche. Sentiamo.
9: Siamo qui dall'acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e stiamo scoprendo piano piano proprio il comportamento degli animali nella fase notturna. E quindi ci troviamo proprio qua di fronte alla vasca dedicata alle murene. Cosa succede? Cosa cambia rispetto al giorno?
10: Beh, allora, le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte. E in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. E le murene sono animali molto particolari, di fatto hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci, e godono di una fama piuttosto negativa perché più che altro per il loro comportamento. Di fatto sono animali, sono pesci che devono continuare, per continuare a respirare, devono aprire e chiudere continuativamente la bocca, proprio perché questo consente loro di far arrivare acqua alle branchie. E in realtà invece questo comportamento è sempre stato considerato

0: un atteggiamento di aggressività. E questo appunto ha comportato, diciamo, il diffondersi di questa fama di animali aggressivi, che di fatto non sono, a meno che non li si vada a disturbare. Quindi spesso i subacquei, durante le loro immersioni, sono portati a andare a curiosare nelle tane. Insomma, se disturbate, allora magari le murene possono in qualche modo diventare aggressivo. In caso contrario, invece, sono animali assolutamente timidi che fanno la loro vita e non sono aggressivi.
1: Emperia questa sera celebra uno dei suoi più importanti eventi estivi. Alle 18.30 a Calata Anselmi si terrà infatti la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca nel cuore della Emperia Sailing Week. Primo Canale trasmetterà in diretta l'intera cerimonia con collegamenti da a partire dalle 18, un evento particolarmente significativo nell'anno in cui la manifestazione celebra i suoi 40 anni dalla prima edizione del 1986. Alla cerimonia di inaugurazione è annunciata la presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e al sindaco di Imperia Claudio Scaiola. Come dicevo, la manifestazione nacque nel 1986 e nel corso di 4 decenni è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento nel Mediterraneo per la vela classica e le imbarcazioni storiche. Il quarantennale rappresenta quindi uno dei temi centrali dell'intera Imperia Sailing Week e attribuisce a questa cerimonia un valore veramente particolare. Lo ricordo, tutta l'inaugurazione sarà in diretta su Primo Canale. Per questo TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Al servizio del pubblico ancora con voi Franco Nativo, segna di 12:25, 28 circa, perché poi lasceremo insomma spazio a Newsroom e poi ritorna al centro, insomma tutta una mattina ancora da vivere insieme, un primo pomeriggio. Tanti messaggi, per esempio Lorenzo ci dice: Genova era la superba, abbiamo avuto gli angeli del fango durante l'alluvione, dopo il crollo del ponte Morandi siamo stati un esempio in tutto il mondo per la forza e l'unione, ora è un anno che Genova si sta spegnendo piano piano, i genovesi non meritano questo. Lorenzo questo lo scrive. Andiamo avanti, poi Walter ci dice in riferimento al discorso della benzina: sono parole al vento, ma per aumento benzina perché non scendere tutta l'Italia in piazza e bloccare tutto, poi vediamo cosa succede. Saluti Walter. Walter, quante volte ce le siamo dette queste cose. Buongiorno Franco, che bella trasmissione che è venuta, tanti argomenti ma nessuno di politica, sono sempre Walter da Sant'Olcese, ma insomma io cerco di fare cose un po' diverse, anche perché ripeto, poi la politica, che a me piace lasciarla fare al nostro Enricone, a lui piace, si diverte, insomma, e quant'altro. Dunque, allora, c'è una persona che risponde all'amico che aveva chiesto per il Flixbus. Ciao Frank, ti informo che per arrivare, per prendere

il Flixbus che lo prendo spesso per andare a Roma, rimane di fronte per prendere la metropolitana e fino a poco fa c'era anche il capolinea del 7, si passa di sotto per andare a Principe, rimane proprio di sotto al fronte dei giardini Mirella, ok? Adesso cercheremo magari di fare un po' più chiarezza, comunque grazie. I vertici di MT aspettano i bus o bruciano la nostra benzina sulle auto blu? Ciao Angelo, Vedete, molta ironia, molta, ma anche molta rabbia, Buongiorno, cos'è successo circa un'oretta fa in via Cantore? Sono arrivate due pattuglie, hanno bloccato un 18 barrato in direzione centro. Noi del quartiere siamo esausti. Grazie per il vostro servizio, Elisa. Allora, un'oretta fa mi dicono è successo qualcosa in via Cantore, sono arrivate due pattuglie, probabilmente, dico, ero qua, magari no. È successo di nuovo qualcosa, hanno beccato qualcuno che ha rubato sul pullman, non lo so, un borseggiatore, si sono presi a botte, qualcosa, ormai può succedere veramente di tutto, anche perché, quindi vedremo, vi daremo notizia, però per adesso. Poi c'è anche, un caro amico, l'Ange, che dice, ciao Frank, ti allego una foto e un filmato che rappresenta la cura del nostro verde degrado sul Parco del Peralto. Però, ciao Angelo, bello, peraltro, sì, molto bello, peraltro, sì, bello, però bello perché non riesco a scaricare, adesso vedo se riesco a farla vedere. Poi, scusate Frank, ha risposto così velocemente che non ho sentito, non so di cosa parlavi, però non volete spendere i soldi per la benzina? Tutti col monopattino, non si spende un centesimo, Roberto. Allora, anche questa roba dei monopattini, è scappata di mano. Perché? Perché ormai, voi lo sapete, con la nuova legge del codice della strada devi avere la targhetta quindi dietro, ok? Quindi devi avere l'assicurazione, l'RC, caschetto, non si può andare più sui marciapiedi e devi fare e devi seguire il codice della strada. Tutto completamente diverso. Io vedo gente sui marciapiedi, gente senza caschetto, men che meno si sono fatti il targhettino, non ne parliamo in quanti avranno fatto l'assicurazione, però se vi beccano c'è anche il ritiro del monopattino, state all'occhio, però veramente c'è gente che continua a fare quello che vuole, però siamo sempre così. Perché? Perché poi alla fine la certezza della pena, se ti beccano, ti fanno, poi cosa succede? Ma alla fine non succede nulla a chi ammazza delle persone, pensate un po'. Andiamo avanti. Ecco, ci chiedono anche poi quando saranno l'incontro, perché ci sarà già venerdì 4 l'incontro per MT, e poi spero e mi auguro, come dice anche il nostro amico, la nostra amica chiede, quando invece verrà effettuato l'incontro tra i comuni e i sindaci dell'entroterra. Sapete che i sindaci dell'entroterra si sono veramente rivoltati su questa cosa dei tagli, soprattutto per loro, perché dicono noi veniamo veramente pesantemente penalizzati, e ne abbiamo parlato anche con Andrea Popolano, che è andato a fare un bel servizio proprio sulle valli. Poi andiamo avanti, parliamo ancora del sindacato che mette sempre la faccia e dice le cose come sono, e sempre UGL, Roberto Piccardo in prima linea, ok? Parliamo ovviamente del sindacato, poi anche degli autisti. Cominciamo ad usare i carretti e i cavalli con godura dell'Amio. Buona giornata Anna Maria. Poi ho scoperto, ma lo saprete anche voi, no? Il perché, è una cosa vecchia ma si sapeva, il perché prima di un grande spettacolo di teatro, di quello che vuoi, tutti quanti mettono le mani tutte così e dicono, tanto lo possiamo dire, dai, e si dice merda. Il perché? C'è insomma, il tutto ha un'etimologia particolare. Sembra, ma io ci ho sempre creduto perché potrebbe essere verità. Perché si diceva così? Perché nel 700-800, quando si usavano i cavalli e i cavalli tiravano le carrozze, ovviamente i grandi signori che se lo potevano permettere andavano a teatro con la carrozza. E pensate che ovviamente si poteva giudicare se la serata stava andando alla grande, se tanti cavalli erano venuti davanti al teatro, cosa avevano fatto? Avevano fatto la popò. E quindi se sul selciato c'era tanta popò, voleva dire che erano arrivate tantissime persone, c'era il pienone e quindi era andata alla grande. Ecco perché in teatro si usa spesso e volentieri dire proprio queste tre volte la frase che ci siamo già detti, ok? Bene, spero e mi auguro che possa essere stata una cosa simpatica per ricordarvela. Poi, venerdì ero, ahimè, a San Pier d'Arena. Ho atteso 50 minuti il 18. Oltre l'attesa estenuante, mi sentivo anche circondato.

0: interpretata da personaggi che certo non inviterei a caso, perché poi c'è anche questo di problema. Ormai sul pullman sale veramente di tutto, come è giusto, si chiama pullman, è un veicolo pubblico, può salire chiunque, però se poi quello che sale prova a fregarmi la borsa, il borsello, il cellulare o poi o qualsiasi altra cosa, ahimè, anche no. Cosa dici? Anche no. Nel frattempo lo vedete, oggi alla Festa dell'Unità ci sarà Schlein a Genova alle 20.30, diretta anche con Primo Canale, va bene? Siamo arrivati alle 12.14, tra poco mi devo solo fermare, ma volevo leggere. C'è tempo ancora per una telefonata, dai, fatemi una telefonata, salutatemi, oggi siete stati in tanti e vi ringrazio tantissimo. Domani mattina sarò nuovamente con voi alle 12.30 per tutta la settimana sino a sabato, perché poi da lunedì fortunatamente ritornerà al vostro ben amato Enrico Cirone e il Frank si farà da parte, però sono contento comunque in queste due settimane di avervi tenuto compagnia e sono anche contento che siete stati dolcissimi con me perché mi avete sempre accolto molto molto bene. Poi ciao Frank, dammi due info dove posso andare a prendere dei funghi. È arrivato. Chi è? Fammi vedere. Dov'è? Dario, sei il numero uno. Guarda, ti faccio chiamare dal nostro Andrea Beneggiamo. Guarda, due te li regala già lui. Guarda che meraviglia. Ragazzi, ma voi lo sapete che andare a prendere i funghi ormai è diventata una roba tipo KGB, ma nessuno vi dirà mai dove sono i funghi, ma piuttosto la morte, le fungaie, quelle, ma figuratevi, ma Dario, io te ne sto regalando un paio in televisione, eh? Se ti vanno bene te li mandiamo a casa, questi qui te li fai poi al sugo, fateli un po' come vuoi, fritti. Comunque ragazzi, è partita la stagione dei funghi, noi la prossima settimana, se ce la facciamo, gireremo una puntata bella dedicata insomma ai funghi a Sassello, ma tutte queste zone, insomma, tutta la zona di Montoggio, Creto, Tre Fontane, poi non ne parliamo verso il Levante, insomma ci sono luoghi e mi dicono veramente che ne stanno prendendo una marea, ok? Poi, Frank, grazie perché tu leggi i messaggi, va bene, ok, ma lo fa anche Enrico, dai, non dite così. Poi ne arrivano talmente tanti che qualcuno può anche sfuggire. Caro Frank, se i tassisti pensassero anche di fare dei prezzi un po' più calmierati, potremmo anche pensare di andare in taxi e non in pullman. Lo so, anche lì tutto un altro discorso, si apre tutta un'altra roba. Poi, Frank, i funghi si trovano dal fruttivendolo, dice Marco. Come? Bravo Marco. Io non so, a quanto sono al chilo? Tu lo sai, Andrea? Mi sa che quest'anno, come tutte le cose, ce n'è tanti, quindi magari un po' meno, ma non lo so. Vedremo. Ditemi un po', mandatemi un messaggio e ditemi un po' a quanto li avete visti i funghi, insomma, dal fruttivendolo al chilo. Vedremo. Dunque, visto che oggi viene la Elish Line a Genova, la Festa dell'Unità, perché non ci va con l'autobus? Vorrei proprio vederla in fermata ad aspettare. Lo so, invece loro hanno le loro belle auto blu. Che peraltro, lasciatemi fare un po' della demagogia spicciola, arrivano proprio lì. Non è che magari dice, ma no, lasciami lì che mi faccio un giro, mi vedo un po' la città. Poi magari oggi lo faranno loro. Ma di solito i politici, quelli, devono arrivare lì, a 25 centimetri dall'evento, magari dalla sedia dove si devono sedere. Ragioni di sicurezza? Ma non lo sappiamo. Va bene, allora, ciao Frank, ci mancherai tanto, ma vabbè, non è che muoio, non faccio, non si sa mai, va bene però. Ok, dai, ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ci rivediamo per l'ultima tranche finale, rimanete insieme a noi.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Parigi di Trevi Meteo a inizio il mese di settembre con una giornata di martedì sulla Liguria con ancora l'anticiclone, di conseguenza il tempo sarà asciutto, ben assolato, con caldo ed afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località, partendo da Imperia, situazione meteo tranquilla, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, con una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa, e temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio, ma in Una ventilazione debole al più moderata sul tratto costiero e temperature diurne anche qui prossime ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il contesto sarà anticiclonico, con sole prevalente, salvo locali addensamenti al primo mattino sul tratto costiero per il ristagno di un po' di umidità, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Ed anche sul Tiguglio analoga condizione, il sole sarà prevalente sul territorio, qualche nube di passaggio a tratti compatta a inizio giornata, ma poi in diradamento, le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. La pressione atmosferica alta permetterà una giornata tranquilla con tempo asciutto ed assolato. Una ventilazione per lo più debole o localmente moderata sulla costa. Le temperature diurne saranno prossime ai 28-29 gradi. La giornata di mercoledì 2 settembre sarà con anticiclone dominante sulla Liguria, altro contesto ancora asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, un leggero incremento delle temperature diurne, torneremo a toccare picchi di 30-31 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ulteriori sulla nostra app e Trebi Meteo.

E siamo poi ancora in diretta con la nostra Aurora Bottino, con Newsroom, e poi arriva al centro, insomma un'altra giornata importante. Avete sentito di quella notizia, insomma, del carcere di Marassi? C'è proprio l'articolo firmato da Aurora Bottino che vi invito a leggere. Quindi non solo droga e cellulari, arriva anche la denuncia da parte del sindacato, hanno addirittura lanciato due seghe dentro al carcere. Una è stata trovata sul camminamento del muro di cinta, l'altra all'interno dell'intercinta. Quindi i sindacati rilanciano l'allarme in sicurezza alla casa circondariale di Genova. Insomma, proprio ieri sono state rinvenute, dicevamo, queste due seghe che erano avvolte in un asciugamano. Una è stata trovata appunto sul camminamento e l'altra all'interno. Quindi un allarme molto molto grave, un episodio gravissimo, come si evince anche dall'articolo, sul quale sono in corso anche le necessarie indagini e gli accertamenti. Ragazzi, questa vi mancava? Hanno lanciato due seghe. Non lo so, volevano segare e portare via tutto. Comunque, ritorniamo invece a parlare di cose un po' meno importanti ma più piacevoli. La nostra, aspetta, dov'è che ce l'avevo? La nostra fiammetta dice addirittura, Frank, si parla di quasi 35 euro al chilo, mazza, sono tanti, 35. Però giustamente, essendo i primi potrebbero essere così cari, va bene. Poi, ciao Franchi, non faccio paragoni perché sarebbe scorretto, ma fate una settimana a testa, tu Ciro, no, Cirone ce lo deve fare tutto l'anno. Buongiorno, ritornando al discorso della tassa sui cani, io dal 1980 pago 10... 100.000 lire all'anno per un cane fantasia che mi avevano dato. Brava, brava, ancora. Ok, Marinella, over 70. Marinella, da questa mattina con abbonamento si deve viaggiare oltre il 9:30. Forse non lo sanno che le temperature sono ancora torride. È vero, è vero. Quindi da stamattina, mi raccomando, in realtà da ieri. Buongiorno.

0: Funghi a 37 euro al chilo, vedi, quindi 35-37 euro può essere quindi fattibile che sia proprio questo il prezzo. Tenete presente che sono i primissimi, poi sicuramente si spera vadano un po' ad abbassarsi i prezzi, anche perché adesso ne stanno trovando veramente tanti, tanti, tanti. Mancano 6 minuti circa ai saluti, perché alle 12:28 ci salutiamo. Nel frattempo lasciatemi tanto ringraziare davvero tutte quelle persone che hanno chiamato questa mattina e i tantissimi messaggi che hanno mandato. Frank, anch'io ormai vorrei prendermi una bicicletta elettrica perché benzina e gasolio non se ne può più, è impossibile. Ecco, e là invece, al di là del monopattino, mi permetto di dire che invece la bicicletta elettrica non. La bike share è un'altra cosa, perché anche di quello abbiamo parlato stamattina. Avete visto, ormai posteggiano ovunque, è veramente un posteggio selvaggio, gente che addirittura la lascia in mezzo alla strada, roba incredibile. Però prendere in considerazione l'acquisto di una bicicletta elettrica, ci sono anche degli incentivi importanti, prendetela in seria considerazione, perché non sarebbe male. Ovvio, Genova è sempre un po' strana perché la conformazione è tutta un saliscendi, non è Milano, Torino che è tutta piatta, però potrebbe essere interessante, anche perché adesso veramente puoi comprarla a un buon prezzo. Non sto facendo la pubblicità alle biciclette, sto dicendo che tra la bicicletta elettrica, una bella bicicletta elettrica che comunque ci lasci 1500-2000 euro minimo, se la prendi buona, non lasciatevi ingannare da quelle offerte 600-700 euro che sono delle baracche, piuttosto che invece un monopattino elettrico che secondo me è anche molto più pericoloso. E poi avete visto, adesso c'è assicurazione, c'è tutto, quindi non è uno scherzo. Ciao Frank, ancora un buongiorno a te, un buongiorno a tutti, primo canale. Abbiamo detto, stasera allora vi ricordo alle ore 18, grande, grande evento ovviamente a Imperia, seguiremo in diretta la 40ª edizione delle vele d'epoca, vedrete queste meravigliose signore del mare che solcheranno proprio il mare d'Imperia, proprio sarà un'esperienza meravigliosa per chi non l'ha mai vissuta, e noi dalle ore 18 saremo in diretta con le nostre troupe. Poi, gli animali non sono quelli che vanno a mangiare nella spazzatura, ma quelli che buttano la rumenta, giusto? Ho notato che in quartieri con pochi stranieri c'è più pulizia. Ciao Maria. Non ne farei sempre una questione semplicemente anche di etnia, stranieri, non stranieri. Diciamo che insomma il maleducato non ha faccia e non ha colore, c'è ovunque. Comunque anche lì è vero, non è l'animale. L'animale va perché è un animale, sente l'odore del mangiare, c'è qualche cosa, c'è frutta, c'è una banana, c'è una cosa così che per noi abbiamo buttato via, lui se la mangia, state tranquilli che no. Quindi cinghiali, topi, gatti, c'è di tutto, i piccioni, i gabbiani, attacca, e poi ovvio tutto viene lasciato lì e potete immaginare l'odore. Poi, egregio, perché non provi a parlare di sotto? Che dice, Frank, di parlare un pelino più piano, dice un po' più piano perché sennò io ti ascolto un po' poco. Sai perché, gioia mia, uomo o donna, non lo so, forse donna, è perché i minuti sono contati e devo riuscire ad arrivare alle 12:28 dicendo tutto. Comunque, io tanto inizio davvero a ringraziare tutti voi. Grazie come sempre perché siete stati in tanti, davvero vi auguro tanto un buon proseguimento di giornata. Tra poco meno di 4 minuti, saremo anche in diretta da Venezia con il nostro Dario Vassallo che si collegherà con la nostra Aurora Bottino, a seguire ovviamente il Festival di Cinema di Venezia, sarà così per tutta la settimana. Noi ci rivediamo domani mattina, stesso orario, stessa spiaggia, come si diceva una volta, alle ore 10, in diretta con Al Servizio del Pubblico. Ricordo ancora una volta davvero gli impegni importanti anche di Primo Canale per quanto riguarda sabato e domenica, con la giornata dedicate al rally di Santo Stefano d'Aveto. Vedete, parlo un po' più piano. Rally di Santo Stefano d'Aveto, che anche in questo caso seguiremo in primissima, con le nostre telecamere in diretta, quindi non perdetevi l'occasione. Per quanto riguarda le autostrade, ne parlerà anche la nostra Aurora. Ci sembra di capire che questa mattina sia andato tutto abbastanza bene. Sembrerebbe, uso il condizionale, non vorrei che ci fosse proprio adesso, spero di no, incidenti comunque gravi e importanti, soprattutto sulla nostra A6, A7, A26, A10, che poi sono le tratte autostradali più importanti. 12:27, io davvero vi ringrazio. Grazie a Andrea Beneggiamo, grazie ad Andrea Rocchiccioli nella prima parte, ovviamente a Genis, il nostro mitico Gianluca Messina. Grazie a tutti voi, un saluto da Franco Nativo, un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Buona giornata.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna, con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali, fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre. In diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10º rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo a inizio il mese di settembre con una giornata di martedì sulla Liguria con ancora l'anticiclone, di conseguenza il tempo sarà asciutto, ben assolato, con caldo ed afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località, partendo da Imperia, situazione meteo tranquilla, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi con una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi sulla costa e temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente. Qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole al più moderata sul tratto costiero e temperature diurne anche qui prossime ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il contesto sarà anticiclonico, con sole prevalente, salvo locali addensamenti al primo mattino sul tratto costiero per il ristagno di un po' di umidità, ma poi saranno in graduale diradamento col passare delle ore. Ed anche sul Tiguglio analoga condizione, il sole sarà prevalente sul territorio, qualche nube di passaggio a tratti compatta a inizio giornata, ma poi in diradamento, le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo spezzino: la pressione atmosferica alta permetterà una giornata tranquilla con tempo asciutto ed assolato. Una ventilazione per lo più debole o localmente moderata sulla costa. Le temperature diurne saranno prossime ai 28-29 gradi. La giornata di mercoledì 2 settembre sarà con anticiclone dominante sulla Liguria, altro contesto ancora asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, un leggero incremento delle temperature diurne, torneremo a toccare picchi di 30-31 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ulteriori sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Si prepara un autunno complicato per chi utilizza i bus a Genova. Il piano studiato dal comune e dall'azienda AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta più avanti a data da destinarsi. Dal 14 settembre invece entra in vigore l'orario invernale con un meno 10% del servizio. Sono giorni di ricerche in Nepal dopo la devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra i dispersi c'è anche il ligure Marco Ratto, gioielliere di Rapallo. Ieri il comune ha diramato il messaggio dei familiari: grazie per l'affetto, adesso è il momento del silenzio. E poi la quarta giornata di regate a Imperia, successo di pubblico oggi alle 18:30, scusate, a Calatanselmi, via all'atteso raduno delle vele d'epoca per il suo quarantennale. Il primo canale sarà in diretta e un altro appuntamento: oggi la segretaria del PD Elly Schlein parteciperà alla festa dell'unità in piazza Caricamento. In questi giorni, appunto, tanti gli ospiti, terrà il suo comizio quest'oggi alle 20:30. Queste le notizie, tanti approfondimenti oggi a Newsroom 28, ma andiamo subito in redazione da Andrea Popolano con le notizie che arrivano dal sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti. Tanti temi che potete trovare ovviamente questa mattina sul sito primocanale.it. Ovviamente attenzione focalizzata sulla situazione di AMT, ma sono anche tanti altri i temi che vengono affrontati. E in questo caso parliamo della caserma di Bolzaneto, dunque in Val Polcevera, perché arriva la denuncia da parte del sindacato autonomo di polizia che dice la mensa è chiusa ormai da tempo e i vari agenti devono convivere anche con i problemi legati al vicino impianto di via Sardorella dell'AMIU che produce non pochi miasmi. Da questo punto di vista arriva la denuncia del segretario Roberto Traverso che ha spiegato che di fatto al momento non si trova una soluzione a quelle che sono le diverse problematiche. Richiama un po' la necessità di una presenza maggiore da parte della dirigenza che si deve occupare di questi vari aspetti. Come detto, tanti i punti critici. Si parla da una parte dei miasmi che arrivano dall'AMIU, dall'altra la mensa chiusa e anche poi quello che è il trasferimento proprio a Bolzaneto dell'ufficio immigrazione, una scelta decisamente contrastata da parte del sindacato autonomo della polizia, guidato in questo caso dal segretario Roberto Traverso, che ribadisce ormai da tempo che questa non è la soluzione ideale. Era stata portata il tema anche in Parlamento, ma poi si è perso fondamentalmente traccia di tutto, è rimasto tutto fermo. Questa è la denuncia che poi nello specifico ovviamente potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie, grazie Andrea Popolano. Adesso noi diamo il nostro buongiorno a Elisabetta Biancalani e un bentornato. Andiamo a sentire che cosa, le voci che hai raccolto questa mattina per quanto riguarda il tema di AMT, perché è un tema che continua a tenere banco, le preoccupazioni sono tante, soprattutto nell'entroterra. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo a Chiavari per parlare del trasporto provinciale di AMT, questa crisi che coinvolge soprattutto intanto le zone dell'entroterra, dell'extraurbano, che è già più difficoltoso rispetto a quello urbano. Roberto Piazzi, FIT CISL Liguria, trasporto provinciale. Intanto avete avuto notizie ufficiali dell'incontro di ieri?
3: Assolutamente no, noi abbiamo chiesto informazioni all'azienda, ci ha detto che uscirà con dei comunicati ufficiali, ma noi di formale non abbiamo avuto nessuna notizia.
2: Trasporto provinciale di Genova, qual è la situazione intanto di mezzi autisti?
3: Gli autisti siamo sempre su una carenza di circa 30-35 autisti al giorno
2: Mamma
3: e
2: mia.
3: si parla di un'ottantina di mezzi fermi per necessità di manutenzione e
2: Su
3: riparazione,
2: quanti?
3: su un 200, più di 200.
2: Quindi oltre il 30% dei mezzi
3: Sì,
2: fermi. E questo che
3: esattamente.
2: conseguenze ha
3: E
2: poi?
3: queste sono le conseguenze che per fare le corse non ci sono i mezzi. Se non ci sono gli autisti, ma anche nel caso ci fossero gli autisti.

0: ci se potrebbero non esserci mezzi.
1: Anche perché mancano i manutenzionatori dei mezzi, ma mancano anche i fondi di AMT per pagare i fornitori che devono manutenzionare i mezzi, quindi è un blocco totale.
0: C'è un giro, chiamiamolo giro vizioso, concedetemi questa, che quindi non arrivano i ricambi, anche nel caso arrivassero i ricambi, in alcune situazioni non ci sono gli operai per riparare i mezzi, quindi la situazione è molto critica.
1: Trasporto scolastico, il punto, sta per iniziare la scuola.
0: Trasporto scolastico, sappiamo che l'azienda segue una politica di e non svolgere più servizio scolastico e i servizi diversificati in genere. E abbiamo degli esempi, a me viene in mente Casarsa Ligure, che il contratto è scaduto già da più di un anno, quindi hanno già dovuto trovare altre soluzioni. Castiglione Chiavarese, che è scaduto questo giugno, quindi da settembre dovrà trovare altre soluzioni. In alcuni casi, come ad esempio Sesti Levante, che il contratto scadrà a giugno 2027, l'azienda è intenzionata ad onorare il contratto, ma la scadenza, ad oggi alla scadenza, dice di non volerlo rinnovare.
1: E voi del sindacato come reagite di fronte a un'azienda che rinuncia ad un servizio che invece porta anche
0: per
1: lavoro?
0: Noi il servizio va fatto tutto, va fatto in base alle richieste dell'utenza, perché è un trasporto pubblico, deve dare un servizio pubblico, ma va fatto con i mezzi adeguati, in particolare prima di tutto i finanziamenti adeguati, che oggi sembra non ci siano.
1: Vorreste che poi nel proseguo si riprendessero questi servizi scolastici?
0: Ma noi vorremmo rifare tutto ciò che l'azienda può fare in un servizio che economicamente regge.
1: Grazie, linea allo studio.
2: Grazie Elisabetta Biancalani. Continuiamo a parlare della situazione del trasporto pubblico locale, perché ieri l'ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus. Siamo a Genova nel quartiere di San Pier d'Arena, ma appunto è l'ultimo di una lunga lista. Sentiamo.
3: Ancora un'aggressione nei confronti del personale di MT, l'autista di un autobus della linea 18 è stata insultata e colpita da sputi da un uomo, poi fermato dai carabinieri per ragioni ancora da chiarire. È successo in Piazza Montano, a San Pier d'Arena, alla fermata nei pressi dei portici in direzione di Via Degola, dove il bus sarebbe poi giunto al capolinea. L'aggressore, secondo i primi riscontri, avrebbe anche danneggiato il mezzo, in particolare una porta. L'ennesimo episodio, la situazione è insostenibile, ha detto Roberto Piccardo del sindacato UGL. Non si può arrivare a questi punti, poi non lamentiamoci se la gente lascia l'azienda. La conducente del mezzo pubblico è stata portata in ospedale per accertamenti, per scongiurare il rischio di infezioni. Ieri un altro episodio, a Principe, un uomo ha minacciato di picchiare un autista perché a suo dire non stava passando l'autobus che aspettava ormai da tempo. Solo pochi giorni prima una rissa a bordo dell'autobus 1 aveva rilanciato l'allarme per la sicurezza dei lavoratori.
2: E appunto continuiamo con il tema MT, perché lo abbiamo detto, non solo il trasporto urbano ma soprattutto quello extraurbano sta attendendo il piano paventato da AMT. Il rischio è di tagliare corse troppo importanti per i collegamenti nell'entroterra genovese. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
4: I ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i
5: però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza,
4: sì, ma allora,
5: la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
4: ragione,
5: mi permetta, perché
4: hai ragione, ma
5: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
4: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
5: Ah, ecco, allora.
4: Sì, ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no. Ok, poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa.

0: dire a i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, quali sono, chiedere quali sono le preferenze.
1: E il caos AMT tiene banco anche tra gli stand alla festa dell'Unità. Abbiamo chiesto agli avventori che cosa ne pensano. Sentiamo.
2: Il caos MT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di Primo Canale. Meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
3: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
4: Anche se non fai un Capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
3: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli, cioè secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
5: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
6: La situazione era molto grave, è molto grave.
7: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
5: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
6: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
1: Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Bentornati a Newsroom 28, l'abbiamo letto all'inizio della trasmissione, questa sera dalle 18 in diretta su Primo Canale la cerimonia di inaugurazione delle Vele d'Epoca, il loro quarantennale. Ma allora andiamo a Imperia, Calata Anselmi, dalla nostra Alessandra Boero. Buongiorno Alessandra.
9: E ancora un buongiorno dalla Calata Anselmi qui ad Imperia, ormai è scattato davvero il conto alla rovescia per il 40° raduno delle Vele d'Epoca, ma di questo ne parleremo sicuramente più tardi. Ora noi rimaniamo, come negli ultimi 4 giorni a questa parte, sul tecnico e quindi sul campionato mondiale 12 metri, mia compagnia Marco Cimarosti, presidente di giuria. Allora, intanto come sono andate le regate? Qualche criticità, le proteste?

0: Ma direi buongiorno a tutti, direi è andata molto bene, i primi due giorni specialmente il vento era veramente ottimale, hanno fatto delle bellissime regate, sono tutti divertiti oltretutto, quindi direi che questo è fondamentale. Regate molto tecniche, le barche sono molto belle, che devo dire?
1: La parte più complessa nel circuito di gara qual è, di regata?
0: Beh, diciamo, per quanto riguarda la regata, la parte più complessa è sempre la partenza, perché se parti bene, sei davanti, è tutto molto più facile. Poi cambiare i giri di boa, poi azzeccare i bordi buoni, insomma le solite cose che nelle regate ci sono, i salti di vento, bisogna sempre essere dalla parte giusta, nel momento giusto.
1: Comunque, ragazzi, si sono comportati bene qui in Peria?
0: Sì, assolutamente sì, anche proteste quasi nulle, quindi sostanzialmente tutto bene.
1: Ecco, tra l'altro le proteste, quella è una delle pochissime cose che sono riuscita a capire, durano anche molto, cioè prima di formulare poi la chiusura si parla di ore a volte.
0: Beh sì, dipende dal tipo di protesta. A volte le proteste sono molto semplici, basta che sono una mezz'oretta, a volte si va avanti per delle ore perché la giuria deve accertare i fatti, quindi l'accertamento dei fatti implica tanto che le parti presenti devono descrivere nei dettagli, poi sono soggette a domande, vengono fatte anche dei quesiti, eccetera. Poi ci sono testimoni, si valutano i filmati, oggi abbiamo i droni, abbiamo le fotografie, quindi abbiamo tutta una serie di documenti.
1: Non sfugge nulla.
0: Non sfugge nulla, sappiamo tutto e quindi a volte si dura anche parecchio tempo le proteste, sì.
1: Da una vita che sei qua a tua Imperia.
0: Ebbene sì, purtroppo sì.
1: Diciamo, da quanti anni?
0: Ma sarà una ventina d'anni che vengo qui alle regate, diciamo, alla settimana internazionale di Imperia, che poi questa International Sailing Week l'ho inventata io, perché all'epoca ero segretario della classe Dragone e avevo abbinato proprio le regate delle velette con i dragoni. Abbiamo inventato la settimana.
1: È vero, lo
0: Abbiamo
1: ricordo.
0: inventato la settimana, sì. E adesso quest'anno la settimana, questi 12 metri che sono veramente per noi, diciamo, non diversamente giovani, possiamo usare questo termine,
1: Hai scelto tu?
0: per noi diversamente giovani, sono veramente quanto di meglio la vela espresso. Se oggi abbiamo le barche che volano, se oggi abbiamo l'America's Cup che dà questa risonanza, lo dobbiamo sicuramente 12 metri, barche su cui noi tutti abbiamo sognato di starci un giorno. Io ho avuto la fortuna di salire su una barca a 12 metri, non per regattare, solo per
1: No, no, no.
0: salire, ma devo dire che per noi è sempre stato un sogno il 12 metri. Cosa completamente diversa, invece, mentre su 12 metri ogni millimetro è pensato per la velocità, per le prestazioni. Le barche d'epoca invece sono barche molto belle, delle vere signore del mare, insomma, una cosa completamente diversa, ma anche altrettanto mitica.
1: Assolutamente. Grazie. Marco, noi ripassiamo la linea.
2: Grazie Alessandra Boero da Imperia e adesso però apriamo un altro tema, ovvero quello del rientro a scuola di tutti i ragazzi. Sono momenti importanti questi perché servono anche a ristabilire la routine, a ristabilire le buone azioni e le corrette abitudini. Allora sentiamo i consigli del pediatra Ferrante.
3: Della sindrome post vacanze, il ritorno al lavoro stressante, i vari impegni. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo, prepariamoci prima perché come pediatra negli anni scorsi mi capita di vedere dei bambini che dopo alcune settimane di scuola mi arrivano che sembrano dei piccoli zombie, sono stanchi, sono nervosi, sono pallidi, e non mangiano, mi chiedono i ricostituenti. Mentre più che di ricostituenti avrebbero bisogno di ore di sonno, perché d'estate si va a letto un pochino più tardi, quindi perché ho detto chi ha tempo non aspetti tempo, iniziamo già adesso a recuperare 10-15 minuti alla sera, andare a letto un pochino prima, perché se si continua ad andare a letto un pochino tardi, poi quando si va a scuola ci si deve svegliare, abbiamo la sindrome del bambino zombie che non si sveglia al mattino e che non possiamo mettere a posto con i ricostituenti, con i sciroppini naturali o alternativi di vario tipo. E questo dipende tutto da noi. Quindi il primo consiglio è quello di abituarsi a questo tenendo conto che sono tre i fattori per stare bene, che sono una alimentazione adeguata, e qui inseriamo il sonno, perché la colazione è importante, se ci si sveglia stanchi, perché non si è dormito a sufficienza, non c'è appetito, non fa colazione, questo non va bene. Un riposo adeguato,

0: Colazione, riposo adeguato e attività fisica, come facciamo vedere. Quale attività fisica ne potremmo parlare? Dico già quello che piace al bambino e non necessariamente quello che piace a papà o mamma.
1: Voi sapete come si comportano gli animali marini?

0: programma un evento abbastanza importante per l'acquario, ovvero l'apertura notturna, così da evitare la folla e scoprire cose nuove sugli animali. Sentiamo.
1: Dall'acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e stiamo scoprendo piano piano proprio il comportamento degli animali nella fase notturna. E quindi ci troviamo proprio qua di fronte alla vasca dedicata alle murene. Cosa succede? Cosa cambia rispetto al giorno?
2: Beh, allora, le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte, e in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. E le murene sono animali molto particolari, di fatto hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci, e godono di una fama piuttosto negativa, perché più che altro per il loro comportamento. Di fatto sono pesci che devono continuare a respirare, devono aprire e chiudere continuativamente la bocca, proprio perché questo consente loro di far arrivare acqua alle branchie. E in realtà invece questo comportamento è sempre stato considerato un atteggiamento di aggressività. E questo appunto ha comportato, diciamo, il diffondersi di questa fama di animali aggressivi, che di fatto non sono, a meno che non li si vada a disturbare. Quindi spesso i subacquei, durante le loro immersioni, sono portati a andare a curiosare nelle tane. Insomma, se disturbate, allora magari le murene possono in qualche modo diventare aggressivo. In caso contrario, invece, sono animali assolutamente timidi che fanno la loro vita e non sono aggressivi.
0: Un'iniziativa che è stata prolungata e andrà avanti fino al 13 settembre, quindi c'è tempo per tutti per visitare l'acquario di Genova di sera. Ma ora torniamo a Imperia, questa volta da Matteo Cantile. Buongiorno Matteo, come sta andando?
3: Buongiorno a te Aurora, beh, sta andando bene, anche se io sono arrivato da poco, quindi sto ancora prendendo confidenza con Calatanselmi, che è il luogo dove avrà sede stasera la presentazione ufficiale della 40ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e come puoi vedere le barche sono già schierate qui sul molo e sono ovviamente attenzionate dai tanti appassionati che si sono avvicinati per vederle di persona. Sono tutte barche bellissime, sono legni storici che sono qui per sfidarsi con tutta la loro eleganza, come avviene ormai dal lontano 1986, mentre è in fase di chiusura quella che è invece il campionato del mondo stazza internazionale 12 metri, con le imbarcazioni che sono ancora impegnate nell'ultima prova di tutto il campionato, anche se la barca vincitrice già sta rientrando, perché non serviva, diciamo, per la classifica generale un'ultima prova, e quindi di fatto tra un po' la vedremo sbucare qui a Calatanselmi. Mentre l'appuntamento importante è quello di questo pomeriggio alle 18, saremo in onda alle 18:30, la presentazione ufficiale con la cerimonia inaugurale delle Vele d'Epoca 2026, e questa è stata, Aurora, un'edizione veramente speciale, sia perché il 40esimo, sia perché è diventata Imperia Sailing Week, cioè una settimana, anzi in realtà 10 giorni dedicati alla vela, con l'antipasto e molto succoso del campionato del mondo 12 metri stazza internazionale.
0: Grazie Matteo Cantile. Allora, appunto, una giornata sicuramente impegnativa per la nostra squadra, con la diretta a partire dalle 18, lo ricordo, in collegamento con Imperia. Adesso andiamo invece a scoprire come sta andando la vendemmia alle Cinque Terre, perché la nostra Manuela Cavallo, appunto, ha sentito le parole del presidente del Parco delle Cinque Terre. Sentiamo.
4: Siamo in tempo di vendemmia alle Cinque Terre, per qualcuno è iniziata, qualcuno l'ha già finita, qualcuno sta ancora attendendo il momento migliore. E i risultati, anche girando il territorio, girando tra gli agricoltori in vendemmia, sembrano positivi, sia sulla qualità delle uve, sia sul fatto che, grazie agli interventi che ha messo in atto il Parco Nazionale delle Cinque Terre di difesa, c'è stato un minor quantitativo di danno da fauna selvatica. Come sapete, l'anno scorso abbiamo invaso tantissime domande, quest'anno sono state per adesso molto meno, e quindi ci dà un segnale positivo anche

0: di tutte le iniziative che sta portando avanti il Parco Nazionale Cinque Terre, sia per incentivare l'agricoltura, ma difenderla anche da tutti i rischi che naturalmente possono agire su questa vendemmia, che per noi è fondamentale, perché sapete molto bene che per salvaguardare il nostro territorio, il nostro paesaggio terrestrato, serve chi lo mantiene, quindi le donne e gli uomini delle Cinque Terre che lavorano nella nostra terra.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social, e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Il contesto si mantiene sempre in prevalenza anticiclonico sull'Italia e sulla Liguria. Un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà mercoledì la formazione di un po' di variabilità sui rilievi interni della Liguria, specie sull'Appennino genovese, ma senza grandi conseguenze altrove, con un lieve calo delle temperature che rimangono comunque pienamente estive. Vediamo infatti i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma senza conseguenze, le massime sempre intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona il contesto si mantiene stabile e soleggiato, con una ventilazione in prevalenza debole o al più moderata di brezza, e vedete le temperature minime sempre molto elevate sulla costa, non si scende sotto i 23-24, le massime poco sotto i 30. Sulla zona di Genova, giornata soleggiata, specie sulla costa, mentre un po' di variabilità interesserà l'Appennino, possibilità al pomeriggio di qualche acquazzone o breve temporale proprio sui rilievi interni. Sul Tiguglio invece il contesto è stabile, soleggiato per tutta la giornata, con ventilazione generalmente debole e temperature sempre tipicamente estive. Chiudiamo con lo Spezzino, anche qui giornata soleggiata, in particolare sulla costa, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio, sulla Valvara, ma senza fenomeni. Da giovedì si ripristinano poi condizioni anticicloniche su tutta l'Europa centro-occidentale e sul nord Italia, dunque giornata stabile e ben soleggiata su tutta la Liguria, con temperature che aumenteranno ulteriormente, nei valori massimi potremo anche superare i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

5.000 accessi ai medici di medicina generale nelle case della comunità della Liguria nei primi 7 mesi del 2026. Al via anche la sperimentazione per effettuare alcuni esami diagnostici direttamente nelle strutture durante la visita o nelle ore successive. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza di prossimità e offrire più risposte sul territorio, riducendo anche il ricorso improprio al pronto soccorso. Punto alla rovescia 20 miglia per il Super Karaoke, il grande evento televisivo.

0: Creativo condotto da Michelle Hunziker, che sarà registrato il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere del Resentello e porterà la Liguria su Canale 5. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Melis. La Liguria è prima nel nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane legate alla domanda turistica, con una quota del 15,7%, un patrimonio che unisce produzioni locali, botteghe, agroalimentare e servizi e che rafforza l'offerta esperienziale dalla costa all'entroterra, un modello che favorisce la destagionalizzazione, valorizzazione dei borghi e turismo durante tutto l'anno. Al santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna si sono rinnovate le celebrazioni per la memoria dell'apparizione della Madonna, tra le ricorrenze religiose più sentite della Liguria. La giornata ha riunito Genova e i comuni dell'entroterra con la supplica, la processione delle confraternite e la messa pontificale presieduta dall'arcivescovo Marco Tasca. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzane col Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno e bentornati al centro. Affrontiamo tutti i temi di attualità, tutte le notizie dalla Liguria. Do il mio buongiorno ad Andrea Popolano perché affrontiamo uno dei temi che stanno tenendo banco in questi giorni, ormai settimane, a Genova e nell'entroterra. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti.
0: Appunto, abbiamo parlato e avete sentito in questi giorni delle problematiche legate a questo piano presentato dall'azienda AMT ai sindaci, a tutti i presidenti di municipio. Ieri c'è stato un incontro poi a Tursi tra azienda e comune, proprio perché le lamentele che sono scaturite da questa presentazione hanno fatto preoccupare l'amministrazione, Andrea.
1: Eh sì, esatto, perché nei giorni precedenti, diciamo, sono arrivate tantissime lettere da parte, soprattutto dei sindaci dell'entroterra diretti direttamente verso la città metropolitana, in questo caso rappresentata ovviamente dalla sindaca di Genova Silvia Salis, e poi ovviamente ai vertici di AMT. Una grande preoccupazione da questo punto vista, che ha portato poi il comune in maniera un po' d'urgenza a convocare questi tavoli, perché si parlava di un nuovo piano che prevedeva tagli

0: molto consistenti per quanto riguarda l'entroterra, si parlava addirittura del 30% per quanto riguarda la Vallestura, giusto per dare un'idea della quantità di tagli delle corse. I tavoli convocati d'urgenza dal comune, ieri il primo, quello forse più fondamentale visto l'incontro proprio tra comune e AMT, da cui cosa è emerso? È emerso che si parte intanto con un taglio del 10% sia sull'urbano che sull'extraurbano, almeno così è sembrato di capire, e poi in realtà il piano vero e proprio è stato rimandato, messo nel congelatore per poi farlo partire più in avanti dopo una sorta di studio maggiore di quelli che sono le problematiche che ogni sindaco ha evidenziato, ma anche ogni presidente di municipio.
1: Appunto, ieri poi c'è stata la trasmissione politica condotta dal direttore Matteo Angeli, dove ha parlato il sindaco di Torriglia, Beltrami, e ha continuato a criticare quello che sta accadendo. La paura, lo ripeto, è quello che i comuni dell'entroterra siano isolati, senza più la possibilità di raggiungere Genova, ma di raggiungere anche persino le frazioni. Sentiamo.
2: Il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi, perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti. Ma non mi tornano i conti, e lo dico in maniera banale, se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo e il saldo dice che, non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Queste le parole del sindaco di Torriglia, ma alla trasmissione ieri sera e in queste ultime settimane sono stati tanti i primi cittadini a lamentare non solo i tagli ma anche le modalità di comunicazione, Andrea.
0: Sì, esatto, perché fondamentalmente uno degli aspetti più sottolineati da parte di tutti i sindaci, e abbiamo visto anche di sindaci dell'area di centro-sinistra, quindi questa diventa anche una questione politica in qualche modo, e poi hanno sottolineato fondamentalmente questa mancanza di comunicazione e di dialogo su quello che è stato il piano che era stato presentato in questa primissima fase, situazione che poi ha portato ovviamente i primi cittadini dell'entroterra a opporsi praticamente tutti da questo punto di vista. Tra chi si è opposto anche il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Cruccioli, intervenuto ieri sera proprio sul

0: tema MIT. Sentiamo.
1: Dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè no, non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
2: Però perdone Cruccioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
1: hai ragione,
2: mi permetta, perché
1: hai ragione,
2: se dopo la giornata come oggi qui a commentare un reel,
1: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
2: Ah, ecco, allora.
1: Ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo in ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro, ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè, a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi no.
3: Andrea, proprio questa mattina continuano e sono continuati e finiti perlomeno quelli di questa mattina gli incontri con i presidenti di municipio.
0: Eh sì, perché questo è un altro tema che ci riporta più sul servizio urbano, ovvero quelle che sono state le tante segnalazioni arrivate dai diversi presidenti di municipio per quanto riguarda quelle che erano le modifiche iniziali previste dal piano che al momento è congelato, sembrerebbe almeno fino al 31 dicembre. È emerso però che con la partenza dell'orario invernale saranno circa 430 gli autobus in circolazione, ricordiamo un 10% di corse in meno rispetto all'orario invernale dell'anno scorso, e poi si è parlato in questo caso anche in questo caso con i municipi del Medio Levante e del Levante, che si sono incontrati oggi proprio a Palazzo Tursi con i vertici di MT e con il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, anche dei quattro assi, e a ottobre partirà quello che è il collaudo del primo dei quattro assi, fondamentalmente quello che collega Prato con la zona della Foce e del Waterfront, collaudo che dovrebbe terminare entro ottobre, quindi a quel punto forse a novembre ci sarà la partenza vero e proprio di quel primo quattro asse, che è uno dei punti centrali su cui si baserà poi il futuro del trasporto diciamo a Genova.
3: Questa è la situazione, grazie ad Andrea Popolano, noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme al centro.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Bentrovati al centro, parliamo di turismo perché non me ne vogliate, ma l'estate sta per giungere al termine. Allora, proprio per questo andiamo a fare il bilancio di quello che è stata questa estate 2026 per quanto riguarda il turismo. Do il mio buongiorno a Fabio Raimondo, presidente nazionale e regionale dei Giovani Albergatori. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie.
3: Appunto, abbiamo detto che l'estate sta quasi per volgere al termine. Com'è andata quest'estate 2026?
4: Ma sicuramente, come ormai abbiamo detto più volte, un'estate molto calda, e questo significa che sicuramente ha aiutato, incentivato alcuni periodi dove magari c'era un flusso di persone minore, ma sicuramente ha portato a vedere una mutazione di quello che è il servizio che il cliente si aspetta. Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il settore è un settore discretamente positivo, alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media, ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
3: E adesso si prospetta un settembre comunque sempre nella media, anche perché forse si può approfittare del tempo che a livello di ondate di calore ci sta dando un secondo di tregua.
4: Ma sì, assolutissimamente. Settembre è da qualche anno ormai entrato in uno dei mesi richiesti o altamente richiesti, ecco, della stagione. Questo è un segnale positivo perché ci mette nella condizione di dare una programmazione più lunga e più ampia non solo alle nostre strutture ricettive ma anche ai nostri collaboratori. Dall'altra parte, un po' come quello che si è svolto quest'estate, la tendenza è di una prenotazione sempre più last minute, se non last second, da parte dei nostri ospiti, sia che siano essi nel territorio nazionale sia che essi siano del territorio europeo. È ovvio che la finestra si allarga come open window di prenotazione, si allarga se abbiamo clienti tendenzialmente più extraeuropei, però soltanto alcune destinazioni della nostra regione hanno questa fortuna, altre invece, soprattutto sul mercato ovviamente più europeo vicino a noi, anche lì ormai si è trasportato in una prenotazione last minute.
3: C'è qualche pensiero sul discorso caldo, nel senso, mi spiego meglio, lo ha detto lei stesso, purtroppo questa è stata un'estate molto calda con temperature sopra la media, di gran lunga sopra la media, anche un'umidità importante. Non è la prima estate molto calda, chiaramente le prospettive poi sono quelle di un costante aumento o perlomeno di estate

0: di estati che assomiglieranno sempre a questa. Quindi io vi chiedo, come categoria, contando che quest'estate abbiamo visto anche tante persone che hanno scelto di andare in montagna, magari più che al mare, proprio per scampare alla calura, c'è come categoria un pensiero su un qualcosa da poter fare in previsione?
1: Ma io partirei da un ragionamento, ecco. Il ragionamento principale è che questo aumento di questo cambiamento climatico, quindi l'aumento delle temperature, sicuramente ha portato un vantaggio in periodi dell'anno dove tecnicamente abbiamo sempre parlato di destagionalizzazione, ma è ovvio che con il caldo, con temperature un po' più alte, è ovvio che la nostra regione si mette nella condizione di poter lavorare molto più a lungo. Dall'altra parte è ovvio che oggi noi operatori, che siano alberghieri o che siano ristorativi o stabilimenti balneari, hanno da affrontare un tema importante, che è quello del ripensare alcuni tipi di servizi, perché lo vediamo quest'estate, molti andavano via dalla spiaggia perché faceva troppo caldo e quindi volevano stare qualche ora o nelle camere o negli appartamenti per rigenerarsi, e questo è un mancato guadagno da parte dei ristoranti che hanno sempre lavorato con i dehors. Quindi sicuramente va ripensato alcuni accessi rigenerativi, ecco, mettiamola così, sui dehors all'aperto. Questo equivale anche a questo punto per gli alberghi. Dall'altra parte credo che gli alberghi abbiano fatto, in questi anni di post pandemia, abbiano fatto importanti investimenti infrastrutturali e di attenzione anche ai piani green delle nostre aziende. Questo sicuramente ci ha portato ad avere un'attenzione particolare di alcuni tipi di turisti. Dall'altra parte c'è un tema, e chiudo, che è quello dell'energia elettrica. In quest'estate molte destinazioni hanno avuto problemi perché c'è stato un incremento dell'utilizzo dell'energia elettrica, e questo vuol dire che noi imprenditori dobbiamo lavorare fin da adesso per fare in modo che nella prossima estate, che sarà sempre calda, non venga o non avvengano dei cali di corrente elettrica o addirittura di assenza di qualche ora.
0: Grazie, devo toccare un tasto dolente come nella tradizione di Primo Canale, ovvero il tema infrastrutture, ne abbiamo parlato adesso, e il tema autostrade. C'è da dire che questi ultimi due weekend di controesodo, incredibilmente, non abbiamo visto le tradizionali code chilometriche sulla 10 nel Savonese, che vanno avanti anche nella notte, però comunque il discorso autostrade, i problemi legati alle infrastrutture della Liguria continuano a creare comunque pressione sul turismo.
1: Questo ormai è un tema che ci tocca da vicino, non solo per le perdite di fatturato che le nostre aziende ne subiscono con ritardi di code piuttosto che di clienti che non arrivano proprio. È ovvio, mi permetta la battuta, due sono le questioni: se non c'è stata coda c'era poca gente, ma non credo, oppure i cantieri erano completamente tolti, che è quello che in qualche modo si richiede durante la stagione. Io capisco che accontentare tutti non è sempre facile, però noi siamo una regione che ha una bellezza unica, ma anche una particolarità unica, che siamo stretti, e questo vuol dire che l'affluenza di turisti, più i locali, più tutti quelli che viaggiano per lavoro, porta le nostre infrastrutture a essere molte volte al collasso, e questo è un po' quello che l'autostrada subisce, non soltanto nei weekend, ma ormai subisce quotidianamente. I cantieri vanno ben programmati, e questo Federalberghi lo chiede da tempo, i cantieri vanno ben programmati, vanno comunicati anche alle strutture ricettive che nel periodo estivo sono tutte aperte, ma che nel periodo invernale hanno ingenti problemi nel dover aspettare gli ospiti in orari ancora più notturni, perché se l'autostrada chiude alle 10 e riapre alle 6, si immagini uno che viaggia per lavoro deve fare tutto un giro per arrivare nella provincia di Savona piuttosto che andare nelle altre destinazioni. Quindi sicuramente quello che noi oggi auspichiamo è di poter realmente avere un tavolo di discussione su quelli che sono i cantieri, su quelli che sono ovviamente i percorsi alternativi, e soprattutto chiediamo quello che è un po' la richiesta principale, ma anche soprattutto a favore della nostra crescita: infrastrutture funzionanti, e soprattutto, se non

0: non c'è l'autostrada, un'alternativa all'autostrada che permetta ai turisti, di poterci raggiungere in maniera adeguata e con tempi consoni.
1: Grazie, grazie a Fabio Raimondo, presidente nazionale e regionale dei giovani albergatori. Buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Allora, noi continuiamo a parlare di tutti i temi di attualità che arrivano dalla nostra regione, ma rimanete con noi, andiamo qualche secondo in pausa, poi torniamo e ci spostiamo a Venezia.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene sempre in prevalenza anticiclonico sull'Italia e sulla Liguria. Un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà mercoledì la formazione di un po' di variabilità sui rilievi interni della Liguria, specie sull'Appennino genovese, ma senza grandi conseguenze altrove, con un lieve calo delle temperature che rimangono comunque pienamente estive. Vediamo infatti i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma senza conseguenze, le massime sempre intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona il contesto si mantiene stabile e soleggiato, con una ventilazione in prevalenza debole o al più moderata di brezza, e vedete le temperature minime sempre molto elevate sulla costa, non si scende sotto i 23-24, le massime poco sotto i 30. Sulla zona di Genova, giornata soleggiata, specie sulla costa, mentre un po' di variabilità interesserà l'Appennino. Possibilità al pomeriggio di qualche acquazzone a breve temporale proprio sui rilievi interni. Sul Tiguglio invece il contesto è stabile, soleggiato per tutta la giornata, con ventilazione generalmente debole e temperature sempre tipicamente estive. Chiudiamo con lo Spezzino, anche qui giornata soleggiata, in particolare sulla costa, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sulla Valvara, ma senza fenomeni. Da giovedì si ripristinano poi condizioni anticicloniche su tutta l'Europa centro-occidentale e sul nord Italia, dunque giornata stabile e ben soleggiata su tutta la Liguria, con temperature che aumenteranno ulteriormente nei valori massimi, potremo anche superare i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bentornati al centro e come promesso ci colleghiamo direttamente con Venezia. Buongiorno Dario Vassallo.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri telespettatori.
0: Vedo già che sei abbronzato, comunque sei sotto il sole, sei lì da un giorno e già stai lavorando.
1: Sono sotto il sole, sì, puoi immaginare, adesso non so che tempo ci sia voi, ma immagino che sia molto simile a qua. Una gran bella giornata, fortunatamente calda, ma fortunatamente c'è un po' di ariete, quindi diciamo non è una cosa così terribile. Abbiamo vissuto giornate molto peggiori nel corso di quest'estate. Come vedi, dietro di me c'è il tappeto rosso, il red carpet di questa mostra, l'83esima mostra di Venezia, che si apre ufficialmente domani, e qui il Palazzo del Cinema è ancora un cantiere aperto, ma non c'è da preoccuparsi così sempre, tutti gli anni, poi magicamente ogni cosa andrà al suo posto. Dico che si aprirà ufficialmente domani, perché in realtà già stasera c'è una preapertura che non avrà luogo qui al Palazzo del Cinema, ma nella Sala d'Arsena, che è un'altra delle sale della mostra, dietro il Palazzo del Cinema. Tra l'altro è la sala più importante, diciamo così, cioè più importante

0: parte più grossa della mostra, 1400 posti, che cos'è la preapertura? Una sorta di omaggio che la Biennale fa ai veneziani che possono prendere gratuitamente i biglietti e assistere ad un film. In questo caso stasera sarà la copia restaurata in 4K di un film di Tinto Brass. Tinto Brass è un autore che è sempre passato alla storia per lo più come un autore semplicemente erotico, in realtà è stato un autore molto più importante di quello che si vuol far credere, e la mostra gli dà questo omaggio, un film, un giallo del 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Eva Olin. Poi domani ci sarà l'apertura, la vera e propria apertura, con il primo film che è Ink di Danny Boyle, il regista di Trainspotting, di The Millionaire, ma purtroppo per lui, io credo che tutti i fotografi e comunque tutto il pubblico che si separerà qui davanti al red carpet e poi in sala non avrà occhi che per George Clooney, perché verrà assegnato a George Clooney, proprio in apertura di mostra, il primo dei due Leoni d'Oro che Venezia ha assegnato in questa edizione numero 83. D'altronde George Clooney è un affezionato del Lido, è venuto tantissime volte qua, sia da attore sia da regista, ha portato dei film importanti, il suo film più importante in assoluto come Good Night and Good Luck, e quindi sarà lui, come è giusto, la vera e propria star di questa serata domani di apertura della mostra. Io intanto vi lascerei ad un servizio che in qualche modo riassume un po' quello che dovrebbe essere questa edizione 83 della mostra di Venezia.
1: 11 giorni di film, star, autori, anteprime mondiali e red carpet per raccontare non soltanto dove si trova oggi il cinema, ma soprattutto dove sta andando. Fino a sabato 12, Venezia torna capitale mondiale della settima arte con l'83esima edizione della mostra, che si aprirà con Ink del regista inglese Danny Boyle, già autore di Trainspotting e The Millionaire, che porta in concorso l'adattamento di un'opera teatrale che vede al centro una pagina decisiva per la storia dell'informazione britannica, l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la trasformazione del quotidiano nel tabloid destinato a rivoluzionare il mercato e il costume inglese. Ma il cartellone preparato dal direttore Alberto Barbera mette insieme generazioni, cinematografie e idee di cinema molto diverse.
2: Questa è forse la mostra più politica degli ultimi anni. Il cinema è una grande spugna, assorbe le problematiche del contemporaneo, le rielabora, le trasforma in film, in narrazioni, in documentari che riflettono sui grandi temi della contemporaneità, le guerre naturalmente, la Palestina, l'immigrazione, il cambiamento climatico, le tensioni sociali crescenti, la riduzione degli spazi di libertà a danno degli oppositori dei vari regimi, ma anche le tensioni all'interno della famiglia, dell'istituzione scolastica, eccetera. Quindi una grande fotografia dei problemi nel presente, però con la capacità di riflettere su questi temi e di proporre strumenti di comprensione.
1: Tra gli autori più interessanti in concorso, Werner Herzog con Bucking Fastard, interpretato dalle sorelle Kate e Rooney Mara insieme a Orlando Bloom, il giapponese Rokatsu Koreeda con Look Back, l'inglese Martin McDonagh con Wild Horse 9, il francese Florian Zeller con Bunker e lo statunitense Casey Affleck con Company. A guidare la nutrita pattuglia italiana, 5 film, c'è Nanni Moretti. Un po' a sorpresa, perché il regista romano ha rinunciato ad andare al Festival di Cannes dove un habitué, ultimo italiano ad aver vinto la Palma d'Oro nel 2001 con La stanza del figlio, per approdare al Lido con Succederà questa notte, interpretato da Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro e dallo stesso Moretti. Trinca è anche tra le protagoniste delle strane di Paolo Strippoli, mentre gli altri film italiani in concorso sono Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Ad assegnare Leoni e gli altri premi saranno giuria internazionale presieduta dall'attrice, sceneggiatrice e regista americana Maggie Gyllenhaal. Ma Venezia, naturalmente, non vive soltanto di concorso. Accanto alle pellicole in gara tornano Orizzonti, dedicate alle nuove tendenze del cinema internazionale e agli autori emergenti, Venezia Spotlight, Venezia Classici, le opere fuori concorso e Venice Immersive, sezione riservata alle nuove forme narrative legate alla realtà virtuale ed estesa, che quest'anno presenterà 68 progetti provenienti da 26 paesi. Ci saranno poi due Leoni d'Oro alla carriera dal peso particolare. Uno andrà a George Clooney, legatissimo alla mostra e protagonista negli anni di numerosi passaggi veneziani. L'altro a Ellen Burstyn, una delle icone del cinema americano, interprete di film entrati nella storia come L'esorcista e Alice non abita più qui. Insomma, dal 1 settembre la macchina si rimette in moto e per 11 giorni, ancora una volta, sarà il cinema a dettare il tempo della laguna.
3: Allora Dario, forse la

0: cosa che interessa di più a me personalmente, ovvero che cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda il glamour, che sono i divi di questa edizione.
1: Ah, guarda, Aurora, io sapevo che saremmo finiti lì, quindi mi sono scritto, perché poi ricordarseli tutti è una parola, insomma, non è, l'età è quella che è, però mi sono scritto alcuni nomi di coloro che attraverseranno nel corso di questi 11 giorni il tappeto rosso alle mie spalle. Sono ovviamente nomi che vengono dati all'inizio dagli uffici stampa, poi bisognerà vedere se effettivamente tutti questi artisti verranno, ma io credo di sì, che comunque la stragrande maggioranza sarà qui al Lido, perché comunque una vetrina straordinaria sia per i film che interpretano sia per loro stessi. Allora ti dico Orlando Bloom, ti dico le due sorelle Mara, Rooney Mara con Kate, che saranno protagoniste dello stesso film, un film di Werner Herzog, Sam Rockwell, Robert Pattinson, Al Pacino, Alicia Vikander, e Alicia Vikander potrebbe portarsi con sé, anche se non è protagonista di un film qui a Venezia, il compagno, il marito, che è Michael Fassbender, Susan Sarandon, Dakota Johnson, Valeria Bruni Tedeschi. Cioè, questa è una coppia invece che è presente nello stesso film, Javier Bardem e Penelope Cruz. Poi, per quello che riguarda l'Italia, ci sarà Pier Francesco Favino, forse le star, alcune, un paio di star, diciamo così, che saranno tra le più acclamate, non sono propriamente cinematografiche, ma sono i fratelli Gallagher, Liam e Noel. Perché? Perché verrà presentato fuori concorso un film proprio, un documentario meglio, dedicato agli Oasis, che si intitola, guarda caso, Don't Look Back in Anger, e quindi anche loro attraverseranno questo red carpet e saranno forse, chissà, tra i più attesi, se non altro perché non sono propriamente delle figure di carattere cinematografico. Poi ovviamente ci saranno poi le feste, sia qui al Lido sia anche fuori, per esempio i divi più importanti, la maggior parte degli attori, dei registi alloggia all'Hotel Excelsior, che è in fondo alla strada che vedete alle mie spalle, a 400-500 metri da qui. Però i veri e propri divi evitano di mischiarsi alla folla, qui c'è troppa confusione. Io ricordo una volta che il povero Spike Lee era all'Excelsior, voleva farci una passeggiata, è uscito dall'Excelsior ed è ritornato dopo 12 secondi perché non riusciva a camminare, la gente che lo fermava. Dicevo, i grandi divi preferiscono posti più accurati e vanno al Gritti di Venezia, vanno a Torcello, alla Locanda Cipriani, insomma è una festa, diciamo così, che riguarda non soltanto il Lido ma un po' tutta Venezia.
0: Dario Vassallo, allora ci sentiremo, appuntamento poi per raccontare tutti gli aggiornamenti e anche quello che fai tu a Venezia, perché anche quello comunque ci interessa, nel senso abbiamo visto, bisogna dirlo, sui social il tuo aperitivo d'arrivo, e quindi ci racconterai anche un po' quello, Dario.
1: Solo quello, solo l'aperitivo d'arrivo, perché poi non c'è. Guarda, ti dico che domani mattina il primo film sarà alle 10 e il secondo alle 11:15, tanto per dirti, poi si va avanti tutta la giornata. Sinceramente non hai il tempo per mangiare neanche un panino all'ora di pranzo, perché poi ovviamente vai in sala stampa, scrivi per il sito, prepari i servizi appunto per i collegamenti, e
0: allora
1: la sera
0: niente.
1: Devi avere la fortuna che quando finisci. No, devi avere la fortuna la sera che quando finisci, intorno alle 10:30, ci sia ancora qualche ristorante che ti dà una pizza o qualcosa da mangiare. Quindi la vita glamour di chi segue professionalmente la mostra è pari a zero, diciamo così.
0: E allora niente, Dario, va bene, allora faremo aggiornamenti sul festival e basta. Grazie,
1: no, poi
0: grazie.
1: Può capitare, poi magari, per carità, può capitare.
0: grazie a Dario Vassallo, buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme con Al Centro.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene! con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prendere

0: prenderci cura del nostro mondo.
1: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: In tutta Italia.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Buongiorno, bentornati al centro. Torniamo a parlare di quella che è la situazione dell'azienda del trasporto pubblico genovese. Ieri l'incontro tra azienda e comune dopo le lamentele che sono arrivate dai sindaci dell'entroterra, ma non solo, anche dai presidenti di municipio per quanto riguarda i tagli paventati. Allora do il mio buongiorno ad Andrea Gamba, che è segretario generale FILT CGIL Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Appunto, abbiamo parlato di questo incontro, di questo vertice che è avvenuto ieri a Tursi. Qual è la situazione? Voi chiaramente non c'eravate, questo va detto, l'incontro sarà più avanti, però che cosa avete capito e quali sono le vostre preoccupazioni?
1: Ma tanto abbiamo capito che l'amministrazione comunale ha, diciamo, stanziato ulteriori risorse per, diciamo, evitare in parte i tagli che erano stati paventati dall'azienda e che c'erano stati presentati il 25 di agosto. Sicuramente questa è una buona notizia, per due motivi. Tanto, la prima è che, l'amministrazione comunale, continua a sostenere AMT, che è una grave situazione di crisi finanziaria. È un'azienda che è tecnicamente fallita e quindi trovare ulteriori risorse all'interno delle pieghe del bilancio del Comune di Genova è sicuramente una nota positiva. L'altra nota positiva è che comunque si tiene in considerazione delle perplessità che sono arrivate dai territori. Sicuramente il taglio che era stato presentato era un taglio importante, parliamo di una rivisitazione della rete e unita a un taglio del servizio del 10%. Vedremo nei prossimi giorni, quando ci convocherà l'amministrazione comunale, la sindaca o il vice sindaco, vedremo gli effetti delle ulteriori risorse sul servizio. Mi sembra di aver capito dalle note di stampa che non si andrà a una rivisitazione della rete, almeno in questa fase, ma si confermerà l'attuale rete e si aprirà una fase di discussione con i territori a livello comunale, a livello provinciale per ridisegnare la rete, almeno questa è l'impressione. Quello che la nostra preoccupazione, la mia preoccupazione, la preoccupazione che abbiamo da un anno a questa parte è che AMT è, come dicevo, un'azienda che è tecnicamente fallita, c'è cioè un percorso che si cerca di intraprendere, di chiudere entro ottobre, che è con la CNC, la composizione negoziata della crisi, per trovare gli accordi con i creditori per far uscire almeno dal possibile fallimento AMT, e poi c'è il piano industriale. Nel piano industriale erano indicati i tagli almeno per il servizio 26-27, 27-28, che poi sul piano sarebbero stati, diciamo, recuperati col servizio invernale 29. Bisogna capire adesso sul piano cosa cambia e quando verrà messo a terra cosa succede.

0: considerare. Perché? Innanzitutto gli organici. Abbiamo un problema di organici. Il piano che era stato presentato dell'invernale, del servizio invernale, che si presenterà a settembre, prevedeva un piano anche che teneva conto degli attuali organici. Se naturalmente se c'è un aumento del servizio, come diciamo, noi speriamo, però ci deve essere conseguentemente anche un aumento degli organici e quindi delle assunzioni, perché senza le assunzioni il rischio è che sulla carta c'è il servizio, ma messo a terra giornalmente, poi non ci sono né gli uomini né i mezzi per poter il servizio.
1: Sì, grazie Andrea Gamba, segretario generale della FILT CGIL. Chiaramente queste sono sia le novità che le preoccupazioni. Abbiamo sentito anche negli ultimi giorni poi il discorso per quanto riguarda i lavoratori e l'ultima domanda riguarda questo, nel senso le aggressioni o comunque il clima di tensione che c'è in città per quanto riguarda principalmente gli autisti, ma gli autisti, questo è quello che preoccupa poi di più.
0: Purtroppo i fenomeni di violenza nei confronti del personale di front line, in questo caso del personale viaggiante e dei verificatori di titolo di viaggio, si è accentuato ultimamente. Ora, da noi da diverso tempo, con l'amministrazione passata, l'amministrazione presente e con gli organi di polizia, abbiamo stilato un protocollo con delle azioni utili a proteggere il personale di front line. Questo protocollo, che col tempo si è affinato anche grazie all'intervento naturalmente della questura, del prefetto, ha permesso una maggior protezione, quindi delle azioni, degli strumenti che permettono di proteggere a bordo dell'autobus sia il personale viaggiante, quindi posti di guida chiusi, ma anche l'utente con la videosorveglianza, e una, diciamo, tempistiche più veloci di gestione della crisi, nel caso in cui ci siano atti di violenza. Purtroppo non possiamo entrare nella testa della gente, e purtroppo anche la situazione della crisi dell'azienda con i tagli sta creando conflittualità. Noi abbiamo chiesto, e ancora ultimamente con i comunicati che abbiamo fatto, maggiore naturalmente attenzione, perché purtroppo anche la questione dei tagli potrebbe creare, diciamo, ulteriore, diciamo, conflitto. Noi stiamo lavorando in questo senso. In parte il protocollo sta funzionando, perché comunque la protezione del posto guida e soprattutto la maggior rapidità di intervento delle forze di polizia consentono di avere un intervento maggiore, una protezione maggiore. Il problema è un problema sociale e deve essere affrontato in maniera un pochettino un po' più complicata, e cioè attraverso la formazione, attraverso l'informazione, già partendo dalle scuole, dai ragazzini delle scuole, facendo capire l'importanza del trasporto pubblico locale, di quello che si deve fare o non si deve fare. Però questo è un percorso che anche avviato oggi, i frutti li vedremo fra qualche anno. Nel frattempo noi cerchiamo tutti gli strumenti utili per proteggere al massimo le lavoratrici e i lavoratori, ma anche gli utenti.
1: Grazie ad Andrea Gamba, segretario generale della FILT CGIL Liguria, buon lavoro. E rimanendo sul tema AMT, quest'oggi la nostra Elisabetta Biancalani ha raggiunto invece un altro sindacalista, parliamo di un rappresentante della FIT CISL Liguria, del trasporto provinciale. Questo è il tema, perché non solo quello urbano, ma anche il trasporto extraurbano è quello che preoccupa. Sentiamo, buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo nel Tigullio, a Chiavari in particolare, per affrontare anche in questa zona, nell'entroterra, il tema del trasporto provinciale coinvolto dalla crisi di AMT. Accanto a me c'è Roberto Piazzi della FIT CISL della Regione Liguria del trasporto provinciale. Piazzi, intanto qual è la situazione relativa a questi tagli del servizio del 10%, sembra a partire dal 14 di settembre, per quanto riguarda il trasporto provinciale, che già è un trasporto che soffre di più sicuramente rispetto a quello urbano?
3: Sì, noi intanto ci tengo a dire che comunicazioni ufficiali dall'azienda non abbiamo ancora avute.
2: Non siete stati convocati?
3: Noi

giorno siamo stati convocati, abbiamo chiesto ieri chiarimenti su quello che è stato ieri l'incontro in comune e ci hanno detto che usciranno con comunicati ufficiali, ma attualmente non è uscito nulla, a noi non hanno comunicato nulla. Quindi quello che abbiamo appreso, l'abbiamo saputo dai giornali piuttosto che dalle notizie dei media. E la situazione è semplice, il trasporto, noi teniamo al fatto che sia un trasporto

0: sostenuto dai finanziamenti prima di tutto, che oggi non sono assolutamente adeguati, sostenuto dal numero degli autobus disponibili e dal numero degli autisti. Noi sappiamo che AMT ha una carenza di personale.
1: Quanto?
0: E oggi siamo intorno ai 30-35 autisti mancanti nel trasporto provinciale. Ma c'è anche un problema di mezzi. Il problema di mezzi è anche collegato alla carenza del personale operaio, perché c'è una percentuale di bus fermi per mancanza di manodopera.
1: Quanta percentuale di bus fermi nel trasporto provinciale?
0: Ah, nel trasporto provinciale siamo altissimi, parliamo di 70-80 bus al giorno.
1: Su quanti?
0: Sono sui 200.
1: Quindi 7x3,21, un 30%.
0: È altissimo, molto
1: alto. Accidenti, perché nessuno li può manutenzionare,
0: non
1: manca
0: ci sono,
1: il personale.
0: In alcuni casi mancano i pezzi di ricambio. Ah. In alcuni casi, anche se ci fossero i pezzi di ricambio, manca il personale che li aggiusta. Quindi la crisi non è, la carenza non è solo del personale viaggiante, quindi dell'autista, ma è anche dell'operaio. Quindi se non c'è l'operaio non si ripara il bus, anche se c'è il pezzo di ricambio.
1: Ecco, questi sono dati molto importanti, ma come se ne esce da questa, come si esce da questa situazione?
0: Ma si può uscire sicuramente adeguando gli organici, quindi assumendo, per assumere però ci vogliono i finanziamenti, e questi finanziamenti possono arrivare da un adeguamento delle tariffe. Non parlo delle tariffe della bigliettazione ovviamente, okay, perché sembra che l'utenza sia già abbastanza penalizzata, noi assolutamente non vogliamo andare contro l'utenza, la crisi di AMT non la deve pagare l'utenza e non la devono pagare i lavoratori.
1: Quindi di che tariffe parla?
0: Parliamo delle sovvenzioni, dei finanziamenti che arrivano intanto dal Fondo Nazionale Trasporti, che sappiamo visto che da anni è inadeguato, da quelle che sono le tariffe, i finanziamenti della città metropolitana, che sono, ricordiamo che i contratti di servizio sono fermi a tariffe del 2014, dai contributi dei comuni, che sì, i comuni danno un contributo, ma sempre con delle tariffe ferme al 2014, e chiediamo che se proprio bisogna mettere mano a qualcosa, si metta mano a quei servizi che oggi non sono finanziati. Quindi diamo un servizio adeguato, ma deve essere per forza soggetto a finanziamenti adeguati.
1: Ecco, al momento sappiamo che nell'entroterra ci sono molti servizi, si potrebbe dire in perdita, il servizio pubblico deve garantire servizi anche in perdita per coprire dei comuni, certo, che sono magari coperti da corse dove ci sono tre persone mediamente.
0: Il servizio pubblico si chiama così perché deve essere a disposizione di tutti.
1: E come si fa in questo caso?
0: Bisogna adeguare i finanziamenti, non ci sono alternative, ci devono essere dei finanziamenti adeguati, non ci sono alternative.
1: Ma si può anche pensare a... È stato detto dall'incontro di ieri che non ci saranno tagli delle corse per quanto riguarda le linee, ma aggiustamenti.
0: Per come efficientare, noi abbiamo fatto. Non è il nostro lavoro, sinceramente, come sistemano le linee non sarebbe il nostro lavoro. Però è palese, perché io poi guido anche gli autobus, quindi le cose le vedo, che si potrebbe lavorare invece di togliere delle corse a ridurle. Ridurle in che senso? Creare dei punti di interscambio dove. Io uso un termine un po' più tecnico, scaricare l'utenza della linea, io non faccio partire una linea da in cima a un monte, la faccio andare per forza al mare, creo dei punti di interscambio dove trasferire l'utenza dal mezzo piccolo alla linea direttrice, e ne abbiamo tante, abbiamo una linea direttrice che attraversa la Fontana Buona, una che attraversa la 798 che fa Santa Margherita Battilana, ma per fare degli esempi abbiamo Rapallo Genova, abbiamo il Toriglia, abbiamo tantissime linee direttrici, quelle che sono le linee principali. Anche queste possono essere comunque ridotte in orari di scarso carico di lavoro, quindi in orari che noi chiamiamo un po' più scarichi, non è detto che tutte le linee debbano per forza andare da Chiavari a Genova Brigno. Si possono creare delle zone di interscambio dove far coincidere il servizio urbano con quello provinciale, o meglio quello provinciale con quello urbano, ridurre i chilometri percorsi dal servizio provinciale.
1: E con questo risparmio di autisti?
0: C'è un risparmio di chilometri, c'è un risparmio di autisti e c'è un risparmio di mezzi. In questo modo il personale, lavorando le stesse ore, percorrendo gli stessi chilometri, può fare più linee, okay, e abbiamo comunque un risparmio.
1: Questa è un'idea.
0: È un'idea. Io ho fatto l'esempio della linea di Genova, ma si può fare su qualsiasi linea. Le linee collinari, che non è detto che per forza debbano arrivare al mare o alle stazioni, creando delle coincidenze ad hoc su dei punti di interscambio attrezzati che ne abbiamo. Tra l'altro ce le abbiamo già.
1: Bene, vedremo se queste proposte, che eventualmente se vi convocheranno porterete, avranno un riscontro, ci tenga aggiornati.
0: Stiamo portando da anni, ma purtroppo non ci ascoltano.
1: Vediamo se sarà il momento buono, per ora grazie, linea allo studio.
2: Grazie.

0: Elisabetta Biancalani, allora noi ci fermiamo qualche istante, ma rimanete insieme perché ora apriamo un altro argomento, ovvero quello della sicurezza in mare dopo i tragici eventi avvenuti in Liguria.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre. In diretta il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati al centro. Come raccontavamo, l'abbiamo raccontato purtroppo in questi giorni, tragici eventi avvenuti nel mare della Liguria, a partire da quello che è successo ad Andora, dove un assistente bagnante è deceduto mentre tentava di salvare un uomo, un turista piemontese che si era tuffato insieme alla moglie, nonostante le condizioni del mare fossero sicuramente complesse. Proprio per parlare di questo, per parlare di prevenzione e di cosa fare quando ci si trova in spiaggia, do il mio buongiorno a Fabio Franconeri, che è fiduciario della Federazione Italiana Nuoto Salvamento di Voltri. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'attenzione che dedicate.
0: Appunto, abbiamo detto di quello che è avvenuto ad Andora, ma non è l'ultimo degli episodi, perché sabato abbiamo raccontato anche con aggiornamenti live il soccorso miracoloso quasi di un ragazzo che si è perso tra le onde a Bogliasco e è stato ritrovato dopo 8 ore. Ecco, questi eventi chiaramente per voi come categoria sono sempre difficili poi da analizzare. Allora, appunto, che cosa pensa di quello che è accaduto? Sono solo 2 episodi, 2 esempi quelli che ho fatto, ma ce ne sono tanti altri.
1: Sì, intanto ci stringiamo diciamo, al dolore del nostro collega, purtroppo in un'azione chiaramente non molto consona, è intervenuto e ha portato, diciamo, quasi a compimento il soccorso con repentaglio della sua vita. Quindi sicuramente massima stima nel nostro ex collega, purtroppo. Per quanto riguarda invece la situazione che si crea sempre con condizioni meteomarine avverse, abbiamo chiaramente delle persone che non seguono chiaramente i consigli degli assistenti bagnanti in primis, e poi vi è sempre il problema delle spiagge libere, dove chiaramente non c'è una presenza di un assistente bagnanti, o magari persone che non correttamente entrano in spiaggia e non leggono diciamo, la cartellonistica prevista dalle apposite ordinanze di sicurezza balneari, che con regime di bandiera rossa sconsigliano la balneazione in quanto le condizioni del mare sono rischiose o pericolose. Quindi questi sono i punti che emergono sempre in situazioni di mare, di condizioni non ottimali. Il ruolo dell'assistente bagnante

0: un ruolo fondamentale. Federazione Italiana Nuoto è anni che comunque nei suoi corsi di formazione, nei corsi di aggiornamento, prevede il ruolo di prevenzione assoluta, quindi se io parto per il soccorso è andato male qualcosa e si cerca sempre di non partire per il soccorso. Quindi prevenzione, attenzione, la collaborazione chiaramente dei bagnanti è fondamentale, ma tante volte viene presa sotto gamba quello che dice l'assistente bagnanti e poi ci troviamo sostanzialmente a intervenire con quello che ovviamente dispone, l'attrezzatura che dispone l'assistente bagnanti, quindi o il soccorso a nuoto con vari dispositivi IDPI oppure purtroppo anche il pattino, in quanto anche lui fa parte dei mezzi di soccorso un po' obsoleto, ma finché c'è chiaramente viene utilizzato. Quindi la categoria in tutta Italia è in sofferenza, da chiaramente anche l'età non aiuta, perché il nostro ex collega aveva già un'età abbastanza, diciamo, non giovani, sempre che per noi comunque è una categoria, sempre i corsi di formazione sono a parte dei 16 ai 50 anni, ma la maggior parte delle persone sono giovani che studiano o universitari, quindi sicuramente abbiamo del personale chiaramente, diciamo, giovane, in giovane età, ma abbiamo anche del personale oltre i 50, e quindi nonostante l'assistente bagnanti si deve tenere assolutamente in forma fisica, perché come si è potuto vedere le condizioni poi di interventi vengono sempre con mare formato, con condizioni meteo marine avverse, le condizioni appunto sono un fondamento imprescindibile dell'assistente bagnanti.
1: Ecco, questo è quello che appunto quanto conta poi la prestanza fisica per un salvataggio come quello che è avvenuto ad Andorra, con due persone in difficoltà, come funziona in un caso del genere?
0: Beh, sicuramente l'assistente bagnanti, da apposite ordinanze della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, prevedono 80 metri lineari di fronte mare un assistente bagnanti. E in questo caso l'intervento, da come io ho capito, è successo in spiaggia libera, quindi probabilmente è intervenuto per primis il nostro ex collega e poi si sono aggiunti chiaramente i colleghi. Le operazioni che si devono compiere sicuramente non si va mai da soli, questo è nei corsi lo insegniamo, si cerca sempre la collaborazione di un collega se c'è. Se non c'è, purtroppo noi siamo quelli che ci dobbiamo cercare di risolvere il problema o comunque di mettere in sicurezza la persona. Quindi presumo, gli inquirenti poi ce lo diranno dalle indagini che si stanno svolgendo, presumo come sono andate le dinamiche. Quindi presumo, sto presumendo che lui abbia soccorso in primo caso una persona, l'abbia portata in zona di sicurezza e poi è rientrato per la seconda persona e nel frattempo poi qualcuno ha tagliato la mano. Le condizioni, come ho detto, è una cosa, un pilastro imprescindibile in cui l'assistente bagnanti, sia nel periodo invernale soprattutto, ma anche nel periodo estivo, deve tenere allenato, la prestanza fisica è fondamentale proprio per evitare degli sforzi che poi vanno oltre sicuramente misure importanti di fatica, che magari l'assistente bagnante in postazione seduto tende a svolgere magari occasionalmente o magari mai, quindi nella vita poi dell'assistente bagnanti può succedere nulla, diciamo sei stato bravo, oppure può succedere qualcosa e sei stato bravo, oppure come è successo al nostro collega è andata a finire così. Noi piangiamo tutti, ribadisco la mancanza di questo collega, speriamo che sia l'ultimo di queste cose, perché non è sicuramente il primo, sono successi in anni passati in tutta Italia soccorsi ai bagnini e qualcuno ci ha lasciato anche purtroppo la vita. Queste cose negli anni 2000, anzi 2026, non devono accadere, perché l'assistente bagnanti è proprio un soccorritore come è un altro, tutti gli altri soccorritori, si svolge in condizioni tante volte appunto non buone, okay, diciamo.
1: Franco Neri, l'ultima domanda, se può dare qualche consiglio ai bagnanti. Il primo, lo dico già io, è quello di ascoltare l'assistente bagnanti, quella è la regola. Però chiaramente magari anche nelle spiagge in cui non c'è presente un bagnino, quali sono i consigli per non mettersi in situazioni di pericolo guardando il mare, usando gli occhi chiaramente?
0: Sicuramente il chiedere, il domandare non ha mai fatto male a nessuno, quindi

0: si chiede a persone del posto o comunque appunto all'assistente bagnanti se le condizioni sono ottime. Ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare del 2026 emanata dalla Guardia Costiera di Genova prevede appunto la bandiera verde, che è stata introdotta quest'anno fortunatamente, quindi un segnale che prevede che non ci sono condizioni, ci sono condizioni ottimali per la balneazione. In regime di bandiera gialla e rossa chiaramente sconsigliamo, o comunque ci vuole molta molta attenzione sulla balneazione.
1: Grazie, grazie a Fabio Franconeri. Appunto, l'appello quindi è sempre quello: attenzione, e chiedete agli assistenti bagnanti, anche perché il rischio poi è di mettere in pericolo non solo noi stessi, ma anche i lavoratori. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E noi continuiamo a parlare di mare, in questo caso però parliamo di temperature, perché lo avete sentito in questi giorni, è stata un'estate da record per il Mar Ligure, con temperature che hanno superato la media storica, quindi 5 gradi in più rispetto a quelle, alle temperature registrate negli ultimi 20 anni. Sentiamo il servizio.
2: La temperatura più alta di un mare sempre più bollente di quest'estate 2026 è stata registrata in Liguria dalla boa di Capomele, in provincia di Savona, lo scorso 3 di agosto. I suoi sensori quel giorno hanno segnato 30,3 gradi. Una boa, quella del Savonese, che è tornata in acqua da poco, poteva misurare fino a 30 gradi, ora regge invece fino ai 35, aggiornata anche al clima che cambia a livelli sempre superiori delle temperature marine. Quello del 3 agosto infatti non è stato il solo record, il primo i livelli hanno raggiunto i 29,8 gradi e il 14 29,7, mentre a Ferragosto si sono toccati 30,2. La situazione non cambia molto alla Spezia, dove il monitoraggio è stato continuo. Qui dal 31 luglio al 21 agosto si sono registrate temperature costantemente superiori ai 28 gradi, anche la notte, e queste sono solo temperature sui fondali, mentre a livello superficiale si sono raggiunti anche i 32,3 gradi. Dal 1991 al 2020 la climatologia di riferimento è chiara: le temperature sono più alte di 5, ma anche 5,5 gradi rispetto alla media. Il raffreddamento non è veloce come il riscaldamento, e questa è tanta energia che nell'autunno è in gioco, e quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
1: E adesso ci fermiamo qualche istante, poi torniamo a parlare degli appuntamenti in Liguria, in questo caso parliamo della rally della Val d'Aveto.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Eccoci, bentornati al centro. Do il mio buongiorno anche a Chiara Orru per parlare di un evento che coinvolgerà tutta

0: alla vallata, tutta la Val d'Aveto, ma tutto l'entroterra in generale. Allora, Chiara, questo rally della Val d'Aveto come si prospetta?
1: Intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ve ne parlo ovviamente non come esperta, ma come colei che seguirà in prima persona il rally della Val d'Aveto. Per me è la prima volta, quindi anche una grande emozione. Ovviamente io vi ricordo che Primo Canale darà in diretta l'intera manifestazione, che quest'anno arriva alla 10ª edizione, il 5 e 6 settembre, quindi questo sabato e questa domenica, a partire dalla mattina, sabato partire dalle 9 e poi la domenica sempre dalla mattina, in diretta ovviamente non solo attraverso la televisione, ma ovviamente anche attraverso i nostri social. Aurora, sai che ne parliamo molto bene, ecco, ovviamente tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito, quindi un racconto cross mediale.
0: Ecco, sarà il tuo primo rally, io non ne ho mai seguiti, quindi devo dire la verità che mi trovo un po' in difficoltà, però da quello che ho capito, seguendo anche il nostro editore Maurizio Rossi, non è una cosa che dura un giorno, pochi minuti, anzi sarà appunto 2 o 3 giorni.
1: Assolutamente sì, è una vera e propria manifestazione, ecco. Prenderà il via il 5 sabato 5 fino a domenica 6, sono 3 le prove speciali, sabato alle 3, prima prova speciale al Picella che toccherà diversi comuni dell'entroterra. Allora ve ne leggo alcuni, una prova particolarmente tecnica, la prima, il tracciato dall'abitato di Alpicella attraversa Villaneri e una volta raggiunto il passo Romezzano cambia caratteristiche, infatti la strada diventa più larga, veloce e impegnativa, fino all'arrivo nei pressi del passo del Tomarlo, qui l'entroterra diciamo è protagonista. E poi domenica sarà invece la volta di altre due prove speciali, la Due Valli e poi Monte Bruno, sempre partirà dall'omonimo paese, attraverserà la zona di Barba Gelata e terminerà al passo della Scoglina. Insomma, l'entroterra al centro, una vera e propria vetrina, il rally sarà per la Val d'Aveto, Aurora.
0: Allora, proprio su questo tema, ovvero sull'importanza di un evento come quello del rally della Val d'Aveto, questa mattina hai sentito anche i sindaci dell'entroterra, i sindaci che sono coinvolti con il loro territorio. Questa mattina mi pare fosse Fontanigorda.
1: Esatto, Aurora. Questa mattina ho ascoltato il sindaco di Fontanigorda, Bruno Franceschi, un po' per capire come si preparano a questa manifestazione, come per loro può essere un'opportunità. Ovviamente è stata anche la volta di parlare del problema del trasporto pubblico, è un tema ormai che in queste settimane è molto delicato, se ne parla molto, insomma è stata un'occasione anche per capire come alcuni paesi affrontano questo problema, e ovviamente al centro proprio il rally della Val d'Aveto, che può essere per loro un'opportunità. Allora andrei a vedere, a ricapitolare un po' le parole del sindaco di Fontanigorda.
2: Il rally della Val d'Aveto, un appuntamento molto importante, un appuntamento che è di interesse non soltanto per la Val d'Aveto ma anche per le valli limitrofe. Noi siamo proprio confinanti con la Val d'Aveto, il valico del Fregarolo ci separa, ma diciamo, tra la nostra frazione di Casoni e Cabanne ci sono veramente pochi chilometri, per cui alcune delle prove e gli spostamenti avverranno anche nella zona che interessa al nostro comune, del territorio del nostro comune. Questo evento ha senz'altro delle ripercussioni importanti anche per quello che riguarda l'economia delle nostre valli, in quanto portando persone anche gli esercizi commerciali che, uso l'avverbio di modo, eroicamente continuano a operare appunto nei nostri monti, possono vedere per questo weekend aumentato il bacino di clientela e consentire anche di conoscere i nostri paesi.
1: Ecco, sindaco, quindi il rally per voi potrebbe essere una vera e propria opportunità, lo sarà?
2: Sì, sicuramente sì, sicuramente sì, sicuramente. Un evento come il rally è un'opportunità, come sono opportunità tutte quelle manifestazioni che consentono

0: di portare, di poter far conoscere le nostre valli. Sicuramente sì. Sono veramente grato agli organizzatori di aver incluso anche il nostro territorio in questo, in questa prova che è una tra le più importanti non soltanto della Liguria ma anche del Nord Italia, e inclusi chiaramente anche i colleghi di Santo Stefano d'Abeto e Rezzo Aglio che hanno voluto, e io ben contento, che coinvolgere anche le amministrazioni locali in un'ottica di gestione e miglioramento e tutela dell'entroterra nel suo complesso, ecco, andando oltre quelli che sono un po' i campanili che talvolta penalizzano le azioni amministrative delle nostre piccole realtà. La vera sfida è quella di ricreare, chiaramente su basi diverse da quella che era l'economia agricola di prima della Seconda Guerra Mondiale, che non potrebbe essere ripetuta ora, però ricreare un'economia reale sul nostro territorio. E ecco, per questo occorre una strategia e occorrono servizi e infrastrutture adeguate.
1: Queste le parole del sindaco di Fontanigorda, però chiaramente, come hai detto, seguiremo in diretta al rally, ma anche sui nostri social, dove ci sarà tutto il racconto, tutti gli approfondimenti, ma anche sul nostro sito.
2: Esatto, esattamente, ogni giorno cercheremo di darvi, di farvi entrare anche voi all'interno di questa bellissima manifestazione sportiva che ormai si è consolidata, è la 10ª edizione, quindi sono 10 anni dal primo rally della Val d'Aveto. E a proposito del rally, dei ricordi del rally, delle precedenti edizioni, questa mattina Maurizio Rossi ha raccontato un po' quella che è stata la sua testimonianza, i suoi 44 anni, insomma, dalla prima volta che ha iniziato a prendere parte al rally, e sul sito ha lasciato proprio un suo ricordo. Si chiama Val d'Aveto, ma per me è il Lanterna del 1990, l'anno in cui il nostro editore ha vinto insieme al suo navigatore Raffaele Caliro. E guardate, sul sito troverete anche le immagini, quelle che sono state le precedenti edizioni a cui appunto il nostro editore ha partecipato, e insomma nel 1990 ha anche vinto. Tra l'altro abbiamo postato anche sui nostri social subito le immagini di quelle che sono state le esperienze del nostro editore all'interno della prova Due Valli, ancora la prova Montebruno, e stanno già iniziando a commentarci. Che bei ricordi, me lo ricordo, insomma, una bella manifestazione, e ovviamente noi la racconteremo attraverso i nostri social. Ormai le informazioni passano, la comunicazione passa attraverso questi mezzi, quindi non possiamo farne a meno, Aurora.
1: Sì, Chiara, assolutamente. C'è da dire che il rally, anche per una persona che non conosce questo sport, ha sicuramente un fascino importante, sia per la spettacolarità delle immagini, poi anche per le auto, che secondo me sono molto, molto interessanti. Grazie a Chiara Orru, allora ci sentiremo sicuramente in questi giorni e nel weekend per raccontare il rally della
2: Val d'Aveto. Sarò lì, in prima linea.
1: Direttamente dall'entroterra. Grazie, noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo insieme.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR,

Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono molto contenta oggi di ospitare Valeria Olivieri, genovese a Jelling, Danimarca. Avrò sicuramente sbagliato, credo, la pronuncia, ma buongiorno Valeria.
1: Ciao Tiziana, grazie per questo invito. No, non hai sbagliato la pronuncia, hai sbagliato il mio cognome, però perché Oliveri.
0: Ah sì, beh, qualcosa dovevo sbagliare, qualcosa
1: Si
0: dovevo
1: sbagliano
0: sbagliare.
1: tutti, quindi stai tranquilla.
0: Allora, senti, ci racconti un po' la tua storia, insomma. Tutte e due abbiamo un po' la voce bassa oggi, però la tua voce è
1: Brava.
0: sicuramente una voce che molti nostri telespettatori riconosceranno, perché per tanti anni hai lavorato a Radio 105, hai fatto tantissime cose e poi a un certo punto hai deciso di cambiare vita.
1: Sì, ho lasciato tutto e sono impazzita. No, scherzo, in realtà era un'idea che mi balenava in testa da tempo di provare a cambiare un po' vita, soprattutto vivere all'estero, avere delle esperienze in altri paesi, cosa che non ho mai fatto nella mia vita. Io penso non ho neanche mai fatto l'Erasmus, quindi è stato proprio un colpo di testa, ma che pensavo potesse servirmi anche per crescere. Non era mai capitata l'occasione giusta negli anni precedenti. E poi ad un certo punto, come spesso accade nella vita, tutto assieme, rimango incinta e il mio compagno, riceve una proposta di lavoro, per Billund, appunto in Danimarca, e quindi ci guardiamo e pensiamo: cosa facciamo? È arrivato il momento e io gli dico: guarda, o lo facciamo adesso o non lo facciamo più, perché poi quando nasce un bambino, come potete immaginare, la vita si stravolge, no? E quindi ho detto: senti, digli di sì, io volevo cambiare appunto un po' aria, ero contenta del mio lavoro, ma avevo voglia anche di provare esperienze diverse. E quindi la notizia, sia alla famiglia che ai datori di lavoro, sono incinta e mi trasferisco in Danimarca. Quindi, come puoi immaginare, i miei genitori, ecco, erano abbastanza terrorizzati all'inizio.
0: Senti, e com'è andata questa nuova vita? Come sta andando?
1: Sta andando molto bene perché, beh, allora, il primo anno ovviamente devi un po' capire, prendere le misure, no? Poi appunto io ho partorito su in Danimarca a luglio dell'anno scorso e quindi il primo anno è stato di stravolgimento totale perché appunto con questa creatura che è arrivata in famiglia non puoi prevedere molto, però devo dire che ad oggi siamo contenti della scelta proprio perché quando hai una famiglia il posto giusto probabilmente sono i paesi scandinavi, proprio perché hanno una cultura molto particolare legata alla famiglia, alla cura dei bambini, al rispetto dei bambini, agli spazi per i bambini per giocare, per divertirsi. Per crescere un bambino, una famiglia, secondo me è l'ideale. Ovviamente è un paese che ha anche tanti limiti. Se hai 20 anni, secondo me potresti annoiarti parecchio perché ovviamente non c'è la movida che possiamo trovare in Italia, a Genova o a Milano, insomma. Quindi è diverso, dipende in che momento sei della tua vita. Nel momento in cui sono io, in questi anni, ho pensato che fosse il posto giusto dove andare a vivere e devo dire che siamo molto contenti perché c'è grande assistenza per quanto riguarda nostro figlio, ci troviamo bene con i nostri vicini di casa, stiamo imparando anche il danese perché stiamo andando a scuola per cercare di capire almeno quel poco che nostro figlio tra pochissimo inizierà a dire perché sta frequentando l'asilo nido e a lui parlano ovviamente in danese e quindi anche solo che quando vado a prenderlo devo cercare di capire che cosa mi dicono gli altri bambini e non è facile, non è una lingua facile, quindi ci stiamo mettendo alla prova. Per adesso siamo molto divertiti e siamo contenti della scelta, non ce ne stiamo pentendo, anzi, stiamo anche
0: Senti,
1: cercando casa, quindi siamo molto
0: ah. Senti
1: confidenti nel rimanere per qualche anno ancora. Sì.
0: Valeria, tu dicevi ideale per crescere una famiglia, no? Anche nell'assistenza, credo, della gravidanza.

0: e poi del parto. Ci puoi fare degli esempi di differenze sostanziali che tu hai vissuto sulla tua pelle, diciamo, e che stai vivendo?
1: Allora, grandi differenze non riesco a dirtele, nel senso che non avendo un precedente da mamma in Italia, ma solo per sentito dire da magari le mie amiche. Per quanto riguarda ad esempio gli asili, c'è molta disponibilità anche per trovare posto. Ecco, per dirti, io abito in un paese di 3.700 abitanti e ci sono tre asili, quindi
0: Ah.
1: asili nido, sì, quindi insomma. Non sono pochi e comunque c'è una piccola attesa, lista d'attesa, però sei inserito velocemente e soprattutto anche l'integrazione, se pensi che noi comunque siamo stranieri, no? È davvero molto bella perché le insegnanti ci tengono insomma, ad avere anche delle attenzioni in più nei confronti di mio figlio, di Vittorio, quindi sono molto attenti anche nell'integrazione delle persone che arrivano dall'estero, ma una banalità. Il suo nome lo pronunciano bene, non è così scontato se sei all'estero, capito?
0: Ah, sì.
1: Quindi la trovo una cosa molto bella. Per quanto riguarda l'assistenza, invece, io sono rimasta molto colpita sul fatto che il comune del paese in cui vivo offre questa assistenza con delle infermiere ostetriche che vengono soprattutto nel primo periodo, quando tuo figlio nasce, a controllarlo, a misurare, a fare i vari check settimana dopo settimana, del tutto gratuitamente. E se hai bisogno puoi anche scrivere e loro vengono all'occorrenza, quindi se hai dei dubbi, soprattutto se è tuo primo figlio, sanno che potresti avere bisogno d'aiuto. E
0: Certo.
1: quindi ho trovato un servizio molto molto bello proprio perché vengono loro a casa. Poi per farti un altro esempio, le vaccinazioni, ad esempio, le fai tranquillamente dal medico di base, quello di famiglia, non devi prendere un appuntamento speciale per i bambini. La cosa strana è che lì non, cioè, in Danimarca non esistono i pediatri, sono i dottori, quelli, insomma, il tuo dottore di famiglia che valuta lo stato di tuo figlio e poi nel caso ci fossero delle cose più gravi, insomma, dei casi più gravi, ti mandano ovviamente in ospedale, però è un po' diversa, ecco, la struttura.
0: Sì.
1: Sicuramente sono più tranquilli di noi, noi molto spesso siamo più attenti magari o anche un po' così
0: Apprensivi.
1: paranoici. Esatto, loro sono molto lasciali andare, fagli divertire, fagli fare male, cioè consentigli di prendere le misure e magari cadere anche, no? Hanno dei giochi nelle scuole in cui possono arrampicarsi che a volte penso se fossimo in Italia sarebbero illegali perché sono altissimi, molto difficili da fare, ma loro sono tranquilli e i bambini, essendo così responsabilizzati, sono molto attenti anche a non farsi male. Quindi devo dire che se tu li metti alla prova fin da piccolissimi, loro sanno poi vivere e ovviamente comportarsi. E questo è quello che ho imparato.
0: Senti, è un paese caro?
1: Beh, sì, allora conta che l'IVA è al 25% di base. Quindi ovviamente è un po' più caro dell'Italia. Io ho vissuto per tanti anni proprio perché lavoravo per Radio 105 a Milano. Penso che anche a Genova non ci siano grosse differenze. Sono due città molto costose e quindi devo dire che ad esempio nei supermercati se equipari i prezzi non c'è questa grande differenza. C'è una grande differenza invece quando vai ad esempio nei ristoranti a mangiare. Sì, lì spendi veramente tanto. Oppure anche se chiedi aiuto, insomma, ai professionisti, agli artigiani, no? Ti si rompe un tubo, chiami l'idraulico, ecco lì i prezzi sono molto alti, proprio perché l'IVA è molto alta, però ovviamente è sempre equiparato a stipendi mediamente più alti rispetto all'Italia, quindi c'è una grossa differenza sostanziale proprio perché comunque si guadagna un pochettino di più rispetto all'Italia, quindi ce la fai. Però se devo dirti, le materie prime che vado a comprare al supermercato non sono così differenti a livello di prezzo rispetto a Milano o a Genova, quindi questo ci fa ragionare anche un po'.
0: Senti, e le persone sono, tu dicevi, sono molto attente per esempio nell'asilo, no? Nei confronti di mio figlio, ma le persone intorno a te, a parte i tuoi vicini che sono, abbiamo capito, gentili e vi trovate bene, sono aperti? È difficile fare amicizia?
1: Allora, la chiacchierata, quella di base, la fai con tutti proprio perché parlano molto bene l'inglese tutti, e più o meno tutti, e quindi è difficile trovare qualcuno che non lo parli proprio. Quindi magari io ho un cane, ad esempio, vai a fare due passi col cane, capita.

0: di fare le chiacchierate, quelle solite. Entrare nel gruppo, in un gruppo di danesi al loro interno, è più difficile, semplicemente perché c'è un'integrazione diversa. Noi, ad esempio, in questo momento non sappiamo ancora parlare il danese e quindi, per quanto loro sappiano parlare bene l'inglese, è pur
1: Certo.
0: sempre una seconda lingua anche per loro. Quindi, credo che ti direi che sono molto ospitali e molto educati e sanno darti il cuore quando serve e l'aiuto se tu ne necessiti e lo chiedi. Entrare proprio nella loro comunità è uno step successivo che io al momento non ho ancora fatto, quindi non saprei dirti. Sicuramente chi c'è da più tempo, chi vive lì da più tempo, mi ha raccontato che bisogna dare tempo al tempo e
1: Certo.
0: proprio perché anche tu devi un po' integrarti con la lingua e con la loro cultura, perché comunque è una cultura diversa dalla nostra.
1: Senti, speaker, content creator, super appassionata di calcio, in particolare calcio femminile, hai creato un progetto, continui insomma anche sui tuoi profili social proprio a tenere aggiornati, a raccontare un po' anche a chi ti seguiva prima in radio la tua nuova vita.
0: Sì, a volte quando mi capita, quando riesco, soprattutto perché con mio figlio adesso sta diventando molto impegnativo, faccio dei video per quanto riguarda la mia vita in Danimarca, raccontando magari curiosità, insomma, mettendo magari a confronto anche i prezzi. Ho fatto anche un video sui prezzi in Danimarca, rispetto a quelli italiani. Quindi sì, se mi capita, mi piace raccontare la mia vita in Danimarca perché vedo che c'è molta curiosità da parte degli italiani in generale e tantissime persone. In quest'ultimo anno mi hanno proprio scritto: ma voglio fare anch'io come hai fatto tu, voglio trasferirmi, quindi mi chiedono consiglio ed è una cosa che apprezzo molto, però allo stesso tempo dico sempre: ragazzi, non sono una guru, insomma io l'ho ponderato per tanto tempo, non è che ho preso proprio, ho chiuso un capitolo improvvisamente, era comunque una cosa
1: Certo.
0: già preventivata, però devo dire che c'è molta curiosità. E per quanto riguarda invece il calcio femminile, il mio progetto di Bomber Girl, mi piacerebbe in futuro provare a fare anche qualcosa su in Danimarca, raccontando il calcio femminile in Danimarca, perché anche lì è comunque una nicchia piccolina, in grandissima crescita come in Italia, quindi mi piacerebbe provare a raccontare anche il calcio danese, insomma, attraverso la voce delle bambine, perché io mi sono specializzata, insomma, in questo format per cui faccio parlare le bambine che giocano a calcio e faccio raccontare loro le storie che riguardano il calcio e la loro passione per il calcio. Quindi, chissà, prossimamente vi terrò aggiornati.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: La focaccia, il mare, ovviamente. No, devo dire che ovviamente, vabbè, gli affetti, la mia famiglia, mi manca quello. Io ho avuto un periodo di transizione perché da Genova mi sono trasferita a Milano, quindi diciamo che il grigiume del meteo, ecco, è stato progressivo, ecco, mi sono abituata bene. Poi io devi sapere che sono cresciuta Amazzone, fino a 13 anni, quindi l'animo danese ce l'avevo già dentro, ecco, fin da piccola. Ero una predestinata, però sì, mi manca molto la mia famiglia e soprattutto il mare, i piatti, quelli tipici, perché purtroppo in Danimarca si sta molto bene, ma non sanno cucinare bene. Quindi chiedo al mio fidanzato, che è molto bravo a cucinare, a volte di prepararmi il pesto, perché c'è un buon, ecco, posso dirvi, c'è un buon basilico in Danimarca, piccolino, giusto?
1: Ma guarda che ti sentono da Praia che dice questa cosa.
0: Io peraltro sono originaria di Pra, perché i miei genitori abitano a Pra, quindi no, allora
1: Però
0: devo
1: la
0: dire.
1: praese dice che il basilico in Danimarca va bene, e quindi va bene. L'ha
0: Adesso ci sono
1: certificato una
0: informati.
1: praese, quindi va bene.
0: Esatto. Allora, va provato, però devo dire che rispetto al basilico che trovavo a Milano, ad esempio, che era con le foglie gigantesche, lì
1: Cose così.
0: invece. Esatto, che non possono essere utilizzate, invece in Danimarca è piccolino. E devo dire che dà grandi soddisfazioni. E poi a volte cerchiamo di farci la focaccia a casa, ma non è la stessa cosa.
1: Sì. Vabbè, vabbè, insomma, hai occasione di tornare spesso. Allora, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita, che abbiamo capito che è difficile, ma che insomma stai studiando.
0: Ok, cosa devo dirti? Hi, ya hella Valeria, ya como fra Italian. E Giacomo fra Genova e poi non so.

0: dirti altro perché ancora
1: Bastava
0: non hai
1: un
0: capito.
1: saluto, mi accontentavo anche nel ciao.
0: Ok, allora, hi da Valeria.
1: Ciao Valeria, grazie mille, ciao.
0: Un bacione, grazie a tutti, a presto,
1: Ciao.
0: buona giornata,
1: Ciao.
0: ciao.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camalli e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni,
5: ha
4: compiuto 80 anni come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto lei quando è entrato?
5: Sono entrato nell'aprile del 1964.
4: Quanti anni aveva?
5: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
4: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
5: 36 anni.
4: 36 anni, una lunga carriera.
5: Una lunga carriera.
4: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
5: Ecco.
4: Allora, tanto ci sono i sacchi.
5: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
4: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
5: Dai 60 ai 70 kg.
4: Oh.
5: Questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
4: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
5: io e tutti gli altri compagni di lavoro.
4: 111 kg.
5: Buongiorno.
4: Un sacco dopo l'altro sulle spalle?
5: Sulle spalle.
4: Era dura?
5: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
4: Queste sono un po' di divise,
5: sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
4: A Calatagà.
5: Dell'Andrea Zaghi.
4: Ok, erano un po' più pesanti.
5: Sì, a fustagno. Negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
4: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container,
5: no,
4: non esistevano,
5: non esisteva
4: era
5: niente.
4: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
5: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
4: Pelli secche?
5: E carrettarle, oppure cotone.
4: Ecco, cotone, le pelli secche da dove arrivavano?
5: Arrivavano dall'India.
4: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
5: Sì, dovevamo stoccare tutto.
4: Oppure il cotone?
5: Cotone, qui ai magazzini generali, magazzini del cotone, così chiamati.
4: E...

0: E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
1: Caffè o cacao.
0: Caffè o cacao?
1: O caffè o cacao.
0: O caffè o cacao. Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Paride Battini,
1: sì, sì,
0: storico,
1: ecco,
0: console della CULMV, vediamo il suo tesserino.
1: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
0: Con orgoglio lo portate, vero?
1: Lo credo. Il nostro
0: allora,
1: attestato.
0: Questo carrello cos'è?
1: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
0: O le pelli o le casse, ma casse. Le pelli erano sciolte?
1: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
0: Ma qual era la merce più difficile da... stoccare, da movimentare, la più faticosa?
1: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di 2-3, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
0: Mamma mia, per tante ore.
1: Cioè, divisi 4.
0: Divisi 4. E qua invece stoccavate appunto le pelli.
1: Le pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
0: Due quintali? Ed era proprio cotone?
1: Cotone, cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala, e allora dovevano ripesarlo. Se ha 2 quintali può diventare 195
0: sì,
1: tiri.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora il pesatore con questo strumento...
0: Ecco, vediamo questi strumenti.
1: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
0: Ecco, questo qua è una bilancia.
1: Esatto.
0: Proprio per pesare il cotone.
1: Per pesare il cotone e la lana.
0: E la lana, arrivava anche la lana.
1: Anche la lana, sì.
0: Invece
1: sì,
0: questi altri oggetti?
1: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
0: Quindi per poter infilzare
1: il sacco? Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
0: Perché li infilzavate?
1: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
0: Ah, ecco. Anche quello lì.
1: Perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale.
0: Quindi, zac.
1: E si, ecco. E si tirava su. Hop.
0: Accidenti.
1: E si tirava su. E poi si partiva e ti dicevano dove portarla.
0: Dove portarla.
1: Perché ogni balla di cotone o di là aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
0: Certo, certo. Allora, qua vediamo delle botti.
1: Ecco.
0: Qua dentro arrivava qualcosa?
1: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
0: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
1: aperte, curate, ecco.
0: Questo qua era il carretto anche, per trasportare le botticelle.
1: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
0: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
1: questa
0: navi?
1: La sbarcavamo.
0: La sbarcavamo.
1: Questa veniva sbarcata.
0: E poi veniva caricata sui camion?
1: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
0: Che
1: il gruista le vira.
0: Le viravano.
1: Qua, ecco, da quest'anello, vedi? Da quest'anello passava nel gancio della gru e la viravano.
0: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
1: Ecco,
0: no?
1: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta...
0: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
1: Sì,
0: tipo.
1: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
0: E qua un po' di mazzuole.
1: Sì, qua era tutta roba per il cassaio.
0: Cassaio?
1: Sì, perché faceva parte delle sezioni della compagnia al cassaio.
0: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
1: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra, sulla banchina, poi cassai barilai, pesatori, come le dicevo, pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
0: Portabagagli.
1: Alla stazione marittima.
0: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
1: Questi sono nella stiva di una nave.
0: Che materiale è? Pelle?
1: Pelli. Sono pelli queste.
0: Così arrivavano le pelli.

0: Quello sì,
1: c'erano le ceste,
0: esatto,
1: per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su
0: col bigo, che allora non c'era neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo
0: delle casse.
1: Casse che possono essere di...
0: piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, balle di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
1: Ah.
0: I chiodi dovrebbero... Ecco.
1: Ci sono ancora. Ecco, perché per fare che lavori?
0: Per intaccare, perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva,
1: ecco che si aveva. Infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come
0: ecco,
1: si
0: questi
1: portava.
0: Eravamo noi, perché noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema.
0: Ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata.
0: L'alzata
1: di questi sacchi.
0: Di
1: appunto,
0: sacchi. Che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla e quattro a camalare. Ecco.
1: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato, non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah! Ma
0: arrivavano
1: sotto che formato era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero,
1: Veramente?
0: Mamma mia!
1: Anche da respirare non deve essere stato
0: l'ideale. Sì, decisamente. Sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola. Quindi in questo qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente,
0: impiegati.
1: Veramente, fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello elegante,
0: sì,
1: la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con dei vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: Avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E questo?
0: Questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia, prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericolosissimo, a bordo specialmente. Perché quando
1: staccava,
0: lo viravano, è successo persone che hanno perso le gambe.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: È successo.
1: Qua?
0: Ecco, ah, questi sono i portabagagli.
1: Ecco che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Questi portabagagli. Si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Se erano sempre comportati
0: che non
1: bene.
0: Bravo, che non hanno fatto
1: non
0: cose,
1: hanno compiuto
0: esatto,
1: nessun
0: esatto.
1: genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: questa
1: visita veramente molto interessante.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val

0: la storia della Kulm, della compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia, ci sta raccontando la fatica prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: settore. Quando arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi?
1: Come succede un po' oggi?
0: Alla stazione marittima.
1: Sì,
0: c'era.
1: Non c'era
0: di
1: tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre,
1: doveva
0: arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: Un punto di arrivo. Un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori, pesavano i
0: sacchi. Con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questo è una gru del consorzio.
0: Sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo, una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah, sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: si girava? A pressione, c'era un grosso volano e le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua,
0: allora,
1: le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Si arpionava...
1: Questo però quando era in stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senesolo,
0: mancinante,
1: e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto.
0: Perché la lana è più delicata.
1: Più delicata.
0: Quindi servivano i gancetti
1: più esatto.
0: piccoli.
1: Esatto. E questa era una balla di lana che di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
0: E qua era una rete a...
1: Sì, questa qua era per fare delle alzate.
0: Questi a terra sono altri ganci?
1: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
0: E quelli lì invece?
1: Questa qua è una rete che se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
0: Esatto, rete giapponese per sacco.
1: C'è scritto? Ah, non sai, tu mi hai scritto. È una rete giapponese. Con questa...

0: sbarcavamo la carne.
1: La carne arrivava?
0: La carne.
1: Dentro i frighi?
0: Sì, noi sempre in terra, sì, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi... Oh, due a dare in spalla agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, sì, dove c'è la piscina.
1: Ah sì?
0: C'erano i frigoriferi alla marinetta, alla calata marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il bailucco.
0: Bailucchi, ecco, bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Eh sì, perché no, non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: mette quello che vuole, io le racconto, certo, le cose come sono.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, sì, perché rende molto...
0: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Eh sì,
0: era l'alzata, era quella.
1: Bene, poi...
0: Sacchi di trippa, sacchi di tutto
1: di
0: veniva
1: tutto
0: giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata. Ecco l'alzata, questi tonni.
1: Mamma mia, incredibile, banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
1: Qua altri.
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua sì,
0: i tronchi, quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi.
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa. Era un lavoro terribile.
1: E qua...
0: Questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati.
0: È cambiata la
1: vediamo
0: generazione.
1: Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: sì,
1: e anche
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: i contenitori,
0: sì,
1: poi sì, arrivano sì, altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi allora, lo
1: siamo all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì,
1: è stato
0: io
1: tempo.
0: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sotto bordo, ecco,
1: perché... Era più comodo,
0: oramai le ha passato tutto,
1: le passo tutto, sti che sono?
0: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: E quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto, non questo qua sarà 25 kg, ecco.
1: Mamma mia, qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
0: sì,
1: no?
0: Le nostre lotte,
1: anni.
0: Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male qua. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: sì,
0: ha chiesto scusa, eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
0: del Galanti, Pari dei Battini,
1: Tirreno Bianchi,
0: console dei Carbonari.
1: Certo, i Carbonini.
0: Dei Carbonini, ecco Paride.
1: Ecco Paride, allora
0: non
1: andiamo
0: si è venduto
1: ancora
0: con nessuno.
1: Con nessuno. Ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono queste mani belle e forti, veramente. Veramente, e qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
0: degli accordi, gli anni di Alessandro, no? D'Alessandro, sì, però poi alla fine ci siamo ancora.
1: Veramente.
0: E serviamo, perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
1: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
0: tutto.
1: Il resto
0: perché
1: lo fanno
0: anche
1: i dipendenti
0: di i terreno. Negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
1: certo,
0: che hanno, e la compagnia interviene.
1: E qua ancora
0: eccolo qua, eccolo
1: immagini,
0: qua.
1: Lei eccolo ci sarà stato.

0: senz'altro,
1: in queste piazze.
0: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
1: Qua c'è stato qualche scontro.
0: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv sì, e Grimaldi sì. Group.
0: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi Comparide.
1: Battini sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah sì, Veneto, il vinto di Levante vinto... perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo è così.
1: Di questo. Allora, chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al suo lavoro,
0: Poi,
1: vero?
0: Andrea, mio figlio, è con noi.
1: Anche il figlio entrato... e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora
0: Cassoni,
1: i portuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione della vietnamita.
0: Vietnam, quanti anni sono andati?
1: 73.
0: Con Luciano Sossai, mamma mia.
1: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita colpita dalla guerra.
0: Sempre.
1: 1973.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale del
0: che poi sono stati
1: contro...
0: sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
1: Ok.
0: Nel 92-90.
1: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
0: Sono partiti tutti, mamma mia.
1: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong del gennaio del 1973. Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto recenti. Enzo, grazie di questo viaggio
0: immersivo, veramente. Ricordare
1: all'interno.
0: Sempre momenti della nostra vita.
1: Della vita.
0: Come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare, solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
1: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
0: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
1: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale e di cognome Esposito. E allora?
1: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale. Mentre sui social Valentino e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso
0: Ecco,
1: che poi
0: diciamo che
1: porterà.
0: addirittura arriviamo al nome sul citofono,
1: Sì.
0: da cambiare quando questa ragazza Chiara
1: Lui
0: di...
1: ritiene, lei è di Bergamo Alta e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire

0: e dovesse guardare
1: Pasquale
0: avrebbe uno, potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
1: E quindi bisogna fare Valentino.
0: Con
1: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
0: Sì, peraltro poi lui è il genovese Der Gaibon, cioè è molto, e quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto. Perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo...
1: Ecco.
0: Compagno di sventure.
1: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
0: Beh, d'altronde.
1: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
0: Sì,
1: no, certi aspetti felliniana.
0: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui però tiene tutti gli
1: una
0: scontri.
1: Cena da Valentino, non da Pasquale.
0: No,
1: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Niente. Tutto valentiniano.
0: Tutto valentiniano e, diciamo, da ricchi. E per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine dei ricchi è il numero di lingue con cui viene definita il formaggio, il vino, piuttosto che... E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora... L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore estrinseco. E quindi lui decide in questo modo.
1: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
0: E non a Pasquale.
1: Esposito.
0: Sì, esatto. E quindi combina una
1: combina, succede di tutto,
0: dice.
1: A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
0: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi, perché è un provolone del Monaco. E questo provolone
1: carico di odori meravigliosi.
0: Diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena. E per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera, piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: perché non hai scelto Genova?
0: Perché...
1: Spiegalo perché.
0: No, in realtà Arenzano...
1: No, dico come ambientazione della storia.
0: Sesto San Giovanni...
1: Sesto San Giovanni.
0: Ecco, ok. No, non perché è finito Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Eh sì.
0: Genova è colorata... Anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente di quello che è.
1: Sì, non siamo molto effervescenti.
0: Però, assolutamente.
1: No, nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente peggio. Cioè, io l'ho pensata come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
1: La DDR.
0: Sì, la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo.
0: Erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.

Si prepara un autunno complicato per chi utilizza i bus a Genova. Il piano studiato dal comune e dall'azienda AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta a più avanti, a data da destinarsi. Dal 14 settembre invece entra in vigore l'orario invernale con un meno 10% del servizio. Sono giorni di ricerche in Nepal dopo la devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra i dispersi c'è anche il ligure Marco Ratto, gioielliere di Rapallo. Ieri il comune ha diramato il messaggio dei familiari: grazie per l'affetto, adesso è il momento del silenzio. E poi la quarta giornata di regate a Imperia.

0: Successo di pubblico oggi alle 18:30, scusate, a Cala Tanselmi, via all'atteso raduno delle vele d'epoca per il suo quarantennale. Primo Canale sarà in diretta. E un altro appuntamento: oggi la segretaria del PD Elly Schlein parteciperà alla festa dell'unità in piazza Caricamento. In questi giorni appunto tanti gli ospiti, terrà il suo comizio quest'oggi alle 20:30. Queste le notizie, tanti approfondimenti oggi a Newsroom 28, ma andiamo subito in redazione da Andrea Popolano con le notizie che arrivano dal sito primocanale.it. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti. Tanti temi che potete trovare ovviamente questa mattina sul sito primocanale.it. Ovviamente attenzione focalizzata sulla situazione di AMT, ma sono anche tanti altri i temi che vengono affrontati, e in questo caso parliamo della caserma di Bolzaneto, dunque in Val Polcevera, perché arriva la denuncia da parte del sindacato autonomo di polizia che dice la mensa è chiusa ormai da tempo e i vari agenti devono convivere anche con i problemi legati alla vicina, al vicino impianto di via Sardorella dell'AMIU, che produce non pochi miasmi. Da questo punto di vista arriva la denuncia del segretario Roberto Traverso, che ha spiegato che di fatto al momento non si trova una soluzione a quelle che sono le diverse problematiche, e richiama un po' la necessità di una presenza maggiore da parte della dirigenza che si deve occupare di questi vari aspetti. Come detto, tanti i punti critici: si parla da una parte dei miasmi che arrivano dall'AMIU, dall'altra la mensa chiusa, e anche poi quello che è il trasferimento proprio a Bolzaneto dell'ufficio immigrazione, una scelta decisamente contrastata da parte del sindacato autonomo della polizia, guidato in questo caso dal segretario Roberto Traverso, che ribadisce ormai da tempo che questa non è la soluzione ideale. Era stata portata il tema anche in Parlamento, ma poi si è perso fondamentalmente traccia di tutto, è rimasto tutto fermo. Questa è la denuncia, che poi nello specifico ovviamente potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie, grazie Andrea Popolano. Adesso noi diamo il nostro buongiorno a Elisabetta Biancalani e un bentornato. Andiamo a sentire che cosa, le voci che hai raccolto questa mattina per quanto riguarda il tema di AMT, perché è un tema che continua a tenere banco, le preoccupazioni sono tante, soprattutto nell'entroterra. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo a Chiavari per parlare del trasporto provinciale di AMT, questa crisi che coinvolge soprattutto intanto le zone dell'entroterra, dell'extraurbano, che è già più difficoltoso rispetto a quello urbano. Roberto Piazzi, FIT CISL Liguria, trasporto provinciale. Intanto avete avuto notizie ufficiali dell'incontro di ieri?
3: Assolutamente no, noi abbiamo chiesto informazioni all'azienda, ci ha detto che uscirà con dei comunicati ufficiali, ma noi di formale non abbiamo avuto nessuna notizie.
2: Trasporto provinciale di Genova, qual è la situazione intanto di mezzi e autisti?
3: Ma gli autisti siamo sempre su una carenza di circa 30-35 autisti al giorno, e si parla di un'ottantina di mezzi fermi per necessità di manutenzione e riparazione.
2: Su quanti?
3: Su un 200, più di 200.
2: Quindi oltre il 30% dei mezzi fermi?
3: Sì.
2: E questo che conseguenze ha poi?
3: Questa ha le conseguenze che per fare le corse non ci sono i mezzi. Se non ci sono gli autisti, ma anche nel caso ci fossero gli autisti, potrebbero non esserci i mezzi.
2: Anche perché mancano i manutenzionatori dei mezzi, ma mancano anche i fondi di AMT per pagare i fornitori che devono manutenzionare i mezzi, quindi un blocco totale.
3: C'è un giro, chiamiamolo giro vizioso, sì, concedetemi questa, che quindi non arrivano i ricambi. Anche nel caso arrivassero i ricambi, in alcune situazioni non ci sono gli operai per riparare i mezzi, quindi la situazione è molto critica.
2: Trasporto scolastico, il punto, sta per iniziare la scuola.
3: Trasporto scolastico, sappiamo che l'azienda segue una politica di non svolgere più servizio scolastico e i servizi diversificati in genere. E abbiamo degli esempi, a me viene in mente Casarsa Ligure, che il contratto è scaduto già da più di un anno, quindi hanno già dovuto trovare altre soluzioni. Castiglione Chiavarese, che è scaduto questo giugno, quindi da settembre dovrà trovare altre soluzioni. In alcuni casi, come ad esempio Sesti Levante, che il contratto scadrà a giugno 2027, l'azienda è intenzionata ad onorare il contratto, ma la scadenza, ad oggi alla scadenza, dice di non volerlo rinnovare.
2: E voi del sindacato come reagite di fronte a un'azienda che rinuncia ad un servizio che invece porta anche
3: per lavoro? Noi il servizio va fatto tutto, va fatto in base

0: base alla richiesta dell'utenza, perché è un trasporto pubblico, deve dare un servizio pubblico, ma va fatto con i mezzi adeguati, in particolare prima di tutto i finanziamenti adeguati, che oggi sembra non ci siano.
1: Vorreste che poi nel proseguo si riprendessero questi servizi scolastici?
0: Ma noi vorremmo rifare tutto ciò che l'azienda può fare in un servizio che economicamente regge.
1: Grazie, linea allo studio.
2: Grazie Elisabetta Biancalani. Continuiamo a parlare della situazione del trasporto pubblico locale, perché ieri l'ennesimo episodio di violenza a bordo di un autobus. Siamo a Genova nel quartiere di San Pier d'Arena, ma appunto è l'ultimo di una lunga lista. Sentiamo.
3: Ancora un'aggressione nei confronti del personale di MT, l'autista di un autobus della linea 18 è stata insultata e colpita da sputi da un uomo, poi fermato dai carabinieri per ragioni ancora da chiarire. È successo in Piazza Montano, a San Pier d'Arena, alla fermata nei pressi dei portici in direzione di Via Degola, dove il bus sarebbe poi giunto al capolinea. L'aggressore, secondo i primi riscontri, avrebbe anche danneggiato il mezzo, in particolare una porta. L'ennesimo episodio, la situazione è insostenibile, ha detto Roberto Piccardo del sindacato UGL. Non si può arrivare a questi punti, poi non lamentiamoci se la gente lascia l'azienda. La conducente del mezzo pubblico è stata portata in ospedale per accertamenti, per scongiurare il rischio di infezioni. Ieri un altro episodio, a Principe, un uomo ha minacciato di picchiare un autista perché a suo dire non stava passando l'autobus che aspettava ormai da tempo. Solo pochi giorni prima una rissa a bordo dell'autobus 1 aveva rilanciato l'allarme per la sicurezza dei lavoratori.
2: E appunto continuiamo con il tema MT, perché lo abbiamo detto, non solo il trasporto urbano ma soprattutto quello extraurbano sta attendendo il piano paventato da AMT. Il rischio è di tagliare corse troppo importanti per i collegamenti nell'entroterra genovese. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
4: I ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
5: Però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, ma allora, la conferenza stampa è forma, sì, e sostanza,
4: ragione,
5: mi permetta, perché
4: hai ragione,
5: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
4: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
5: Ah, ecco, allora.
4: Sì, ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, quali sono, chiedere quali sono le preferenze.
2: E il caos AMT tiene banco anche tra gli stand alla festa dell'Unità. Abbiamo chiesto agli avventori che cosa ne pensano. Sentiamo.
6: Il caos MT tiene banco anche tra gli stand della Festa dell'Unità a Genova. Mentre il comune ha iniziato a muovere la macchina organizzativa per il Capodanno, in molti si dicono d'accordo con la linea di primo canale. Meno fondi per la festa e più risorse per gli autobus, considerando che la cifra risparmiata sulle corse equivale a circa 3 ore di spettacolo.
7: Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
8: Anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT come la sanità, la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
7: Insomma, tagliare le corse dall'entroterra vuol dire isolarli,

0: Secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
1: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
2: La situazione era molto grave, è molto grave.
3: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
1: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
2: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
4: Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene sempre in prevalenza anticiclonico sull'Italia e sulla Liguria. Un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà mercoledì la formazione di un po' di variabilità sui rilievi interni della Liguria, specie sull'Appennino genovese, ma senza grandi conseguenze altrove, con un lieve calo delle temperature che rimangono comunque pienamente estive. Vediamo infatti i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma senza conseguenze, le massime sempre intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona il contesto si mantiene stabile e soleggiato, con una ventilazione in prevalenza debole o al più moderata di brezza, e vedete le temperature minime sempre molto elevate sulla costa, non si scende sotto i 23-24, le massime poco sotto i 30. Sulla zona di Genova, giornata soleggiata, specie sulla costa, mentre un po' di variabilità interesserà l'Appennino, possibilità al pomeriggio di qualche acquazzone a breve temporale, proprio sui rilievi interni. Sul Tiguglio invece il contesto è stabile, soleggiato per tutta la giornata, con ventilazione generalmente debole e temperature sempre tipicamente estive. Chiudiamo con lo Spezzino, anche qui giornata soleggiata, in particolare sulla costa, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio, sulla Valvara, ma senza fenomeni. Da giovedì si ripristinano poi condizioni anticicloniche su tutta l'Europa centro-occidentale e sul nord Italia, dunque giornata stabile e ben soleggiata su tutta la Liguria, con temperature che aumenteranno ulteriormente, nei valori massimi potremo anche superare i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bentornati a Newsroom 28, l'abbiamo letto all'inizio della trasmissione, questa sera dalle 18 in diretta su Primo Canale la cerimonia di inaugurazione delle Vele d'Epoca, il loro quarantennale. Ma allora andiamo a Imperia, Calata Anselmi, dalla nostra Alessandra Boero. Buongiorno Alessandra.
1: E ancora un buongiorno dalla Calata Anselmi qui ad Imperia, ormai è scattato davvero il conto alla rovescia per il 40° raduno delle Vele d'Epoca, ma di questo ne parleremo sicuramente più tardi. Ora noi rimaniamo, come negli ultimi 4 giorni a questa parte, sul tecnico e quindi sul campionato mondiale 12 metri, mia compagnia Marco Cimarosti, presidente di giuria. Allora, intanto come sono andate le regate, qualche criticità, le proteste?
2: Ma direi buongiorno a tutti, direi è andata molto bene, i primi 2 giorni specialmente il vento era veramente ottimale. Hanno fatto delle bellissime regate, sono tutti divertiti oltretutto, quindi direi che questo è fondamentale. Regate molto tecniche, le barche sono molto belle, che devo dire?
1: La parte più complessa nel circuito di gara qual è, di regata?
2: Beh, diciamo, per quanto riguarda la regata, la parte più complessa è sempre la partenza, perché se parti bene, sei davanti, è tutto molto più facile. Poi cambiare i giri di boa, poi azzeccare i bordi buoni, insomma le solite cose che nelle regate ci sono, i salti di vento, bisogna sempre essere dalla parte giusta, nel momento giusto.
1: Comunque, ragazzi, si sono comportati bene qui in Imperia?
2: Sì, assolutamente sì, anche proteste quasi nulle, quindi sostanzialmente tutto bene.
1: Ecco, tra l'altro le proteste, quella è una delle pochissime cose che sono riuscita a capire, durano anche molto, cioè prima di formulare poi la chiusura si parla di ore a volte.
2: Beh sì, dipende dal tipo di protesta, certo. A volte le proteste sono molto semplici, basta che sono una mezz'oretta, a volte si va avanti per delle ore perché la giuria deve accertare i fatti e quindi l'accertamento dei fatti implica tanto che le parti presenti devono descrivere nei dettagli, poi sono soggette a domande, vengono fatte anche dei quesiti eccetera, poi ci sono testimoni, si valutano i filmati, oggi abbiamo i droni, abbiamo le fotografie, quindi abbiamo tutta una serie di documenti.
1: Non sfugge nulla.

0: c'è il numero, sappiamo tutto, e quindi a volte si dura anche parecchio tempo le proteste, sì.
1: Da una vita che sei qua a tua Imperia.
0: Ebbene sì, purtroppo sì.
1: Diciamo, da quanti anni?
0: Ma sarà una ventina d'anni che vengo qui alla regate, diciamo, alla settimana internazionale di Imperia, che poi questa International Sailing Week l'ho inventata io, perché all'epoca ero segretario della classe Dragone e avevo abbinato proprio le regate delle Velede con i Dragoni. Abbiamo inventato la settimana.
1: È vero, lo ricordo.
0: Abbiamo inventato la settimana, sì. E adesso quest'anno la settimana c'è questi 12 metri che sono veramente per noi, diciamo, non diversamente giovani, possiamo usare questo termine.
1: Per hai scelto tu?
0: Per noi, diversamente giovani, sono veramente quanto di meglio la vela espresso. Se oggi abbiamo le barche che volano, se oggi abbiamo l'America's Cup che dà questa risonanza, lo dobbiamo sicuramente ai 12 metri, barche su cui noi tutti abbiamo sognato di starci un giorno. Io ho avuto la fortuna di salire su una barca a 12 metri, non per regattare, solo per salire, ma devo dire che per noi è sempre stato un sogno il 12 metri. Cosa completamente diverso invece, mentre su 12 metri ogni millimetro è pensato per la velocità, per le prestazioni, le barche d'epoca invece sono barche molto belle, le vere signore del mare, insomma è una cosa completamente diversa, ma anche altrettanto mitica.
1: Assolutamente. Grazie, grazie Marco, noi ripassiamo la linea.
2: Grazie Alessandra Boero da Imperia, e adesso però apriamo un altro tema, ovvero quello del rientro a scuola di tutti i ragazzi. Sono momenti importanti questi, perché servono anche a ristabilire la routine, a ristabilire le buone azioni e le corrette abitudini. Allora sentiamo i consigli del pediatra Ferrando.
3: Della sindrome post vacanze, il ritorno al lavoro stressante, i vari impegni, quindi chi ha tempo non aspetti tempo, prepariamoci prima, perché come pediatra negli anni scorsi mi capita di vedere dei bambini che dopo alcune settimane di scuola mi arrivano che sembrano dei piccoli zombie, sono stanchi, sono nervosi, sono pallidi e non mangiano, mi chiedono i ricostituenti, mentre più che di ricostituenti avrebbero bisogno di ore di sonno, perché d'estate si va a letto un pochino più tardi. Quindi, perché ho detto chi ha tempo non aspetti tempo, iniziamo già adesso a recuperare 10-15 minuti alla sera, andare a letto un pochino prima, perché se si continua ad andare a letto un pochino tardi, poi quando si va a scuola ci si deve svegliare, abbiamo la sindrome del bambino zombie che non si sveglia al mattino e che non possiamo mettere a posto con i ricostituenti, con i sciroppini naturali o alternativi di vario tipo, e questo dipende tutto da noi. Quindi il primo consiglio è quello di abituarsi a questo, tenendo conto che sono tre i fattori per stare bene, che sono una alimentazione adeguata, e qui inseriamo il sonno, perché la colazione è importante. Se ci si sveglia stanchi perché non si è dormito a sufficienza, non c'è appetito, non fa colazione, questo non va bene. Un riposo adeguato, colazione, riposo adeguato, e attività fisica, come facciamo vedere. Quale attività fisica ne potremmo parlare? Dico già, quello che piace al bambino e non necessariamente quello che piace a papà o mamma.
2: Voi sapete come si comportano gli animali marini di notte? Lo abbiamo scoperto con la nostra Elisa Ricci, che ha raggiunto l'acquario di Genova, una delle principali attrazioni turistiche della nostra città, per un programma, un evento abbastanza importante per l'acquario, ovvero l'apertura notturna, così da evitare la folla e scoprire cose nuove sugli animali. Sentiamo.
4: Dall'acquario di Genova con Roberta Parodi, biologa, e stiamo scoprendo piano piano proprio il comportamento degli animali nella fase notturna. E quindi ci troviamo proprio qua di fronte alla vasca dedicata alle murene. Cosa succede? Cosa cambia rispetto al giorno?
5: Beh, allora, le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte, e in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. E le murene sono animali molto particolari, di fatto hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci.

0: godono di una fama piuttosto negativa, perché più che altro per il loro comportamento. Di fatto sono animali, sono pesci che devono continuare a respirare, devono aprire e chiudere continuativamente la bocca, proprio perché questo consente loro di far arrivare acqua alle branchie. E in realtà invece questo comportamento è sempre stato considerato un atteggiamento di aggressività. E questo appunto ha comportato, diciamo, il diffondersi di questa fama di animali aggressivi, che di fatto non sono, a meno che non li si vada a disturbare. Quindi spesso i subacquei, durante le loro immersioni, sono portati a andare a curiosare nelle tane. Insomma, se disturbate, allora magari le murene possono in qualche modo diventare aggressivo. In caso contrario, invece, sono animali assolutamente timidi che fanno la loro vita e non sono aggressivi.
1: Un'iniziativa che è stata prolungata e andrà avanti fino al 13 settembre, quindi c'è tempo per tutti per visitare l'acquario di Genova di sera. Ma ora torniamo a Imperia, questa volta da Matteo Cantile. Buongiorno Matteo, come sta andando?
2: Buongiorno a te Aurora, beh, sta andando bene, anche se io sono arrivato da poco, quindi sto ancora prendendo confidenza con Calatanselmi, che è il luogo dove avrà sede stasera la presentazione ufficiale della 40ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia. E come puoi vedere le barche sono già schierate qui sul molo e sono ovviamente attenzionate dai tanti appassionati che si sono avvicinati per vederle di persona. Sono tutte barche bellissime, sono legni storici che sono qui per sfidarsi con tutta la loro eleganza, come avviene ormai dal lontano 1986, mentre è in fase di chiusura quella che è invece il campionato del mondo stazza internazionale 12 metri, con le imbarcazioni che sono ancora impegnate nell'ultima prova di tutto il campionato, anche se la barca vincitrice già sta rientrando, perché non serviva, diciamo, per la classifica generale un'ultima prova, e quindi di fatto tra un po' la vedremo sbucare qui a Calata Anselmi. Mentre l'appuntamento importante, quello di questo pomeriggio alle 18, saremo in onda alle 18:30, la presentazione ufficiale con la cerimonia inaugurale delle Vele d'Epoca 2026. E questa è stata, Aurora, un'edizione veramente speciale, sia perché è il 40esimo, sia perché è diventata Imperia Sailing Week, cioè una settimana, anzi in realtà 10 giorni dedicati alla vela, con l'antipasto e molto succoso del campionato del mondo 12 metri stazza internazionale.
1: Grazie Matteo Cantile. Allora appunto una giornata sicuramente impegnativa per la nostra squadra, con la diretta a partire dalle 18, lo ricordo, in collegamento con Imperia. Adesso andiamo invece a scoprire come sta andando la vendemmia alle Cinque Terre, perché la nostra Manuela Cavallo appunto ha sentito le parole del presidente del Parco delle Cinque Terre. Sentiamo.
3: Siamo in tempo di vendemmia alle Cinque Terre, per qualcuno è iniziata, qualcuno l'ha già finita, qualcuno sta ancora attendendo il momento migliore. E i risultati, anche girando il territorio, girando tra gli agricoltori in vendemmia, sembrano positivi, sia sulla qualità delle uve, sia sul fatto che, grazie agli interventi che ha messo in atto il Parco Nazionale delle Cinque Terre di difesa, c'è stato un minor quantitativo di danno da fauna selvatica. Come sapete, l'anno scorso abbiamo invaso tantissime domande, quest'anno sono state per adesso molto meno, e quindi ci dà un segnale positivo anche di tutte le iniziative che sta portando avanti il Parco Nazionale Cinque Terre, sia per incentivare l'agricoltura ma difenderla anche da tutti i rischi che naturalmente possono agire su questa vendemmia, che per noi è fondamentale, perché sapete molto bene che per salvaguardare il nostro territorio, il nostro paesaggio terrestrato, serve chi lo mantiene, quindi le donne e gli uomini delle Cinque Terre che lavorano nella nostra terra.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social, e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avet. Play the race.

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando, ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campo Morone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo, perché è un punto di vista importante quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'orario invernale, che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il Comune di Genova e AMT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di AMT con il presidente Berruti collegato a distanza, presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
5: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sull'utenza.
4: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi, che spiega che immetterà ulteriori risorse in AMT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di AMT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
0: Allora, questa è una situazione tra l'altro piuttosto ingarbugliata, perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, anzi, vado subito a salutare anche Chiara Orru, che si trova in Piazza Caricato.

0: appuntamento a Genova proprio per la festa dell'unità, insomma siamo già andati qualche sera fa che a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi abbiamo dato anche in diretta, domani daremo poi la Schlein, la segretaria Schlein, anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara intanto e buonasera, qual è il clima lì in piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in Piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la Festa dell'Unità a Genova, in un momento, appunto uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa, guardate alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone, questa sera tante persone e tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico, che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT, che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto con, avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa Festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
0: Grazie, grazie a Chiara Rucampo. Insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tanti, tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
2: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti, è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, questo nuovo, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni questa nuova presa di posizione da parte del comune, che ripeto comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra come comuni abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano già state stanziate negli anni precedenti, per riuscire a garantire quelli che che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle che di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto a Città Metropolitana e AMT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano il nuovo orario così come c'era stato prospettato, e di, voglio dire, discutere insieme quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare, ad altre sicuramente diventa molto difficile, perché ripeto sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori, oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter

0: per fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni. La prima è quella che riguarda l'urbano, naturalmente, poi l'extraurbano. Questa sera ci dedichiamo, naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura, lei, mi ricordo, era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme, quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre, sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi insomma poi col passare del tempo, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto e quindi come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella testa di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti e lo dico in maniera banale. Se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo e il saldo dice che non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di fare esporre delle persone che logicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua onestamente a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci l'ha sentita, qual è la sua?
3: Ma, tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi dalla Valpolcevera, abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto, diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
3: perché comunque diciamo cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sull'attualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate, dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni

euro è sicuramente una notizia positiva, e se così sarà, secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto, con una precisazione.

0: data da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25, 30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami, che abbiamo visto insomma nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio, perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10%, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
0: poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio, così certo, vediamo siamo stati attenti.
1: Allora sentiamo Silvia Sales quello che ha detto oggi.
2: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni. E noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Insomma, un finale con un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Curcioli, tanto ben trovato, ha sentito le parole di Silvia Sales?
3: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni dell'entroterra, non le ho colte, e infatti sono molto attento e come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo purtroppo non l'ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi potete...
1: Andiamo Malfatti, intanto voleva fare qualche precisazione su il RIL.
0: Allora, il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari. Quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che, dicevamo prima, se si rapporta al 20, 25, addirittura in qualche zona 50, ecco, 50% per qualche territorio, diventa, in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini genovesi.
3: Ecco, infatti il 10% di tutto il servizio, ecco, o solo prima, quello urbano?
0: Perché ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi e mi sembrava che in quel

0: quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova, ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
1: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i reel, non faccia a faccia A con i giornalisti, perché pensiamo che oggi insomma una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso io, lo dico, penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino e credo e spero che fosse così, non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i reel, tra l'altro voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
2: Assolutamente no.
1: Vi manderà un reel anche a voi?
2: No, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia, quindi non sono capace. Io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa, perché il tempo corre e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Io sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio e soprattutto a volte dei territori anche estremi, e quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così, ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola, che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi.
1: Tra l'altro neppure oggi si è presentato.
2: Infatti l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh, allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i sindaci.
1: Ha paura del traffico tra Savona e Genova, probabilmente.
2: Ma onestamente anche quello mi fa un po' sorridere, perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi di secondo livello. Cioè, ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri. Cioè, il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema. Cioè, se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri chilometri?
1: Scusa, arrivare a dicembre, prima ancora del prossimo anno.
2: Ma è quello il fatto, cioè io sono perplesso di
1: Capra, oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, e anche nei giorni scorsi dice, Salis è tornato alle vacanze, convoca d'urgenza i vertici di AMT, insomma, la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma Silvia Salis è presidente, è sindaco di città metropolitana, insomma ha tra le sue deleghe importanti da sindaco di Genova, AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
3: Ma io credo,
1: magari la metto in difficoltà con questa domanda.
3: No, assolutamente.
1: Però insomma lei non può fare la sorpresa, no. Questo lo dico io, non può fare sorprendersi di una gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io. Però lei dove era fino a ieri?
3: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto. L'ho fatto, nel senso che, ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di aver incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state

0: da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizioni importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il piano.
1: Mi permetta, Campora, poteva non essere così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto, che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no? Ma chi è che manca? C'è un qualcuno che manca come comuni, come gruppo di comuni, forse manca il Levante?
0: Sì,
1: basso?
0: Mancano tanti. Sì.
1: Chi manca proprio a memoria?
2: Mancano da che punto
1: mancano,
2: di vista?
1: Sì, no, manca, è uscito l'Alta Valpolcevera, è uscito il Tigulio Centrale, è uscito Valle Stura e Orba, è uscito...
0: Direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte a mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà,
2: non
0: però voglio dire...
2: fatto liste di proscrizione.
1: Era solo un giochino questa sera.
0: Mi sembra che più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche modo.
1: Poteva cercare di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un suicidio collettivo.
0: Quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche AMIU che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della TARI, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati...
1: È stato cambio dei tasti che poi affrontato. Ovviamente...
0: Quindi, ma io l'affronto in tutta serenità.
1: Li affrontiamo dopo, Campora, perché insomma...
0: Quindi voglio dire...
1: So dove sta arrivando.
0: Ognuno fa la sua
1: parte. Allora, ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere.

0: Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
1: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, a una soluzione che si può definire positiva?
2: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci Picciocchi, un'azienda con i libri in tribunale per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi, le associazioni di categorie e sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un

0: punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando di, proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
1: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altri tipi di giudizi sta lavorando la magistratura e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
1: penso che
2: Simone D'Angelo,
1: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel
2: Chiara.
1: Bianco.
0: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento e il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in Piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e che qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità. Può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono quattro sindaci dell'entroterra, abbiamo sentito e risentito una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Salis ha pronunciato. Io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro importante come quello di questa mattina, secondo me raccontare ai giornalisti e avere anche un confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i quattro sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora, significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose o che lei non ha voluto dire o che ha detto in maniera sbagliata o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
1: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa dell'unità, mi permetto di prendermi 30 secondi, perché penso che a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, insomma, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi

0: Penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, sul in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che, a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e
1: Chiara,
0: l'amministrazione...
1: Chiara, ti interrompo solo per un attimo, perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto e se no voglio fare una domanda ad Angelo. Se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa... uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo della città metropolitana all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito in un minuto, non di più, per favore.
0: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare, a auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il direttore prima, Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante, quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
1: voglio dare la parola a Campora. Allora, Campora,
0: utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ci eravamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
3: grazie a te, Matteo,
1: al tuo operatore o in diretta o a registrare anche prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea, poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, netto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni, Campora lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra.

0: insomma, nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
1: No, ma allora io voglio dire una cosa.
0: Magari la mandiamo, come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto ai sottotitoli si vede anche senza l'audio.
1: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco, non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè no, non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci, o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i...
0: Però perdone Cruccioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza, sì, sì, allora, la conferenza stampa è forma e sostanza,
1: hai ragione,
0: mi permetta, perché
1: hai ragione,
0: se dopo la giornata come oggi noi siamo qui a commentare un reel,
1: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
0: Ah, ecco, allora.
1: Ma per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no, ok? Poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a, diciamo, i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, quali sono, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella lì, quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla, perché è quella delle quattro che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi no, noi non siamo neanche andati, poi peraltro quel giorno lì era il 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune, ma non è quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli, siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato, ok? L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'.
0: Sa che non ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanego. Siamo stati a Mignanego a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
0: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanego.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
4: Mi sono sempre adeguata agli orari.

0: prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10.10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
1: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti.
2: Sì, me l'hanno detto, sì, è vero.
3: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti.
4: Venite anche da noi,
3: Vobbia e Crocefieschi.
4: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
3: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
2: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più, e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
3: Però ci dia la risposta a questo punto.
2: Eh?
3: Ce n'erano così tanti fermi, perché?
2: Perché? Perché purtroppo io, è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo, perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché è anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa azienda? Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè, sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno con un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e è stato gestito con molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista. E questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli, ma ci sono colpe da tutte le parti, sì. Perché onestamente la situazione era delicata, però oggi siamo lì. E dico, qualcuno ha sentito i privati, intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno? Qualcuno li ha sentiti, perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità dei mezzi da parte di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanigorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno,

0: se non ricordo male. Il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato, quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Torile, perché magari Torile è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dov'è Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' mi ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco, è normale. C'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco, tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No! No, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono, ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo di dire una follia quello che dice il sindaco di Toriglia, Beltrami, mi faccio riferimento, sì, allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.

0: Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo il primo canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Tursi, tra le primissime cose che ha detto ha lanciato l'allarme sul buco, un milione, due milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi, le società di autonoleggio, dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può aver inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
0: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
1: se non vado errato,
0: di ogni buco, buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
1: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025, quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnici, tecnico-economici importanti. Poi, al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.

0: però io non penso che ci sia. Non sono, non ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
1: del dice comune di Genova, neanche
0: che
1: noi,
0: fino a
1: neanche nessuno dei presenti,
0: esatto, che fino a due mesi prima della vittoria di Silvia Sales le banche avevano dato credito a MT. Questo ci fidiamo, io non,
1: sì, sì,
0: non,
1: ma
0: non
1: io,
0: lo so.
1: Io ho detto la settimana scorsa.
0: Quindi se la situazione era così grave perché avevano dato credito?
1: Ho detto proprio qua la settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire uno
0: sì,
1: era vivo.
0: Con la carta di credito io posso comprare una cosa, poi se
1: a un certo punto
0: vado nel negozio dopo se
1: c'è una
0: finita,
1: soglia, c'è una soglia e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
0: Può essere anche questa una...
1: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse lo fa con dei numeri sul tavolo, non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista di, come comune di Mignano, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di MT, io devo guardare a il servizio che viene dato ai nostri cittadini, devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito. E qua per noi, oltre che per il metodo di elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
0: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come MT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un piano, dover rispondere al tribunale tutto, perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda è, allora, sono dei pazzi e non penso,
1: no,
0: allora, o cioè del dolo, nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so,
1: prima,
0: perché la domanda è spontanea.
1: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa.
0: Grazie.
1: È un tema che mi è parso
0: perché la domanda
1: è sollevata a più riprese, mi auguro che ci sia questa occasione.
0: Sono domande lecite che vengono spontanee, no?
1: No, vabbè, la mia era una battuta, ma non sfugo, certo, non sfuggo alla domanda. Beh, io immagino, cioè metto sul tavolo due opzioni, banalmente due opzioni. Dei limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in che so un mese ce l'ha messi due o tre, e forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
0: Campo, la lei di quale, la A o la B, quale sceglie come carta?
2: Ma ci possono essere entrambe. Nel senso
1: e tra l'altro possono coesistere entrambe,
2: possono coesistere. Quindi io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di MT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che MT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà con i bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT anche
0: non apra quel capitolo perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento che sia il più possibile, che vada più possibile vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT.

0: poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
1: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Vobbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
2: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
3: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
2: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
3: Chiedo, vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
4: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
3: Lì per muoversi da?
4: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
3: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, sì, dalle diverse frazioni.
2: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
5: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere. Basta.
4: Chiedere il passaggio a qualcuno.
2: Sì, no. Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto che nei giorni scorsi Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
6: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio, la corriera, quella che da Brignole viene su Valbisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14:30, 15:30, 16:30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. Ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Toriga, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Massoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano a quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee tagliate, dormirebbe più o meno sonni più o meno tranquilli?
7: Io,
1: o torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
7: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito. Mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati 3 messaggi da 3 sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi 4 che siamo 4 tonti, siamo già 7 tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
8: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di AMT, quindi quelli, come dire, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci

0: sono due contratti di servizi, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria. L'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana, più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i due contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito coi fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo effettivo? Perché non sarebbe poi tanto difficile? Si dice la regione copre due corse, nel nostro caso due corse su cinque, quello è il servizio minimo, ne vuoi tre in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni. E quindi, siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sull'extraurbano.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Crucioli? O...
2: Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
0: Città metropolitana che contribuisce,
2: perché
0: è
2: anche socio. Allora, no? Oltre a essere, sì, ma diciamo che la città metropolitana dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda, bisogna solo un secondo per capire, quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci, che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera, eccetera. Per i comuni dell'extraurbano, quindi per i comuni piccoli come i nostri, la contribuzione importante la metteva la provincia e la mette ancora oggi città metropolitana, perché anche nell'aumento che viene fatto, che per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi. Quindi era un modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alle regioni vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria taglia anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, è in corso d'opera. Andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no, no, non per, è una per battuta, per però carità. Lei ha le competenze, no, no. È un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto, una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così campata in aria, una follia. Ecco.
2: Sicuramente sono talmente un fesso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio un montanaro, però avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori

0: era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali, perché conoscono i segreti, conoscono, io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a dire.
1: Chiarissimo, Capola, una considerazione, D'Angelo ha detto prima, insomma ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma non è una cosa, non è una cosa da poco, poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera, però insomma chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dal mattino quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta, che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca da Città Metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno di Città Metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignanico Malfatti, sono troppo dietrologo o fantapolitica o insomma
2: no. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista. Bellissima.
3: No, assolutamente, io
1: assolutamente
3: detto,
1: cosa?
3: Come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione, poi credo che se qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa, probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco, la chiamata?
3: Credo, ci siamo messaggiati con la sindaca.
1: Dopo?
3: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mille deleghe,
1: ci
3: siamo messaggiati e quindi insomma mi ha manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della Città Metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi Sales può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
3: Dal mio punto di vista la Città Metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece, non so se hanno dormito sonni tranquilli Natale e Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua Primo Canale, scritta un po' di pancia forse.
4: Beh, quella è l'unica cosa veramente stonata, è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché della tua parte?
1: Allora abbiamo anche in grafica, eccola qua, questo sono il primo passaggio, che questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo, riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se vi foste fatti la telefonata. Cioè loro, una volta che hanno fatto questa lettera, e sono loro che...
4: Non c'erano stati attacchi politici fino a quel momento.
1: La seconda parte della lettera, andiamo un attimo a rileggere così terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo, quindi naturalmente era il signore Giancarlo Campora con la camicia bianca e i capelli grigi, è quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
3: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno, nel senso il comunicato era un comunicato molto chiaro, noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il comune di Genova.
2: C'è un capoverso dedicato
3: che dice
2: nel
3: proprio questo,
2: proprio
3: e non solo, davamo anche delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione, quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi

niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, io guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa,

0: stare insieme la situazione.
1: Cioè, loro denunciano di fare di tornare alla vecchia centrosinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali. Cioè,
0: è questa stata scelta
1: un capolavoro
0: fatta.
1: Anche
0: mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa. È stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia. E se potessero tornare indietro nel tempo,
1: lei però
0: se la rimetterebbero in tasca.
1: Però non l'hanno fatto, non hanno mai fatto un passo indietro.
0: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
1: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte.
0: Due volte, esattamente.
1: Allora, andiamo a sentire Chiara Orru, che alla Festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
2: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra, sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
3: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
4: Come sta andando questa Festa dell'Unità qui allo stand delle focacce?
5: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi bel risultato. Le persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimaste senza.
6: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
1: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Toriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Toriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente. Speriamo che sia un anno ovviamente differente o migliore rispetto al precedente, dal punto di vista personale naturalmente, ma anche per tutti gli abitanti della sua zona, ma di tutto l'entroterra genovese. Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma, l'altro giorno alla Festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
0: organica.
1: Si mischia un po'. E l'altro giorno invece erano molto sulle sue, poi i complottisti direttore. Ovviamente hanno visto qualcosa.
0: Leve del male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire, erano nella loro posizione istituzionale. Quindi non vedo.
1: Qui non riconosco Campora. Io quando gli faccio i complimenti, quando devo fargliela, quando gli cresce il naso, e invece gli cresce
0: posso
1: il naso.
0: Posso dire che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto, perché non ero presente.
1: Allora, chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera e il naso di Campora, faremo anche un meme sul naso di Campora. Allora, chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
7: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
1: Con una conferenza.

0: Senza stampa?
1: No, non credo. A me basta anche un sms.
2: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucciolo ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone. Tra l'altro persona che, di cui io ho massima fiducia e che stimo molto, quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era che sia stato dimenticato non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione ufficiale.
0: Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
2: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora...
1: Non fare queste scenate, però no, arriva a tempo anche a te.
2: A parte gli scherzi, no, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano. Perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50%, perché in alcune zone proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
1: Beh sì, il sabato considerato come la domenica.
2: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni, è finita che si lavora fino al venerdì, quindi il sabato tranciato del 50% è una follia pura, quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
0: Grazie a tutte e quattro per essere stati con noi, speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di avere dato un servizio a chi ci ha guardato da casa, non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo, noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it, vi auguro un buon proseguimento di serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene sempre in prevalenza anticiclonico sull'Italia e sulla Liguria. Un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà mercoledì la formazione di un po' di variabilità sui rilievi interni della Liguria, specie sull'Appennino genovese, ma senza grandi conseguenze altrove, con un lieve calo delle temperature che rimangono comunque pienamente estive. Vediamo infatti i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma senza conseguenze, le massime sempre intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona il contesto si mantiene stabile e soleggiato, con una ventilazione in prevalenza debole o al più moderata di brezza, e vedete le temperature minime sempre molto elevate sulla costa, non si scende sotto i 23-24, le massime poco sotto i 30. Sulla zona di Genova, giornata soleggiata, specie sulla costa, mentre un po' di variabilità interesserà l'Appennino, possibilità al pomeriggio di qualche acquazzone breve temporale proprio sui rilievi interni. Sul Tigullio invece il contesto è stabile, soleggiato per tutta la giornata, con ventilazione generalmente debole e temperature sempre tipicamente estive. Chiudiamo con lo Spezzino, anche qui giornata soleggiata, in particolare sulla costa, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio, sulla Valvara, ma senza fenomeni. Da giovedì si ripristinano poi condizioni anticicloniche su tutta l'Europa centro-occidentale e sul nord Italia, dunque giornata stabile e ben soleggiata su tutta la Liguria, con temperature che aumenteranno ulteriormente, nei valori massimi potremo anche superare i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori. Sono molto contenta oggi di ospitare Valeria Olivieri, genovese a Jelling, Danimarca. Avrò sicuramente sbagliato.

0: credo la pronuncia, ma buongiorno Valeria.
1: Ciao Tiziana, grazie per questo invito. No, non hai sbagliato la pronuncia, hai sbagliato il mio cognome, però perché Oliveri.
0: Ah sì, beh, qualcosa dovevo
1: Beh,
0: sbagliare, qualcosa dovevo
1: sbagliano
0: sbagliare.
1: tutti, quindi stai tranquilla.
0: Allora, senti, ci racconti un po' la tua storia, insomma, tutte e due abbiamo un po' la voce bassa oggi, però la tua voce è
1: Brava.
0: sicuramente una voce che molti nostri telespettatori riconosceranno, perché per tanti anni hai lavorato a Radio 105, hai fatto tantissime cose e poi a un certo punto hai deciso di cambiare vita.
1: Sì, ho lasciato tutto e sono impazzita. No, scherzo, in realtà era un'idea che mi balenava in testa da tempo di provare a cambiare un po' vita, soprattutto vivere all'estero, avere delle esperienze in altri paesi, cosa che non ho mai fatto nella mia vita. Io penso non ho neanche mai fatto l'Erasmus, quindi è stata proprio un colpo di testa, ma che pensavo potesse servirmi anche per crescere. Non era mai capitata l'occasione giusta negli anni precedenti. E poi ad un certo punto, come spesso accade nella vita, tutto assieme, rimango incinta e il mio compagno, riceve una proposta di lavoro, per Billund, appunto in Danimarca, e quindi ci guardiamo e pensiamo: cosa facciamo? È arrivato il momento e io gli dico: guarda, o lo facciamo adesso o non lo facciamo più, perché poi quando nasce un bambino, come potete immaginare, la vita si stravolge, no? E quindi ho detto: senti, digli di sì, io volevo cambiare appunto un po' aria, ero contenta del mio lavoro, ma avevo voglia anche di provare esperienze diverse. E quindi la notizia, sia alla famiglia che ai datori di lavoro, sono incinta e mi trasferisco in Danimarca. Quindi, come puoi immaginare, i miei genitori, ecco, erano abbastanza terrorizzati all'inizio.
0: Senti, e com'è andata questa nuova vita? Come sta andando?
1: Andando molto bene perché, beh, allora il primo anno ovviamente devi un po' capire, prendere le misure, no? Poi appunto io ho partorito su in Danimarca a luglio dell'anno scorso e quindi il primo anno è stato di stravolgimento totale perché appunto con questa creatura che è arrivata in famiglia non puoi prevedere molto, però devo dire che ad oggi siamo contenti della scelta proprio perché quando hai una famiglia il posto giusto probabilmente sono i paesi scandinavi, proprio perché hanno una cultura molto particolare legata alla famiglia, alla cura dei bambini, al rispetto dei bambini, agli spazi per i bambini per giocare, per divertirsi. Per crescere un bambino, una famiglia, secondo me è l'ideale. Ovviamente è un paese che ha anche tanti limiti. Se hai 20 anni, secondo me potresti annoiarti parecchio perché ovviamente non c'è la movida che possiamo trovare in Italia, a Genova o a Milano, insomma. Quindi è diverso, dipende in che momento sei della tua vita. Nel momento in cui sono io, in questi anni, ho pensato che fosse il posto giusto dove andare a vivere e devo dire che siamo molto contenti perché c'è grande assistenza per quanto riguarda nostro figlio, ci troviamo bene con i nostri vicini di casa, stiamo imparando anche il danese perché stiamo andando a scuola per cercare di capire almeno quel poco che nostro figlio tra pochissimo inizierà a dire perché sta frequentando l'asilo nido e a lui parlano ovviamente in danese e quindi anche solo che quando vado a prenderlo devo cercare di capire che cosa mi dicono gli altri bambini e non è facile, non è una lingua facile, quindi ci stiamo mettendo alla prova. Per adesso siamo molto divertiti e siamo contenti della scelta, non ce ne stiamo pentendo, anzi, stiamo anche
0: Senti,
1: cercando casa, quindi siamo molto
0: ah.
1: confidenti nel rimanere per qualche anno ancora. Sì.
0: Senti Valeria, tu dicevi ideale per crescere una famiglia, no? Anche nell'assistenza, credo, della gravidanza e poi del parto. Ci puoi fare degli esempi, di differenze sostanziali che tu hai vissuto sulla tua pelle, diciamo, e che stai vivendo?
1: Allora, grandi differenze non riesco a dirtene, nel senso che non avendo un precedente da mamma in Italia, ma solo per sentito dire da magari le mie amiche. Per quanto riguarda ad esempio gli asili, c'è molta disponibilità anche per trovare posto. Ecco, per dirti, io abito in un paese di 3.700 abitanti e ci sono tre asili, quindi asili nido, sì, quindi insomma. Non sono pochi e comunque c'è una piccola attesa, lista d'attesa, però sei inserito velocemente e soprattutto anche l'integrazione,

0: pensi che noi comunque siamo stranieri, no? È davvero molto bella perché le insegnanti ci tengono a, insomma, ad avere anche delle attenzioni in più nei confronti di mio figlio, di Vittorio, quindi sono molto attenti anche nell'integrazione delle persone che arrivano dall'estero. Ma una banalità, il suo nome lo pronunciano bene, non è così scontato se sei all'estero, capito?
1: Ah, sì.
0: Quindi la trovo una cosa molto bella. Per quanto riguarda l'assistenza, invece, io sono rimasta molto colpita sul fatto che il comune dove, del paese in cui vivo offre questa assistenza con delle infermiere ostetriche che vengono soprattutto nel primo periodo, quando tuo figlio nasce, a controllarlo, a misurare, a fare i vari check settimana dopo settimana, del tutto gratuitamente. E se hai bisogno puoi anche scrivere e loro vengono all'occorrenza, quindi se hai dei dubbi, soprattutto se è tuo primo figlio, sanno che potresti avere bisogno d'aiuto. E
1: Certo.
0: quindi ho trovato un servizio molto molto bello proprio perché vengono loro a casa. Poi per farti un altro esempio, le vaccinazioni, ad esempio, le fai tranquillamente dal medico di base, quello di famiglia, non devi prendere un appuntamento speciale per i bambini. La cosa strana è che lì non, cioè, in Danimarca non esistono i pediatri, sono i dottori, quelli, insomma, il tuo dottore di famiglia che valuta lo stato di tuo figlio e poi nel caso ci fossero delle cose più gravi, insomma, dei casi più gravi, ti mandano ovviamente in ospedale. Però è un po' diversa, ecco, la struttura.
1: Sì.
0: Sicuramente sono più tranquilli di noi, noi molto spesso siamo più attenti magari o anche un po' così
1: Apprensivi.
0: paranoici. Esatto, loro sono molto lasciali andare, fagli divertire, fagli fare male, cioè consentigli di prendere le misure e magari cadere anche, no? Hanno dei giochi nelle scuole in cui possono arrampicarsi che a volte penso se fossimo in Italia sarebbero illegali perché sono altissimi, molto difficili da fare, ma loro sono tranquilli e i bambini, essendo così responsabilizzati, sono molto attenti anche a non farsi male. Quindi devo dire che se tu li metti alla prova fin da piccolissimi, loro sanno poi vivere e ovviamente comportarsi. E questo
1: Se,
0: è quello che ho imparato.
1: cioè, senti, è un paese caro?
0: Beh, sì, allora conta che l'IVA è al 25% di base. Quindi ovviamente è un po' più caro dell'Italia. Io ho vissuto per tanti anni proprio perché lavoravo per Radio 105 a Milano. Penso che anche a Genova non ci siano grosse differenze. Sono due città molto costose e quindi devo dire che ad esempio nei supermercati se equipari i prezzi non c'è questa grande differenza. C'è una grande differenza invece quando vai ad esempio nei ristoranti a mangiare. Sì, lì spendi veramente tanto. Oppure anche se chiedi aiuto, insomma, ai professionisti, agli artigiani, no? Ti si rompe un tubo, chiami l'idraulico, ecco, lì i prezzi sono molto alti, proprio perché l'IVA è molto alta, però ovviamente è sempre equiparato a stipendi mediamente più alti rispetto all'Italia, quindi c'è una grossa differenza sostanziale proprio perché comunque si guadagna un pochettino di più rispetto all'Italia, quindi ce la fai. Però se devo dirti, le materie prime che vado a comprare al supermercato non sono così differenti a livello di prezzo rispetto a Milano o a Genova, quindi questo ci fa ragionare anche un po'.
1: Senti, e le persone sono, tu dicevi, sono molto attente per esempio nell'asilo, no? Nei confronti di mio figlio, ma le persone intorno a te, a parte i tuoi vicini che sono, abbiamo capito, gentili e vi trovate bene, sono aperti? È difficile fare amicizia?
0: Allora, la chiacchierata, quella di base, la fai con tutti proprio perché parlano molto bene l'inglese tutti, e più o meno tutti, e quindi è difficile trovare qualcuno che non lo parli proprio. Quindi magari io ho un cane, ad esempio, vai a fare due passi col cane, capita di fare le chiacchierate, quelle solite. Entrare nel gruppo, in un gruppo di danesi al loro interno è più difficile, semplicemente perché c'è un'integrazione diversa. Noi ad esempio in questo momento non sappiamo ancora parlare il danese e quindi per quanto loro sappiano parlare bene l'inglese è pur
1: Certo.
0: sempre una seconda lingua anche per loro. Quindi credo che ti direi che sono molto ospitali e molto educati e sanno darti il cuore quando serve e l'aiuto se tu ne necessiti e lo chiedi. Entrare proprio nella loro comunità è uno step successivo che io al momento non ho ancora fatto, quindi non saprei dirti. Sicuramente chi c'è da più tempo, chi vive lì da più tempo, mi ha raccontato che

0: bisogna dare tempo al tempo, e
1: Certo.
0: proprio perché devono, anche tu devi un po' integrarti con la lingua e con la loro cultura, perché comunque è una cultura diversa dalla nostra.
1: Senti, speaker, content creator, super appassionata di calcio, in particolare calcio femminile, hai creato un progetto, continui insomma anche sui tuoi profili social proprio a tenere aggiornati, a raccontare un po' anche a chi ti seguiva prima in radio la tua nuova vita.
0: Sì, io a volte quando mi capita, quando riesco, soprattutto perché con mio figlio adesso sta diventando molto impegnativo, faccio dei video sì, per quanto riguarda la mia vita in Danimarca, raccontando magari curiosità, insomma, mettendo magari a confronto anche i prezzi. Io ho fatto anche un video sui prezzi in Danimarca, rispetto a quelli italiani. Quindi sì, se mi capita, mi piace raccontare la mia vita in Danimarca perché vedo che c'è molta curiosità da parte degli italiani in generale e tantissime persone. In quest'ultimo anno mi hanno proprio scritto: ma voglio fare anch'io come hai fatto tu, voglio trasferirmi. Quindi mi chiedono consiglio ed è una cosa che apprezzo molto, però allo stesso tempo dico sempre: ragazzi, non sono una guru, insomma, io l'ho ponderato per tanto tempo, non è che ho preso proprio, ho chiuso un capitolo improvvisamente, era comunque una cosa
1: Certo.
0: già preventivata. Però devo dire che c'è molta curiosità. E per quanto riguarda invece il calcio femminile, il mio progetto di Bomber Girl, mi piacerebbe in futuro provare a fare anche qualcosa su in Danimarca, raccontando il calcio femminile in Danimarca, perché anche lì è comunque una nicchia piccolina, in grandissima crescita come in Italia, quindi mi piacerebbe provare a raccontare anche il calcio danese, insomma, attraverso la voce delle bambine, perché io mi sono specializzata, insomma, in questo format per cui faccio parlare le bambine che giocano a calcio e faccio raccontare loro le storie che riguardano il calcio e la loro passione per il calcio. Quindi chissà, prossimamente vi terrò aggiornati.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: La focaccia, il mare ovviamente. No, devo dire che ovviamente, vabbè, gli affetti, la mia famiglia, mi manca quello. Io ho avuto un periodo di transizione perché da Genova mi sono trasferita a Milano, quindi diciamo che il grigiume del meteo, ecco, è stato progressivo, ecco, mi sono abituata bene. Poi io devi sapere che sono cresciuta amazzone fino a 13 anni, quindi l'animo danese ce l'avevo già dentro, ecco, fin da piccolo, ero una predestinata. Però sì, mi manca molto la mia famiglia e soprattutto il mare, i piatti, quelli tipici, perché purtroppo in Danimarca sta molto bene, ma non sanno cucinare bene, quindi chiedo al mio fidanzato che è molto bravo a cucinare a volte di prepararmi il pesto perché c'è un buon, ecco, posso dirvi, c'è un buon basilico in Danimarca, piccolino, giusto?
1: Ma guarda che ti sentono da Praia che dici questa cosa.
0: Io peraltro sono originaria di Pra perché i miei genitori abitano a Pra, quindi no, allora
1: Però
0: devo
1: la
0: dirvi.
1: Praese dice che il basilico in Danimarca va bene, e quindi va bene. L'ha
0: Adesso ci sono
1: certificato una
0: informati.
1: paese, quindi va bene.
0: Esatto. Allora, va provato, però devo dire che rispetto al basilico che trovavo a Milano, ad esempio, che era con le foglie gigantesche,
1: Cose così.
0: esatto, che non possono essere utilizzate, invece in Danimarca è piccolino e devo dire che dà grandi soddisfazioni. E poi a volte cerchiamo di farci la focaccia a casa, ma non è la stessa cosa.
1: Sì. Vabbè, insomma, hai occasione di tornare spesso. Allora, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita, che abbiamo capito che è difficile, ma che insomma stai studiando.
0: Ok, cosa devo dirti? Hi, ya hella Valeria, ya como fra Italian, ya como fra Genova, e poi non so dirti altro perché ancora non è
1: Bastava
0: che
1: un
0: sono.
1: saluto, mi accontentavo anche del ciao.
0: Ok, allora, hi, da Valeria.
1: Ciao Valeria, grazie mille, ciao!
0: Un bacione, grazie a tutti, a presto,
1: Ciao,
0: buona giornata,
1: ciao!
0: ciao.

Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della

0: Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta a tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la Riviera Savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza, a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio. I gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci. La musica. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
3: Nuovo gusto, come magari cioccolato a peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
3: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
3: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
4: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
5: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
6: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
4: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 € fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
6: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
4: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
6: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
4: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
7: Nocciola, cioccolato,
8: limone
4: e
8: melone.
9: Lamponi.
10: Stracciatella mi piace.
4: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
9: Per la dieta, sì.
11: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
12: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura di chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
11: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
12: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con specialmente sulla frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guaro, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
13: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale.

0: Siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
1: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
0: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale, che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
1: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
0: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
1: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato. Questo è bello.
2: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
3: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e in realtà subito ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
4: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
5: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
4: focaccia leggermente tostata, appena appena per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato, e abbiamo fatto un gelato al fior di latte appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
5: Ma pazzesco!
4: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, no, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
5: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
4: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato
5: a questo caffè latte, un cappuccino.
6: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il Gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
7: Si chiama Dolce Sinfonia e la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia. L'abbiamo destrutturato e cioè fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il...

0: livello aromatico del prodotto.
1: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
2: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di una, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
3: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
4: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutte a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
3: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
5: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

0: Il medico risponde, benvenuto quest'oggi al pediatra Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Ricordiamo il numero verde per le vostre telefonate, 800-6407-71, e come sempre il numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti, 347-6766-291. Settembre è tempo di rientri, sono finite le vacanze per molti, magari qualcuno ancora si attarda per qualche giornata al mare o in montagna, ma è tempo di rimettersi in riga, dottor Ferrando, ovvero riprendere un po' quelle routine che poi ci porteranno, per chi già frequenta asilo lo scuola, insomma, ad avere degli orari ben definiti.
1: Infatti, alcuni ha parlato della sindrome post vacanze, il ritorno al lavoro stressante, i vari impegni. Quindi, chi ha tempo non aspetti tempo, prepariamoci prima, perché come pediatra negli anni scorsi mi capita di vedere dei bambini che dopo alcune settimane di scuola mi arrivano che sembrano dei piccoli zombie, sono stanchi, sono nervosi, sono pallidi, e non mangiano, mi chiedono i ricostituenti, mentre più che di ricostituenti avrebbero bisogno di ore di sonno, perché d'estate si va a letto un pochino più tardi. Quindi, perché ho detto chi ha tempo non aspetti tempo, iniziamo già adesso a recuperare 10-15 minuti alla sera, andare a letto un pochino prima, perché se si continua ad andare a letto un pochino tardi, poi quando si va a scuola ci si deve svegliare, abbiamo la sindrome del bambino zombie che non si sveglia al mattino e che non possiamo mettere a posto con i ricostituenti con i sciroppini naturali o alternativi di vario tipo, e questo dipende tutto da noi. Quindi il primo consiglio è quello di abituarsi a questo, tenendo conto che sono tre i fattori per stare bene, che sono una alimentazione adeguata, e qui inseriamo il sonno, perché la colazione è importante. Se ci si sveglia stanchi perché non si è dormito a sufficienza, non c'è appetito, non fa colazione, questo non va bene. Un riposo

0: adeguato, colazione, riposo adeguato e attività fisica, come facciamo vedere. Quale attività fisica ne potremmo parlare? Dico già quello che piace al bambino e non necessariamente quello che piace a papà o mamma.
1: Se dovessimo proprio anche solo in un minuto raccontare, dare qualche consiglio, vanno molto di moda le liste anche sui social, nei post, su Instagram, su TikTok, le 10 cose da fare, le 5 cose da fare, la routine, la nuova routine per l'inizio della scuola.
0: La nuova routine, allora, iniziamo col sonno. Allora, alla sera iniziamo ad abbassare tutto, il livello dei suoni, della luce, eccetera, e soprattutto non usiamo gli schermi. La luce blu ha un effetto che inibisce la secrezione di un ormone che facilita l'addormentamento. Quindi alla sera, come routine, come pediatra, non posso che dire una, la lettura di un sano libro. Nel bambino piccolo, la lettura ad alta voce da parte dei genitori. L'iniziativa si chiama Nati per leggere, la portiamo avanti da decenni. Sta prendendo sempre più campo perché la lettura è un qualche cosa che è stato dimostrato nutre la mente, mentre i cellulari, gli schermi, no. Anzi, stiamo molto attenti, quindi regola, abbassare luci, rumore, iniziare a leggere, no schermi, il cellulare anche per gli adolescenti, anche adolescenti cresciuti, anche i genitori, non portiamocelo in camera, perché questo aggeggio qui arriva un messaggio in qualsiasi momento della giornata, se lì arriva blink blink e ti porta via il sonno, poi la tentazione di aprirlo e iniziano quei deliri che portano al fenomeno del cervello all'ammasso, si chiama brainrotting, qualcosa di simile, quindi scrollare in continuazione, tanto che alcuni bambini, adolescenti soprattutto, la mattina tra chat, video, eccetera, hanno delle occhiaie che arrivano alle ginocchia. Quindi prima regola questa, l'altra regola è la colazione al mattino. Se ci si alza, tempo fa un papà mi ha detto: "Guardi, dottore, ho fatto i conti, quando ci svegliamo siamo a scuola, sono passati 10 minuti." Che cos'è? Superman? No, si alza frenetico, il tempo per fare una colazione non c'è. La colazione è importantissima, quindi deve essere un momento in cui la fa il bambino, la facciamo noi genitori. Io inizierei con questi due che sono proprio i fondamentali. Poi ce ne sono altre.
1: Allora facciamo così, dottore, magari li sentiamo dopo perché nel frattempo sono arrivate diverse domande anche legate al tema che stiamo trattando. Inizio leggendole quella di Anna da Renzano. I miei due figli adolescenti hanno passato le vacanze di agosto con orari completamente sballati, uscite serali, sonno solo dopo le 4 di mattina. Ora al ritorno passano la notte in casa svegli. C'è qualche integratore, chiede Anna, che mi può consigliare?
0: Diciamo che per eventuali integratori di vario tipo esistono tantissimi prodotti, però bisogna che magari ne parli con il proprio medico curante, non faccia il fai da te. E riguardo a questa abitudine che hanno, se andavano a letto alle 4, inizia a dire magari provate ad andare a letto alle 3:30, recuperare pian pianino i giorni. Sul facilitare con eventuali farmaci esistono o integratori, esistono vari tipi di erbe. Stiamo anche attenti perché non tutte le erbe, anche le erbe hanno degli effetti collaterali. Quindi viene pubblicizzata ormai anche la TV da tutte le parti la melatonina, però io chiederei un consiglio al proprio pediatra o medico di medicina generale curante, eventualmente ad associare, però a nulla serve dare qualcosa per far dormire se non entriamo nell'ottica di dire bene, iniziamo, andate a letto alle 4, iniziamo un po' prima, evitate di giocare al cellulare o a dei giochi di ruolo fino a tardi. E in bocca al lupo con gli adolescenti è dura.
1: Ci chiede Franco, ci scrive, vorrei chiedere al dottore perché alcuni bambini circa 3 anni dopo, di circa 3 anni direi, dopo

0: col sonno del pomeriggio al risveglio piangono nervosamente.
1: E hanno un risveglio come il pediatra, il sottoscritto. Sono dei bambini che si svegliano col sorriso e altri che si svegliano alla genovese, risureo, piangono. Succede a varie età e ci sono persone che si svegliano meglio e altre peggio. Può essere anche un momento transitorio, però prendiamolo così come una caratteristica probabilmente del bambino. Magari dopo un pochino che viene coccolato, che gli è passato i fumassi, penso che si riprenda.
0: Buongiorno, ragazzo di 14 anni, cosa dare e da quando per potenziare le difese immunitarie in vista della stagione autunno-inverno? E questo è un altro dei temi appunto che volevamo trattare perché iniziano i primi malanni, arriveranno ancora il meteo clemente, ma siamo certi che non appena l'aria si rinfrescherà cominceremo a riparlarne.
1: E più che l'aria facilita tanto il fatto che man mano che l'aria si rinfresca, stiamo meno all'aperto, si sta di più al chiuso, aprono le comunità, le scuole, eccetera, e i virus e i germi girano. Sappiate che il virus dell'influenza che arriverà è già arrivato perché alcuni pediatri fanno i tamponi con i bambini che hanno delle febbre per cercare quale virus, e il virus dell'influenza è già stato isolato. Che cosa fare? Il mercato, parlo di mercato, dei farmaci, parafarmaci per non fare ammalare, è un mercato miliardario e i benefici sono soprattutto, devo dire, per chi vende più che per chi prende. Quindi il miglior ricostituenti, lo dico fino ad essere noioso, sono adeguato numero di ore di riposo, un'alimentazione adeguata e attività fisica. Nessun farmaco, parafarmaco, sciroppo miracoloso può supplire queste carenze. Quindi non illudiamoci che con lo sciroppino sistemiamo tutto. Veniamo da un periodo in cui noi medici, colpa anche nostra, abbiamo un po' illuso le persone per dire che per qualsiasi cosa c'è un rimedio, un farmaco. In inglese si diceva for every ill there is a pill, per ogni malattia c'è una pillola. Ma evitiamo di ammalarci. Se uno soffre di gastrite, è inutile che prenda l'antiulcera e mangi come in modo disorganizzato. Quindi questi sono i caposaldi. Poi, tra i vari farmaci, parafarmaci, eccetera, ci sono alcune sostanze che funzionano, ma va un po' personalizzata. Per esempio, la vitamina D ha anche un'azione stimolante all'apparato immunitario, ma magari ha l'azione soprattutto se manca la vitamina D. In quest'estate probabilmente le ragazze e ragazzi le hanno prese uscendo. Altre vitamine possono essere utili, ma qui bisogna fare un discorso un po' personalizzato che può fare il proprio medico. Sostanze che aumentano le difese ci sono, ma distinguiamo tra beneficio sperimentale e beneficio sul singolo. Facciamo un esempio: resveratrolo, una sostanza che si trova nel vino, soprattutto nel vino rosso, ha dimostrato un'azione, tante azioni favorevoli. Peccato che la dose somministrata ai topi equivalga, per prenderlo adulto, dovrebbe bere quasi una damigiana al giorno. Quindi stiamo un pochino attenti agli effetti sperimentali, non trasportiamoli subito sul piano della realtà. Quindi bisogna comunque, consiglio, sentire il proprio medico. Non posso consigliare un prodotto perché anche a seconda del bambino io stesso posso consigliare un prodotto rispetto a un altro, tenendo conto dei tre caposaldi: sonno, dieta, attività fisica.
0: Mi sembrano davvero regole d'oro. Ci fermiamo solo un attimo, torniamo subito insieme.
1: Ok.

0: Il medico risponde con il pediatra Alberto Ferrando, vi ricordo il numero verde 800 640771, ma anche il WhatsApp 347 6766 291 per le vostre domande. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno, io sono De Lorenzi e mio figlio è un paziente del dottor Ferrando che ormai è adulto, ha 20 anni. Faccio una piccola premessa per ringraziare il dottor Ferrando perché appunto siamo cresciuti con lui e anzi se potesse invitarlo anche una volta alla settimana credo proprio che potrebbe essere, io ne sono la testimonianza, un grande aiuto soprattutto per le mamme magari sole o per quelle che hanno troppi nonni intorno. Tranne questa premessa, volevo chiedere una cosa al dottor Ferrando. Come si riconosce un calo di pressione? Che ieri mio figlio scendendo dalla moto mi girava tanto la testa. Ha subito bevuto e poi le è passato. E poi se mi è permesso un'altra domanda per la mia collega sullo svezzamento, che lei è nonna ed è molto in panico perché dice che adesso è cambiato lo svezzamento rispetto a noi, quindi liberi tutti, datevi quello che volete, ma poi il genitore davanti a queste libertà si trova forse ancora più spaesato. Grazie di tutto e se invitate il dottor Ferrando una volta alla settimana, noi qua siamo 3-4 mamme, saremo felici anche di miei ragazzi già grandi.
1: Beh,
0: Grazie,
1: noi,
0: buona
1: grazie
0: giornata.
1: signora, grazie, noi molto volentieri, dottor Ferrando lo sa. Dottore, prego, lei partiamo allora dal calo di pressione.
2: Beh, il calo di pressione con il caldo può succedere un po' a tutti, probabilmente in quel momento Simone ha avuto questo momento qui che capita un po' a tutti. Pensate, a volte col caldo, quando ci accucciamo, ci tiriamo su, a volte succede che venga la cosiddetta ipotensione ortostatica. Sono fenomeni transitori se misuriamo la pressione, al momento in cui misuriamo la pressione è già tornata normale. Quindi se è una cosa così occasionale non c'è da preoccupare. In ogni modo magari è utile controllare la pressione un pochino e ricordiamoci tra le varie cose che ho detto che è importante mangiare bene e soprattutto con il caldo bere, bere tanto perché se non si beve la pressione rischiamo di più una ipotensione. Caro saluto a Simone. La seconda domanda introduce due concetti importanti, tre concetti. Come le cose cambiano? L'alimentazione e i nonni. I nonni sono una grossissima risorsa però, poveri nonni, noi medici una volta dicevamo una cosa, adesso ne diciamo un'altra, tra qualche anno ne diremo ancora un'altra. Le cose cambiano notevolmente, cambiano le modalità di sonno e le modalità dello svezzamento e adesso spiegherò brevemente. Riguardo ai nonni, mi raccomando, l'appello a tutti è questo. Io a volte invito i genitori di portare anche i nonni perché io stesso a dei nonni che erano prima genitori di cui seguivo i figli, davo una modalità di svezzamento, adesso sono cambiate le cose. Sono cambiate le cose perché una volta si temeva che dando gli alimenti precocemente i bambini diventassero allergici, quindi davamo uno scadenziario, l'uovo non prima dei 9-12 mesi, non diamo gli agrumi, non diamo questo, quest'altro, diamo solo le pappine fino a un anno e mezzo, 2 anni. Grossi studi che sono durati decenni hanno detto che è tutto sbagliato, come diceva pochi anni fa, tutto sbagliato, tutto da rifare. No, Bartali lo diceva. È tutto da rifare perché si è visto che l'introduzione precoce di tutti gli alimenti è protettivo verso le allergie, per cui l'organismo sviluppa una tolleranza. Quindi, povero nonno che una volta, un anno, diceva, iniziamo con un cucchiaino di rosso d'uovo cotto, vediamo come poi pian pianino, adesso si trova magari con la nuora che inizia a dare l'uovo già a 6 mesi, all'inizio dello svezzamento. Questo rispecchia il cambiamento che abbiamo avuto. Tanto per fare un esempio, negli Stati Uniti, dove l'allergia alle arachidi è molto più frequente, consigliano addirittura di iniziare a dare dei prodotti che contengono le arachidi fin dal quarto mese di vita del bambino per far sviluppare la tolleranza. La cosa migliore, messaggio ai nonni, ai genitori, non entriamo nel concetto fai così, sbaglio, facevo così, fai così come mai e cerchiamo la spiegazione. La spiegazione ve la può dare il pediatra.

0: psichiatra. Tempo fa la mamma mi ha detto: se vuol fare del male, far bene mia suocera. No, non faccio del male né a me né a voi, perché la cosa importante è avere un'informazione chiara, mettersi di fronte uno con l'altro, esprimere i dubbi, le perplessità, le contrarietà e parlare, non tenersi le cose dentro, fai così, sbagli, fai così, sbagli. Io facevo così, tu devi fare così. Se no, facciamo delle rattelle, creiamo un brutto ambiente che danneggia tutti quanti, bambino compreso, soprattutto lui.
1: Ecco, dottor Ferrando, restiamo su questo tema perché è arrivata una domanda che le voglio leggere. Buongiorno, mio figlio a luglio ha avuto un bambino, lui e mia nuora non vogliono che lo prendiamo in braccio perché non è ancora vaccinato. Lei cosa ne pensa?
0: Allora, tra i consigli principali che, come vedete, diamo, c'è quello di evitare contatti con troppe persone. Qui il troppe persone è piuttosto vago, perché ne basta una che sia malata. Facciamo un esempio. Adesso tra un po' inizierà il virus respiratorio sincitiale, gira già l'influenza, ci sono delle persone che stanno apparentemente bene, ma possono essere portatori di vari virus. Questo vale per gli herpes virus, quello della febbre, la sesta malattia, oppure possono stare bene se essere nella fase di incubazione, ma già essere contagianti. Quindi, quando un bambino è piccolo, soprattutto nei primi 3 mesi, ancora di più nel primo mese, il consiglio è quello di farlo. Scusate, parlo in genovese, a remenare il meno possibile da estranei. Riguardo ai nonni qui, non penso, a meno che il bambino non sia prematuro o qualche problema, far tenere in braccio il bambino un minimo i nonni, penso che sia il minimo sindacale. Ecco, se abbiamo tante paure, magari facciamogli mettere la mascherina. Mentre la vicina di casa, oh che bello, lo voglio tenere un po' in braccio, magari diciamo alla vicina che se ha delle carenze affettive, si compri un pupazzo, un cagnolino, qualcosa che il nostro figlio non ha un qualcosina da prendere, da guardare, da baciare. C'è gente che ci si butta addosso, bacia le manine, gli alita in faccia. Questi proprio no. Ecco, quindi ha ragione i genitori e lì vedetevela un po' voi, magari il bambino ha avuto qualche problema. Altra cosa, fin le vaccinazioni coprono alcune malattie, ma quelle che fanno paura a noi pediatri non sono tanto quelle coperte dai vaccini. Una c'è, cioè, per esempio, la pertosse, è una malattia bruttissima nel primo anno di vita, e anche se la mamma ha fatto il vaccino non è coperta al 100%. Quindi queste precauzioni vanno bene, ma sono le banali virosi, quelle banali per noi, un raffreddore, un bambino di un mese può portare a delle complicazioni serie. Quindi attenzione, sì, e poi in casa vedetevela un pochino, voi cercando di trovare un equilibrio tra avere il bambino attaccato e necessità, paure e timori dei genitori.
1: Torniamo al sonno, dottor Ferrando, perché è arrivata un'altra domanda. Cosa si può fare con un bambino di un anno e mezzo che non dorme di notte?
0: Oh, signor. Scusate, è una domanda. Un bambino che non dorme di notte, bisogna iniziare a uno vedere se sta bene, non ha dei problemi. Poi iniziare a tenere un diario del sonno e delle attività durante la giornata, chiedere un appuntamento dal pediatra dedicato. Magari dedicato anche senza il bambino, può essere una visita in presenza, una videovisita online, perché è questione di parlare con un diario alla mano e cercare di capire, perché il bambino potrebbe dormire tanto durante il giorno, dipende da se mangia adeguatamente, come va di corpo, ci sono tanti, tanti fattori. Comunque, io direi che un bambino di un anno e mezzo che non dorme, è un problema che va affrontato, perché se il bambino non dorme crea uno squilibrio in tutta la famiglia. Capire il perché. A volte può succedere, faccio un esempio, non conoscendo la situazione, che ci sono dei bambini ad alto contatto e hanno bisogno del contatto con la mamma. E a sto punto la mamma giustamente gli dà questo contatto finché il bambino, come

l'abitudine, prende l'abitudine di dormire nel lettone attaccato alla mamma, possibilmente attaccato al seno, e questo è giustissimo il primo mese e nei primi mesi. Però man mano che il bambino cresce, dobbiamo cercare di favorire un po' l'autonomia. Il bambino

0: un diario del sonno diurno, notturno, cosa fa il bambino per una settimana e poi parlare col vostro pediatra per un appuntamento dedicato. E tenete conto al Gaslini che c'è anche un ambulatorio per il bambino che non dorme perché la mancanza di sonno ha degli effetti non benefici, anzi dei danni, non solo sul bambino ma anche su tutta la famiglia. Quindi affrontatelo e non risolvete il problema con la pilloletta, le goccine, eccetera. Bisogna capire il perché il meccanismo del sonno è una cosa abbastanza complessa che però va affrontata.
1: Grazie, come sempre il tema del sonno, insomma, riguarda tutte le fasce d'età e preoccupa o comunque tutti siamo a caccia di consigli. Grazie, il medico risponde, si chiude qui. Ringrazio e saluto il dottor Alberto Ferrando.
0: Grazie a lei, un caro saluto a tutti i telespettatori, nonni compresi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene sempre in prevalenza anticiclonico sull'Italia e sulla Liguria. Un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà mercoledì la formazione di un po' di variabilità sui rilievi interni della Liguria, specie sull'Appennino genovese, ma senza grandi conseguenze altrove, con un lieve calo delle temperature che rimangono comunque pienamente estive. Vediamo infatti i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri ma senza conseguenze, le massime sempre intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Savona il contesto si mantiene stabile e soleggiato, con una ventilazione in prevalenza debole o al più moderata di brezza, e vedete le temperature minime sempre molto elevate sulla costa, non si scende sotto i 23-24, le massime poco sotto i 30. Sulla zona di Genova, giornata soleggiata, specie sulla costa, mentre un po' di variabilità interesserà l'Appennino, possibilità al pomeriggio di qualche acquazzone breve temporale, proprio sui rilievi interni. Sul Tiguglio invece il contesto è stabile, soleggiato per tutta la giornata, con ventilazione generalmente debole e temperature sempre tipicamente estive. Chiudiamo con lo Spezzino, anche qui giornata soleggiata, in particolare sulla costa, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio, sulla Valvara, ma senza fenomeni. Da giovedì si ripristinano poi condizioni anticicloniche su tutta l'Europa centro-occidentale e sul nord Italia, dunque giornata stabile e ben soleggiata su tutta la Liguria, con temperature che aumenteranno ulteriormente, nei valori massimi potremo anche superare i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. Tre giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la settima edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti.

0: italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
3: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso che
2: diciamo
3: poi porterà.
2: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì. Da cambiare quando questa ragazza Chiara,
3: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
2: vedere Pasquale
3: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
2: E quindi bisogna fare Valentino.
3: Con
2: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
3: Sì, peraltro poi lui è in genovese Dergaibo, cioè è molto. E quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto. Perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo.
2: Ecco.
3: Compagno di sventure.
2: Cioè, un compagno di sventure veramente molto generoso.
3: Beh, d'altronde.
2: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
3: Sì, no,
2: certi aspetti felliniana.
3: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui però tiene tutti gli scontri.
2: Una cena da Valentino, non da Pasquale.
3: No,
2: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Niente. Tutto valentiniano.
3: Tutto valentiniano e, diciamo, da ricchi. E per lui il discrimine, per Tonino, il discrimine dei ricchi è il numero di lingue con cui viene definita il formaggio, il vino, piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore estrinseco. E quindi lui decide in questo modo.
2: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
3: E non a Pasquale,
2: Esposito.
3: Quindi, sì, esatto. E quindi combina una serie.
2: Succede di tutto,
3: si
2: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
3: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
2: certo.
3: Perché è un provolone del Monaco.
2: Del Monaco.

0: E questo prodotto
1: carico di odori meravigliosi, ma
0: sì, diciamo che sono abbastanza irrompono abbastanza sulla scena. E per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
1: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
0: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
1: Dopodiché perché non hai scelto Genova?
0: Perché
1: spiegalo perché.
0: No, in realtà
1: No, no, dico come ambientazione della storia.
0: No, ma Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni. Ecco, okay. No, non perché è finito Arenzano.
1: No, assolutamente.
0: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
1: Certo.
0: Genova è colorata.
1: Sì.
0: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello che
1: siamo
0: è.
1: Molto
0: però dal no, però, no, assolutamente.
1: No, il nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente sì. Peggio. Io l'ho pensata come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, e la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo. Cioè,
0: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.

0: Imperia celebra questa sera uno degli appuntamenti centrali della sua estate, non solo, perché tra poco ci collegheremo con Calata Anselmi, dove si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca, il cuore, dentro il cuore della Imperia Sailing Week. Allora, una cerimonia molto sentita, tanti gli ospiti che si avvicineranno proprio a Calata Anselmi. Allora, siamo pronti a collegarci proprio con Imperia. Ciao Matteo Cantile, buonasera, ben trovato.
1: Ciao Matteo, ben trovati da Calata Anselmi Imperia. Giustamente, come dicevi tu, questa è una grande serata perché qui tra poco saranno inaugurate le vele d'epoca. Siamo arrivati all'anno numero 40, le vele sono state inaugurate qui nel 1986. Da allora questa manifestazione è sempre tanto cresciuta nel gradimento degli imperiesi, è diventata importantissima e quest'anno, proprio in occasione di questa cifra tonda, è stato deciso di renderla doppia sostanzialmente rispetto ai pochi giorni classici delle vele d'epoca, che sono una grande manifestazione di barche antiche, di grandi regine del mare. Si è associata anche una competizione internazionale legata ai 12 metri stazza internazionale, una grande competizione mondiale che ha portato qui a Imperia alcuni tra i più grandi velisti della storia di questo sport, con i velisti del Moro di Venezia, di Azzurra, i grandissimi nomi che hanno appunto fatto grande la vela italiana e mondiale. E naturalmente oggi invece è giusto ricordare l'importanza delle vele d'epoca, perché tra poco sul palco che si trova alla mia destra ci sarà appunto l'inaugurazione ufficiale. Un po' di cambiamenti di programma rispetto al previsto, perché tu mi vedi abbigliato come mio solito, tra l'altro ti prego di notare la mia cravatta con le vele, ho utilizzato proprio, sono stato assolutamente perfetto, diciamo.

0: direi, per quel che riguarda il luogo, però è molto caldo, è sera, d'accordo, ma insomma oggi la temperatura è elevata, quindi l'organizzazione ha preferito eliminare quella parte iniziale che era la processione, chiamiamola così, ora processione è un suono un po' religioso, però insomma la parata delle autorità che di solito partono, Francesco Righi, lo facciamo vedere, da quell'area, della Cala Tanselmi e da lì vengono verso il palco. Ecco, questa volta si è deciso di evitare questa parte iniziale e quindi tutto sarà realizzato sul palco centrale delle Vele d'Epoca qui a Calata Anselmi. E questo diciamo che accadrà grosso modo tra una ventina di minuti, intorno alle 18:30, quando appunto arriveranno le grandi autorità. Tra queste il ministro allo sport Andrea Bodi, ci sarà ovviamente il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che è il padrone di casa, il presidente di regione Marco Bucci e l'organizzatore delle Vele d'Epoca, il presidente di Assonautica e dello Yacht Club di Imperia, Biagio Parlatore. Però Matteo, qui non lontano da me c'è anche Alessandra Boero, quindi se vuoi puoi chiamarla in causa e vediamo perché dovrebbe avere un ospite.
1: Allora, grazie Matteo, intanto complimenti anche per quel capo che porti sulla testa, naturalmente bisogna saperlo portare, caro Matteo. Tu hai delle vele sulla cravatta, io neppure farlo apposta, forse sì, questa sera invece ho delle ancore, quindi insomma tanto per rimanere in tema di mare. Allora, da Matteo Cantile passiamo ad Alessandra Boero. Alessandra, una buona serata anche a te, Alessandra.
2: Matteo e tutti i telespettatori, chiaramente ragazzi in regia. Allora io mi trovo con Mario Quaranta, vicepresidente Assonautica. Perché con lui? Perché dopo 4 giorni in cui abbiamo seguito modello Pressi il mondiale dei 12 metri, è giusto trarre le conclusioni, sapere chi ha vinto la classifica. Abbiamo detto le condizioni ottimali, però in questo caso ti passo proprio il timone, Mario.
3: Ok, allora oggi abbiamo terminato le regate con 8 prove disputate su 8 previste, quindi Imperia ci ha regalato delle condizioni eccellenti per queste barche. Vincitore assoluto con una prova di anticipo è stato KZ5, secondo classificato Kookaburra 2, terzo classificato Kiwi Magic, quarto classificato Kookaburra 3, poi abbiamo French Kiss e South Australia.
2: Qualche protesta?
3: No, nessuna
2: Però no,
3: protesta.
2: c'è stata anche qualche protesta nel corso di questi 4 giorni, ma penso che rientri nella routine delle regate.
3: Come è normale che sia, quando ci sono delle regate molto tirate, con degli equipaggi super top, e quindi ci sta, però tutto molto bene.
2: Ecco, la curiosità era sul comportamento e ruolo di Imperia. Ha vinto a tutti gli effetti.
3: Sì, decisamente, decisamente. Il tempo ci ha dato una grossa mano, però l'organizzazione è stata straordinaria.
2: Perché, lo dico io, Mario ci tiene particolarmente perché nasce proprio da lui anche l'idea di tentare di presentare Imperia quale cornice per il campionato mondiale. Ci lavora da tantissimo tempo, ce l'ha fatta, ha vinto anche lui perché di fatto eri certo che avrebbe retto il colpo e soprattutto il mare, le condizioni meteorologiche. Però, come abbiamo detto più volte, non basta questo, serve anche tutto un supporto di servizi e sottoservizi.
3: Sì, una grande soddisfazione. Siamo molto felici di questo mondiale.
2: Da velista modesto, e quindi Matteo, io ti ripasserei la linea.
1: E allora grazie Alessandra Boero, torneremo da te tra pochissimo. Intanto chiedo alla regia se c'è pronto Matteo Cantile. Allora, in attesa intanto di Matteo Cantile, è il momento di fermarci solo qualche istante. Restate lì perché torniamo ad Imperia, dove la serata si annuncia piuttosto spettacolare.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando

0: interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre con carta insieme, bagno doccia Dav, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E allora pronti a volare subito a Imperia, perché Matteo Cantile è pronto a fare un altro collegamento e raccontarci anche le sensazioni in questa bellissima serata di fine estate, anche dal punto di vista del tempo. Mi pare, Matteo, insomma, che ci siano tutti i presupposti per una serata davvero spettacolare, e quindi ti restituisco la linea.
1: Sì, non c'è dubbio, Matteo, sarà sicuramente una serata spettacolare sul palco che vedete proprio qui con le immagini di Francesco Righi. Siamo proprio sotto il palco, ma c'è anche Biagio Parlatore. Allora io a sorpresa lo sarai sicuramente molto teso, emozionato, ma no, finalmente ci siamo.
2: Sì, sì, siamo, è un momento magico, stiamo contando i minuti per la partenza di questa 27esima edizione, 40 anni di Vele d'Epoca. E siamo particolarmente emozionati, un po' per l'attesa di questo evento, stiamo lavorando da tanti mesi, un po' perché sono le 18:20 e mancano 10 minuti all'apertura delle Vele d'Epoca.
1: Però insomma è un grande appuntamento, voi è vero, ci avete lavorato tanti mesi, io posso anche testimoniarlo perché ho chiacchierato tanto con Biagio anche molto prima rispetto a questa inaugurazione. Quest'anno avete messo insieme le vele d'epoca con altre barche d'epoca, ma ovviamente diverse, con grandi ambizioni ancora di essere competitive. Veramente il 12 metri stazza internazionale campionato del mondo qui a Imperia ha portato i grandi nomi della vela.
2: Beh, in realtà le barche dell'American Cup rappresentano la tecnologia, rappresentano i campioni del mondo, la storia della vela moderna e degli ultimi 50-60 anni, ma anche le vele storiche hanno la stessa radice, gli stessi sentimenti. È una cosa in comune entrambe: l'amore per il mare, l'amore per i legni, l'amore per andare, se vuoi, anche in un green, in un silenzio, in un rispetto della natura, tema che oggi è estremamente importante. Quindi non solo sport, ma tradizioni e cultura del mare.
1: Grazie Biagio Parlatore, ti lasciamo a questi ultimi minuti di preparativi. Come puoi immaginare, Matteo, è come essere dietro un palco a pochi istanti dall'inizio di una grande manifestazione. C'è sicuramente grande tensione, ma anche la voglia di divertirsi e di intrattenere il grande pubblico che è arrivato. Peraltro ho visto un po' di personalità già qui, ci sono Bagnasco padre figlio, sia Roberto che Carlo, che sono arrivati qui al centro del palco. Tra poco qui ci saranno gli alzabandiera. Francesco, possiamo far vedere anche i pennoni con la Marina Militare che è pronta

0: ovviamente anche a fare la sua parte, e poi chiaramente tutte le telecamere di Primo Canale Production con il direttore di produzione Alex Toselli, e il coordinamento è di Massimo Saperdi, con tutti i nostri ragazzi che ovviamente garantiranno una diretta totale su questa serata. E poi peraltro, ma questo però ve lo testimonierò domani, sono stato invitato e quindi avrò modo di partecipare questa sera alla cena di gala all'ex Expo Salso, o meglio all'Expo Ex Salso qui a Calatanselmi, e sarà quindi anche una serata mondana molto, molto bella, sicuramente organizzata dal sindaco di Imperia Claudio Scaiola, che peraltro tra poco vedremo anche i nostri microfoni. Matteo.
1: E allora Matteo, tanto hai raccontato molto bene anche l'atmosfera che si sta vivendo a Imperia, però Matteo, la cosa che mi incuriosisce molto è che come sta rispondendo la città di Imperia, cioè anche gli abitanti, i residenti o i turisti che sono ancora presenti in zona, stanno partecipando come era ovviamente nelle previsioni, nelle speranze anche degli organizzatori, quella di coinvolgere naturalmente la cittadinanza e non solo, anche i tanti turisti che, come dicevo, sono ancora presenti in Riviera. Quindi ti chiedo se da questo punto di vista c'è anche un riscontro di pubblico, non solo di addetti ai lavori.
0: Sì, c'è, anche perché ti faccio vedere, con il nostro Francesco Righi ti faccio vedere un po' di cose. Vedi, qui è stato organizzato un vero e proprio villaggio. E allora, qua ci sono aree lounge, chiamiamole così, oggi si chiamano così, proprio così sono state ribattezzate. Qui ci sono un sacco di bambini, quindi riprendiamo dritti, mi metto davanti così evitiamo ogni singolo problema. Però, insomma, appunto in questa zona è stata realizzata questa lounge che fa un po' da area aperitivi. Qua peraltro si sono incontrati moltissimi velisti nel corso di queste giornate, è stato veramente molto divertente vedere i grandi nomi della vela, da Mauro Pelaschier, Tommaso Chieffi e tutti gli altri che si sono intrattenuti a bere il classico gin tonic. Poi vedete qua i ragazzi schierati, adesso ovviamente qui c'è una condizione, lo vedi, no? Da gran soirée, tutto pronto per aprire. In realtà noi il gin tonic abbiamo già bevuto, caro Matteo, quindi insomma prima era aperto, quindi si poteva tranquillamente andare. Poi naturalmente ci sono tante esposizioni, come sempre ci sono stand dedicati alla vela, con imbarcazioni d'epoca che sono esposte anche qui, con i vari cantieri che vediamo, Zaoli Sail, i cantieri San Germani, che peraltro, se non ricordo male, sono di Lavagna, quindi sono un cantiere ligure di grande livello, altri produttori di tutto quello che si può immaginare legato al mondo della nautica e della nautica a vela in modo particolare. E poi, va bene, dai, visto che ci siamo, vediamola. Questa piace ai bambini, sono sempre i bambini che vanno a bordo di queste macchine, però in realtà è solo perché noi adulti, caro Matteo Angeli, non abbiamo il coraggio di chiedere di andare a fare le immagini sulla Lamborghini della Polizia di Stato. Però questa è una macchina speciale che peraltro, se non sbaglio, era stata immaginata, anzi credo che il suo vero lavoro sia quello di portare tipo gli organi quando bisogna fare dei trasporti veramente molto urgenti. Poi è chiaro che se sei un criminale, vuoi scappare e ti insegue la Lamborghini Huracan, diventa abbastanza difficile pensare di scappare. E ovviamente anche questa non c'entra molto con le vele, ma c'entra con il divertimento e con la voglia di partecipare a questa manifestazione. Poi vedi, il tutto esaurito lo si ha soprattutto negli eventi serali, perché tu dicevi giustamente siamo a fine estate, però così, nel senso che dal punto di vista climatico siamo ancora a 30 gradi oggi, quindi è particolarmente caldo, e quindi ovviamente qui sul mare non è il massimo della piacevolezza. Mentre stasera, così come in tutte le sere, qua ci sono spettacoli, concerti, DJ set, e quindi questo poi porta il grosso della popolazione imperiese e ovviamente anche dei turisti che stanno frequentando quest'area nel corso di questi giorni di Sailing Week. E poi appunto da questa parte, lo vedi, sono ormeggiate, sono pronte a partire per le esibizioni di domani. Ci sono le barche che sono pronte e sono qui tra l'altro un po' le vere protagoniste di questa manifestazione, che poi non possiamo negarlo, il fascino di questi vecchi legni è assolutamente strepitoso. C'è anche la barca che è appartenuta all'avvocato Gianni Agnelli, che è un pochino più in là, che però oggi non è visitabile, ma arriveranno sabato, ma io sabato sarò qui, quindi semmai vi porterò un po' di immagini. Ed ecco intanto la fanfara che sta facendo il suo ingresso a Calatanselmi, e allora con Francesco

Francesco Righi, noi ci avviciniamo verso la fanfara e vediamo con tanti turisti, tanti imperiesi che sono venuti qui a godersi questo spettacolo con la musica della banda che è in arrivo nel centro di Calatanselmi. Vi faccio vedere le immagini con il nostro Francesco Righi.

E questa è la fanfara della scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, l'arma dei carabinieri che è protagonista di questa parte iniziale delle Vele d'Epoca 2026, anno numero 40 di questa grande manifestazione. Gli applausi del pubblico presente qui a Calatanselmi, naturalmente con la fanfara che sta girando nel centro della Calata, pronta per l'alza bandiera. Francesco, tra poco potremo vedere naturalmente l'alza bandiera e anche l'esecuzione degli inni nazionali, dell'inno nazionale italiano, che ovviamente sarà il protagonista di questa fase. Sta cominciando la cerimonia, anche dal palco il maestro di cerimonia è pronto per cominciare il racconto di questa inaugurazione. Ed ecco la fanfara dei carabinieri della scuola Marescialli Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, che sono qui al centro e ricevono il grande applauso da parte del pubblico, e tra qualche secondo appunto l'alza bandiera e tra poco naturalmente anche l'inno nazionale. E quindi questo è ormai ciò che ci aspetta, qualche secondo all'inizio della inaugurazione ufficiale. C'è anche Alessandra Boero ancora qui, però io l'ho persa, caro Matteo, quindi sei tu che, se vuoi, puoi fare un po' di semaforo per sentire anche dove si trova la nostra Alessandra.

Eccomi. Ciao.

0: questa dunque la banda dei carabinieri, la fanfara della scuola maresciallo e brigadieri dei carabinieri di Firenze. Vieni con me Francesco e vi faccio fare un giro nell'area autorità, lo vedete, sono in tanti qui al centro dell'area autorità. C'è anche Ilaria Cavo, che non ha mancato di essere presente stasera, una grande occasione di vela ma anche di spettacolo e divertimento per questa imperia.
1: Beh, credo che sia un bellissimo momento, si unisce diciamo il grande valore della vela, il grande valore anche del nostro Made in Italy, che è legato alla storia delle imbarcazioni, a quelle più antiche. Credo che sia doveroso esserci, bello esserci, è un momento anche insomma di riunione di tutti, di valorizzazione del nostro ponente, e credo che sia imperdibile, è un appuntamento che si rinnova, che però quest'anno raggiunge un compleanno importante perché sono i 40 anni, e quindi mi ha fatto piacere esserci, proprio perché si unisce la forza dello sport, la coesione dello sport con un fattore culturale, perché non è che si parla soltanto di imbarcazioni, qui è proprio la cultura del mare, credo, dispiegata al massimo.
0: Grazie Ilaria, grazie Ilaria Cavo, che ha voluto partecipare a questa cerimonia di inaugurazione qui al Calatanselmi di Imperia. E allora tra poco naturalmente il maestro di cerimonia salirà sul palco e che appunto ci darà questo inizio con i bambini che sono saliti appunto sul centro del palco per questa cerimonia. Peraltro qui insomma ci sono anche tanti ospiti internazionali, per esempio vicino a me c'è Emilia Spascaia, che è una fashion designer che è venuta qui per la barca di Gianni Agnelli. You are here for the Gianni Agnelli boat, don't you?
2: Bertelli, yes, but they actually got a second place today. I'm really happy, and I'm also here to support Emilia boat, the vintage boat from 1930, so I'm really looking forward.
0: Esatto, è qui per spingere, per rappresentare questa barca del 1930, la barca Emilia, che è stata di proprietà di Gianni Agnelli, ed è qui naturalmente su invito di Paolo Bertelli. Thank you very much and enjoy your stay. Grazie mille, grazie Emilia. Grazie mille, grazie mille. Allora, tra pochissimo vedremo l'inizio di questa inaugurazione, di questa manifestazione che è giunta, come raccontavamo, alla 40ª edizione. Intanto la fanfara dei carabinieri sta continuando a intrattenere il pubblico. Io volevo raggiungere, se ci riuscivo, anche Mauro Pelaschier, il grande velista. Vediamo se riusciamo a rubargli una battuta in diretta. È molto alto e lo vedo benissimo, però è girato di spalle, non vorrei adesso infilarmi dentro il grosso del pubblico. Però insomma c'è anche l'onorevole Roberto Bagnasco, a cui faccio un saluto. Onorevole, presente qui ad Imperia, c'è tanto Made in Italy, c'è tanta Liguria in questa grande manifestazione.
3: Sì, c'è uno splendido porto che avrà un futuro importante e del quale siamo fortemente convinti, e quindi io credo che questa sia un'ulteriore occasione per rilanciare, lanciare la Liguria nel settore del mare, che poi il

0: nostro settore di cui siamo, credo, meritatamente all'avanguardia a livello nazionale e speriamo non solo a livello nazionale.
1: E i Bagnasco sono venuti anche un po' a rendere omaggio a Claudio Scajola e questa sua iniziativa?
0: Ma ci mancherebbe altro, con grande piacere. Siamo venuti da Claudio con grande piacere, ma questo non è... per venire da Scajola però non c'è bisogno di questo tipo di manifestazioni. Però questo è uno...
1: Ci si vede sempre volentieri,
0: ci si conosce da qualche anno.
1: grazie Roberto e grazie anche a Carlo Bagnasco che ha le sue spalle. Vediamo se Lucia Scajola una battuta me la vuole regalare, ma certo come la regala. Lucia, allora ci siamo.
2: A che titolo?
1: A titolo di Lucia Scajola, non lo so. Ma ora... figlia di anche un po', anche basta, però è bello per Imperia avere tutta questa gente qui, no?
2: È una festa della città, per questo te lo dico, da imperiese di nascita è una festa che rallegra la città, che dà prestigio alla città, che fa vedere quanto è bella la città anche a persone che vivono fuori.
1: E poi sono arrivati i grandi nomi della vela e questo, diciamo, genera proprio tutto un interesse più grande, no?
2: Sì,
1: rispetto alla città.
2: Che infatti conoscono non solo la bellezza della città, ma il vento della città, il campo di regata della città, la capacità agonistica dei nostri velisti di organizzare regate, quindi sì, ha fatto fare un salto di livello sportivo a tutta la struttura.
1: A questo punto bisogna insistere, no? Perché questo è stato un anno di un compleanno importante e quindi l'occasione era buona per fare un esperimento del genere, ma direi che è riuscito.
2: Lo dicono soprattutto quelli che hanno veleggiato in questi giorni, che sono gli unici titolati secondo me davvero a esprimersi.
1: 8 su 8, 8 prove su 8, guarda che nella vela è raro riuscire a farne 8 su 8, vuol dire che il vento era buono.
2: Ed è anche stato molto un colpo di fortuna che cambiasse il vento così velocemente, perché il giorno prima era cippa e poi è arrivato un vento meraviglioso.
1: Questo è, grazie Lucia. Grazie Lucia Scajola. C'è da uno Scajola all'altro? Andiamo a vedere se anche Marco vuole darci la sua benedizione.
3: Il cappello, posso dirlo, sono un po' invidioso.
1: Se lo so, però puoi comprarne uno anche tu se vuoi.
3: Ma io sembro basso.
1: È una grande serata però questa per Imperia, c'è tanta gente, sono tutti qui per esserci in qualche misura a una grande manifestazione come questa arrivata al compleanno numero 40.
3: Sì, è una grande emozione, poi per noi imperiesi lo è ancora un po' di più perché l'ho vista nascere da bambino, l'ho seguita quando ero assessore alle manifestazioni al turismo del comune e quindi vedere questa manifestazione crescere ogni anno a dismisura come presenze, come qualità, come quantità, come cuore degli imperiesi e non solo, perché qua salutavo molti amici che arrivano da tantissime regioni, chi dall'estero, perché Vele d'Epoca Imperia è diventato un riferimento nazionale della Liguria ma anche internazionale, un bene straordinario che dobbiamo continuare ad alimentare. Regione Liguria in questi ultimi anni con l'amministrazione Bucci sta facendo uno sforzo importante da un punto di vista anche economico, proprio perché crediamo che sia un volano straordinario per tutti.
1: Grazie Marco Scajola. C'è anche Simona Ferro che della regione è vicepresidente, quindi non è che vogliamo, non vogliamo mica mancarla. Simona, è una grande serata, tra l'altro molto sportiva questa serata, legata ad un mondo, quello della vela, che oggi in questi giorni ha avuto alcuni dei suoi più grandi rappresentanti proprio nella storia di questo sport.
4: Credo davvero che Imperia si conclami una volta di più con questa 40ª edizione delle Vele d'Epoca, la capitale della vela. È sicuramente una grande manifestazione, una grande 10 giorni, non è una settimana, sono 10 giorni di vela, dove si contempla anche un importante mondiale di 12 metri, dove rivivremo gli antichi fasti delle imbarcazioni che parteciparono negli anni passati all'America's Cup, che ormai è alle porte con la sua edizione 2027, e quindi abbiamo anche consacrato il grande vincitore che anzitempo ieri è stato siglato come davvero campione del mondo di questa categoria, e quindi per me è davvero un onore poter festeggiare e poter dare soprattutto l'inizio a questa edizione 2026, ricordiamo, della 40ª edizione.
1: Grazie Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria. E allora tra poco credo che siamo pronti con l'inizio dell'inaugurazione con l'alza bandiera, e quindi tra poco ce l'ho. Ah, è certo, ciao Alessandro Piana, che diciamo, è qui, io credo, soprattutto con il cuore più ancora che con il ruolo politico, no? Perché

0: Che per chi è di questo territorio questa manifestazione ha un'importanza speciale.
1: Ma è soprattutto un'emozione unica, essere qua è veramente un qualcosa di importante, esclusivo, e soprattutto questa manifestazione che il comune ha saputo far crescere di livello, tanto da essere, diciamo così, classificata da parte del Ministero del Turismo, dall'allora Ministro del Turismo Garavaglia, come evento nazionale, quindi meritorio di considerazione e di contributo. Quindi credo che se lo merita Imperia, se lo meritano queste bellissime imbarcazioni, se lo meritano tutti coloro che durante l'anno lavorano alla buona riuscita di questo evento e soprattutto anche voi che fate una promozione importante.
0: E poi appunto credo che sia giusto che i territori della nostra regione non si limitino più, non bisogna limitarsi, cioè guardiamo ai grandi eventi. Oggi qui abbiamo portato ad Imperia alcuni dei più grandi nomi della storia della vela. È chiaro che questo fa cambiare anche un po', fa fare il salto di qualità, no? Non è più un evento locale, non lo può essere, un evento nazionale e anche mondiale, perché queste barche hanno partecipato all'America's Cup, quindi insomma un evento che più mondiale di così non c'è, non si può.
1: Assolutamente, questo conferma come la Liguria sia proprio meta di eventi internazionali, nazionali, addirittura mondiali, quindi questo ci fa ben sperare e soprattutto ci conforta sul nostro lavoro. Lavoriamo molto sulla promozione perché le immagini che voi trasmettete arrivano nelle case non solo dei Liguri ma di tutti gli italiani, e quindi trasmettete un pezzo della nostra storia ma soprattutto un pezzo del nostro territorio che è unico ed esclusivo.
0: Grazie all'assessore Alessandro Piana per essere stato con noi. Allora, siamo vicini all'inizio di questa inaugurazione, anno 2026, quarantesimo delle vele d'epoca di Imperia, e tra poco la Guardia Costiera di Imperia insieme con la Polizia Locale e gli organizzatori delle vele d'epoca daranno il via ufficiale con l'alza bandiera, e naturalmente l'inno nazionale sarà eseguito dalla fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, che sono qui per questa grande manifestazione. Intanto stanno arrivando, lo vediamo lì, il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che guida la delegazione insieme a Biagio Parlatore, c'è il capo di gabinetto di Regione Liguria Massimiliano Nannini, c'è il ministro allo sport Andrea Bodi, c'è l'assessore al turismo di Regione Liguria Luca Lombardi, e da qualche parte direi che c'è anche il presidente Marco Bucci. Salutiamo il sindaco Scaiola e il ministro Abodi, che sono arrivati qui ad Imperia. Adesso andranno ad omaggiare la fanfara dei carabinieri di Firenze, che sono qui naturalmente per questo grande appuntamento con tanta folla che si è radunata attorno

0: Ed è arrivato anche il presidente di Regione Marco Bucci insieme al sindaco Scajola, al ministro Abodi. E dunque sta per cominciare questa. E per Marco Bucci questa è qualcosa
1: di una bella festa, signori.
0: È speciale.
1: È una grande festa. Una 40 anni, una cosa bellissima. E queste barche sono un esempio della capacità, della tradizione, della nostra cultura, della nostra arte e soprattutto delle nostre capacità marinaresche. Questi sono sportivi che hanno qualcosa in più e noi ne siamo assolutamente contenti che si possano festeggiare in questo ambiente dove le condizioni meteomarine sono fantastiche, quindi buon vento a tutti.
0: Lasciamo al presidente andare a fare anche lui la sua parte di saluti istituzionali in questa serata così importante qui ad Imperia, tra poco appunto l'alza bandiere e poi dal palco avremo tutte le voci che, lo ricordo, saranno sia in lingua italiana che tradotte poi in lingua inglese, perché qui c'è ovviamente una platea internazionale. Il ministro dello sport del governo italiano Andrea Bodi che va a salutare anche quelle che sono le autorità militari oltre a quelle civili che sono presenti questa sera in questa inaugurazione così importante. C'è appunto anche la presenza dell'assessore al turismo di Regione Liguria Luca Lombardi, che peraltro è sanremese, quindi anche lui appartiene a questo territorio, e quindi naturalmente c'è una grande voglia da parte di tutti loro.

0: di essere presenti qui e di rendere omaggio alla loro provincia, che ovviamente ha, attraverso questa manifestazione, ottenuto veramente grande lustro a livello nazionale. Con le immagini del nostro Francesco Righi continuiamo il nostro racconto. Sta per iniziare dal palco questa cerimonia, sono arrivate le massime autorità, vediamo che c'è anche il sindaco, andiamo a sentire qualche parola di Claudio Scajola, vediamo un po' che cosa stanno dicendo.
1: Grazie.
0: Sindaco Scajola che sta presentando altri colleghi sindaci al ministro Abodi, c'è la vicepresidente di regione Simona Ferro insieme a Ilaria Cavo, onorevole del Parlamento italiano. E allora tra qualche secondo si inizierà e il sindaco Scajola ci promette che sarà veloce e divertente questo rito di inaugurazione delle vele d'epoca d'Imperia. E allora tra qualche secondo cominceremo la diretta dal palco con il maestro di cerimonia, che appunto dal palco di Calatanselmi darà il via a questa serata che prevede diversi momenti importanti e sicuramente meritevoli di essere visti e raccontati. È veramente una manifestazione questa che ha raggiunto i 40 anni della sua storia. È ancora il sindaco Scajola insieme al ministro Abodi. È importante, sindaco, avere le massime autorità anche del governo presenti qui stasera.
2: Ma non solo del governo, dello sport.
3: Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi così.
0: Sentiremo come d'accordo dopo il sindaco Scajola, così come anche gli altri. E allora, vieni Francesco, andiamo a vedere l'alza bandiera.
3: Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca d'Imperia. 27esima edizione in un anno per noi particolarmente importante perché è l'anno del 40esimo anniversario. Chiamo con noi sul palco per il discorso inaugurale
4: il sindaco d'Imperia Claudio Scajola, il presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il ministro dello sport Andrea Abodi e il padrino della nostra manifestazione Mauro Pelaschier. Qua tutti quanti sul palco e siamo pronti per la nostra cerimonia, che anche quest'anno sarà davvero ricca di sorprese, alla quale vi invitiamo ad assistere fino al termine del nostro appuntamento di quest'oggi. Appuntamento come sempre particolarmente atteso e ci fa davvero molto piacere vedere il pubblico delle grandi occasioni ad assistere alla cerimonia di inaugurazione di un'edizione davvero per noi importante e significativa, con anche questa bella cornice sul nostro palco. Ricordo che come da protocollo gli interventi verranno poi anche brevemente tradotti per il pubblico internazionale. Diamo subito la parola al sindaco di Imperia, onorevole Claudio Scajola. Grazie.
5: Mettetevi accanto. Signor Ministro, signor Presidente della Regione, autorità, cittadini, il nostro padrino Mauro Pelaschier, che ci ha onorato con il suo nome ad essere il nostro augurio per il futuro della vela imperiese. Grazie. Diamo il benvenuto agli equipaggi che con i loro prestigiosi legni provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa hanno raggiunto la nostra città di Imperia. Voi regine del mare che ammiriamo da qua, siete il cuore di questa manifestazione e sono certo che sentiate il calore sincero con il quale vi accogliamo. 40 anni fa questa manifestazione nacque con poche barche. Grazie alla determinazione di quei pochi che ci credevano,

Da allora è cresciuta di pari passo con la città, fino a diventare uno degli appuntamenti più belli, apprezzati, così ci dicono tutti, dall'intero circuito velico. Ed è considerato oggi l'evento con il maggior legame tra le imbarcazioni, gli equipaggi e la nostra città di Imperia. Questo lungo percorso quarantennale, pur fra molte difficoltà, non si è mai fermato. Anzi, abbiamo affrontato le tempeste con coraggio, con convinzione, piuttosto che restare ormeggiati per paura, restando nella nostra comfort zone. Arriviamo a questa giornata di apertura carichi delle emozioni vissute in questi tre giorni con il campionato del mondo dei 12 metri dell'America's Classic. Ci ha regalato uno spettacolo affascinante che vediamo sulle immagini e chi più fortunato le ha viste nel mare. Da domani, questo campo di regata, sarete voi, equipaggi delle vele d'epoca, i protagonisti. Vi accogliamo in uno spazio che porta i segni di una trasformazione che ha investito tutta la città in una grande opera di rinnovamento. La nostra calata si fa trovare pronta ad accogliervi con calore, amicizia, sentimento, insieme alle famiglie, ai turisti e con l'aiuto dei ragazzi della crew e dei nostri bambini che sono qui davanti, della ciurma, che vogliamo salutare con un grande applauso. Gli eventi collaterali in banchina aprono sempre di più questo evento alla nostra città. E ciò è stato possibile grazie all'impegno di tanti che hanno lavorato senza sosta per un anno intero con dedizione e passione. Un grazie e un riconoscimento sentito e doveroso lo voglio rivolgere a tutto l'apparato del Comune di Imperia, in primis nella persona dell'assessore Roggero e del suo staff, del mio staff di gabinetto che ha lavorato in modo indefesso, ad Assonautica e quindi al suo presidente parlatore e ai suoi collaboratori. E poi agli Yacht Club di Imperia e di Sanremo che sono messi insieme al di là del campanilismo per fare un grande evento che ha una rilevanza nazionale e internazionale. E poi un ringraziamento alla Brigata Cambusa che nella lounge qui vicino ci ha coccolati tutti in questi giorni e ci coccolerà ancora fino a domenica. Ecco, questo evento è stato possibile grazie al contributo significativo del Ministero del Turismo che ne ha riconosciuto il valore nazionale e internazionale, del Ministero dello Sport, di Regione Liguria, della Fondazione Carige, della Camera di Commercio e di tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura. Desidero ora porgere il benvenuto e un ringraziamento speciale al Ministro dello Sport Andrea Bodi. Con la sua presenza non solo ci onora, ma ci dà in modo particolare un riconoscimento. Voi sapete che ci sono aperti i Giochi del Mediterraneo a Taranto, che non è proprio dietro l'angolo, e il Ministro dello Sport ha voluto stare con noi proprio a certificare quanto questo evento sia un evento importante e chissà che, stando qui con noi insieme al Presidente Bucci, non abbia anche colto altre opportunità che si potranno affacciare per il mondo della vela e dello sport. Grazie di essere qui con noi.

noi, perché noi viviamo una città che vuole affermarsi sempre di più nello sport e che vuole cercare, pur essendo una città con il numero più alto di anziani, che è un vanto del nostro clima e della nostra alimentazione sicuramente, ma vogliamo affermarla anche come la città dei giovani. E quindi lo sport è la principale risorsa di insegnamento.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti. E allora grazie di essere con noi, vi auguriamo di tornare presto, avremo delle giornate meravigliose per regatare e avremo una conclusione che vi entusiasmerà tutti. E allora come si conclude? Si conclude dicendo viva Imperia, che è la più bella città, e viva le vele d'epoca, e viva il mare, e viva coloro che hanno il coraggio di andare per mare e di insegnare agli altri il senso vero della vita. Grazie.
1: Ora una breve traduzione delle parole del sindaco di Imperia.
2: Minister, President of Liguria Region, authorities, citizens, patron of Vele d'Epoca, Mauro Pelaschie, and curious from all over Italy and Europe, welcome to Imperia. You, the Queens of the Sea, are the beating heart of this event. 40 years ago, this regatta began with just a few boats. Over these four decades, despite every challenge, we have faced the storms with courage, rather than remaining in our comfort zone, growing into one of the most cherished gatherings in the international sailing circuit. We arrive today enriched by the thrill of the 12 meters World Championship, and we welcome you to a transformed harbor, a city renewing itself for families, tourists, and future generations. All this was possible thanks to the tireless work of so many who dedicated an entire year of passion. My deepest gratitude goes to the Ministry of Tourism, to the Ministry of Sports, to Liguria Region, institutions, and all of the sponsors. I now wish to extend a special welcome and thanks to the Sports Minister Andrea Bodi, who honors us with his presence. Imperia aims to firmly establish itself as a city of sports and youth, considering sports as a vital teacher of life rules. As the saying goes, he who remains moored never sinks, but he never gets anywhere either. Long live Imperia, long live Vele d'Epoca, sea, and who is brave enough to explore uncharted waters.
1: Grazie, e adesso la parola al presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
3: Grazie. Signori cittadini, autorità tutte, sono molto emozionato, quindi chiedo scusa, vi do un buon benvenuto alla nostra 27esima edizione, 40 anni di Vele d'Epoca. Prima di tutto vorrei fare anche un ringraziamento al nostro sindaco e a tutto lo staff del comune e l'amministrazione, a tutte le autorità e a tutti coloro che hanno permesso di poter organizzare un evento di questo livello. È stata dura, ve lo devo dire, è dura ancora adesso perché siamo all'inizio, però l'emozione di aver visto qua in questi giorni nel nostro mare, della nostra città, i 12 metri classe internazionale che hanno aperto le vele d'epoca, perché in realtà le vele d'epoca sono cominciate da qualche giorno, vedete? I 12 metri stazza internazionale rappresentano l'American Cup, la storia della vela, la tradizione della vela, la competitività, l'eleganza se volete, ma in ogni caso sono accomunati con le vele d'epoca per un qualcosa di importante, la passione e l'amore per il mare, per cui Vele d'Epoca, American Cup, sono la tradizione, quindi vi ispiro a fare un applauso perché sono veramente quello che a noi porta fierezza per poter costruire eventi di questo livello. Cerchiamo di guardare al futuro, un futuro che per la nostra città, ma non solo, per il nostro mondo, il nostro pianeta, l'ecologia, tutto ciò che comunque va con la vela, col vento, con la semplicità, io oserei dire, porta comunque beneficio a tutti. Cosa posso raccontare io? Sono uno dei tanti presidenti di Assonautica, dopo 40 anni questo evento è cambiato, cambierà ancora, ma vuole guardare al futuro, guardare al futuro con attenzione e capire quali sono le cose, i passi da svolgere per far sì

0: che questo evento, la nostra città con il nostro mare, sia sempre un punto di riferimento mondiale per la vela, così come sarà ed è stato in questi giorni. Ringrazio ancora tutti e benvenuti ancora una volta a Imperia. Grazie.
1: Grazie al presidente Biagio Parlatore. Una breve traduzione per il pubblico internazionale.
2: Distinguished authorities, Mayor Scaiola, captains, crews, representatives of the yacht clubs, sailing circles and friends of sailing, welcome to Imperia. I'm truly honored to officially open this edition of Vele d'Epoca. A sincere thanks goes to our Mayor Claudio Scaiola, authorities, and everyone who worked tirelessly to bring this event to life. This year's Imperia Sailing Week unites two extraordinary souls of sailing. We have just concluded the prestigious 12-meter World Championship, and today we pass the baton to historic Vele d'Epoca. These are not two separate events, but two chapters of the very same story, a story that seamlessly connects the high-tech competition of the America's Cup with timeless craftsmanship, passion, and maritime culture. As we celebrate 40 years of history, I want to express my deepest gratitude to everyone who make this possible. My greatest wish for you is to keep doing what you have always done. Keep the history of sailing alive by instilling it into the present. To all of the crews, I wish you great sport, fair winds, and an unforgettable week. Thank you.
1: Grazie, e adesso la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ringraziamo per essere qua con noi.
3: Buonasera a tutti, un saluto al ministro Abodi, al sindaco Scaiola, a tutte le autorità presenti, a tutti voi e a tutti i marinai, armatori, a tutti quelli che vanno per mare. Questa è una festa meravigliosa, e il fatto che abbia 40 anni vuol dire che per 40 anni è stata viva e quindi lo sarà anche per i prossimi 40, 80 e 120, ne sono assolutamente convinto. Sempre più barche che sono le vele d'epoca. Quest'anno abbiamo avuto i 12 metri internazionali, non posso dire vecchie, diciamo le antiche barche dell'America's Cup, con tutta la loro storia, tradizione, vita, equipaggi e tutto quello che ha vissuto in quegli anni l'America's Cup e quello che vive oggi, perché non possiamo dimenticarci di quello che è stato il passato. Ecco, le vele d'epoca sono una grande festa non solo per chi va per mare, ma anche per chi le viene a vedere, anche per chi si rende conto di quella che è l'importanza di quella cultura del mare che trascina, che esce da ogni barca, esce da ogni onda, esce dalle persone che voi vedete in calzoncini corti con le scritte della barca che fanno parte dell'equipaggio. Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. Guardate che è una frase incredibile, dice proprio una cosa importante. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo, sotto tutti i punti di vista. Siamone orgogliosi, noi dobbiamo essere orgogliosi di questa caratteristica. Dobbiamo essere orgogliosi che abbiamo il mare, dobbiamo essere orgogliosi che siamo capaci di andare per mare. Il mare, vedete, insegna l'umiltà, insegna a capire che il mare vince sempre, noi non vinciamo mai, vince sempre lui, impara a abbassare la testa, impara a lavorare assieme agli altri perché da soli si fa poco, insegna a capire che cosa vuol dire stare tutti assieme su una barca dove non si può scappare, bisogna imparare a stare assieme, a lavorare tutti assieme. Queste sono cose che fanno anche l'importanza di chi poi diventa un cittadino, e andare per mare insegna anche a essere cittadini, insegna a essere partecipi della nostra società civile. Io sono contento di poter essere uno di quelli che va per mare, ma soprattutto sono contento di essere qui in Liguria e avere tante persone che a questa festa vedono chi ha lavorato, chi va per mare, chi ha costruito le barche, chi ha fatto maestro d'ascia, chi ha fatto tradizione, cultura, esperienza, scienza, capacità per costruire queste bellissime barche che sono ancora vive e lo saranno ancora per tanti anni. Quindi è una festa per tutti, approfittiamone perché deve essere un'occasione per tutti veramente eccezionale. Voglio ringraziare gli organizzatori, tutti quelli che hanno lavorato, il sindaco Scaiola ha citato tutti quelli che hanno lavorato, che sono un grande esempio assieme a questi giovani qui di quello che si può fare per la nostra società civile. È un servizio verso tutti gli altri che

0: sono nostri concittadini e nostri turisti e sono tutte persone della nostra società. Quindi grazie a tutti voi. Ai marinai e a tutti quelli che vanno per mare dico fair winds and following seas e a tutti buon vento Imperia, buon vento a tutto il mare, buon vento a tutti i naviganti. Grazie a tutti.
1: A huge thank you goes to everyone who joins us here today. The 12 meters international class and Vela d'Epoca are an example of modernity, technology, and craftsmanship and passion brought all together. I'm proud to the qualities of the Ligurian people, the salted blood, and the sea teaches us to the great values such as teamwork, values that we never forget. I'm honored to live here in Liguria. And I really thanks all of the organizers, mayor, and everyone who joins us here today. To the sailors, fair winds and following seas, and to everybody here, thank you.
2: Grazie ancora al Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Ora la parola al Ministro dello Sport, Andrea Abodi.
3: Buonasera a tutti. Grazie alla comunità di Imperia, al sindaco Scaiola, al presidente Bucci, a tutte le autorità presenti. Buonasera a questi ragazzi e ragazze della Ciurma. Siamo qui soprattutto per loro, credo, senza mancare di rispetto a nessuno di voi. Il piacere di essere qui e di essere accolto dal sindaco Scaiola, che mi ha travolto con il suo entusiasmo, la sua passione, il suo amore per questa città, per la sua storia. Questa è una città nella quale si sono consolidati gli intenti comuni, che non è semplice, neanche 100 e passa anni fa era semplice, eppure si vede che il DNA di questa gente è un DNA che punta alle sfide, ma la sfida delle sfide è appunto stare insieme e fare fronte comune per affrontare le difficoltà del tempo. Sono qua anche per Marco Bucci, con il quale ho iniziato a parlare di vento e di mare alcuni anni fa, grazie a The Onshore Race, che è una straordinaria opportunità che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare e che scrutiamo all'orizzonte. Grazie per questi 40 anni di vele d'epoca che rappresentano la storia di chi ama il mare e sa sfidarlo, conoscendolo, rispettandolo, cosa che dovremmo imparare a fare anche noi che stiamo spesso con i piedi per terra, ogni tanto intraprendere il percorso della sfida, che si combina peraltro con il Mondiale 12 metri di classe internazionale, che ci riporta poi non soltanto alle origini, o meglio ad una parte della storia di America's Cup, ma al futuro presente, dal 24 al 27 di settembre a Nisida, a Napoli, secondo round dei preliminari di America's Cup, ripercorrendo una storia che è cambiata nel tempo tecnologicamente, ma quelle barche che oggi vediamo hanno fatto la storia da Newport a Fremantle con tanti uomini della vela che poi hanno fatto la storia della vela italiana, della vela mondiale e anche della vela olimpica, con medaglie che si sono qualificate e caratterizzate. La prima cosa che ho visto arrivando per la prima volta nella mia vita a Imperia, quindi ho colmato una lacuna e la denuncio, ma l'ho colmata grazie a chi mi ha invitato, è nave Palinuro. Nave Palinuro ci unisce ai Giochi del Mediterraneo, caro sindaco, perché era con noi all'inaugurazione, grazie alla Marina Militare gloriosa e collaborativa, operosa, Marina Militare che ospita il villaggio olimpico a Taranto a dimostrazione della capacità di saper unire l'impegno militare con il servizio alla comunità costantemente, quotidianamente. Il ringraziamento va a tutto il sistema organizzativo, a partire dai volontari che comunque consentono a questi eventi di non soltanto di vivere, ma di radicarsi, di essere apprezzati. Siamo qua non soltanto per inaugurare, ma come già stato detto, ho lasciato immaginare, come succede spesso per chi va per mare, per scrutare l'orizzonte, perché siamo uomini delle istituzioni che amano lanciare nuove sfide,

0: quindi il piacere di essere con voi appunto per aprire Belle d'Epoca, che apre una sua nuova stagione, o meglio prosegue, per i mondiali della classe internazionale 12 metri, ma perché non ci accontentiamo, perché il senso della nostra missione istituzionale è quella di servire le comunità lanciando appunto nuove opportunità che facciano delle nostre città luoghi di incontro, di comunione, di costruzione di un futuro, di creazione di valore e di allenamento alla socialità e allo stare insieme. Quindi grazie ancora per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Belle d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato, sapendo che questa terra che unisce in maniera così armoniosa appunto la costa e il mare hanno piacere e bisogno di scrutare sempre appunto l'orizzonte, e noi saremo al vostro fianco per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, che non siano solo sportivi, ma che siano sociali, che siano culturali e che facciano crescere l'obiettivo di tutti noi. Lo facciamo per la comunità, lo facciamo per questa comunità che rappresenta il futuro presente. Grazie.
1: Grazie al Ministro Abodi. Un breve riassunto per il pubblico internazionale delle parole del Ministro.
2: Good evening to everybody here. A big thanks to Mayor Scajola. This city is a true gem with a tough DNA that has faced multiple challenges during the years. Thanks to Marco Bucci, and thanks to invite me here to this 40th edition of Belle d'Epoca, an event that really tells the story, the people who love the sea. Another observation is directed through the Goletta Palinuro, who brings together us and who brings the values of unity and teams. We will back you up to serve the community, to build a bright future, and thank you.
1: Grazie ancora al Ministro dello Sport Andrea Abodi e grazie al nostro padrino d'eccezione Mauro Pelaschia. A questo punto do il microfono anche a Mauro per un breve saluto. Davvero è un onore per noi averlo
3: buonasera,
1: con noi qua.
3: A tutti. Sindaco Scajola, grazie mille dell'invito, sono orgoglioso ovviamente di rappresentare questa magnifica regata, ma io sono legato in qualche modo a Imperia perché qualche anno fa, era il 1967, mi qualificai per le Olimpiadi vincendo la regata proprio qui dei Finn, la mia classe, quindi il singolo olimpico, e allora avevo 19 anni e mi mandarono in Messico alle Olimpiadi. Fu l'inizio, sì, senza dubbio, di quella olimpica, poi di mare ne ho visto. E da domani racconterò un po', soprattutto le nuove generazioni, che il mare è un'opportunità meravigliosa che tutti noi dovremmo cogliere, perché vivere il mare è una cosa meravigliosa. Non fosse perché non ci sono frontiere, no? Si può andare ovunque, basta mollare gli ormeggi, puntare all'orizzonte, quello libero, e andare. Quindi anche un sogno, tutto sommato, che noi dovremmo coltivare. E racconterò un po' la mia storia, che è fatta più di mare che di terra, perché ancora adesso navigo e non vedo l'ora di tornare in mare, appunto. Grazie a tutti.
1: Grazie, ancora un applauso a Mauro Pelaschia, davvero siamo contentissimi di averlo anche in questo momento ufficiale della nostra. Tutti insieme per una foto e poi siamo pronti per un momento per noi assolutamente, Ministro, l'abbiamo coinvolta anche come foto ovviamente di rito, e poi attenzione al momento più atteso, quello della consegna del tricolore. Allora, ancora un applauso, grazie ai nostri ospiti. Adesso avrà luogo la consegna del tricolore direttamente dalla nave scuola Palinuro, che è scortata dalla motovedetta della Capitaneria di Porte. Alle vostre spalle accadrà tutto quanto, ma accadrà anche alle nostre spalle, perché lo vedremo sul nostro LED wall, vedremo il tricolore donato alla nostra città di Imperia dalla nave scuola nelle mani degli ufficiali della Palinuro.

che sarà consegnata al personale della Capitaneria di Porto d'Imperia per la cerimonia dell'alzabandiera. Si è già alzato in cielo il drone che seguirà tutta la cerimonia in tempo reale e le immagini scorreranno alle nostre spalle. Intanto vi ricordo un po' di curiosità legate proprio alla nave scuola Palinuro, che è una nave goletta armata a bergantina a palo. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi, di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre. Vele quadre per l'albero appunto prodiero, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio. A questi alberi si aggiunge poi il bonpresso e un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall'estremità prodiera, anch'esso armato con vele di taglio. La superficie velica complessiva è di circa 1000 metri quadrati, che sono distribuiti su 15 vele. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale sono ubicati i locali di vita dell'equipaggio e degli allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. La nave Palinuro svolge due compiti principali: quello di fare formazione agli allievi sottufficiali e agli allievi della Scuola Navale Militare di Venezia e di contribuire alla proiezione d'immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne di istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all'equipaggio, gli allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto e della Scuola Navale Militare Morosini. In questa occasione gli allievi affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta spesso della prima esperienza di imbarco, durante le quali sono poi sottoposti ad un intenso programma di formazione. Il contributo promozionale di proiezione d'immagine della Marina Militare per la nave Palinuro si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri, durante le quali la nave testimonia verso la popolazione e le autorità locali le più antiche tradizioni della marinaria italiana. Il motto della nave Palinuro è Faventibus Ventis, cioè dal latino con il favore dei venti. Tanto ci prepariamo poi ad assistere al momento della consegna della bandiera. La nave Palinuro è una nave, vi dicevo, una goletta storica della Marina Militare, perché è stata costruita nel 1934 nei cantieri navali di Nantes, in Francia. Inizialmente il veliero fu destinato alla pesca e al trasporto del merluzzo, pensate, ma nel 1951 l'Italia la acquistò e la trasformò in una nave scuola, dandole il nome di Palinuro, ispirandosi al celebre nocchiero di Enea nell'Eneide di Virgilio. Con i suoi 69 metri di lunghezza ed un'altezza dell'albero maestra di circa 35 metri, Palinuro è un perfetto esempio di eleganza e di tradizione navale. La sua struttura, realizzata in legno e in acciaio, unisce la robustezza alla raffinatezza artigianale dell'epoca. Intanto alle nostre spalle scorrono le immagini in diretta e tra poco vedremo il tricolore arrivare qui in banchina. Abbiamo già citato il motto della nave con il favore dei venti, che esprime profondamente lo spirito della navigazione a vela, che è un'arte che richiede esperienza, strategia e la capacità di sfruttare al meglio le condizioni del mare e del vento. Ogni anno nave Palinuro accoglie, dicevamo, gli studenti della Scuola Sottufficiali di Taranto, ma anche i cadetti della Scuola Navale di Venezia e molti appassionati di vela. La nave inizia la campagna addestrativa a maggio con un percorso intensivo e coinvolgente della durata di circa 3 settimane, e a bordo i giovani marinai vivono davvero un'esperienza formativa unica, imparando l'arte marinaresca direttamente sul campo.

Per gli allievi le giornate scorrono tra turni di sorveglianza, ma anche esercitazioni pratiche, momenti di apprendimento al timone, carteggio e tanto altro, dove i giovani marinai affinano le loro capacità di conduzione della nave, sempre sotto la guida però esperta dell'equipaggio della Palinuro. Non si tratta solo di imparare a navigare, ma di sviluppare una mentalità davvero marinaio, fatta di disciplina, di resistenza e di spirito di adattamento. La fama della Palinuro ha ovviamente ormai superato abbondantemente i nostri confini nazionali e l'hanno resa celebre tra gli appassionati di vela di tutto il mondo. Nel corso degli anni la Palinuro ha visitato oltre 200 porti nel Mediterraneo, ma non solo, nel Mar Nero, nel Nord Europa, e ha preso parte a prestigiosi eventi internazionali come l'Amsterdam Sail e la regata storica Cutty Sark. Queste partecipazioni hanno reso Nave Palinuro un vero e proprio ambasciatore della cultura marinaresca italiana in giro per il mondo. Ancora qualche curiosità tecnica: 69 metri fuori tutto, una velatura di 1000 metri quadri e un dislocamento di 1341 tonnellate. Raggiunge una velocità di 9,5 nodi e un'autonomia di 5400 miglia ed è in grado di ospitare un equipaggio di 84 persone. In oltre 70 anni di attività ha solcato il Mediterraneo e il Nord Europa partecipando ai più prestigiosi raduni internazionali di velieri e alle regate delle Tall Ships, ed è davvero un grande onore avere la Palinuro qui con noi ad Imperia. Oggi Palinuro continua a essere un punto di riferimento per la formazione dei nocchieri e degli allievi marescialli, custodendo e tramandando le competenze della marineria tradizionale. Le immagini che stiamo vedendo alle nostre spalle sono immagini in diretta dal drone, e tra poco la motovedetta arriverà per il momento suggestivo dell'alza bandiera, al quale vi invito ad assistere, anche perché sarà accompagnato ancora una volta dai musicisti della fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dall'esperto luogotenente Ennio Robbio, che è il più anziano tra i direttori delle fanfare in Italia, ed è davvero un piacere averli qua con noi in occasione di un appuntamento così suggestivo e così importante come quello di quest'anno. Ci sono i due ufficiali della nave scuola Palinuro che sono a bordo della motovedetta, portano la bandiera e poi assisteremo alla consegna agli uomini della Capitaneria di Porto. Momento come sempre ufficiale e suggestivo. Uno dei momenti più significativi del percorso a bordo della Palinuro è il battesimo del mare, che è una tradizione marinaresca che simboleggia l'ingresso dei nuovi allievi nella comunità dei marinai. Questo rito viene celebrato anche su altre navi scuola, come per esempio l'Amerigo Vespucci, ed è un'esperienza dalle forte valore simbolico, che rafforza il senso di appartenenza e lo spirito di squadra tra i membri dell'equipaggio. Il battesimo del mare è un'esperienza che accompagna la crescita professionale e personale degli allievi, inserendoli in una lunga tradizione che poi accomuna generazioni di marinai, rendendo ancora più profondo il loro rapporto e il loro legame con la vita in mare. Abbiamo raccontato un po' dell'addestramento sulla nave Palinuro, che è molto più davvero di un semplice percorso formativo, è un viaggio di crescita personale dove ogni giovane marinaio impara a conoscere il mare, la disciplina e anche il rispetto per una tradizione che affonda le proprie radici.

nei secoli. Come vedete, adesso ci siamo, arriva il tricolore in banchina. Ecco qua il passaggio. E adesso però prepariamoci ad accogliere con un grande applauso l'arrivo del tricolore in banchina. Perché adesso possiamo seguire simultaneamente quello che succede alle nostre spalle e tra poco, insomma, lo vedremo anche alle vostre spalle in diretta. Due ufficiali della Palinuro, i due ufficiali della Capitaneria di Porto portano la bandiera fino alle aste della nostra alzabandiera. E allora ecco qua l'arrivo, l'applauso del pubblico di Imperia, l'arrivo del tricolore in banchina, che negli anni è sempre stato uno dei momenti più suggestivi. Dall'alto l'arrivo con il paracadute, l'arrivo quest'anno dalla nave Palinuro è sempre per noi un momento davvero importante, all'insegna della tradizione, è un momento di grande emozione. E adesso ha ora inizio la cerimonia dell'alzabandiera. Quindi attenzione, sarà accompagnata dalla fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dal luogotenente Ennio Robbio, che eseguirà tra poco l'inno nazionale che sarà cantato dalla cantante Julie. Silenzio per favore.

0: La suggestiva cerimonia dell'alza bandiera, impreziosita quest'anno dalla fanfara della scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, con la splendida voce della cantante Julie. Siamo a un altro momento ufficiale importantissimo per noi. Chiamo a raccolta anche gli amici dei media, perché siamo al momento del taglio del nastro. Momento ufficiale del taglio del nastro dell'edizione di quest'anno delle Vele d'Epoca. Arrivano le forbici, diamo il tempo anche a tutti gli operatori di avvicinarsi qui alla zona del palco per il momento del taglio del nastro. Allora, taglia al ministro, sì. Eccolo qua, taglio del nastro fatto. Edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro. Io vi ricordo che procederemo ora con la cerimonia dell'annullo filatelico, che verrà svolto presso lo stand della città di Imperia, qui di fianco a noi. Nel frattempo la fanfara ci regalerà ancora l'esecuzione di alcuni brani. Ricordo ancora anche che i ragazzi dello staff e della ciurma sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Vi invitiamo a seguire tutto il programma delle Vele d'Epoca di quest'anno, davvero poi particolarmente ricco di eventi e di novità, a partire dall'appuntamento di questa sera con Vele in Danza. Ancora un ringraziamento a tutti quanti voi, un applauso a tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita della nostra inaugurazione di quest'oggi. Ovviamente buon vento a tutti, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, alle autorità, a tutto il numeroso pubblico, e ci ritroviamo ovviamente qui per gli appuntamenti tutte le sere, per gli appuntamenti con le regate, poi con la cerimonia di chiusura delle Vele d'Epoca d'Imperia. Grazie a tutti, buona serata.
1: Dunque si è completata così la cerimonia inaugurale delle Vele d'Epoca, edizione 2026, e il 40° compleanno di questa bellissima manifestazione imperiese nata nel 1986. E tra poco ci sarà anche l'opportunità di intervistare le autorità con il classico punto stampa. Ci sono il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, il ministro allo sport Andrea Abodi e poi naturalmente il presidente di regione Marco Bucci, che hanno salutato questo grande pubblico presente qui stasera a Calata Anselmi ad Imperia. Tante autorità, ma anche tantissimi cittadini imperiesi e turisti che non si sono voluti perdere questo momento di inaugurazione così, così bello, anche rapidamente sobrio, tutto sommato, durato circa un'oretta. Allora, ovviamente dobbiamo muoverci con circospezione, perché tra poco sarà la possibilità di intervistare le autorità nel classico punto stampa. Eccoli qui, le autorità che scendono dal palco, e appunto tra poco sarà possibile anche sentire un po' di voci dei protagonisti di questa giornata. Il presidente di regione Marco Bucci si intrattiene con Serena Galvani, l'armatrice dell'imbarcazione Aria, e allora credo che andremo verso il punto stampa con cui poi andremo a chiudere anche questa

0: nostra diretta di stasera, che ha portato sugli schermi di Primo Canale la inaugurazione delle Vele d'Epoca di Imperia, edizione 2026, 40ª edizione, dopo appunto l'inaugurazione del 1986. Ancora qualche secondo e le autorità dovrebbero raggiungere un'area che è stata designata appunto stampa, così che si possano fare alcune domande, ovviamente, oltre a quelle che sono già state le dichiarazioni che sono arrivate dal palco centrale qui alle Vele d'Epoca di Imperia. Tra qualche secondo tutti dovrebbero uscire e raggiungere appunto l'area dei backdrop, dove ci sarà questo punto stampa, quale parteciperanno, come detto, Claudio Scajola, sindaco di Imperia, Andrea Bodi, ministro allo sport, Marco Bucci, presidente di regione, con loro ci sarà anche Mauro Pelaschier. Ed eccole le autorità che sfilano, e tra qualche istante appunto la possibilità di porre loro alcune domande. Claudio Scajola e Andrea Bodi stanno conversando con alcuni degli intervenuti qui in questa serata che ha portato veramente tanta gente qui ad Imperia. E il sindaco della città ha poi chiesto ad Abodi, insomma, tutto sommato suggerito magari qualche altra occasione di sviluppare ancora sinergie con il governo italiano in materia di vela, perché ha detto Scajola sul palco: noi vogliamo che la vela diventi sempre più importante. Qui la visita ai vari stand, il sindaco e il ministro Abodi stanno visitando lo stand della città di Imperia e della marina di Imperia. E allora adesso naturalmente l'occasione anche da parte delle autorità locali di spiegare al ministro Abodi le bellezze di questa città. Peraltro Abodi ha confessato dal palco di essere arrivato ad Imperia per la prima volta nella sua vita, colmando quindi anche un gap personale in questa circostanza. Ancora sindaco, c'è Roberto Bagnasco, onorevole di Forza Italia, il presidente di regione Marco Bucci, che sta andando nel cuore dello stand, naturalmente Mauro Pelaschier, che è il testimonial di questa 40ª edizione delle Vele d'Epoca. Andiamo a vedere se riusciamo anche a portarvi qualche voce in più, giusto per capire anche che cosa verrà detto ai protagonisti. Il presidente Bucci. E qui siamo arrivati al momento dell'annullo filatelico delle Poste italiane.
1: Nel Museo Storico della Comunicazione Postale. Oggi annulliamo e in realtà gli diamo vita, e quindi è un ricordo che poi tutti i cittadini potranno portare a casa con sé, sia il timbro che la cartolina edita da Poste Italiane per l'occasione. Quindi siamo pronti per questo annullo speciale e daremo adesso il via alle celebrazioni ufficiali. Prego.
0: Ed ecco dunque il momento dell'annullo filatelico, un momento importante, tutte le mani si stringono per questo momento speciale.
1: 3.
0: Ed eccolo, con un applauso, annullo filatelico della 40ª edizione delle Vele di Imperia. Vediamo un secondo annullo filatelico, così sarà possibile vederlo. Eccolo qui, ancora belle immagini. Sindaco Scajola rivendica la sua abilità. E adesso facciamo vedere bene alla telecamera in diretta quello che è l'annullo filatelico dedicato alla 40ª edizione delle Vele di Imperia. Io potrei fare lo gnorri e tenerlo come ricordo di questa giornata così importante. Questa è la cartolina timbrata con il francobollo. Vediamola anche di qua. Eccola qui, Sailing Week 2026, dal 28 al 6 settembre. Queste appunto sono le immagini che si possono vedere, con tanti annulli filatelici che sono stati realizzati e garantiti per questa serata. Anche il ministro

0: Bodi ha il suo cadeau di questa serata così speciale per la città di Imperia, speciale anche per lui perché appunto, come vi raccontavo, il ministro Bodi è alla prima presenza qui nella città del ponente della Liguria. Allora, giustamente passato il momento dell'annullo filatelico, si potrà sicuramente continuare con il resto del programma di questa serata. C'è il presidente Bucci che sta approfittando per una conversazione con il ministro Abodi, ministro dello sport del governo italiano, venuto qui ad Imperia per questa grande occasione così, così bella e così speciale per questa città. E allora, tra poco dovremo anche proseguire nella nostra serata con il momento dedicato alle interviste, ma naturalmente, beh, come potete capire, c'è un po' l'occasione di fare qualche discussione tra autorità e un po', naturalmente, anche un po' di confusione e traffico, come sempre in queste circostanze. Allora, usciamo dallo stand della città di Imperia dove è avvenuto l'annullo filatelico che vi abbiamo mostrato. Si recupera un po' tutta la truppa dei diversi protagonisti, delle diverse autorità che appunto prosegue con noi. C'è anche Mauro Pelaschier che insomma si sta godendo questa bella serata, questo grande evento. Tra poco anche un po' di punto stampa. Mauro, è bello, no? Essere qua in una serata che si è fatta anche un po' più fresca, ci si gode anche un po' di estate un po' più mite, diciamo, finalmente.
1: Sì, c'è una brezzolina notturna che è iniziata adesso. Beh, si sta meglio, molto meglio.
0: È stato bellissimo sul palco quando hai detto: io non vedo l'ora di tornare in barca. Come dire, belle le inaugurazioni, ma io voglio regattare.
1: È la mia vita.
0: Una cosa diversa. Come sono stati questi 12 metri in questi giorni? È stato veramente bello vedere i grandi nomi della vela, compreso il tuo ovviamente, su queste banchine.
1: Guarda, i 12 metri sono sempre uno spettacolo a vederli, è bellissimo navigarci, quindi ben venga l'organizzazione di eventi di questo tipo, non fosse anche fino al mondiale appunto, come è accaduto in questi giorni. Abbiamo visto veramente delle gatte molto serrate, vicinissime, manovre stupende, quindi un po' rivedere la vecchia Coppa America in diretta.
0: Grazie Mauro Pelaschier. Allora proseguiamo perché all'interno dovremo probabilmente avere anche la possibilità di fare due chiacchiere anche con il sindaco di Imperia, Claudio Scaiolo, lo sentiamo.
2: Perché abbiamo fatto prima un evento eccezionale, e cioè il campionato del mondo delle vele classiche 12 metri, quelle che noi abbiamo visto veleggiare fino al 1987, le mitiche barche che abbiamo visto e che abbiamo ammirato. E poi abbiamo aggiunto in prosecuzione il quarantennale delle vele d'epoca d'Imperia, con un numero numeroso di barche che sono venute. Noi siamo molto lieti di qualificare sempre di più Imperia, imponente, avendo messo insieme anche lo Yacht Club di Imperia di Sanremo, che è una cosa significativa, contro i campanilismi, per fare unione in una manifestazione che ha un livello nazionale e internazionale, certificato dalla presenza del ministro che l'ha inserita insieme al Ministero del Turismo nelle manifestazioni più importanti italiane nel campo internazionale.
3: Quanto pesa vele d'epoca per Imperia in termini di visibilità, di
0: l'importanza delle vele d'epoca per la città di Imperia?
2: Forse gliel'ha risposto il ministro quando ha detto: non sapevo dove fosse Imperia. È sicuramente un veicolo importante per qualificare una città che è in trasformazione, che ha un passato che era collegato a uno sviluppo economico diverso e che oggi è apprezzata per la qualità dell'offerta. Noi dobbiamo fare qualità in questo territorio, in ogni settore su cui ci muoviamo, e per fare qualità abbiamo bisogno di fare una buona accoglienza con eventi particolari. Quindi punteremo ulteriormente sulla vela e, come avete intuito da una mia frase iniziale e da quello che ha detto il ministro Abodi, pensiamo di ospitare altre importantissime manifestazioni di carattere vela.

0: proposito della sua frase, è stato più sibillino, ha detto chissà che il ministro Abodi non si sia fatto venire qualche altra idea. Quale potrebbe essere l'idea, sindaco?
1: In campo calcistico diciamo che gli ho fatto un assist concordato, nel merito non lo dico.
0: Grazie, grazie a Claudio Scajola, sindaco di Imperia. Vediamo se arriverà al nostro microfono anche Marco Bucci, forse anche il ministro Abodi. Esatto, arrivano qui al microfono del punto stampa. Per il presidente Bucci la vela non è mai un'occasione come le altre.
2: No, è una super occasione, qui siamo molto contenti, ho visto tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile. Quindi noi vogliamo che i giovani comincino ad andare per mare, che i giovani si appassionino alla vela, che i giovani vedano questo sport anche come un aspetto culturale, non soltanto come un aspetto sportivo. Qui alle Vele d'Epoca abbiamo l'esempio di chi ha costruito queste barche, di chi le ha disegnate, di chi le ha usate, di chi le sta tenendo bene per stare negli anni, e quindi sono esempi di professionalità che noi vogliamo conservare, mantenere, sviluppare, sono opportunità enormi per i nostri giovani, quindi ricordiamoci c'è un aspetto sociale, civile, culturale che non dobbiamo mai dimenticare. Grazie all'impresa, al comune, a tutti quelli che hanno lavorato, a tutti quelli che hanno finanziato, dal ministro a noi in regione, abbiamo fatto tutto il nostro lavoro, come al solito abbiamo fatto un'impresa di team come se fossimo tutti su una barca. Grazie a tutti.
3: Ha sottolineato il ministro Abodi come dall'Ocean Race del 2023 a oggi nella Liguria.
0: Il rapporto della Liguria con la vela dall'Ocean Race ad altri eventi come questo.
2: Sì, perché dall'Ocean Race siamo passati all'America's Cup a Napoli e adesso avremo tante altre cose da fare. D'epoca sono ogni anno, questi eventi mondiali sono una volta ogni 2-3 anni, ma abbiamo un futuro brillante. Sappiamo che con la collaborazione del ministro e ovviamente del governo potremo fare grandissime cose. L'Italia ha dimostrato di essere un ottimo posto per fare eventi mondiali della vela numero uno al mondo.
0: Grazie al presidente di regione Marco Bucci. Allora tra poco arriverà al nostro microfono anche Andrea Abodi, ministro dello sport, che sta ancora concludendo naturalmente una parte dei convenevoli di questa serata. Ministro Abodi,
4: salutiamo in diretta.
0: Dovrà tornare parecchie volte a questo punto, visto che ha confessato di avere colmato stasera un gap suo, che insomma a questo punto deve essere colmato ulteriormente con altre visite a Imperia.
4: Ma intanto sono venuto tante volte comunque in regione, torno sempre con grande gioia. Le lacune sono fatte per essere colmate e le occasioni non mancano, perché questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa. Quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione. Fra 20 giorni e poco più a Napoli inizieremo il secondo round dei preliminari di Coppa America a Nisida. Qui c'è presente la storia dell'America's Cup con barche che hanno e anche equipaggi e anche uomini che hanno fatto la storia di America's Cup a Newport e comunque negli anni 80. Vuol dire che Fremantle, vuol dire che si guarda sempre avanti ma non si abbandona mai il senso delle radici, anche delle sfide che per mare hanno fatto la storia anche dello sport azzurro e dello sport olimpico comunque. Quindi
5: signor ministro, sono di Castero, attenzione
0: dal ministro allo sport, attenzione alle vele ma anche a ragionamenti per il futuro, si possono ampliare i discorsi, ha già parlato lo Scajola.
4: Vediamo un po' i puntini, quindi siamo reduci, fra due giorni si chiudono i giochi del Mediterraneo, dove il programma della vela è stato molto intenso, dove nave Palinuro, che è qui presente,

0: Mobilità, questa manifestazione ha contribuito all'apertura dei giochi, dove l'America's Cup è una cosa che abbiamo voluto fortemente come governo d'Italia, facendo investimenti molto significativi, così come abbiamo fatto investimenti insieme alla regione e al comune quando è stata portata in Liguria e a Genova in particolare la grande finale di The Ocean Race. Quindi, come ho detto nel mio intervento, noi scrutiamo l'orizzonte e questa è una terra feconda per quanto riguarda le sfide. Il mare aiuta con responsabilità, ma anche con senso appunto della sfida, quindi si tornerà nelle prossime settimane per parlare di futuro.
1: Ministro, si chiudono i giochi mediterranei?
2: Si chiudono i giochi del Mediterraneo, dove l'Italia sta facendo molto bene. È stata un'estate importantissima per il nuoto, per l'atletica, per la scherma, dice ancora Abodi. Qual è il bilancio di Abodi?
0: Ma è un bilancio che è scandito dal medagliere, è scandito anche dai comportamenti di atleti e atlete, quindi al di là poi delle vittorie, dei successi, della nostra bandiera, del nostro inno, in tutte le discipline, salvo poche, pochissime, perché oltre all'atletica e il nuoto, comunque la scherma, la ginnastica, il triathlon, ci sono tante discipline dove noi siamo i primi certamente in Europa e tra i primissimi al mondo, vuol dire che stiamo facendo un salto di qualità. Non abbiamo più soltanto delle punte di eccellenza, ma abbiamo una buona media, delle buone scuole, vuol dire che stiamo seminando non soltanto per competere nel mondo, ma stiamo seminando per raccogliere nella società, per fare in modo che lo sport sia considerato comunque la base sociale attraverso la quale ci educhiamo, ci rieduchiamo e ci alleniamo a stare insieme, a rispettarci e a competere senza confliggere.
1: Lei è sempre molto attento ai giovani?
2: Lei è sempre molto attento ai giovani, i giovani sono importanti, è una chiave di questa estate sportiva, tanti campioni escono in tante discipline, messaggio magari anche per il calcio.
0: Questo diciamo da tempo lo andiamo predicando, noi speriamo soltanto che il calcio sappia cogliere l'opportunità della sconfitta o delle sconfitte, degli insuccessi per reinventarsi, rilanciarsi sapendo che il futuro è nei nostri giovani e nel loro talento che c'è anche nel calcio, va soltanto riscoperto, valorizzato, promosso e messo in campo, è la cosa più importante.
2: Genova sogna un posto agli europei con il suo stadio, è chimera o una possibilità reale?
0: Io ho iniziato a parlare dello stadio riqualificato e rigenerato quando ero presidente della Lega B e io ho finito quella mia esperienza nel 2017. Adesso è il tempo semplicemente di raccogliere appunto quest'altra sfida, sapendo che per Euro 2032 le scelte verranno fatte nelle prossime settimane, bisognerà essere pronti in questa competizione, nella competizione, ma ce n'è una, c'è lo spirito di una competizione che supera il 2032, che è quello di uno stadio moderno, accessibile e funzionale per il popolo genovano e sampdoriano, che hanno diritto, come quelli degli altre squadre che vengono a giocare a Genova, di avere un impianto moderno.
2: Sintesi giornalistica, se lo facevate per tempo forse sì, adesso è troppo tardi, però lo stadio comunque si potrà rifare anche grazie ai contributi che sono arrivati al governo.
0: C'era una trasmissione tanti anni fa in Rai che aveva un titolo suggestivo, non è mai troppo tardi, e credo che valga ancora, e credo che la dignità del calcio a Genova, che trae origini dalla sua storia antica, la dignità passa per l'offerta futura, quindi la sfida è ben oltre il 2032, io credo che i due club abbiano, mi auguro, le idee chiare, l'amministrazione, sia quella comunale che anche quella regionale, credo che anche loro sappiano ormai cosa fare. C'è un commissario straordinario, commissario di governo, che abbiamo messo a disposizione proprio per snellire le procedure, renderle più veloci e più efficaci, ci sono tutti gli ingredienti perché si possa intraprendere insieme.
3: Ministro, a proposito di giovani calcio, si parla di scommettere sulle nuove leve, però si vede sempre di più anche nelle squadre dilettantistici eccetera, che ci sono giocatori che vengono da fuori, dall'estero, dall'Europa eccetera, quindi anche con la presentazione per esempio delle squadre d'Imperia e della Sanremese ci sono tanti giocatori che non rappresentano magari il territorio, quindi non si scommette sulle leve del territorio. Lei cosa ne pensa?
0: Io penso che le radici siano un fattore fondamentale per il calcio, così come la presenza di pubblico. Se mancano le radici e manca comunque il rapporto con la comunità, c'è qualcosa che non va. Allora, nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente Malagò e con le componenti federali, perché sui settori giovanili, sui vivai, sia per quanto riguarda le società dilettantistiche, sia per quanto riguarda le società professionistiche, dobbiamo fare tutto ciò che l'Europa ci consente di fare rispettando le norme sulla libera circolazione.

l'azione dei lavoratori, ma cercando di incentivare il più possibile che i giovani giochino. E una leva ce l'abbiamo, sulla quale possiamo agire insieme, che è quella della ripartizione dei diritti televisivi anche per il minutaggio in campo dei giovani formati nei vivai e quindi in gran parte italiani. Vediamo di utilizzare bene gli strumenti. Negli altri paesi più che gli strumenti valgono le volontà, le scelte. Noi cerchiamo di combinare

0: Grazie al Ministro dello Sport Andrea Bodi, con cui chiudiamo questa nostra lunga diretta di inaugurazione delle vele d'epoca di Imperia. Siamo al compleanno numero 40 di questo grande evento e allora da Calatanselmi ringrazio tutta la squadra di Primo Canale Production, ringrazio la regia centrale di Genova. Studio.
1: Il Primo Canale Production che per tutto il pomeriggio, comunque per 2 ore circa, ci ha regalato anche questa emozione di vedere questa Imperia colorata a festa e quindi vestita a festa con tanti colori, con tanta voglia di fare sport e poi soprattutto è anche una vittoria tutta la settimana intera dell'intero ponente della nostra regione, che quindi insomma anche grazie a iniziative come queste assume un valore importante per la nostra Liguria e non solo. Grazie quindi per averci seguiti, naturalmente l'Imperia Sailing Week continua nei prossimi giorni, continua con la regata delle vele d'epoca, continua con tutto lo spettacolo che arriverà da Imperia, che vi racconteremo naturalmente tutti i giorni con tanti collegamenti con i nostri inviati. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
8: Perché? Ecco perché.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: Quest'anno i saldi cantano.
11: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
1: Bentornati a...

0: Centro, come raccontavamo, l'abbiamo raccontato purtroppo in questi giorni tragici eventi avvenuti nel mare della Liguria, a partire da quello che è successo ad Andora, dove un assistente bagnante è deceduto mentre tentava di salvare un uomo, un turista piemontese che si era tuffato insieme alla moglie, nonostante le condizioni del mare fossero sicuramente complesse. Proprio per parlare di questo, per parlare di prevenzione e di cosa fare quando ci si trova in spiaggia, do il mio buongiorno a Fabio Franconeri, che è fiduciario della Federazione Italiana Nuoto Salvamento di Voltri. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'attenzione che dedicate.
0: Appunto, abbiamo detto di quello che è avvenuto ad Andora, ma non è l'ultimo degli episodi, perché sabato abbiamo raccontato anche con aggiornamenti live il soccorso miracoloso quasi di un ragazzo che si è perso tra le onde a Bogliasco, è stato ritrovato dopo 8 ore. Ecco, questi eventi chiaramente per voi come categoria sono sempre difficili poi da analizzare. Allora, appunto, che cosa pensa di quello che è accaduto? Sono solo due episodi, due esempi, quelli che ho fatto, ma ce ne sono tanti altri.
1: Sì, intanto ci stringiamo diciamo, al dolore del nostro collega, purtroppo in un'azione chiaramente non molto consona, è intervenuto e ha portato, diciamo, quasi a compimento il soccorso con repentaglio della sua vita. Quindi sicuramente massima stima nel nostro ex collega, purtroppo. Per quanto riguarda invece la situazione che si crea sempre con condizioni meteomarine avverse, abbiamo chiaramente delle persone che non seguono chiaramente i consigli degli assistenti bagnanti in primis, e poi vi è sempre il problema delle spiagge libere, dove chiaramente non c'è una presenza di un assistente bagnanti, o magari persone che non correttamente entrano in spiaggia e non leggono diciamo, la cartellonistica prevista dalle apposite ordinanze di sicurezza balneari, che con regime di bandiera rossa sconsigliano la balneazione in quanto le condizioni del mare sono rischiose o pericolose. Quindi questi sono i punti che emergono sempre in situazioni di mare, di condizioni non ottimali. Il ruolo dell'assistente bagnante è un ruolo fondamentale. Federazione Italiana Nuoto è anni che comunque nei suoi corsi di formazione e corsi di aggiornamento prevede il ruolo di prevenzione assoluta, quindi se io parto per il soccorso è andato male qualcosa e si cerca sempre di non partire per il soccorso. Quindi prevenzione, attenzione, la collaborazione chiaramente dei bagnanti è fondamentale, ma tante volte viene presa sotto gamba quello che dice l'assistente bagnanti e poi ci troviamo sostanzialmente a intervenire con quello che ovviamente dispone, l'attrezzatura che dispone l'assistente bagnanti. Quindi ho il soccorso a nuoto con vari dispositivi EDPI, oppure purtroppo anche il pattino, in quanto anche lui fa parte dei mezzi di soccorso un po' obsoleto, ma finché c'è chiaramente viene utilizzato. Quindi la categoria in tutta Italia è in sofferenza, chiaramente anche l'età non aiuta, perché il nostro ex collega aveva già un'età abbastanza, diciamo, non giovane, sempre che per noi comunque è una categoria, sempre i corsi di formazione sono a partire dai 16 ai 50 anni, ma la maggior parte delle persone sono persone che studiano o universitari, quindi sicuramente abbiamo del personale chiaramente, diciamo, giovane, in giovane età, ma abbiamo anche del personale oltre i 50, e quindi nonostante l'assistente bagnanti si deve tenere assolutamente in forma fisica, perché come si è potuto vedere le condizioni, poi gli interventi vengono sempre con mare formato, con condizioni meteomarine avverse, le condizioni appunto sono un fondamento imprescindibile dell'assistente bagnanti. Questo è
0: Ecco,
1: quello che.
0: appunto, quanto conta poi la prestanza fisica per un salvataggio come quello che è avvenuto ad Andora, con due persone in difficoltà, come funziona in un caso del genere?
1: Beh, sicuramente l'assistente bagnanti, da apposite ordinanze della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera,

0: costiera, prevedono in 80 metri lineari di fronte mare un assistente bagnanti. E in questo caso l'intervento, da come io ho capito, è successo in spiaggia libera, quindi probabilmente è intervenuto per primis il nostro ex collega e poi si sono aggiunti chiaramente i colleghi. Le operazioni che si devono compiere sicuramente non si va mai da soli, questo è nei corsi lo insegniamo, si cerca sempre la collaborazione di un collega se c'è. Se non c'è, purtroppo noi siamo quelli che ci dobbiamo cercare di risolvere il problema o comunque di mettere in sicurezza la persona. Quindi presumo, gli inquirenti poi ce lo diranno dalle indagini che si stanno svolgendo, presumo come sono andate le dinamiche. Quindi presumo, sto presumendo che lui abbia soccorso in primo caso una persona, l'abbia portata in zona di sicurezza e poi è rientrato per la seconda persona e nel frattempo poi qualcuno ha tagliato la mano. Le condizioni, come ho detto, è un pilastro imprescindibile in cui l'assistente bagnanti sia nel periodo invernale soprattutto, ma anche nel periodo estivo, deve tenere allenato. La prestanza fisica è fondamentale proprio per evitare degli sforzi che poi vanno oltre sicuramente misure importanti di fatica che magari l'assistente bagnante in postazione seduto tende a svolgere magari occasionalmente o magari mai, quindi nella vita poi dell'assistente bagnanti può succedere nulla, diciamo sei stato bravo, oppure può succedere qualcosa e sei stato bravo, oppure come è successo al nostro collega è andata a finire così. Noi piangiamo tutti, ribadisco, la mancanza di questo collega, speriamo che sia l'ultimo di queste cose, perché non è sicuramente il primo, sono successi in anni passati in tutta Italia soccorsi ai bagnini e qualcuno ci ha lasciato anche purtroppo la vita. Queste cose negli anni 2000, anzi 2026, non devono accadere, perché l'assistente bagnanti è proprio un soccorritore come è un altro, tutti gli altri soccorritori, si svolge in condizioni tante volte appunto non buone, okay, diciamo.
1: Franco Neri, l'ultima domanda, se può dare qualche consiglio ai bagnanti. Il primo, lo dico già io, è quello di ascoltare l'assistente bagnanti, quella è la regola. Però chiaramente magari anche nelle spiagge in cui non c'è presente un bagnino, quali sono i consigli per non mettersi in situazioni di pericolo guardando il mare, usando gli occhi chiaramente?
0: Sicuramente il chiedere, il domandare non ha mai fatto male a nessuno, quindi si chiede a persone del posto o comunque appunto all'assistente bagnanti se le condizioni sono ottime. Ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare del 2026 emanata dalla Guardia Costiera di Genova prevede appunto la bandiera verde, che è stata introdotta quest'anno fortunatamente, quindi è un segnale che prevede che non ci sono condizioni, ci sono condizioni ottimali per la balneazione. In regime di bandiera gialla e rossa chiaramente sconsigliamo o comunque ci vuole molta molta attenzione alla balneazione.
1: Grazie a Fabio Franconeri, appunto l'appello quindi è sempre quello, attenzione e chiedete agli assistenti bagnanti, anche perché il rischio poi è di mettere in pericolo non solo noi stessi ma anche i lavoratori. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E noi continuiamo a parlare di mare, in questo caso però parliamo di temperature, perché lo avete sentito in questi giorni, è stata un'estate da record per il Mar Ligure, con temperature che hanno superato la media storica, quindi 5 gradi in più rispetto a alle temperature registrate negli ultimi 20 anni. Sentiamo il servizio.
2: La temperatura più alta di un mare sempre più bollente di quest'estate 2026 è stata registrata in Liguria dalla Boa di Capomele in provincia di Savona lo scorso 3 di agosto. I suoi sensori quel giorno hanno segnato 30,3 gradi. Una boa, quella del Savonese, che è tornata in acqua da poco, poteva misurare fino a 30 gradi, ora regge invece fino ai 35, aggiornata anche al clima che cambia a livelli sempre superiori delle temperature marine. Quello del 3 agosto infatti non è stato il solo record, il primo i livelli hanno raggiunto i 29,8 gradi e il 14 29,7, mentre a Ferragosto si sono toccati 30,2. La situazione non cambia molto alla Spezia, dove il monitoraggio è stato continuo. Qui dal 31 luglio al 21 agosto si sono registrate temperature costantemente superiori ai 20.

0: 18 gradi anche la notte, e queste sono solo temperature sui fondali, mentre a livello superficiale si sono raggiunti anche i 32,3 gradi. Dal 1991 al 2020 la climatologia di riferimento è chiara: le temperature sono più alte di 5, ma anche 5,5 gradi rispetto alla media. Il raffreddamento non è veloce come il riscaldamento, e questa è tanta energia che nell'autunno è in gioco, e quando entreranno correnti più fredde si scontreranno con una temperatura del mare davvero elevata.
1: E adesso ci fermiamo qualche istante, poi torniamo a parlare degli appuntamenti in Liguria, in questo caso parliamo della Rally della Val d'Aveto.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo, il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini, per superare un impianto che è vecchio di 40 anni. E noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che se una corsa è in tabellone l'autobus deve passare. Il comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però

0: che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Presidente Bucci, immagino che lei abbia visto il reel con cui Silvia Sales dà del ballista a lei sui numeri di AMT, tanto chiedo ovviamente se l'ha visto.
2: Ma diciamo che non ho visto il reel, ho visto la trasmissione di Primo Canale ieri sera dove avete mostrato il reel. Detto sinceramente non capisco perché dicano queste cose, che ovviamente sono una falsità. I 15 milioni di cui si era discusso all'inizio del piano di risanamento sono la differenza tra il 2024 e il 2025-26, ovvero sia da passare da 95 di contributo a 110, la differenza è 15. Quindi quando noi diciamo che il contributo totale è 110 milioni, comprende già i 15 di cui parliamo, cioè la differenza, che vuol dire l'aumento fatto in funzione del piano di risanamento. Quindi i 110 comprendono l'aumento dei 15, che vuol dire l'aumento per il piano di risanamento. Punto. Quando noi diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, vuol dire che siamo in anticipo di quasi un mese su tutti quelli che dovremmo fare, perché lavoriamo con l'anticipo per facilitare AMT, anticipo di cassa ovviamente. A fine anno avranno i 110, che quindi comprendono anche i 15. Quindi io proprio non riesco a capire perché mai continuano a parlare di questo 15. Forse, non so, a me ha regalato un pallottoliere da parte del PD, non so se, magari glielo restituisco.
1: Il Comune di Genova come fa ad aver chiuso il consolidato senza aver messo, entro settembre mi sembra che sia il termine adesso, tra poco, il risultato del bilancio del 24 e del 25? Cosa rischia il Comune?
2: È un problema grosso, si rischia certamente una grande... un grande
1: default,
2: ma si rischia certamente una nota negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge, mi auguro che venga fatto. Perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Se il piano presentato dagli amministratori di AMT riguardava più o meno i percentuali, dal 20 arrivava addirittura al 50%, soprattutto per l'entroterra su alcune corse, ieri Silvia Sales ha detto che la riduzione è sensibilmente ridotta, almeno fino a Natale. Però è stato presentato già queste percentuali.
2: Io so solo che a
1: ridurre queste percentuali con un piano già presentato?
2: Nell'ipotesi di piano di risanamento che ho visto io, per l'extra si passava da 9,3 se non sbaglio a 8,2, questo era, invece hanno annunciato, parlo di milioni di chilometri, e questo era il piano, questo è il piano. Poi le informazioni che sono arrivate in questi, ai sindaci, a sentire i sindaci, io ovviamente non c'ero all'incontro, a sentire i sindaci sono molto di più, cioè si parla di 7,3 non di 8,2. E bisogna vedere dove sta la verità. Io questo non lo posso dire. Io
1: devo dire che avevo i sindaci ieri sera in trasmissione, se lei l'ha vista.
2: L'ho vista,
1: in pochi,
2: sì,
1: anzi,
2: sì.
1: Nessuno aveva sindaci, capito nulla del
2: reel. È molto difficile
1: reel.
2: Questo 10%, però io non voglio fare questi discorsi qui. Questo li devono fare loro. C'è un altro concetto importante che bisogna dire. AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. Ovvero sia, in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta, ed è esattamente quello che chiedono i sindaci. Ieri i sindaci chiedevano qual è il costo di ciascuna linea, così almeno possiamo vedere se pagarlo o non pagarlo.
1: Quando Silvia Sales è stata nominata, il giorno dopo aveva già denunciato la problematica legata ad AMT.
2: Non era il giorno dopo. C'erano stati dei commenti, mi ricordo, di qualcuno.

0: Poi diceva AMT sta bene, eccetera. E poi alla fine si sono accorti. Ma in realtà la denuncia l'ha fatta il collegio dei revisori.
1: Ecco, ci racconta allora com'è andata, per quello che lei ne sa,
0: Per
1: perché è
0: quello che ne so
1: possibile, c'è la
0: io, il
1: domanda che
0: collegio
1: la
0: dei
1: gente si
0: revisori
1: fa.
0: ha fatto delle osservazioni sulla storia delle multe. E poi dopo, a ottobre, ha detto che il piano di bilancio, in realtà, presentato dal nuovo CDA, era troppo conservativo. Quindi ci sono anche il collegio
1: Perché i
0: dei
1: bilanci si
0: revisori.
1: possono fare un po',
0: E cioè, beh, i bilanci ovviamente
1: si
0: dipende
1: possono
0: esattamente.
1: direzionare, no, in qualche
0: No,
1: modo?
0: direzionare
1: No, non
0: no,
1: in
0: l'idea
1: maniera
0: non era
1: regolare, mi
0: questa.
1: perdoni il
0: Si può
1: termine, ci
0: prendere un
1: mancherebbe, però si
0: approccio
1: può pre...
0: conservativo o un approccio meno conservativo, quando si sceglie un approccio meno conservativo, l'anno dopo si vede se si devono fare delle correzioni o no. Questo è previsto dalla norma 29, quindi voglio dire, queste cose qua sono assolutamente normali per qualunque azienda. E a settembre-ottobre, adesso non mi ricordo bene il mese, però ottobre, penso fosse ottobre 25. Il Collegio dei Revisori ha proprio fatto notare che l'ipotesi di bilancio presentata per il 24 era troppo conservativa. Quindi ha detto che a marzo, quella presentata dal precedente, scusate, a giugno, presentata dal precedente Consiglio di amministrazione era troppo aggressiva, mentre quella del nuovo Consiglio di amministrazione era troppo conservativa. Quindi adesso ci aspettiamo di vedere quella che è. Quella che ho visto io poteva essere migliorata significativamente, di almeno 20 milioni. Abbiamo scritto, abbiamo fatto una lettera ufficiale al CDA e il CDA ci ha risposto che non aveva intenzione di prendere queste iniziative. Però l'approvazione ufficiale ancora del bilancio non c'è.
1: Da ex sindaco di Genova si immaginava di trovare questa situazione a settembre 26?
0: Beh, io non mi sarei mai immaginato che a giugno 25 fosse successa una cosa del genere, perché noi abbiamo trovato situazioni molto peggiori di quella che è successa e le abbiamo risolte. Vedi Amio con la storia di Scarpino, i 160 milioni. Ecco, però voglio dire, non voglio andare su questo campo perché questo campo non va bene. Io non sono in guerra con nessuno, noi siamo qui per aiutare, siamo qui per fare il nostro lavoro e siamo impegnati a tirarci sulle maniche e aiutare. I 110 milioni all'anno più i 40 milioni di capitale dimostrano che stiamo aiutando e stiamo aiutando bene. Per cui chi dice che raccontiamo balle o chi dice che non stiamo aiutando dovrebbe pensarci un attimo perché sta dicendo, non posso dire delle balle, ma certamente
1: Beh, il titolo sarebbe questo, però, mi
0: delle cose
1: perdoni.
0: non vere,
1: Sarebbe lo
0: ok?
1: stesso titolo
0: Ecco, stanno
1: originale.
0: dicendo delle cose non vere e il fatto che noi stiamo aiutando lo si vede ogni giorno. Se poi su queste cose, questa è la cosa peggiore, si fa strumentazione politica anziché stare a lavorare tutti quanti rimboccandosi le maniche, non si fa un servizio ai cittadini. Si fa il disastro del sistema e noi siamo qui per dare un servizio ai cittadini, non per fare il disastro del sistema. 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Ma Genova è davvero la città d'Italia peggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico o è solo una questione, per come dicevamo prima, anche
0: Non
1: di
0: so chi
1: come
0: dice che Genova
1: vengono
0: è la città, in
1: utilizzati i
0: che
1: criteri di
0: senso è la
1: bilancio?
0: città
1: Beh, a
0: peggiore?
1: sentire insomma, l'amministrazione attuale
0: Ma non lo
1: è
0: so,
1: una.
0: che vadano in giro a vedere gli altri bilanci, dopodiché scopriranno come quelli veri, approvati, non quelli che non sono ancora approvati. E poi dopo vedranno come sono le altre città. Milano ha una situazione drammatica da questo punto di vista, perché il trasporto pubblico locale ha delle difficoltà enormi, ma noi le difficoltà sul trasporto pubblico locale e su MT le abbiamo avute dal primo giorno. Però rimboccandoci le maniche le abbiamo risolte, senza dover dare la colpa a quelli di prima. A
1: Grazie.
0: voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte.

0: 2007 dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene.
6: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
7: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsy.
10: In tutta Italia.
11: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
13: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
14: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
15: Oh, ti muovi?
16: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
17: Perché? Ecco perché.
18: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
19: È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto, fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza. Beh,
0: E com'è andata?
2: devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova, nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, siamo proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porticciolo.

0: Porto Antico di Genova e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggiano a una velocità di 5 nodi.
1: Dunque qualcuno è già partita, Anna?
0: Qualcuno è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del Porto Antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi veglieri dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Annelego Vespucci, che è una dei veglieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
2: È sicuramente la nave più vista dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: potevamo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta, circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Americo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma?
6: Un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Americo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che...

0: anche i fotografi, non appena incomincia, devono stare nei due.
1: Scusate, sì, dovete, bisogna che... Scusate. Vai, sta capando. Sono un film, vai.
2: Ciao a tutte e a tutti, grazie di essere... Sì. Ciao a tutte e a tutte, grazie di essere qui con noi questa sera. Chiediamo ai fotografi che hanno finito di... È veramente un'emozione essere qui in così tanti, così numerosi. Siamo arrivati oramai a metà della nostra festa dell'Unità e questi primi 4 giorni sono stati fantastici. E vi chiedo, prima di iniziare, un applauso per chi ci consente di fare questa festa, per le nostre fantastiche volontarie e i nostri fantastici volontari che da giorni lavorano e stanno lavorando ancora adesso nei nostri stand.

0: Dio, ragazzi, però scusate, scusate, scendete dal palco. Scusate.
1: No, scendi dal palco.
0: Questa festa, come tutte...
2: Io vado a aspettare.
0: Scusate, vi chiediamo quando possibile di mettervi ai lati così possiamo iniziare. Grazie. Grazie. Questa festa, come tutte le feste dell'Unità, ma qui in particolare siamo tornati in questa piazza dopo un po' di anni di assenza, testimoniano l'importanza che ha lo stare insieme, l'importanza che ha il vedersi e il parlare di tematiche fondamentali. Noi abbiamo cercato di farlo in questi giorni, continueremo a farlo fino a domenica. Ma una cosa è importante dirla, è che farlo a Genova è ancora più significativo ed è più facile farlo oggi perché da un anno questa città è iniziata a cambiare, è iniziata a farlo grazie alla nostra sindaca, grazie a Silvia Salis che stasera è qui con noi. L'anno che ci separa sarà un anno fondamentale, l'anno che ci separa da delle elezioni politiche che saranno tra le più importanti degli ultimi anni. E noi ci arriviamo con un Partito Democratico, con un centrosinistra più in salute. E io credo che questo sia frutto del lavoro di tante e di tanti, ma che non sarebbe stato possibile senza una persona in particolare, che è la nostra segretaria, che stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi. Sarà un anno fondamentale, lo facciamo con la consapevolezza che siamo nelle condizioni per vincere le elezioni, con la consapevolezza che il nostro è un partito più in salute e con la sicurezza che riusciremo a fare bene. Lascio la parola al segretario regionale Davide Natale per delle brevi introduzioni e poi vi lasciamo al nostro capogruppo in Senato e alla nostra segretaria. Grazie ancora.
3: Grazie a tutte e tutti. Io vorrei partire con un grande applauso per il neo segretario del Partito Democratico Genovese, Francesco Tognoni. Che assieme agli altri giovani segretari della nostra regione hanno sicuramente dato un cambio di marcia anche a livello locale al nostro partito. Un partito che vuol stare in mezzo alla gente, che è in mezzo alla gente e che trova anche il modo di scusarsi, di giustificare di quei quattro pecoroni che hanno attaccato un manifesto per rovinare una nostra iniziativa. Ma non ci riusciranno. Dei problemi della gente, perché noi abbiamo una necessità di cambiare di passo. Guardate, è impensabile che nella nostra regione ci siano 150.000 liguri che non possano curarsi, che rinunciano a curarsi, che ci sono 200.000 liguri che ogni anno spendono più di 1.000 euro per potersi curare, e questa è una cosa vergognosa. E noi a livello nazionale, grazie alla nostra segretaria, che anch'io voglio ringraziare di essere qui presente, abbiamo presentato una proposta di legge per ancorare al 7,5% del PIL, che vuol dire 4 miliardi di euro, che sono le risorse che tutti i presidenti di regione, centrodestra, centrosinistra, hanno chiesto per poter far funzionare la sanità pubblica. Noi su questo continueremo la nostra battaglia e lo faremo ancora di più quando, io sono sicuro, saremo al governo di questo paese, perché il nostro paese non può permettersi altri anni di questa destra fascista. E allora noi dobbiamo assolutamente cambiare il passo, e lo possiamo fare con il nostro gruppo dirigente nazionale, con Elli, che sicuramente, come diceva Francesco, ci guida assolutamente verso la vittoria. E noi diciamo anche altro tema che in questi giorni si è dibattuto anche a livello locale, che è quello del trasporto pubblico. Guardate, a livello nazionale noi abbiamo presentato una proposta per rifinanziare il fondo nazionale di 800 milioni di euro. Questa destra l'ha bocciata, per questo che noi dobbiamo urlare che la responsabilità è di questa destra a livello nazionale, a livello regionale, e questo noi dobbiamo dirlo con grande forza. E se noi riusciamo ad assicurare dei servizi è soltanto grazie all'impegno dei nostri amministratori, dei tanti amministratori della nostra regione, in particolare della nostra sindaca Silvia Salis e del nostro vice sindaco, che non lo ringrazio mai tanto abbastanza, Alessandro Terrile. Ho guadagnato una cena. E di tutta la giunta, di tutto il gruppo consigliare e di tutto

0: con la maggioranza. Insieme ce la possiamo fare, con voi sicuramente ce la faremo. Grazie e diamo la parola a Francesco Boccia.
1: Grazie, grazie davvero a tutte e tutti, e essere qui questa sera dà il senso di una ripartenza collettiva che c'è stata in molte altre città con le feste dell'unità che hanno già riaperto il confronto che la nostra straordinaria comunità ci consente di fare ovunque in Italia, ed è davvero bello sentire questo affetto, sentire anche questa forte partecipazione che da sud a nord ci responsabilizza e ci fa sentire ancora più consapevoli di quello che abbiamo di fronte. E prima della pausa, Elly Schlein e tutto il Partito Democratico in Parlamento avevano denunciato a Giorgia Meloni alcuni allarmi. Quello più evidente per tutti era il caro carburanti, ma avevamo detto a Giorgia Meloni: dedichiamo questo mese per occuparci dei problemi reali degli italiani, dedichiamo questo mese ai salari che non bastano più, dedichiamo questo mese a far sì che quando si entra in un ospedale non si debba aspettare 6 mesi per avere una risposta, o non si debba pagare per evitare di aspettare quei 6 mesi. Speravamo e pensavamo che anche per le gravi condizioni in cui versa parte della popolazione italiana in alcuni contesti, nelle periferie che vengono rette da un lavoro straordinario che fanno i nostri amministratori, Giorgia Meloni per una volta ci avreste ascoltato. È successo quello che è sotto gli occhi di tutti, che siamo rientrati, siamo andati via un po' più tardi e siamo rientrati prima, noi eravamo disponibili a restare lì, ma lo abbiamo fatto solo per la legge elettorale, perché loro quando non riescono a risolvere i problemi delle persone perché non ci credono, cambiano le regole del gioco. E siamo di nuovo lì, siamo esattamente lì dove ci eravamo fermati, siamo in un contesto politico per il quale la destra, che non crede, questa destra non crede nella Costituzione repubblicana, questa destra non ha mai fatto sì che quei diritti universali che sono scolpiti nella nostra Costituzione, che sono stati un punto fermo della vostra campagna elettorale qui, ma che sono un punto fermo della nostra battaglia politica quotidiana, e mi riferisco alla sanità, alla scuola, mi riferisco soprattutto a quanto abbiamo detto più volte: il salario minimo è un punto fermo ed è un punto di ripartenza. E anche qui ci siamo sentiti dire dalla destra e da Meloni che non era una priorità. E io oggi con i colleghi che domani mattina saranno in Senato a fare opposizione, devo confessarvi che ho trovato umiliante, umiliante essere in Senato per 7, 8, 10 ore per occuparmi di legge elettorale, che significa il potere di Giorgia Meloni da conservare a Palazzo Chigi, anziché dei problemi di tutte quante le italiane e gli italiani. Siamo lì, siamo rimasti lì, non si sono mossi, sono passati quattro anni, quattro leggi di bilancio, inizia la quinta tra 20 giorni, e quello che abbiamo in eredità è solo un disastro sociale ed un disastro economico. Da 300 milioni a 550 milioni di cassa integrazione a Genova ne sapete qualcosa, perché siete ogni anno, guardo le colleghe e colleghi in Parlamento di Genova, lo sapete bene. Siamo passati da 300 milioni di ore di cassa integrazione del 2023, quando Meloni si è insediata, alle 550 di oggi, e nel 26 aumentano ancora. Sapete perché aumentano? Semplicemente perché non c'è uno straccio di politica industriale, non c'è uno straccio di idea di sviluppo, e lo sapete. Basta prendere, lo sa la sindaca, lo sa il vice sindaco, basta prendere le promesse di Urso. In Puglia ne ha fatto 4 in 4 anni, abbiamo 4 piani industriali dell'ex Ilva in 4 anni. A Genova non so se è arrivata al quinto, ma

La condizione in cui siamo è questa. Perché lo racconto a tutti noi? Perché dobbiamo ricordarlo a noi nelle feste dell'unità di questo agosto e di questo settembre? Perché poi in autunno, quando riparte la vita, non solo dentro le dinamiche quotidiane che l'autunno e l'inverno ci portano, noi dobbiamo sapere che non possiamo lasciare nulla di intentato. E allora ho sentito venendo qui qualcuno che mi diceva: sì, ma l'alternativa. E l'alternativa c'è. E l'alternativa noi ce l'abbiamo in tutte le città in cui governiamo, nelle regioni che governiamo, che abbiamo testardamente voluto unitarie. Se siamo qui è perché governiamo il 70% delle città. E se siamo qui e governiamo il 70% delle città è perché il Partito Democratico si è fatto carico di questo lavoro in questi 3 anni e mezzo. Perché la segretaria si è messa sulle spalle la responsabilità politica di unire il centrosinistra. Ed un'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo dirlo a chi non ci crede o a chi è ancora perplesso, che se Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, se ci sono stati questi 4 anni di disastri che oggi purtroppo siamo obbligati a raccontare, è perché nel 2022 ci siamo divisi e abbiamo la responsabilità di quella divisione. E allora quando diciamo testardamente unitari, quando diciamo l'unità del centrosinistra, stiamo anche dicendo che l'unità ci rende competitivi, ma ci renderà credibili la capacità di governo che abbiamo. Ed è quello di cui discutiamo da stasera in poi e nelle prossime feste dell'unità. E la capacità di governo del centrosinistra è quella che abbiamo già dimostrato nelle leggi di bilancio, e lo sanno le colleghe e i colleghi che sono qui in Parlamento, che abbiamo già condiviso con le sindache e i sindaci, con i nostri presidenti di regione. Quando diciamo la restituzione del fiscal drag, diciamo a Giorgia Meloni: restituisci le risorse a chi le hai tolte, perché gliele hai tolte. Quando diciamo aumenta i salari, è perché la nostra idea non è un'ossessione di Elly Schlein, il salario minimo, è una idea di società che il Partito Democratico ha e che noi abbiamo il dovere di garantire a chi è rimasto indietro, perché se hai 4 milioni di persone che vivono sotto quella soglia di povertà pur lavorando, hai la responsabilità politica di occupartene, non di delegare altri. E allora, e chiudo, è evidente che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida che si chiama alternativa di governo. Alternativa di governo a questa destra, alternativa di governo ad una destra che ha isolato l'Italia in Europa, che l'ha messa ai margini, che non le ha consentito di essere quello che l'Italia è sempre stata nella sua storia, cuore e braccia dell'Europa. Oggi non so quale organo siamo diventati, perché siamo diventati un organo marginale, nel senso che è evidente che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia non risponde. Il nostro Nicola Zingaretti, così come tutti gli altri europarlamentari, fanno dei sacrifici enormi per tenere l'Italia ancorata alle grandi partite europee. Eppure, Giorgia Meloni continua a fare lo slalom tra un principio e un altro, tra un valore contrabbandato e la propaganda becera. Quello che state vedendo sulla vicenda Schengen con la Spagna è indecoroso e vergognoso, perché noi siamo l'Italia, noi li abbiamo costruiti quei percorsi, li abbiamo costruiti con i nostri fratelli spagnoli, francesi, tedeschi, e non puoi metterci ai margini dell'Europa e del mondo perché hai l'ossessione di vannarci. E chiudo. Ci sta chiedendo di riscrivere una legge elettorale, è la quarta volta o la quinta volta, dopo aver tentato di riscrivere la Costituzione, ma le abbiamo detto di no tutti insieme. E lo ha fatto con l'autonomia. E gli abbiamo detto di no tutti insieme, ma è intervenuta la Corte Costituzionale. Ora sono disperati. Le resta solo la possibilità di scrivere una legge elettorale che dica: qualsiasi cosa accada, vince Giorgia Meloni. Siccome questa cosa non è giuridicamente possibile, costituzionalmente possibile, noi gli faremo capire ancora una volta che per noi vince sempre e solo la Costituzione repubblicana.

0: antifascista. Avanti insieme, segretaria. Non so se tocca a me presentarti. E con grande piacere vi presento Eli Schlein.
1: Buonasera Genova, grazie.

le nostre feste non ci sarebbero. Lo sappiamo, senza la base, scordatevi le altezze, ci hanno cresciuto così. E ce lo ricordiamo sempre, anche da qui, cercando ogni giorno di essere all'altezza dei vostri bisogni e dei vostri desideri. E poi un altro grande ringraziamento va per la sua presenza stasera alla nostra sindaca Silvia Salis. Grazie, grazie di tutto il lavoro che stai facendo per Genova, per i genovesi, insieme a tutta l'alleanza. Sai che il Partito Democratico è fortemente al tuo fianco. Avete ereditato, Silvia, una situazione difficile, una situazione in cui vi hanno lasciato i buchi. Io vi ringrazio per una cosa che non è scontata, per la serietà e per la trasparenza che avete deciso di rivolgere ai cittadini, spiegando anche le cose difficili. E in questa situazione io vi ringrazio per una scelta netta che avete fatto, di non togliere un euro al welfare, alla scuola, ai nidi. Questo è quello che le persone si aspettano da un'amministrazione progressista. Grazie. So che state andando avanti con gli investimenti, so che avete raggiunto il 100% degli obiettivi PNRR, so che avete rimesso in piedi, me lo raccontava proprio il nostro Alessandro Terrile, voglio ringraziarti anch'io Alessandro per il lavoro. Tra tutte le difficoltà avete rimesso in piedi il decentramento che avevano messo in soffitta perché hanno paura della partecipazione. Noi vi saremo a fianco in questo sforzo per migliorare la qualità della vita dei genovesi. E pensate un po' alla fotografia. Mentre Meloni, chiusa nel suo palazzo, lontana dai problemi concreti delle persone, sta solo occupandosi di legge elettorale e di preparare i festeggiamenti, no? I festeggiamenti, perché tra qualche giorno ci sarà una grande festa del governo per essere il più longevo. Guardate che era un record che avevano già battuto questo, cioè il fatto di essere un governo che ha dei numeri incredibili in Parlamento e ciò nonostante non è riuscito a migliorare la vita degli italiani, a farne una cosa che ne migliorasse le condizioni materiali. Una, ditecene una. Mentre Meloni festeggia, l'Italia no. E guardate la fotografia, dopo questi 4 anni, chi incontrate sotto casa, sull'autobus, quando siete a lavoro, quando siete a scuola, quando siete al mercato, che vi dica che sta meglio rispetto a 4 anni fa? Guardate la fotografia, non sono dati del PD, sono dati del governo, dell'Istat, sono dati dell'Eurostat. La crescita è a zero. Nonostante il PNRR siamo fanalino di coda tra tutti i paesi europei. 3 anni di fila di calo della produzione industriale, ne sa qualcosa questa città, dopo ne parlo. 3 anni di calo di produzione industriale senza uno straccio, come diceva Boccia, di politica industriale da parte di questo governo. I salari tra i più bassi d'Europa. Le bollette, quelle invece tra le più care d'Europa. Lo sapete che abbiamo il costo di energia all'ingrosso più alto di tutta l'Unione Europea? E cosa ha fatto per 4 anni il governo su questo? Niente, niente. Allora io spero di avere il vostro sostegno quando torno a ribadire anche da qui, da questa festa dell'unità, che Giorgia Meloni deve trovare il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche e di andare a prendere i soldi da chi si è arricchito anche in questi anni di crisi. Nell'emergenza si chiede un contributo a chi ha di più. Salvini ha detto addirittura che è d'accordo con me. Tajani invece ha detto che extra profitti è una parolaccia. Manca una voce, quella di Meloni, che per non sbagliare tace. Stiamo aspettando, Presidente. Non è che stiamo aspettando noi, stanno aspettando gli italiani che da tutta l'estate hanno a che fare con caro carburanti, benzina e gasolio sopra i 2 euro. Quegli italiani che ieri hanno letto su un importante quotidiano, Il Sole 24 Ore, che il costo della spesa è aumentato negli ultimi 5 anni del 30%. Lo diciamo spesso, il potere d'acquisto delle famiglie italiane, il vostro, in questi 4 anni è sceso di 9 punti percentuali, ma negli stessi anni il costo della spesa è salito di 30. Cosa vuol dire? Traduco semplice, che con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riuscite a fare la stessa spesa di prima. E davanti a tutto questo che cosa ha fatto? Hanno bloccato la nostra proposta sul salario minimo. E se vogliamo andare ancora più a fondo, sulle tasse hanno fatto il record, perché la pressione fiscale è al massimo degli ultimi 12 anni.

Allora, davanti a questo, è adesso, a partire dalle nostre feste, dalla vostra partecipazione, che è il momento per noi di dire che cosa vogliamo fare per l'Italia. Perché lo dico subito e con chiarezza, non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme per gli italiani. Questo dobbiamo fare. E spero che siate d'accordo se vi dico che non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Articolo 1, fondata sul lavoro e non il lavoro precario, non il lavoro povero, non di certo la cassa integrazione che è esplosa in questi anni nel paese. La Repubblica è fondata sul lavoro dignitoso, che per noi vuol dire anzitutto riuscire a rafforzare i salari degli italiani. Certo, rinnovare i contratti, ma al contempo noi insisteremo. Serve approvare subito una legge sul salario minimo. Grazie Silvia, grazie Genova per aver cominciato su questo a dare segnali importanti. Salario minimo cosa vuol dire? Al di là della propaganda della destra, guardate che è una cosa molto precisa. Vuol dire rafforzare i contratti collettivi, non i contratti pirata firmati da organizzazioni sindacali e dell'impresa che non sono realmente rappresentativi. Ne approfitto perché ci sono molti tra voi qui che di storia sindacale in questa città ne sanno qualcosa, e ne saluto anche uno che è Sergio Cofferati, che tante di queste cose ci ha insegnato negli anni scorsi. No, lo dico Sergio, perché la destra ci faceva il verso e diceva no, ma noi vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva. Peccato che in questi anni sono proliferati i contratti pirati, quelli che producono solo precari. E allora noi certo, in quella legge diciamo che in ogni settore deve valere il contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative e deve valere per tutti i lavoratori di quel settore. Ma al contempo aggiungiamo una cosa che Meloni non ha avuto il coraggio di aggiungere al salario giusto, e cioè che bisogna mettere una soglia sotto la quale neanche il contratto collettivo più rappresentativo può scendere, perché quello non è lavoro, è sfruttamento, e le cose si chiamano col loro nome. Salario minimo e contrasto alla precarietà. Guardate, in Spagna cosa ha fatto il governo di Sanchez? Hanno messo a sedere imprese e sindacati e hanno pattuito e concordato di ridurre drasticamente i contratti precari. Perché? Perché sono certa che in tante delle vostre famiglie lo sapete cosa vuol dire. Quando un ragazzo fa sacrifici per studiare e poi, dopo aver studiato, si sente offrire soltanto un contratto che dura 3 mesi e non sa se ce l'avrà il giorno dopo. Come fai a uscire di casa? Come fai a pagarti un affitto? Come fai a costruirti una famiglia se te la vuoi fare? Allora è inutile che questi continuino a riempirsi la bocca sulla natalità se non capiscono che per aumentare la natalità bisogna combattere la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, specialmente al sud. C'è tanta ipocrisia su questo. Eppure in Spagna aumentare il salario minimo, che là esiste come in 22 paesi europei, e riuscire a contrastare i contratti precari ha prodotto risultati positivi. Non si dice mai abbastanza, ma la Spagna negli ultimi 3 anni è cresciuta del 9,2%. Sapete quanto è cresciuta l'Italia sotto Giorgia Meloni negli stessi anni? Del 2,2%, cioè la Spagna di Sanchez, a cui darei un abbraccio di solidarietà anche per la propaganda inutile e dannosa del governo sui migranti e su Ceuta, è una ricetta progressista che funziona e che sta facendo crescere quel paese. E guardate che accanto a questo c'è la questione che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Noi dobbiamo rafforzare le tutele per i lavoratori e le lavoratrici autonome, perché anche lì c'è tanta precarietà. Io racconto sempre di Irene, che ho incontrato nel percorso d'ascolto del Partito Democratico e che mi ha detto: io ho fatto 10 anni la partita IVA come logopedista e quando sono rimasta incinta l'INPS mi ha spiegato che avevo diritto a 180 euro al mese di maternità, che vuol dire che se non hai un aiuto intorno semplicemente non ce la fai. È per questo che abbiamo fatto proposte per rafforzare i diritti e il welfare dei lavoratori autonomi, per contrastare il part-time forzato che colpisce specialmente le donne e al contempo per aumentare la sicurezza sul lavoro, perché non è accettabile

che in Italia si continui a morire di lavoro o di stage, anche tra i giovanissimi. Sicurezza sul lavoro vuol dire responsabilizzare le aziende, aumentare la formazione, usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, ma vuol dire anche contrastare il subappalto a cascata che Meloni e Salvini hanno inserito nel codice degli appalti, e sanno benissimo che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile l'infiltrazione criminale. Perché sulla legalità bisogna innalzare i presidi, perché per noi la questione morale e la lotta a ogni mafia è una questione identitaria, non dimentichiamolo mai, perché dobbiamo continuare a insistere soprattutto quando arrivano gli investimenti. Ma c'è una battaglia sul lavoro a cui tengo molto, ed è quella che vede la mia prima firma su un'altra proposta unitaria, c'è quella del salario minimo firmata da tutte le opposizioni, ma c'è anche quella mia prima firma sul congedo paritario. Immaginate l'Italia quando ti nasce un figlio e hai 5 mesi di congedo per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Vogliamo aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli con un po' di serenità, una misura di giustizia sociale che redistribuisce il carico di cura nelle famiglie. Anche a questa, che aiuterebbe milioni di italiani, il governo e Giorgia Meloni sono riusciti a dire di no. E allora perdonatemi se io ho qualche dubbio su questo, perché fa tanta retorica la destra, no, sul supporto alla famiglia, ma poi fa il contrario di ciò che serve alle famiglie italiane, si oppone anche al congedo paritario. Lo dico perché quante volte, no, parlano di famiglia, poi come se di famiglia ce ne fosse solo una tradizionale di cui tanto parlano, ma che nessuno di loro mi pare abbia. Io suggerirei un po' più di cautela, stare un passo indietro dalle case degli italiani e difendere tutte le famiglie che non possono essere discriminate, non possono di essere discriminati i figli di queste famiglie, colorate, diverse, splendide. Ringrazio i nostri sindaci che stanno facendo questa battaglia a testa alta, e la stanno facendo perché manca una legge che il centro-sinistra avrebbe già dovuto approvare quando c'erano i numeri per farlo, ma le faremo noi queste leggi con autocritica. E allora dico, supporto alle famiglie, sì, congedo paritario, articolo 1, però accanto al lavoro, guardate, c'è bisogno di far ripartire il paese, e noi abbiamo una strategia per la crescita che ha 3 punti fondamentali. Il primo, abbassare il costo dell'energia. Non siamo condannati ad avere l'energia più cara d'Europa, e su questo vuol dire subito accelerare e semplificare la produzione di energia pulita, rinnovabile. Questo contribuirebbe a far abbassare i costi delle bollette, liberarci dalla dipendenza delle fossili, che hanno anche implicazioni geopolitiche pesanti. L'abbiamo visto in questi mesi con il ritorno angosciante delle guerre tutto intorno a noi. Questo vuol dire però fare un'unità di missione nazionale che abbia uno scopo preciso: dimezzare i tempi delle autorizzazioni nel dialogo con i territori, e riuscire a fare una parola che la sinistra deve riscoprire: redistribuire i benefici di quell'impianto subito presso la comunità che lo ospita. Sconti alle famiglie, quote di energia alle piccole e medie imprese del territorio che oggi fanno più fatica. Ecco, guardate, questa è una strada da imbroccare insieme a quella di far ripartire gli investimenti. Noi lo sappiamo, c'è una proposta fatta con tutta la nostra alleanza che chiede di estendere l'autorizzazione unica che esiste nelle ZES, nelle regioni del sud, e di estendere quella semplificazione in tutta Italia su 2 tipi di investimenti, quelli per la transizione ecologica e quelli per la transizione digitale. Immaginate uno sportello unico per gli investimenti che in 90 giorni ti dà una risposta. Bisogna crederci, perché dopo il PNRR il governo non ci ha mai detto dove intende prendere gli investimenti che servono per far ripartire questo paese. Ce ne dovremo occupare noi. E accanto a questo, pensate, politica industriale vuol dire sì riuscire a immaginare le filiere strategiche del futuro su cui andare a intervenire. Questa è una città che ha dato moltissimo alla fioritura industriale di questo paese e al movimento e alla storia operaia di questo paese. Le città non possono essere lasciate sole senza uno straccio di politica industriale, e noi continueremo a seguire le vertenze importanti e difficili che anche in questo territorio ci sono, a partire da quella di Ex Ilva.

largo lo sguardo, stiamo seguendo Natuzzi, no Francesco? Stiamo seguendo Electrolux, stiamo seguendo anche Stellantis, stiamo seguendo la Beko. E i lavoratori della Beko saranno in sciopero l'8 settembre perché l'azienda non sta rispettando il piano industriale. Governo, se ci sei, batti un colpo, perché non vi abbiamo visti. Non li abbiamo visti. E c'è un altro punto fondamentale che a noi importa molto nella nostra strategia per la crescita ed è migliorare la qualità del lavoro, della formazione, perché senza un grande investimento nei saperi non riusciremo a guidare l'innovazione, la transizione ecologica e digitale, rischieremo di subire le regole dettate da altri e invece abbiamo tutta la potenzialità e la capacità per guidare noi questi grandi cambiamenti. Formazione e anche il diritto a restare dei nostri giovani, perché la destra per anni ci ha ossessionato sull'immigrazione e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio e poi davanti ai salari bassi e a un contratto precario vanno altrove a costruirsi un futuro. Allora noi dobbiamo, in quella legge fatta nell'ascolto delle giovani generazioni e delle loro associazioni, abbiamo messo non una risposta che risolve tutto, sarebbe impensabile, ma una serie di interventi che li aiutino, ad esempio sul diritto alla casa. Oh, ma noi abbiamo un ministro che per 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, anzi hanno cancellato il fondo per l'affitto che aiutava le nostre città e le nostre regioni per sostenere le famiglie che oggi rischiano lo sfratto. Ma perché? Erano 330 milioni, hanno fatto manovre da 24 miliardi, volete dirmi che non trovavano 330 milioni? No, la verità è che questa destra pensa che la povertà sia una colpa individuale e invece no, è un grave problema sociale dovuto a politiche che possiamo cambiare. Abbiamo fatto una proposta su questo, sulle aree interne di questo paese che si sentono dimenticate. Abbiamo messo soldi per la mobilità e le strade provinciali su cui Salvini ha tagliato, che poi, fatemi dire, Natale ha ragione. Guardate che è facilissimo fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così. Quando arriva la manovra, no? C'è stata un'inflazione che ti impone di mettere almeno i soldi per pareggiare l'anno prima, per non tagliare i servizi? No, lui mette così, tanto basta per dire che non è di meno dell'anno prima, non pareggiano l'inflazione, cosa succede? Che i sindaci insieme alle società di trasporto si trovano davanti a un bivio, o aumentano le tariffe e si prendono la colpa al posto di Salvini, oppure tagliano le corse ai cittadini e si prendono la colpa al posto di Salvini. Basta, basta a scaricare ai nostri sindaci le vostre responsabilità. Vergogna. Fate il vostro mestiere. Guardate, questi sono i temi concreti che interessano alle persone, su cui io vi chiedo di impegnarvi, perché l'alternativa c'è già, si vede, l'ha detto anche il nostro Francesco. Queste sono le scelte quando nelle regioni che governiamo rendiamo gratuito il trasporto pubblico locale e lo facciamo per i giovani guardando i criteri ISEE, perché andiamo a sostenere naturalmente chi fa più fatica. Questo fa una grande forza progressista. Dare a tutti la stessa cosa non riduce le diseguaglianze, le sposta solo un tantino un po' più in là, ma non le risolve. E allora noi sappiamo che accanto a queste battaglie qui ce n'è un'altra fondamentale ed è quella dell'articolo 32 ed è la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Non hanno mica il coraggio di ammetterlo, Ogni volta che mi confronto con la presidente Meloni in aula racconta del più grande investimento della storia d'Italia nella sanità pubblica. Peccato che i dati del governo dicano il contrario. L'investimento in sanità si misura sul PIL del paese e quel dato è sceso da quando lei siede a Palazzo Chigi ed è sceso al minimo storico degli ultimi 15 anni. Ma attenzione, non pensiate che sia solo sciatteria, è un preciso disegno e dobbiamo esserne consapevoli, perché questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria che si chiamava Tina Anselmi. Una sanità che curi chi da solo non ce la fa. Una cattolica democratica e partigiana che ci ha lasciato una grande

eredità e che quest'anno abbiamo messo non a caso sulla tessera del Partito Democratico, che vi invito tutti a fare. È già questa una buona ragione. Guardate che quando si allunga la lista d'attesa per una gastroscopia, chi ha i soldi da solo deve saltare la coda e andare dal privato. Gli italiani ci hanno speso 40 miliardi, io la chiamo la tassa Meloni nascosta, non lo dice mai il governo, no? E al contempo chi invece quei soldi non ce li ha, rinuncia a curarsi. Sapete quanti sono gli italiani che hanno rinunciato in un anno a curarsi? 6 milioni, aumentati da 4 milioni e mezzo a 6 in un solo anno di governo Meloni. Scommetto che questa slide è saltata nell'opuscoletto preparato per il 4 nella loro festa della longevità. Purtroppo però lo sanno gli italiani. Quella donna che ho incontrato anche davanti all'ospedale di Vibo Valentia e che mi ha detto: io per stare dietro la mia mamma ho dovuto rinunciare al lavoro. Noi dobbiamo farci carico delle solitudini delle persone che sono aumentate. Non basta soltanto mettere più soldi sulla sanità come proponiamo con le altre forze di opposizione e abbiamo fatto vedere al governo dove prenderli. Noi dobbiamo immaginare la sanità del futuro, e la sanità del futuro è la sanità di territorio. È aumentare l'assistenza domiciliare, perché siamo uno dei paesi più anziani al mondo e dobbiamo farci i conti, perché il punto non è allungare la vita ma migliorare la qualità della vita che si allunga. Più servizi per le persone con disabilità, progetti di vita indipendente, inclusione al lavoro e al contempo una cosa per cui ringrazio i nostri giovani democratici con un bel applauso: fare più investimenti sulla salute mentale. Grazie, perché hanno raccolto questo grido dalle scuole e le università e l'abbiamo tradotto in un progetto pilota nelle scuole secondarie di supporto psicologico a sportello, dove mancava. Questo bisogna fare. Una sanità che guardi al futuro, che sappia investire sulle case della comunità, perché da ex amministratrice regionale, durante la pandemia in Emilia-Romagna, una delle regioni come questa più colpite, ho imparato una cosa: che noi amministratori da soli non ce l'avremmo fatta senza i straordinari saperi e l'impegno del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui non possiamo ricordarci solo nelle emergenze. Bisogna costruire con loro la sanità di prossimità, quella che arriva più vicino alle case delle persone, e penso soprattutto alle aree interne e montane di cui è ricca questa regione. Perché se io il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un grande ospedale e ottimo ospedale di un grande centro urbano, io lo sentirò come un diritto a metà. Per questo dobbiamo portarla verso le case delle persone. Sanità, certo, ma c'è un altro articolo fondamentale che non possiamo dimenticare, ed è un articolo che è il 34, per cui io vi dico che dobbiamo difendere anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, dove combattere povertà e diseguaglianze. Una scuola su cui hanno tagliato, spingendo un modello repressivo, autoritario, nostalgico, che non sta migliorando la qualità della didattica nel nostro paese. E poi diciamoci la verità, bisogna pagare meglio gli insegnanti, perché sono tra i meno pagati d'Europa. Non possiamo permetterci la precarietà così elevata tra gli insegnanti, perché poi questo incide anche sulla passione, la professionalità, naturalmente anche sulla voglia che uno ha e l'energia che ha da spendere. Quindi è chiaro che lì dobbiamo intervenire, ma al contempo bisogna imparare ad ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere solo l'ossessione di reprimerla, a volte anche con l'uso della forza, perché è così. C'è una voglia di protagonismo in queste nuove generazioni che mi fa dire che dobbiamo smetterla con la retorica che i giovani sono il futuro, perché i giovani sono già il nostro presente, e non può essere una scusa per non riuscire a lasciare spazio e loro si prendano il loro spazio anche nelle nostre organizzazioni, anche dentro le istituzioni, come avete fatto anche qui nella tua amministrazione, Silvia. Questo è necessario fare. Scuola per noi vuol dire combattere il dimensionamento scolastico. Dietro un nome tecnico, cosa hanno nascosto? Hanno nascosto il furto di autonomia scolastica proprio alle aree più marginalizzate, pensate. E guardate che non è successo soltanto al sud, è successo nelle aree interne, è successo nelle periferie urbane. E per noi investire e credere nella scuola vuol dire anche capire che se vogliamo agire in prevenzione di una grande piaga della nostra società,

come è la violenza di genere, noi dobbiamo avere l'educazione alle differenze, all'affettività, al rispetto obbligatoria in tutti i cicli scolastici. E so che siete molto attenti anche su questo. Non basta la repressione su cui abbiamo votato misura all'unanimità con questa destra, perché quando c'è un interesse del Paese il Partito Democratico si fa trovare. Abbiamo provato insieme, vero Francesco, vedo i nostri parlamentari che ringrazio, le norme sul codice rosso. Ma cosa abbiamo sempre detto, Valentina? Abbiamo sempre detto che non basta la repressione se accanto non c'è la prevenzione, che non può che partire dalle scuole, perché un paese che non crede nella sua scuola è un paese che non crede nel suo futuro. È semplice così, guardate, è semplice così. E a questo accompagniamo un'altra nostra ossessione. E so che qui a Genova, tra tanti obiettivi che state realizzando, c'è quella di costruire 4 nuovi asili nido. E guardate, noi siamo ossessionati dal moltiplicare i nidi in tutto il paese per due ragioni. La prima è che gli studi ci insegnano che i bambini che vanno al nido hanno più opportunità nei loro percorsi educativi. È il miglior modo per contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze dai primi anni di vita. E il secondo non è meno importante, ma forse è quello che è più doloroso dover ricordare in un paese che per la prima volta ha una presidente del Consiglio donna, e cioè che quando mancano i nidi, lo sa anche Giorgia Meloni quello che accade, che il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne, ed è ingiusto ed è antieconomico. Più servizi per l'infanzia. Perché io lo dico sempre, non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo paese e per rafforzare i diritti di tutte le altre donne di questo paese, anche quelli a scegliere sul proprio corpo, anziché magari gli antiabortisti dentro agli ospedali e ai consultori. Guardate, qui sta la differenza, avere a cuore una visione della società che si prende cura delle nostre comunità, senza fare tante distinzioni e differenze, perché poi anche lì, anche dall'università, dalla ricerca, passa la capacità di far ripartire la crescita nel paese, e invece hanno tagliato anche lì. Non ci dovrebbero più essere gli idonei non beneficiari di borse di studio, non può dipendere dalla regione in cui vivi, altrimenti noi contrastiamo un altro fondamentale principio, che è quello dell'eguaglianza. Allora, tenendo insieme queste sfide, voi già intravedete una visione del futuro del paese, e non solo. Perché ci sono altri due articoli che voglio citare, uno è il 9. Il 9 parla di cultura e parla di ambiente, parla della responsabilità che noi abbiamo verso le prossime generazioni, perché di pianeta ce n'è soltanto uno e non è che ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito, lo dovremmo poi restituire ancora abitabile. Non stiamo facendo abbastanza, non stiamo facendo abbastanza. Ho chiesto alle forze alleate di fare dell'azione climatica una priorità del programma che andremo ad affinare da questo mese insieme a tutta la coalizione. Perché? Perché neanche se non ne sta parlando abbastanza nessuno. Guardate che quest'estate in Europa si contano 35.000 morti premature per le ondate di calore che hanno colpito duramente anche questo territorio, una dietro l'altra. I nostri sindaci hanno provato a fare tutto quello che potevano, ma sapete quanti euro ha messo il governo Meloni sui piani di adattamento? Zero. Zero. Hanno una guerra ideologica contro le rinnovabili e su tutto quello che riguarda il clima, ma non aiuteremo le imprese e l'agricoltura di questo paese negando l'emergenza climatica, perché sono tra le prime vittime di questa emergenza. Noi dobbiamo prenderle per mano e con i giusti investimenti fargli attraversare i cambiamenti che servono per ridurre le emissioni. Guardate, le comunità energetiche funzionano perché permettono di mettere insieme cittadini, associazioni, scuole, case popolari, botteghe artigiane, industria, e fare insieme energia pulita e scambiarla, così abbassi le bollette, ma abbassi anche le emissioni migliorando la qualità dell'aria che tu respiri. Noi dobbiamo rendere conveniente questa conversione, non lasciare indietro nessuno, lo scriveva uno dei fondatori del pensiero ecologista europeo, Alexander Langer. Noi faremo la conversione ecologica quando apparirà socialmente desiderabile, perché per noi giustizia sociale e climatica stanno insieme. L'emergenza climatica colpisce tutti, guardate, colpisce tutti, ma colpisce molto più duramente chi è già più povero e più impoverito dalla crisi.

Il 9% delle famiglie italiane è in povertà energetica, vuol dire che non ha i soldi per permettersi il condizionatore o per riscaldarsi d'inverno. Ecco, davanti a tutto questo, noi dobbiamo intervenire con una legge che contrasti il consumo di suolo, accompagnando le imprese all'economia circolare, riuscendo al contempo a puntare su mobilità e agricoltura sostenibili. È una strada che tante imprese hanno scelto e che sta aumentando anche la loro produttività. Noi dobbiamo costruire politiche pubbliche che le accompagnino in questa direzione, perché anche questa è una questione di sicurezza. La paura degli anziani ad uscire di casa in questi giorni nelle nostre città è anche questa una questione di sicurezza. E a proposito di sicurezza, fatemi dire anche qui che il governo dovrebbe smetterla di scaricare sui sindaci le proprie responsabilità, perché l'ordine pubblico è anzitutto una responsabilità del governo nazionale, e se i reati sono aumentati in questi anni nonostante 5 pessimi decreti sicurezza, evidentemente se avesse funzionato il primo non ne avrebbero fatti altri 4 per la loro becera propaganda inutile.

Vedi che anche questo è uno sport di squadra, no? Allora, a proposito di sicurezza, Silvia, noi con le altre opposizioni abbiamo fatto una proposta. Se vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza, perché non riportano subito in Italia gli 800 milioni che hanno buttato per quelle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania e li usano per assumere più forze di polizia? Così ringrazio anche i colleghi presenti delle forze dell'ordine che sono sotto organico in tutto il paese e fanno una gran fatica a fare il loro prezioso lavoro quotidiano. Per noi la sicurezza è un bene comune che ci impone di tenere insieme, accanto al rafforzamento dei presidi insostituibili delle forze dell'ordine, anche i presidi sociali, educativi, culturali, l'educativa di strada, la prevenzione. Anche qui, come sulla violenza di genere, la repressione non basta. Guardate i dati, non lo dice il PD, lo dicono anche i dati del governo, quelli che Piantedosi cerca sempre di nascondere, e invece la risposta è tenere insieme questi aspetti come i nostri sindaci cercano di fare, ma da soli non ce la fanno se dal governo continuano a tagliargli i fondi per ogni servizio sociale, per ogni servizio educativo di strada, per andare a fare rigenerazione urbana nei quartieri, anche quella è sicurezza, l'illuminazione, ricreare socialità dove oggi c'è vuoto e solitudine. Allora teniamo insieme questi aspetti. E l'altro ultimo articolo che devo citare è quello che li tiene insieme alla fine tutti e che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto di questi tempi, perché quando dico non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione antifascista, parlo esplicitamente anche dell'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra. Pace per i palestinesi, a un anno dalla meravigliosa manifestazione, per cui ringrazio Genova e gli amici e compagni di Music for Peace e la vostra straordinaria lezione di solidarietà che ha riscattato la dignità di un intero paese. Vuol dire riconoscere uno Stato di Palestina accanto a Israele e sanzionare i crimini del governo di Netanyahu, perché a Gaza si continua a morire di mancanza di aiuti, con tutta la fatica di quegli aiuti visti bloccati dall'incapacità anche del governo italiano di farli passare dal confine della Giordania. Noi dovremo insistere. Pace per i palestinesi, pace anche per gli ucraini, in questi giorni sotto una intensificazione dell'attacco criminale da parte di Putin, pace anche per gli iraniani, attenzione, quelli che stanno lottando anche contro il brutale regime teocratico di Teheran che per la guerra illegale di Trump e Netanyahu purtroppo si è rafforzato. Questa è la verità. Ricordate le grandi proteste dei giovani per strada contro il regime. Oggi, in mezzo a questo conflitto brutale, non li vediamo più, ma non è che non ci sono più. Bisogna sostenere chi in Iran lotta per la libertà. E guardate che la destra

destra di tutto il mondo, la destra nazionalista, sta facendo una cosa precisa. Sta provando a sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e la legge del più forte. E noi da sinistra non lo permetteremo. Non lo permetteremo. Ne va del nostro futuro comune. Non abituiamoci alla guerra, lavoriamo per la pace. Vuol dire costruire multilateralismo, rafforzare le sedi come l'ONU, che non a caso la destra di Trump, Putin, Netanyahu sta picconando ogni giorno. Perché? Perché sono le sedi dove prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso della forza, degli eserciti e delle armi. Non è un caso se in questi mesi ho voluto andare a Barcellona insieme a un centinaio di movimenti e forze e partiti progressisti di tutto il mondo, insieme a Sanchez, insieme al presidente del Brasile Lula. Se poi sono andata a incontrare il premier canadese Carney, è di questo che stiamo parlando: costruire un'alternativa che rimetta al centro il rispetto del diritto internazionale, la cooperazione, il dialogo, lo scambio, la diplomazia. Questo dobbiamo fare e per questo ci serve l'Europa, ma non l'Europa qualsiasi. Ci serve un'Europa diversa, ci serve l'Europa federale, ci serve un salto in avanti di integrazione europea, ci serve superare l'unanimità, perché neanche un condominio si gestisce con l'unanimità. Oggi, mentre vi raggiungevo qui, ho letto una notizia. Ho letto una notizia per cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ci ha spiegato che lui voleva tanto firmare insieme ad altri 11 paesi europei la richiesta finalmente di superare l'unanimità sulla politica estera e votare a maggioranza qualificata, ma non l'ha potuto fare perché il suo governo, di cui fa parte e di cui è ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, non è d'accordo. Ma voi vi rendete conto? Voi vi rendete conto che l'ideologia di Giorgia Meloni, per rincorrere i nazionalisti alla Trump, sta danneggiando l'interesse nazionale di questo paese e l'interesse europeo di questo paese, di tutta Europa. Scusate, ma seguitemi. In un mondo in cui grandi potenze cercano di indebolire l'Unione Europea e di metterci al margine della storia, a noi serve più unità, non meno. Non solo superare l'unanimità, anche con le cooperazioni rafforzate, partendo subito con i paesi che ci stanno, ma anche un altro grande piano di investimenti comuni europei, per fare un grande piano industriale europeo che accompagni l'innovazione, un grande piano sociale europeo che aiuti, ad esempio, sulla casa, un grande piano di ambientale e di conversione ecologica e digitale europeo, perché da solo quale Stato può affrontare le grandi sfide del nostro tempo? Un piano che aiuti anche lo sviluppo di una vera difesa comune europea e non certo il pericoloso riarmo nazionale di 27 diversi stati con i loro 27 eserciti ancora scoordinati. Non ottimizza le risorse, non aumenta la deterrenza, non ci rende più pronti alle nuove sfide e non ci rende di solito più vicini alla difesa comune europea, a cui Meloni si è detta contraria. Certo, peccato che invece che fare come Sanchez non abbia detto di no alla follia di aumentare la spesa militare al 5% del PIL, che non è sostenibile, non è realizzabile, è sbagliato. No, lo voglio dire perché se ci pensate, se sei contrario alla difesa comune europea ma vuoi aumentare la spesa militare, vuol dire una cosa sola: comprare più armi dagli Stati Uniti di Trump. E ce n'è un'altra. No, a me piace argomentare, no? Quando dico che stanno danneggiando l'interesse nazionale proprio i sedicenti nazionalisti, è perché è così. Guardate che in Europa lei non ha mai fatto con noi, io gli ho chiesto tante volte, la battaglia per gli investimenti comuni europei che chiede anche la Confindustria, perché non siamo la Germania che si è cambiata la Costituzione e ha fatto 500 miliardi di investimenti nazionali. A noi serve un'Europa più forte, più unita. Ma guardate che anche su un altro terreno l'abbiamo visto. Lei ha fatto una battaglia in Europa per sospendere l'ETS. È tardi, non vi tedio coi tecnicismi. Vi dico solo che è il principale strumento per liberarci dalle fonti fossili. Ieri dal gas di Putin, oggi dal gas di Trump. Perché se tu sei contraria all'ETS e fai una guerra ideologica alle rinnovabili in Italia, vuol dire solo una cosa: che comprerai più gas liquido naturale.

Allora io mi chiedo, quanto ancora gli italiani devono pagare la subalternità di questo governo alle politiche nazionaliste di Trump e dei suoi dazi, che stanno danneggiando le nostre imprese e i nostri lavoratori? Teniamo insieme queste sfide, perché stanno insieme. E guardate che un'Europa più unita è anche... perché ho sofferto leggendo quella nota? Perché questo è il paese di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, di Ada Rossi, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, eroi che al confino mandati dai fascisti non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà con altra privazione di libertà, ma con un grande sogno che l'Europa smettesse di farsi la guerra e condividesse le risorse anziché litigarsele con le armi. Quello è il sogno di un'Europa unita federale che noi porteremo avanti nel prossimo governo di questo paese. E allora, e chiudo, come farlo? Come farlo? Anzitutto una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso e voglio ringraziarvi tutte e tutti, perché so che non è facile, soprattutto a sinistra. Noi abbiamo ricostruito l'unità, anzitutto dentro al Partito Democratico, che è più unito che mai finalmente. Guardate che ce l'hanno chiesto i nostri militanti, di mettere da parte la stagione delle guerre intestine e fratricide. Abbiamo riunito il Partito Democratico, che non vuol dire che non si discute più, anche questo è un grande equivoco. Non abituiamoci mai ai partiti in cui non vola una mosca, perché vuol dire che sono partiti personali del capo e noi orgogliosamente non lo saremo mai. Difendiamo il nostro pluralismo e la nostra democrazia. Certo, c'è una maggioranza e una minoranza, certo, c'è una linea che è una, non sono due, non sono tre, non è nessuna, altrimenti la gente si confonde, ma lo facciamo nel rispetto reciproco, perché l'unità del PD è stata la base fondamentale su cui abbiamo ricostruito in questi 3 anni l'unità dell'alleanza progressista. Da settembre lavoreremo con tutte le forze alleate per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle proposte che vi ho raccontato questa sera, che abbiamo già firmato insieme, dal salario minimo al congedo paritario, dalla scuola alla sanità pubblica, alla politica industriale, ai diritti, alla democrazia. Anche sulla politica estera abbiamo organizzato piazze insieme e fatto mozioni in Parlamento insieme. Non partiamo da zero, ma sappiamo che dobbiamo essere custodi di questa unità. E non perché ce la chieda il medico, sapete, ma perché ce la chiedete voi. Perché dopo 4 anni di fallimenti da parte di questo governo, la gente si aspetta da noi un'alternativa solida, credibile, un'alternativa che non è fatta solo di programma e proposte concrete come quelle che vi ho raccontato questa sera, ma che è fatta anzitutto di valori. E se pensiamo ai nostri valori, lo torno a dire, non è che dobbiamo cercare lontano, perché i nostri valori sono quelli di un testo ancora oggi molto attuale, ma ancora troppo poco attuato. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Grazie a tutte, grazie a tutti, e viva Genova, forza Silvia Salis e la sua amministrazione, grazie ai nostri volontari, grazie a tutto il Partito Democratico genovese, ligure, e viva il Partito Democratico, e viva le nostre feste, ma viva soprattutto la nostra Italia antifascista. Grazie.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
8: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
9: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
10: Oh, ti muovi?
11: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
12: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
13: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avet. Play the Race.

0: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora, a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo, il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini, per superare un impianto che è vecchio di 40 anni. E noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che se una corsa è in tabellone l'autobus deve passare. Il comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Presidente Bucci, immagino che lei abbia visto il reel con cui Silvia Salis dà del ballista a lei sui numeri di AMT. Tanto, ovviamente se l'ha visto.

0: Ma diciamo che non ho visto Reel, ho visto la trasmissione di Primo Canale ieri sera dove avete mostrato Reel. Detto sinceramente non capisco perché dicano queste cose, che ovviamente sono una falsità. I 15 milioni di cui si era discusso all'inizio del piano di risanamento sono la differenza tra il 2024 e il 2025-26, ovvero sia da passare da 95 di contributo a 110, la differenza è 15. Quindi quando noi diciamo che il contributo totale è 110 milioni, comprende già i 15 di cui parliamo, cioè la differenza, che vuol dire l'aumento fatto in funzione del piano di risanamento. Quindi i 110 comprendono l'aumento dei 15, che vuol dire l'aumento per il piano di risanamento. Punto. Quando noi diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, vuol dire che siamo in anticipo di quasi un mese su tutti quelli che dovremmo fare, perché lavoriamo con l'anticipo per facilitare AMT, anticipo di cassa ovviamente. A fine anno avranno i 110, che quindi comprendono anche i 15. Quindi io proprio non riesco a capire perché mai continuano a parlare di questo 15. Forse, non so, a me hanno regalato un pallottoliere da parte del PD, non so se magari glielo restituisco.
1: Il Comune di Genova come fa ad aver chiuso il consolidato senza aver messo entro settembre, mi sembra che sia il termine adesso, tra poco, il risultato del bilancio del 24 e del 25? Cosa
0: Questo
1: rischia il
0: è un problema
1: Comune?
0: grosso, si rischia certamente
1: Default?
0: no, no, default
1: Addirittura?
0: no, direi, ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché se no sarebbe un problema grosso.
1: Se il piano presentato dagli amministratori di AMT riguardava più o meno di percentuali, dal 20 arrivava addirittura al 50%, soprattutto per l'entroterra su alcune corse, ieri Silvia Salis ha detto che la riduzione è sensibilmente ridotta, almeno fino a Natale. Però è stato presentato già queste
0: Io
1: percentuali. Come
0: questo non lo
1: fa
0: so, io so solo che
1: a ridurre queste percentuali con un
0: nella
1: piano già
0: ipotesi di piano di
1: presentato?
0: risanamento che ho visto io, per l'extra si passava da 9,3 se non sbaglio a 8,2. Questo era, invece hanno annunciato, parlo di milioni di chilometri. E questo è il piano. Poi le informazioni che sono arrivate in questi. Ai sindaci, a sentire i sindaci, io ovviamente non c'ero all'incontro, ma a sentire i sindaci sono molto di più, cioè si parla di 7,3, non di 8,2. E bisogna vedere dove sta la verità. Io questo non lo posso dire, io mi
1: Devo dire che
0: auguro
1: avevo, Presidente, avevo i
0: soltanto.
1: sindaci ieri
0: Io
1: sera in
0: fa.
1: trasmissione, se lei l'ha vista,
0: L'ho
1: in
0: vista,
1: pochi,
0: sì.
1: anzi, nessuno aveva capito
0: Sindaci,
1: nulla
0: è molto difficile
1: del
0: questo 10%, però io non voglio fare questi discorsi qui,
1: Reel.
0: questi li deve
1: Però.
0: fare, li devono fare loro. C'è un altro concetto importante che bisogna dire. AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci. Ieri i sindaci chiedevano qual è il costo di ciascuna linea, così almeno possiamo vedere se pagarlo o non pagarlo.
1: Quando Silvia Salis è stata nominata, il giorno dopo aveva già denunciato la problematica legata ad AMT.
0: Non era il giorno dopo, c'erano
1: Era il giorno
0: stati dei
1: stesso?
0: commenti, mi ricordo, no, no, no, di qualcuno che diceva AMT sta bene, eccetera. E poi alla fine si sono accorti. Ma in realtà la denuncia l'ha fatta il Collegio dei Revisori.
1: Ecco, ci racconta allora com'è andata per quello che lei ne sa,
0: Per
1: perché è
0: quello che ne so
1: possibile, c'è la
0: io, il
1: domanda che
0: Collegio
1: la
0: dei
1: gente si
0: Revisori
1: fa.
0: ha fatto delle osservazioni sulla storia delle multe. E poi dopo a ottobre ha detto che il piano di bilancio, in realtà, presentato dal nuovo CDA, era troppo conservativo, quindi ci sono anche il Collegio
1: Perché i
0: dei
1: bilanci si
0: Revisori.
1: possono fare un po',
0: Cioè, beh, i bilanci ovviamente
1: si
0: dipende
1: possono
0: esattamente, ma
1: direzionare, no, in qualche
0: no,
1: modo?
0: direzionare
1: No,
0: no,
1: non
0: no,
1: in maniera
0: non è vero
1: regolare, mi
0: questo.

0: perdoni il
1: termine, si può prendere un approccio conservativo, esatto, un approccio meno conservativo. Quando si sceglie un approccio meno conservativo, l'anno dopo si vede se si devono fare delle correzioni o no. Questo è previsto dalla norma 29, quindi voglio dire, queste cose qua sono assolutamente normali per qualunque azienda. E a settembre, ottobre, adesso non mi ricordo bene il mese, però ottobre, penso fosse ottobre 25, il Collegio dei Revisori ha proprio fatto notare che l'ipotesi di bilancio presentata per il 24 era troppo conservativa. Quindi ha detto che a marzo, quella presentata dal precedente, scusate, a giugno, presentata dal precedente Consiglio di Amministrazione, era troppo aggressiva, mentre quella del nuovo Consiglio di Amministrazione era troppo conservativa. Quindi adesso ci aspettiamo di vedere quella che è. Quella che ho visto io poteva essere migliorata significativamente, di almeno 20 milioni. Abbiamo scritto, abbiamo fatto una lettera ufficiale al CDA e il CDA ci ha risposto che non aveva intenzione di prendere queste iniziative. Però l'approvazione ufficiale ancora del bilancio non c'è.
0: Da ex sindaco di Genova si immaginava di trovare questa situazione settembre 26?
1: Beh, io non mi sarei mai immaginato che a giugno 25 fosse successa una cosa del genere, perché noi abbiamo trovato situazioni molto peggiori di quella che è successa e l'abbiamo risolte. Vedi Amio con la storia di Scarpino, i 160 milioni. Ecco, però non voglio andare su questo campo, perché questo campo non va bene. Io non sono in guerra con nessuno, noi siamo qui per aiutare, siamo qui per fare il nostro lavoro e siamo impegnati a tirarci sulle maniche e aiutare. I 110 milioni all'anno più i 40 milioni di capitale dimostrano che stiamo aiutando e stiamo aiutando bene. Per cui chi dice che raccontiamo balle o chi dice che non stiamo aiutando dovrebbe pensarci un attimo, perché sta dicendo, non posso dire delle balle, ma certamente delle cose non vere.
0: Okay? Sarebbe lo stesso titolo.
1: Stanno dicendo delle cose non vere e il fatto che noi stiamo aiutando lo si vede ogni giorno. Se poi su queste cose, questa è la cosa peggiore, si fa strumentazione politica anziché stare a lavorare tutti quanti rimboccandosi le maniche, non si fa un servizio ai cittadini, si fa il disastro del sistema. E noi siamo qui per dare un servizio ai cittadini, non per fare il disastro del sistema. 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme ad AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
0: Ma Genova è davvero la città d'Italia peggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico, o è solo una questione, per come dicevamo prima, anche
1: non
0: di
1: so
0: come
1: dice
0: vengono
1: che Genova è la
0: utilizzati
1: città, in che
0: i criteri
1: senso
0: di bilancio?
1: È la città peggiore.
0: Beh, a sentire insomma l'amministrazione attuale.
1: Ma non lo so, che vadano in giro a vedere gli altri bilanci, dopodiché scopriranno come quelli veri approvati, non quelli che non sono ancora approvati, e poi dopo vedranno come sono le altre città. Milano ha una situazione drammatica da questo punto di vista, perché il trasporto pubblico locale ha delle difficoltà enormi, ma noi le difficoltà sul trasporto pubblico locale, su AMT, le abbiamo avute dal primo giorno, però rimboccandoci le maniche le abbiamo risolte, senza dover dare la colpa a quelli di prima.
0: Grazie.
1: A voi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale su più piattaforme. Sito

0: Vele d'epoca d'Imperia, 27esima edizione, in un anno per noi particolarmente importante perché è l'anno del 40esimo anniversario. Chiamo con noi sul palco per il discorso inaugurale
1: il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola, il presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il ministro dello sport Andrea Abodi e il padrino della nostra manifestazione Mauro Pelaschier. Qua tutti quanti sul palco e siamo pronti per la nostra cerimonia, che anche quest'anno sarà davvero ricca di sorprese, alla quale vi invitiamo ad assistere fino al termine del nostro appuntamento di quest'oggi. Appuntamento come sempre particolarmente atteso e ci fa davvero molto piacere vedere il pubblico delle grandi occasioni ad assistere alla cerimonia di inaugurazione di un'edizione davvero per noi importante e significativa, con anche questa bella cornice sul nostro palco. Ricordo che come da protocollo gli interventi verranno poi anche brevemente tradotti per il pubblico internazionale. Diamo subito la parola al sindaco di Imperia, onorevole Claudio Scaiola. Grazie. Mettetevi accanto.
2: Signor Ministro, signor Presidente della Regione, autorità, cittadini, il nostro padrino Mauro Pelaschier, che ci ha onorato con il suo nome ad essere il nostro augurio per il futuro della vela imperiese. Grazie. Diamo il benvenuto agli equipaggi che con i loro prestigiosi legni provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa hanno raggiunto la nostra città di Imperia. Voi regine del mare che ammiriamo da qua, siete il cuore di questa manifestazione e sono certo che sentiate il calore sincero con il quale vi accogliamo. 40 anni fa questa manifestazione nacque con poche barche. Grazie alla determinazione di quei pochi che ci credevano. Da allora è cresciuta di pari passo con la città, fino a diventare uno degli appuntamenti più belli, apprezzati, così ci dicono tutti, dall'intero circuito velico. Ed è considerato oggi l'evento con il maggior legame tra le imbarcazioni, gli equipaggi e la nostra città di Imperia. Questo lungo percorso quarantennale, pur fra molte difficoltà, non si è mai fermato. Anzi, abbiamo affrontato le tempeste con coraggio, con convinzione, piuttosto che restare ormeggiati per paura, restando nella nostra comfort zone. Arriviamo a questa giornata di apertura carichi delle emozioni vissute in questi tre giorni con il campionato del mondo dei 12 metri dell'America's Classic. Ci ha regalato uno spettacolo affascinante che vediamo sulle immagini e chi più fortunato le ha viste nel mare. Da domani questo campo di regata sarete voi, equipaggi delle vele d'epoca, i protagonisti. Vi accogliamo in uno spazio che porta i segni di una trasformazione che ha investito tutta la città in una grande opera di rinnovamento. La nostra calata si fa trovare pronta ad accogliervi con calore, amicizia, sentimento, insieme alle famiglie, ai turisti e con l'aiuto dei ragazzi della crew e dei nostri bambini che sono qui davanti, della ciurma che vogliamo salutare con un grande applauso. Gli eventi collaterali in banchina aprono sempre di più questo evento

0: nostra città. E ciò è stato possibile grazie all'impegno di tanti che hanno lavorato senza sosta per un anno intero con dedizione e passione. Un grazie e un riconoscimento sentito e doveroso lo voglio rivolgere a tutto l'apparato del Comune di Imperia, in primis nella persona dell'assessore Roggero e del suo staff, del mio staff di gabinetto che ha lavorato in modo indefesso, ad Assonautica e quindi al suo presidente parlatore e ai suoi collaboratori. E poi agli Yacht Club di Imperia e di Sanremo che sono messi insieme al di là del campanilismo per fare un grande evento che ha una rilevanza nazionale e internazionale. E poi un ringraziamento alla Brigata Cambusa che nella lounge qui vicino ci ha coccolati tutti in questi giorni e ci coccolerà ancora fino a domenica. Ecco, questo evento è stato possibile grazie al contributo significativo del Ministero del Turismo che ne ha riconosciuto il valore nazionale e internazionale, del Ministero dello Sport, di Regione Liguria, della Fondazione Carige, della Camera di Commercio e di tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura. Desidero ora porgere il benvenuto e un ringraziamento speciale al Ministro dello Sport Andrea Bodi. Con la sua presenza non solo ci onora, ma ci dà in modo particolare un riconoscimento. Voi sapete che ci sono aperti i Giochi del Mediterraneo a Taranto, che non è proprio dietro l'angolo, e il Ministro dello Sport ha voluto stare con noi proprio a certificare quanto questo evento sia un evento importante e chissà che stando qui con noi insieme al Presidente Bucci non abbia anche colto altre opportunità che si potranno affacciare per il mondo della vela e dello sport. Grazie di essere qui con noi, perché noi viviamo una città che vuole affermarsi sempre di più nello sport e che vuole cercare, pur essendo una città con il numero più alto di anziani, che è un vanto del nostro clima e della nostra alimentazione sicuramente, ma vogliamo affermarla anche come la città dei giovani. E quindi lo sport è la principale risorsa di insegnamento e di regole di vita. Imperia vuole aprirsi sempre di più al mondo come città di mare e come città di sport. Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti. E allora grazie di essere con noi, vi auguriamo di tornare presto, avremo delle giornate meravigliose per regatare e avremo una conclusione che vi entusiasmerà tutti. E allora come si conclude? Si conclude dicendo viva Imperia, che è la più bella città, e viva le vele d'epoca, e viva il mare, e viva coloro che hanno il coraggio di andare per mare e di insegnare agli altri il senso vero della vita. Grazie.
1: Ora una breve traduzione delle parole del sindaco di Imperia.
2: Minister, President of Liguria Region, authorities, citizens, patron of Vele d'Epoca, Mauro Pelaschier, and curious from all over Italy and Europe, welcome to Imperia. You, the queens of the sea, are the beating heart of this event. 40 years ago, this regatta began with just a few boats. Over these four decades, despite every challenge, we have faced the storms with courage, rather than remaining in our comfort zone, growing

0: to one of the most cherished gatherings in the international sailing circuit. We arrive today enriched by the thrill of the 12 meters world championship, and we welcome you to a transformed harbor, a city renewing itself for families, tourists, and future generations. All this was possible thanks to the tireless work of so many who dedicated an entire year of passion. My deepest gratitude goes to the Ministry of Tourism, to the Ministry of Sports, to Liguria Region, institutions, and all of the sponsors. I now wish to extend a special welcome and thanks to the sports ministers and their body, who honors us with his presence. Imperia aims to firmly establish itself as a city of sports and youth, considering sports as a vital teacher of life rules. As the saying goes, he who remains moored never sinks, but he never gets anywhere either. Long live Imperia, long live Vela d'Epoca, sea, and who is brave enough to explore uncharted waters.
1: Grazie, e adesso la parola al presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie. Signori cittadini, autorità tutte, sono molto emozionato, quindi chiedo scusa, vi do un buon benvenuto alla nostra 27esima edizione, 40 anni di Vele d'Epoca. Prima di tutto vorrei fare anche un ringraziamento al nostro sindaco e a tutto lo staff del comune e l'amministrazione, a tutte le autorità e a tutti coloro che hanno permesso di poter organizzare un evento di questo livello. È stata dura, ve lo devo dire, è dura ancora adesso perché siamo all'inizio, però l'emozione di aver visto qua in questi giorni nel nostro mare, della nostra città, i 12 metri classe internazionale che hanno aperto le vele d'epoca, perché in realtà le vele d'epoca sono cominciate da qualche giorno, vedete? I 12 metri stazza internazionale rappresentano l'American Cup, la storia della vela, la tradizione della vela, la competitività, l'eleganza se volete, ma in ogni caso sono accomunati con le vele d'epoca per un qualcosa di importante, la passione e l'amore per il mare, per cui Vele d'Epoca, American Cup, sono la tradizione, quindi vi ispiro a fare un applauso perché sono veramente quello che a noi porta fierezza per poter costruire eventi di questo livello. Cerchiamo di guardare al futuro, un futuro che per la nostra città, ma non solo, per il nostro mondo, il nostro pianeta, l'ecologia, tutto ciò che comunque va con la vela, col vento, con la semplicità, io oserei dire, porta comunque beneficio a tutti. Cosa posso raccontare io? Sono uno dei tanti presidenti di Assonautica, dopo 40 anni questo evento è cambiato, cambierà ancora, ma vuole guardare al futuro, guardare al futuro con attenzione e capire quali sono le cose, i passi da svolgere per far sì che questo evento, la nostra città, con il nostro mare, sia sempre un punto di riferimento mondiale per la vela, così come sarà ed è stato in questi giorni. Ringrazio ancora tutti e benvenuti ancora una volta a Imperia. Grazie.
1: Grazie al presidente Biagio Parlatore. Una breve traduzione per il pubblico internazionale.
0: Distinguished authorities, Mayor Scaiola, captains, crews, representatives of the yacht clubs, sailing circles and friends of sailing, welcome to Imperia. I'm truly honored to officially open this edition of Vele d'Epoca. A sincere thanks goes to our mayor, Claudio Scaiola, authorities, and everyone who worked tirelessly to bring this event to life. This year's Imperia Sailing Week unites two extraordinary souls of sailing, who have just concluded the prestigious 12-meter world championship. And today, we pass the baton to historic Vele d'Epoca. These are not two separate events, but two chapters of the very same story, a story that seamlessly connects the high-tech competition of the America's Cup with timeless craftsmanship, passion, and maritime culture. As we celebrate 40 years of history, I want to express my deepest gratitude to everyone who make this possible. My greatest wish for you is to keep doing what you have always done. Keep the history of sailing alive by instilling it into the present. To all of the crews, I wish you great sport, fair winds, and then a forgettable week. Thank you.
1: Grazie.

0: E adesso la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ringraziamo per essere qua con noi.
1: Buonasera a tutti, un saluto al ministro Abodi, al sindaco Scajola, a tutte le autorità presenti, a tutti voi e a tutti i marinai, armatori, a tutti quelli che vanno per mare. Questa è una festa meravigliosa e il fatto che abbia 40 anni vuol dire che per 40 anni è stata viva e quindi lo sarà anche per i prossimi 40, 80 e 120, ne sono assolutamente convinto. Sempre più barche che sono le vele d'epoca. Quest'anno abbiamo avuto i 12 metri internazionali, non posso dire vecchie, diciamo le antiche barche dell'America's Cup con tutta la loro storia, tradizione, vita, equipaggi e tutto quello che ha vissuto in quegli anni l'America's Cup e quello che vive oggi, perché non possiamo dimenticarci di quello che è stato il passato. Ecco, le vele d'epoca sono una grande festa non solo per chi va per mare ma anche per chi le viene a vedere, anche per chi si rende conto di quella che è l'importanza di quella cultura del mare che trascina, che esce da ogni barca, esce da ogni onda, esce dalle persone che voi vedete in calzoncini corti con le scritte della barca che fanno parte dell'equipaggio. Andare per mare è una cosa che è nel sangue, c'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. Guardate che è una frase incredibile, dice proprio una cosa importante. E noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo, sotto tutti i punti di vista. Siamone orgogliosi, noi dobbiamo essere orgogliosi di questa caratteristica. Dobbiamo essere orgogliosi che abbiamo il mare, dobbiamo essere orgogliosi che siamo capaci di andare per mare. Il mare, vedete, insegna l'umiltà, insegna a capire che il mare vince sempre, noi non vinciamo mai, vince sempre lui, impara a abbassare la testa, impara a lavorare assieme agli altri perché da soli si fa poco, insegna a capire che cosa vuol dire stare tutti assieme su una barca dove non si può scappare, bisogna imparare a stare assieme, a lavorare tutti assieme. Queste sono cose che fanno anche l'importanza di chi poi diventa un cittadino e il andare per mare insegna anche a essere cittadini, insegna a essere partecipi della nostra società civile. Io sono contento di poter essere uno di quelli che va per mare, ma soprattutto sono contento di essere qui in Liguria e avere tante persone che a questa festa vedono chi ha lavorato, chi va per mare, chi ha costruito le barche, chi ha fatto maestro d'ascia, chi ha fatto tradizione, cultura, esperienza, scienza, capacità per costruire queste bellissime barche che sono ancora vive e lo saranno ancora per tanti anni. Quindi è una festa per tutti, approfittiamone perché deve essere un'occasione per tutti veramente eccezionale. Voglio ringraziare gli organizzatori, tutti quelli che hanno lavorato, il sindaco Scajola ha citato tutti quelli che hanno lavorato, che sono un grande esempio assieme a questi giovani qui di quello che si può fare per la nostra società civile. È un servizio verso tutti gli altri che sono nostri concittadini e nostri turisti e sono tutte persone della nostra società. Quindi grazie a tutti voi. Ai marinai e a tutti quelli che vanno per mare dico fair winds and following seas e a tutti buon vento Imperia, buon vento a tutto il mare, buon vento a tutti i naviganti, grazie a tutti.
2: A huge thank you goes to everyone who joins us here today. The 12 meters international class and the Vela d'Epoca are an example of modernity, technology, and craftsmanship and passion brought all together. I'm proud to the qualities of the Ligurian people, the salted blood, and the sea teaches us to the great values such as teamwork, values that we never forget. I'm honored to live here in Liguria. And I really thanks all of the organizers, mayor, and everyone who joins us here today. To the sailors, fair winds and following seas, and to everybody here, thank you.
0: Grazie ancora al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Ora la parola al ministro dello sport, Andrea Abodi.
3: Buonasera a tutti.

0: Grazie alla comunità di Imperia, al sindaco Scaiola, al presidente Bucci, a tutte le autorità presenti. Buonasera a questi ragazzi e ragazze della Ciurma. Siamo qui soprattutto per loro, credo, senza mancare di rispetto a nessuno di voi. Il piacere di essere qui e di essere accolto dal sindaco Scaiola, che mi ha travolto con il suo entusiasmo, la sua passione, il suo amore per questa città, per la sua storia. Questa è una città nella quale si sono consolidati gli intenti comuni, che non è semplice, neanche 100 e passa anni fa era semplice, eppure si vede che il DNA di questa gente è un DNA che punta alle sfide, ma la sfida delle sfide è appunto stare insieme e fare fronte comune per affrontare le difficoltà del tempo. Sono qua anche per Marco Bucci, con il quale ho iniziato a parlare di vento e di mare alcuni anni fa, grazie a The Onshore Race, che è una straordinaria opportunità che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare e che scrutiamo all'orizzonte. Grazie per questi 40 anni di vele d'epoca che rappresentano la storia di chi ama il mare e sa sfidarlo, conoscendolo, rispettandolo, cosa che dovremmo imparare a fare anche noi che stiamo spesso con i piedi per terra, ogni tanto intraprendere il percorso della sfida, che si combina peraltro con il Mondiale 12 metri di classe internazionale, che ci riporta poi non soltanto alle origini, o meglio ad una parte della storia di America's Cup, ma al futuro presente. Dal 24 al 27 di settembre a Nisida, a Napoli, secondo round dei preliminari di America's Cup, ripercorrendo una storia che è cambiata nel tempo tecnologicamente, ma quelle barche che oggi vediamo hanno fatto la storia da Newport a Fremantle, con tanti uomini della vela che poi hanno fatto la storia della vela italiana, della vela mondiale e anche della vela olimpica, con medaglie che si sono qualificate e caratterizzate. La prima cosa che ho visto arrivando per la prima volta nella mia vita Imperia, quindi ho colmato una lacuna e la denuncio, ma l'ho colmata grazie a chi mi ha invitato, è nave Palinuro. Nave Palinuro ci unisce ai Giochi del Mediterraneo, caro sindaco, perché era con noi all'inaugurazione, grazie alla Marina Militare gloriosa e collaborativa, operosa, Marina Militare che ospita il villaggio olimpico a Taranto a dimostrazione della capacità di saper unire l'impegno militare con il servizio alla comunità costantemente, quotidianamente. Il ringraziamento va a tutto il sistema organizzativo, a partire dai volontari che comunque consentono a questi eventi di non soltanto di vivere, ma di radicarsi, di essere apprezzati. Siamo qua non soltanto per inaugurare, ma come già stato detto, ho lasciato immaginare, come succede spesso per chi va per mare, per scrutare l'orizzonte, perché siamo uomini delle istituzioni che amano lanciare nuove sfide e quindi il piacere di essere con voi appunto per aprire Vele d'Epoca, che apre una sua nuova stagione, o meglio prosegue, per i mondiali della classe internazionale 12 metri, ma perché non ci accontentiamo, perché il senso della nostra missione istituzionale è quella di servire le comunità lanciando appunto nuove opportunità che facciano delle nostre città luoghi di incontro, di comunione, di costruzione di un futuro, di creazione di valore e di allenamento alla socialità e allo stare insieme. Quindi grazie ancora per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scaiola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato, sapendo che questa terra che unisce in maniera così armoniosa appunto la costa e il mare hanno piacere e bisogno di scrutare sempre appunto l'orizzonte, e noi saremo al vostro fianco per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, che non siano solo sportivi, ma che siano sociali, che siano culturali e che facciano crescere l'obiettivo di tutti noi. Lo facciamo per la comunità, lo facciamo per questa comunità che rappresenta il futuro presente. Grazie.
1: Grazie al Ministro Abodi. Un breve riassunto per il pubblico internazionale delle parole del Ministro.
2: Good evening to

0: everybody here. A big thanks to Mayor Scajola. This city is a true gem with a tough DNA that has faced multiple challenges during the years. Thanks to Marco Bucci, and thanks to inviting me here to this 40th edition of Vele d'Epoca, an event that really tells the story the people who love the sea. Another observation is directed through the Goletta Palinuro, who brings together us and who brings the values of unity and teams. We will back you up to serve the community, to build a bright future, and thank you.
1: Grazie ancora al ministro dello sport Andrea Abodi e grazie al nostro padrino d'eccezione Mauro Pelaschia. A questo punto do il microfono anche a Mauro per un breve saluto. Davvero è un onore per noi averlo con noi qua.
2: A tutti. Sindaco Scajola, grazie mille dell'invito. Sono orgoglioso ovviamente di rappresentare questa magnifica regata, ma io sono legato in qualche modo a Imperia perché qualche anno fa, era il 1967, mi qualificai per le Olimpiadi vincendo la regata proprio qui dei Finn, la mia classe, quindi il singolo olimpico, e allora avevo 19 anni e mi mandarono in Messico alle Olimpiadi. Fu l'inizio, sì, senza dubbio, di quella olimpica, poi di mare ne ho visto. E da domani racconterò un po', soprattutto le nuove generazioni, che il mare è un'opportunità meravigliosa che tutti noi dovremmo cogliere, perché vivere il mare è una cosa meravigliosa. Non fosse perché non ci sono frontiere, no? Si può andare ovunque, basta mollare gli ormeggi, puntare all'orizzonte, quello libero, e andare. Quindi anche un sogno, tutto sommato, che noi dovremmo coltivare. E racconterò un po' la mia storia, che è fatta più di mare che di terra, perché ancora adesso navigo e non vedo l'ora di tornare in mare, appunto. Grazie a tutti.
1: Grazie, ancora un applauso a Mauro Pelaschia, davvero. Siamo contentissimi di averlo anche in questo momento ufficiale della nostra. Tutti insieme per una foto e poi siamo pronti per un momento per noi assolutamente. Ministro, l'abbiamo coinvolta anche come foto ovviamente di rito e poi attenzione al momento più atteso, quello della consegna del tricolore. Allora, ancora un applauso, grazie ai nostri ospiti. Adesso avrà luogo la consegna del tricolore direttamente dalla nave scuola Palinuro, che è scortata dalla motovedetta della Capitaneria di Porto. Alle vostre spalle accadrà tutto quanto, ma accadrà anche alle nostre spalle, perché lo vedremo sul nostro LED wall, vedremo il tricolore donato alla nostra città d'Imperia dalla nave scuola nelle mani degli ufficiali della Palinuro e che sarà consegnata al personale della Capitaneria di Porto d'Imperia per la cerimonia dell'alzabandiera. Si è già alzato in cielo il drone che seguirà tutta la cerimonia in tempo reale e le immagini scorreranno alle nostre spalle. Intanto vi ricordo un po' di curiosità legate proprio alla nave scuola Palinuro, che è una nave goletta armata a bergantina a palo. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi, di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre. Vele quadre per l'albero appunto prodiero, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio. A questi alberi si aggiunge poi il bompresso e un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall'estremità prodiera, anch'esso armato con vele di taglio. La superficie velica complessiva è di circa 1000 metri quadrati, che sono distribuiti su 15 vele. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale sono ubicati i locali di vita dell'equipaggio e degli allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. La nave Palinuro svolge due compiti principali, quello di fare formazione

agli allievi sottufficiali e agli allievi della Scuola Navale Militare di Venezia e di contribuire alla proiezione d'immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne di istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all'equipaggio, gli allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto e della Scuola Navale Militare Morosini. In questa occasione gli allievi affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta spesso della prima esperienza di imbarco, durante le quali sono poi sottoposti ad un intenso programma di formazione. Il contributo promozionale di proiezione d'immagine della Marina Militare per la nave Palinuro si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri, durante le quali la nave testimonia verso la popolazione e le autorità locali le più antiche tradizioni della marinaria italiana. Il motto della nave Palinuro è Faventibus Ventis, cioè dal latino con il favore dei venti. Tanto ci prepariamo poi ad assistere al momento della consegna della bandiera. La nave Palinuro è una nave, vi dicevo, una goletta storica della Marina Militare, perché è stata costruita nel 1934 nei cantieri navali di Nantes, in Francia. Inizialmente il veliero fu destinato alla pesca e al trasporto del merluzzo, pensate, ma nel 1951 l'Italia la acquistò e la trasformò in una nave scuola, dandole il nome di Palinuro, ispirandosi al celebre nocchiero di Enea nell'Eneide di Virgilio. Con i suoi 69 metri di lunghezza ed un'altezza dell'albero maestra di circa 35 metri, Palinuro è un perfetto esempio di eleganza e di tradizione navale. La sua struttura, realizzata in legno e in acciaio, unisce la robustezza alla raffinatezza artigianale dell'epoca. Intanto alle nostre spalle scorrono le immagini in diretta e tra poco vedremo il tricolore arrivare qui in banchina. Abbiamo già citato il motto della nave con il favore dei venti, che esprime profondamente lo spirito della navigazione a vela, che è un'arte che richiede esperienza, strategia e la capacità di sfruttare al meglio le condizioni del mare e del vento. Ogni anno nave Palinuro accoglie, dicevamo, gli studenti della Scuola Sottufficiali di Taranto, ma anche i cadetti della Scuola Navale di Venezia e molti appassionati di vela. La nave inizia la campagna addestrativa a maggio con un percorso intensivo e coinvolgente della durata di circa 3 settimane e a bordo i giovani marinai vivono davvero un'esperienza formativa unica, imparando l'arte marinaresca direttamente sul campo. Per gli allievi le giornate scorrono tra turni di sorveglianza, ma anche esercitazioni pratiche, momenti di apprendimento al timone, carteggio e tanto altro, dove i giovani marinai affinano le loro capacità di conduzione della nave, sempre sotto la guida però esperta dell'equipaggio della Palinuro. Non si tratta solo di imparare a navigare, ma di sviluppare una mentalità davvero marinaio, fatta di disciplina, di resistenza e di spirito di adattamento. La fama della Palinuro ha ovviamente ormai superato abbondantemente i nostri confini nazionali e l'hanno resa celebre tra gli appassionati di vela di tutto il mondo. Nel corso degli anni la Palinuro ha visitato oltre 200 porti nel Mediterraneo, ma non solo, nel Mar Nero, nel Nord Europa, e ha preso parte a prestigiosi eventi internazionali come l'Amsterdam Sail e la regata storica Cutty Sark. Queste partecipazioni hanno reso nave Palinuro un vero e proprio ambasciatore della cultura marinaresca italiana in giro per il mondo. Ancora qualche curiosità tecnica, 69 metri fuori tutto, una velatura di 1000 metri quadri e un dislocamento di 1341 tonnellate.
raggiunge una velocità di 9,5 nodi.

e un'autonomia di 5.400 miglia ed è in grado di ospitare un equipaggio di 84 persone. In oltre 70 anni di attività ha solcato il Mediterraneo e il Nord Europa partecipando ai più prestigiosi raduni internazionali di velieri e alle regate delle tall ships ed è davvero un grande onore avere la Palinuro qui con noi ad Imperia. Oggi Palinuro continua a essere un punto di riferimento per la formazione dei nocchieri e degli allievi marescialli, custodendo e tramandando le competenze della marineria tradizionale. Le immagini che stiamo vedendo alle nostre spalle sono immagini in diretta dal drone e tra poco la motovedetta arriverà per il momento suggestivo dell'alza bandiera al quale vi invito ad assistere anche perché sarà accompagnato ancora una volta dai musicisti della fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze diretta dall'esperto luogotenente Ennio Robbio, che è il più anziano tra i direttori delle fanfare in Italia. Ed è davvero un piacere averli qua con noi in occasione di un appuntamento così suggestivo e così importante come quello di quest'anno. Ci sono i due ufficiali della nave scuola Malinuro che sono a bordo della motovedetta, portano la bandiera e poi assisteremo alla consegna agli uomini della Cap-

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avet. Play the Race.

0: Questa festa, come tutte le feste dell'Unità, ma qui in particolare siamo tornati in questa piazza dopo un po' di anni di assenza, testimoniano l'importanza che ha lo stare insieme, l'importanza che ha il vedersi e il parlare di tematiche fondamentali. Noi abbiamo cercato di farlo in questi giorni, continueremo a farlo fino a domenica. Ma una cosa è importante dirla, è che farlo a Genova è ancora più significativo ed è più facile farlo oggi perché da un anno questa città è iniziata a cambiare, è iniziata a farlo grazie alla nostra sindaca, grazie a Silvia Salis che stasera è qui con noi. L'anno che ci separa sarà un anno fondamentale, l'anno che ci separa da delle elezioni politiche che saranno tra le più importanti degli ultimi anni. E noi ci arriviamo con un Partito Democratico, con un centrosinistra più in salute. E io credo che questo sia frutto del lavoro di tante e di tanti, ma che non sarebbe stato possibile senza una persona in particolare, che è la nostra segretaria, che stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi. Sarà un anno fondamentale, lo facciamo con la consapevolezza che siamo nelle condizioni per vincere le elezioni, con la consapevolezza che il nostro è un partito più in salute e con la sicurezza che riusciremo a fare bene. Lascio la parola al segretario regionale Davide Natale per delle brevi introduzioni e poi vi lasciamo al nostro capogruppo in Senato e alla nostra segretaria. Grazie ancora.
1: Grazie a tutte e tutti. Io vorrei partire con un grande applauso per

0: il neo segretario del Partito Democratico Genovese, Francesco Tognoni. Che assieme agli altri giovani segretari della nostra regione hanno sicuramente dato un cambio di marcia anche a livello locale al nostro partito. Un partito che vuol stare in mezzo alla gente, che è in mezzo alla gente e che trova anche il modo di scusarsi, di giustificare di quei quattro pecoroni che hanno attaccato un manifesto per rovinare una nostra iniziativa. Ma non ci riusciranno dei problemi della gente, perché noi abbiamo una necessità di cambiare di passo. Guardate, è impensabile che nella nostra regione ci siano 150.000 liguri che non possano curarsi, che rinunciano a curarsi, che ci sono 200.000 liguri che ogni anno spendono più di 1.000 euro per potersi curare, e questa è una cosa vergognosa. E noi a livello nazionale, grazie alla nostra segretaria, che anch'io voglio ringraziare di essere qui presente, abbiamo presentato una proposta di legge per ancorare al 7,5% del PIL, che vuol dire 4 miliardi di euro, che sono le risorse che tutti i presidenti di regione, centrodestra, centrosinistra, hanno chiesto per poter far funzionare la sanità pubblica. Noi su questo continueremo la nostra battaglia e lo faremo ancora di più quando, io sono sicuro, saremo al governo di questo paese, perché il nostro paese non può permettersi altri anni di questa destra fascista. E allora noi dobbiamo assolutamente cambiare il passo, e lo possiamo fare con il nostro gruppo dirigente nazionale, con Elly, che sicuramente, come diceva Francesco, ci guida assolutamente verso la vittoria. E noi diciamo anche altro tema che in questi giorni si è dibattuto anche a livello locale, che è quello del trasporto pubblico. Guardate, a livello nazionale noi abbiamo presentato una proposta per rifinanziare il fondo nazionale di 800 milioni di euro. Questa destra l'ha bocciata, per questo che noi dobbiamo urlare che la responsabilità è di questa destra a livello nazionale, a livello regionale, e questo noi dobbiamo dirlo con grande forza. E se noi riusciamo ad assicurare dei servizi, è soltanto grazie all'impegno dei nostri amministratori, dei tanti amministratori della nostra regione, in particolare della nostra sindaca Silvia Salis e del nostro vice sindaco, che non lo ringrazio mai tanto abbastanza, Alessandro Terrile. Ho guadagnato una cena. E di tutta la giunta, di tutto il gruppo consigliare e di tutta la maggioranza, insieme ce la possiamo fare, con voi sicuramente ce la faremo. Grazie, e diamo la parola a Francesco Boccia.
1: Grazie, grazie davvero a tutte e tutti, e essere qui questa sera dà il senso di una ripartenza collettiva che c'è stata in molte altre città con le feste dell'unità, che hanno già riaperto il confronto che la nostra straordinaria comunità ci consente di fare ovunque in Italia, ed è davvero bello sentire questo affetto, sentire anche questa forte partecipazione che da sud a nord ci responsabilizza e ci fa sentire ancora più consapevoli di quello che abbiamo di fronte. E prima della pausa, Elly Schlein e tutto il Partito Democratico in Parlamento avevano denunciato a Giorgia Meloni alcuni allarmi. Quello più evidente per tutti era il caro carburanti, ma avevamo detto a Giorgia Meloni: dedichiamo questo mese per occuparci dei problemi reali degli italiani, dedichiamo questo mese ai salari che non bastano più, dedichiamo questo mese a far sì che quando si entra in un ospedale non si debba aspettare 6 mesi per avere una risposta, o non si debba pagare per evitare di aspettare quei 6 mesi. Speravamo e pensavamo che anche per le gravi condizioni in cui versa parte della popolazione italiana in alcuni contesti, nelle periferie, che vengono rette da un lavoro straordinario che fanno i nostri amministratori, Giorgia Meloni per una volta ci avreste ascoltato. È successo quello che è sotto gli occhi di tutti, che siamo rientrati, siamo andati via un po' più tardi e siamo rientrati prima, noi eravamo disponibile a restare lì,

ma lo abbiamo fatto solo per la legge elettorale, perché loro quando non riescono a risolvere i problemi delle persone perché non ci credono, cambiano le regole del gioco. E siamo di nuovo lì, siamo esattamente lì dove ci eravamo fermati. Siamo in un contesto politico per il quale la destra, che non crede, questa destra non crede nella Costituzione repubblicana, questa destra non ha mai fatto sì che quei diritti universali che sono scolpiti nella nostra Costituzione, che sono stati un punto fermo della vostra campagna elettorale qui, ma che sono un punto fermo della nostra battaglia politica quotidiana, e mi riferisco alla sanità, alla scuola, mi riferisco soprattutto a quanto abbiamo detto più volte: il salario minimo è un punto fermo ed è un punto di ripartenza. E anche qui ci siamo sentiti dire dalla destra e da Meloni che non era una priorità. E io oggi, con i colleghi che domani mattina saranno in Senato a fare opposizione, devo confessarvi che ho trovato umiliante essere in Senato per 7, 8, 10 ore per occuparmi di legge elettorale, che significa il potere di Giorgia Meloni da conservare a Palazzo Chigi, anziché dei problemi di tutte quante le italiane e gli italiani. Siamo lì, siamo rimasti lì, non si sono mossi, sono passati quattro anni, quattro leggi di bilancio, inizia la quinta tra 20 giorni, e quello che abbiamo in eredità è solo un disastro sociale ed un disastro economico. Da 300 milioni a 550 milioni di cassa integrazione, a Genova ne sapete qualcosa, perché siete ogni anno, guardo le colleghe e colleghi in Parlamento di Genova, lo sapete bene. Siamo passati da 300 milioni di ore di cassa integrazione del 2023, quando Meloni si è insediata, alle 550 di oggi, e nel 26 aumentano ancora. Sapete perché aumentano? Semplicemente perché non c'è uno straccio di politica industriale, non c'è uno straccio di idea di sviluppo, e lo sapete, basta prendere... La sindaca, lo sa il vice sindaco, basta prendere le promesse di Urso. In Puglia ne ha fatto quattro in quattro anni. Abbiamo quattro piani industriali dell'ex Ilva in quattro anni. A Genova non so se è arrivata al quinto, ma la condizione in cui siamo è questa. Perché lo racconto a tutti noi? Perché dobbiamo ricordarlo a noi nelle feste dell'unità di questo agosto e di questo settembre? Perché poi in autunno, quando riparte la vita, non solo dentro le dinamiche quotidiane che l'autunno e l'inverno ci portano, noi dobbiamo sapere che non possiamo lasciare nulla di intentato. E allora ho sentito, venendo qui, qualcuno che mi diceva: sì, ma l'alternativa. E l'alternativa c'è, e l'alternativa noi ce l'abbiamo in tutte le città in cui governiamo, nelle regioni che governiamo, che abbiamo testardamente voluto unitarie. Se siamo qui è perché governiamo il 70% delle città, e se siamo qui e governiamo il 70% delle città è perché il Partito Democratico si è fatto carico di questo lavoro in questi 3 anni e mezzo, perché la segretaria si è messa sulle spalle la responsabilità politica di unire il centrosinistra. Ed un'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo dirlo a chi non ci crede o a chi è ancora perplesso, che se Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, e se ci sono stati questi 4 anni di disastri che oggi purtroppo siamo obbligati a raccontare, è perché nel 2022 ci siamo divisi e abbiamo la responsabilità di quella divisione. E allora, quando diciamo testardamente unitari, quando diciamo l'unità del centrosinistra, stiamo anche dicendo che l'unità ci rende competitivi, ma ci renderà credibili la capacità di governo che abbiamo, ed è quello di cui discutiamo da stasera in poi e nelle prossime feste dell'unità. E la capacità di governo del centrosinistra è quella che abbiamo già dimostrato nelle leggi di bilancio, e lo sanno le colleghe e i colleghi che sono qui in Parlamento, che abbiamo già condiviso con le sindache e i sindaci, con i nostri presidenti regione. Quando diciamo la restituzione del fiscal drag, diciamo a Giorgia Meloni: restituisci

0: restituisci le risorse a chi le tolte perché gliele tolte. Quando diciamo aumenta i salari è perché la nostra idea non è un'ossessione di Eli Schlein, il salario minimo, è una idea di società che il Partito Democratico ha e che noi abbiamo il dovere di garantire a chi è rimasto indietro, perché se hai 4 milioni di persone che vivono sotto quella soglia di povertà pur lavorando, hai la responsabilità politica di occupartene, non di delegare altri. E allora, e chiudo, è evidente che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida che si chiama alternativa di governo. Alternativa di governo a questa destra, alternativa di governo ad una destra che ha isolato l'Italia in Europa, che l'ha messa ai margini, che non le ha consentito di essere quello che l'Italia è sempre stata nella sua storia, cuore e braccia dell'Europa. Oggi non so quale organo siamo diventati, perché siamo diventati un organo marginale, nel senso che è evidente che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia non risponde. Il nostro Nicola Zingaretti, così come tutti gli altri europarlamentari, fanno dei sacrifici enormi per tenere l'Italia ancorata alle grandi partite europee. Eppure, Giorgia Meloni continua a fare lo slalom tra un principio e un altro, tra un valore contrabbandato e la propaganda becera. Quello che state vedendo sulla vicenda Schengen con la Spagna è indecoroso e vergognoso, perché noi siamo l'Italia, siamo l'Italia. Noi li abbiamo costruiti quei percorsi, li abbiamo costruiti con i nostri fratelli spagnoli, francesi, tedeschi, e non puoi metterci ai margini dell'Europa e del mondo perché hai l'ossessione di vannarci. E chiudo. Ci sta chiedendo di riscrivere una legge elettorale, è la quarta volta o la quinta volta, dopo aver tentato di riscrivere la Costituzione, ma le abbiamo detto di no tutti insieme, le abbiamo detto di no tutti insieme. E lo ha fatto con l'autonomia e le abbiamo detto di no tutti insieme, ma è intervenuta la Corte Costituzionale. Ora sono disperati. Le resta solo la possibilità di scrivere una legge elettorale che dica qualsiasi cosa accada vince Giorgia Meloni. Siccome questa cosa non è giuridicamente possibile, costituzionalmente possibile, noi gli faremo capire ancora una volta che per noi vince sempre e solo la Costituzione repubblicana antifascista. Avanti insieme, segretaria, non so se tocca a me presentarti. E con grande piacere vi presento Eli Schlein.
1: Buonasera Genova, grazie. Grazie a tutti voi, grazie ai nostri segretari, a Tognoni, a Natale. Voglio però il più forte applauso per le nostre volontarie e i nostri volontari, senza i quali le nostre feste non ci sarebbero. Lo sappiamo, senza la base, scordatevi le altezze, ci hanno cresciuto così. E ce lo ricordiamo sempre, anche da qui, cercando ogni giorno di essere all'altezza dei vostri bisogni e dei vostri desideri. E poi un altro grande ringraziamento va per la sua presenza stasera alla nostra sindaca Silvia Salis. Grazie, grazie di tutto il lavoro che stai facendo per Genova, per i genovesi, insieme a tutta l'alleanza. Sai che il Partito Democratico è fortemente al tuo fianco. Avete ereditato, Silvia, una situazione difficile, una situazione in cui vi hanno lasciato i buchi. Io vi ringrazio per una cosa che non è scontata, per la serietà e per la trasparenza che avete deciso di rivolgere ai cittadini, spiegando anche le cose difficili. E in questa situazione io vi ringrazio per una scelta netta che avete fatto, di non togliere un euro al welfare, alla scuola, ai nidi. Questo è quello che le persone si aspettano da un'amministrazione progressista. Grazie. So che state andando avanti con gli investimenti, so che avete raggiunto il 100% degli obiettivi PNRR, so che avete rimesso in piedi, me lo raccontava proprio il nostro Alessandro Terrile, voglio ringraziarti anch'io Alessandro per il lavoro, tra tutte le

difficoltà avete rimesso in piedi il decentramento che avevano messo in soffitta perché hanno paura della partecipazione. Noi vi saremo a fianco in questo sforzo per migliorare la qualità della vita dei genovesi. E pensate un po' alla fotografia. Mentre Meloni, chiusa nel suo palazzo, lontana dai problemi concreti delle persone, sta solo occupandosi di legge elettorale e di preparare i festeggiamenti, no? I festeggiamenti, perché tra qualche giorno ci sarà una grande festa del governo per essere il più longevo. Guardate che era un record che avevano già battuto questo, cioè il fatto di essere un governo che ha dei numeri incredibili in Parlamento e ciò nonostante non è riuscito a migliorare la vita degli italiani, a farne una cosa che ne migliorasse le condizioni materiali. Una, ditecene una. Mentre Meloni festeggia, l'Italia no. E guardate la fotografia, dopo questi 4 anni, chi incontrate? Sotto casa, sull'autobus, quando siete a lavoro, quando siete a scuola, quando siete al mercato, che vi dica che sta meglio rispetto a 4 anni fa. Guardate la fotografia, non sono dati del PD, sono dati del governo, dell'Istat, sono dati dell'Eurostat. La crescita è a zero. Nonostante il PNRR siamo fanalino di coda tra tutti i paesi europei. 3 anni di fila di calo della produzione industriale, ne sa qualcosa questa città, dopo ne parlo. 3 anni di calo di produzione industriale senza uno straccio, come diceva Boccia, di politica industriale da parte di questo governo. I salari, tra i più bassi d'Europa. Le bollette, quelle invece tra le più care d'Europa. Lo sapete che abbiamo il costo di energia all'ingrosso più alto di tutta l'Unione Europea? E cosa ha fatto per 4 anni il governo su questo? Niente. Niente. Allora io spero di avere il vostro sostegno quando torno a ribadire anche da qui, da questa festa dell'unità, che Giorgia Meloni deve trovare il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche e di andare a prendere i soldi da chi si è arricchito anche in questi anni di crisi. Nell'emergenza si chiede un contributo a chi ha di più. Salvini ha detto addirittura che è d'accordo con me. Tajani invece ha detto che extra profitti è una parolaccia, manca una voce, quella di Meloni, che per non sbagliare tace. Stiamo aspettando, Presidente, non è che stiamo aspettando noi, stanno aspettando gli italiani che da tutta l'estate hanno a che fare con caro carburanti, benzina e gasolio sopra i 2 euro. Quegli italiani che ieri hanno letto su un importante quotidiano Il Sole 24 Ore, che il costo della spesa è aumentato negli ultimi 5 anni del 30%. Lo diciamo spesso, il potere d'acquisto delle famiglie italiane, il vostro, in questi 4 anni è sceso di 9 punti percentuali, ma negli stessi anni il costo della spesa è salito di 30. Cosa vuol dire? Traduco semplice, che con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riuscite a fare la stessa spesa di prima. E davanti a tutto questo che cosa ha fatto? Hanno bloccato la nostra proposta sul salario minimo. E se vogliamo andare ancora più a fondo, sulle tasse hanno fatto il record, perché la pressione fiscale è al massimo degli ultimi 12 anni. Allora davanti a questo è adesso, a partire dalle nostre feste, dalla vostra partecipazione, che è il momento per noi di dire che cosa vogliamo fare per l'Italia. Perché lo dico subito e con chiarezza, non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme per gli italiani. Questo dobbiamo fare. E spero che siate d'accordo se vi dico che non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Articolo 1, fondata sul lavoro e non il lavoro precario, non il lavoro povero, non di certo la cassa integrazione che è esplosa in questi anni nel paese. La Repubblica è fondata sul lavoro dignitoso, che per noi vuol dire anzitutto riuscire a rafforzare i salari degli italiani. Certo, rinnovare i contratti, ma al contempo noi insisteremo. Serve approvare subito una legge sul salario minimo. Grazie Silvia, grazie Genova per aver cominciato su questo a dare segnali importanti. Salario minimo cosa vuol dire? Al di là della propaganda della destra, guardate che è una cosa molto precisa. Vuol dire rafforzare i contratti collettivi. Non

contratti pirata firmati da organizzazioni sindacali e dell'impresa che non sono realmente rappresentativi. Ne approfitto perché ci sono molti tra voi qui che di storia sindacale in questa città ne sanno qualcosa, e ne saluto anche uno che è Sergio Cofferati, che tante di queste cose ci ha insegnato negli anni scorsi. No, lo dico, Sergio, perché la destra ci faceva il verso e diceva no, ma noi vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva. Peccato che

i contratti pirati, quelli che producono solo precari. E allora noi certo in quella legge diciamo che in ogni settore deve valere il contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative e deve valere per tutti i lavoratori di quel settore. Ma al contempo aggiungiamo una cosa che Meloni non ha avuto il coraggio di aggiungere al salario giusto, e cioè che bisogna mettere una soglia sotto la quale neanche il contratto collettivo più rappresentativo può scendere, perché quello non è lavoro, è sfruttamento e le cose si chiamano col loro nome. Salario minimo e contrasto alla precarietà. Guardate, in Spagna cosa ha fatto il governo di Sanchez? Hanno messo a sedere imprese e sindacati e hanno pattuito e concordato di ridurre drasticamente i contratti precari. Perché? Perché sono certa che in tante delle vostre famiglie lo sapete cosa vuol dire. Quando un ragazzo fa sacrifici per studiare e poi, dopo aver studiato, si sente offrire soltanto un contratto che dura 3 mesi e non sa se ce l'avrà il giorno dopo. Come fai a uscire di casa? Come fai a pagarti un affitto? Come fai a costruirti una famiglia se te la vuoi fare? Allora è inutile che questi continuino a riempirsi la bocca sulla natalità se non capiscono che per aumentare la natalità bisogna combattere la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, specialmente al sud. C'è tanta ipocrisia su questo. Eppure in Spagna aumentare il salario minimo, che là esiste come in 22 paesi europei, e riuscire a contrastare i contratti precari ha prodotto risultati positivi. Non si dice mai abbastanza, ma la Spagna negli ultimi 3 anni è cresciuta del 9,2%. Sapete quanto è cresciuta l'Italia sotto Giorgia Meloni negli stessi anni? Del 2,2%, cioè la Spagna di Sanchez, a cui darei un abbraccio di solidarietà anche per la propaganda inutile e dannosa del governo sui migranti e su Ceuta, è una ricetta progressista che funziona e che sta facendo crescere quel paese. E guardate che accanto a questo c'è la questione che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Noi dobbiamo rafforzare le tutele per i lavoratori e le lavoratrici autonome, perché anche lì c'è tanta precarietà. Io racconto sempre di Irene, che ho incontrato nel percorso d'ascolto del Partito Democratico e che mi ha detto: io ho fatto 10 anni la partita IVA come logopedista e quando sono rimasta incinta l'INPS mi ha spiegato che avevo diritto a 180 euro al mese di maternità, che vuol dire che se non hai un aiuto intorno semplicemente non ce la fai. È per questo che abbiamo fatto proposte per rafforzare i diritti e il welfare dei lavoratori autonomi, per contrastare il part-time forzato che colpisce specialmente le donne e al contempo per aumentare la sicurezza sul lavoro, perché non è accettabile che in Italia si continui a morire di lavoro o di stage, anche tra i giovanissimi. Sicurezza sul lavoro vuol dire responsabilizzare le aziende, aumentare la formazione, usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, ma vuol dire anche contrastare il subappalto a cascata che Meloni e Salvini hanno inserito nel codice degli appalti e sanno benissimo che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile l'infiltrazione criminale. Perché sulla legalità bisogna innalzare i presidi, perché per noi la questione morale e la lotta a ogni mafia è una questione identitaria, non dimentichiamolo mai, perché dobbiamo continuare a insistere soprattutto quando arrivano gli investimenti. Ma c'è una battaglia sul lavoro a cui tengo molto ed è quella che vede la mia prima firma su un'altra proposta unitaria, c'è quella del salario minimo firmata da tutte le opposizioni, ma c'è anche quella mia prima firma sul congedo paritario. Immaginate l'Italia quando ti nasce un figlio e hai 5 mesi di congedo per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Vogliamo aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli con un po' di serenità, una misura di giustizia sociale che redistribuisce il carico di cura nelle famiglie. Anche a questa, che aiuterebbe milioni di italiani, il governo e Giorgia Meloni sono riusciti a dire di no. E allora perdonatemi se io ho qualche dubbio su questo, perché fa tanta retorica la destra, no? Sul supporto alla famiglia, ma poi fa il contrario di ciò che serve alle famiglie italiane. Si oppone anche al congedo paritario. Lo dico perché quante volte, no? Parlano di famiglia, famiglia, famiglia, poi come se di famiglia ce ne fosse solo una tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro mi pare abbia. Io suggerirei...

di cautela, stare un passo indietro dalle case degli italiani e difendere tutte le famiglie che non possono essere discriminate, non possono essere discriminati i figli di queste famiglie, colorate, diverse, splendide. Ringrazio i nostri sindaci che stanno facendo questa battaglia a testa alta e la stanno facendo perché manca una legge che il centro-sinistra avrebbe già dovuto approvare quando c'erano i numeri per farlo, ma le faremo noi queste leggi con autocritica. E allora dico, supporto alle famiglie, sì, congedo paritario, articolo 1, però accanto al lavoro, guardate, c'è bisogno di far ripartire il paese e noi abbiamo una strategia per la crescita che ha tre punti fondamentali. Il primo, abbassare il costo dell'energia. Non siamo condannati ad avere l'energia più cara d'Europa e su questo vuol dire subito accelerare e semplificare la produzione di energia pulita, rinnovabile. Questo contribuirebbe a far abbassare i costi delle bollette, liberarci dalla dipendenza delle fossili che hanno anche implicazioni geopolitiche pesanti. L'abbiamo visto in questi mesi con il ritorno angosciante delle guerre tutto intorno a noi. Questo vuol dire però fare un'unità di missione nazionale che abbia uno scopo preciso, dimezzare i tempi delle autorizzazioni nel dialogo con i territori e riuscire a fare una parola che la sinistra deve riscoprire, redistribuire i benefici di quell'impianto subito presso la comunità che lo ospita. Sconti alle famiglie, quote di energia alle piccole e medie imprese del territorio che oggi fanno più fatica. Ecco, guardate, questa è una strada da imbroccare insieme a quella di far ripartire gli investimenti. Noi lo sappiamo, c'è una proposta fatta con tutta la nostra alleanza che chiede di estendere l'autorizzazione unica che esiste nelle ZES, nelle regioni del sud, e di estendere quella semplificazione in tutta Italia su due tipi di investimenti, quelli per la transizione ecologica e quelli per la transizione digitale. Immaginate uno sportello unico per gli investimenti che in 90 giorni ti dà una risposta. Bisogna crederci, perché dopo il PNRR il governo non ci ha mai detto dove intende prendere gli investimenti che servono per far ripartire questo paese. Ce ne dovremo occupare noi. E accanto a questo, pensate, politica industriale vuol dire sì, riuscire a immaginare le filiere strategiche del futuro su cui andare a intervenire. Questa è una città che ha dato moltissimo alla fioritura industriale di questo paese e al movimento e alla storia operaia di questo paese. Le città non possono essere lasciate sole senza uno straccio di politica industriale e noi continueremo a seguire le vertenze importanti e difficili che anche in questo territorio ci sono, a partire da quella di Ex Ilva, ma se allargo lo sguardo stiamo seguendo Natuzzi, no Francesco? Stiamo seguendo Electrolux, stiamo seguendo anche Stellantis, stiamo seguendo la Beko. E i lavoratori della Beko saranno in sciopero l'8 settembre perché l'azienda non sta rispettando il piano industriale. Governo, se ci sei, batti un colpo, perché non vi abbiamo visti. Non li abbiamo visti. E c'è un altro punto fondamentale che a noi importa molto nella nostra strategia per la crescita ed è migliorare la qualità del lavoro, della formazione, perché senza un grande investimento nei saperi non riusciremo a guidare l'innovazione, la transizione ecologica e digitale, rischieremo di subire le regole dettate da altri e invece abbiamo tutta la potenzialità e la capacità per guidare noi questi grandi cambiamenti. Formazione e anche il diritto a restare dei nostri giovani, perché la destra per anni ci ha ossessionato sull'immigrazione e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio e poi davanti ai salari bassi e a un contratto precario vanno altrove a costruirsi un futuro. Allora noi dobbiamo, in quella legge fatta nell'ascolto delle giovani generazioni e delle loro associazioni, abbiamo messo non una risposta che risolve tutto, sarebbe impensabile, ma una serie di interventi che li aiutino, ad esempio sul diritto alla casa. Oh, ma noi abbiamo un ministro che per 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, anzi, hanno cancellato il fondo per l'affitto che aiutava le nostre città e le nostre regioni per sostenere le famiglie che oggi rischiano lo sfratto. Ma perché? Erano 330 milioni, hanno fatto manovre da 24 miliardi, volete dirmi che non trovavano 330 milioni? No, la verità è che questa destra pensa che la povertà sia una colpa individuale e invece no, è un grave problema sociale dovuto a politiche

che possiamo cambiare. Abbiamo fatto una proposta su questo, sulle aree interne di questo paese che si sentono dimenticate. Abbiamo messo soldi per la mobilità e le strade provinciali su cui Salvini ha tagliato, che poi, fatemi dire, Natale ha ragione. Guardate che è facilissimo fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così. Quando arriva la manovra, no? C'è stata un'inflazione che ti impone di mettere almeno i soldi per pareggiare l'anno prima, per non tagliare i servizi. No, lui mette così, tanto basta per dire che non è di meno dell'anno prima. Non pareggiano l'inflazione, cosa succede? Che i sindaci, insieme alle società di trasporto, si trovano davanti a un bivio. O aumentano le tariffe e si prendono la colpa al posto di Salvini, oppure tagliano le corse ai cittadini e si prendono la colpa al posto di Salvini. Basta, basta a scaricare ai nostri sindaci le vostre responsabilità. Vergogna. Fate il vostro mestiere. Guardate, questi sono i temi concreti che interessano alle persone, su cui io vi chiedo di impegnarvi, perché l'alternativa c'è già, si vede, l'ha detto anche il nostro Francesco. Queste sono le scelte quando nelle regioni che governiamo rendiamo gratuito il trasporto pubblico locale e lo facciamo per i giovani guardando i criteri ISEE, perché andiamo a sostenere naturalmente chi fa più fatica. Questo fa una grande forza progressista. Dare a tutti la stessa cosa non riduce le diseguaglianze, le sposta solo un tantino un po' più in là, ma non le risolve. E allora noi sappiamo che accanto a queste battaglie qui ce n'è un'altra fondamentale, ed è quella dell'articolo 32, ed è la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Non hanno mica il coraggio di ammetterlo, eh? Ogni volta che mi confronto con la presidente Meloni in aula racconta del più grande investimento della storia d'Italia nella sanità pubblica. Peccato che i dati del governo dicano il contrario. L'investimento in sanità si misura sul PIL del paese e quel dato è sceso da quando lei siede a Palazzo Chigi ed è sceso al minimo storico degli ultimi 15 anni. Ma attenzione, non pensiate che sia solo sciatteria, è un preciso disegno e dobbiamo esserne consapevoli, perché questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria che si chiamava Tina Anselmi. Una sanità che curi chi da solo non ce la fa. Una cattolica democratica e partigiana che ci ha lasciato una grande eredità e che quest'anno abbiamo messo non a caso sulla tessera del Partito Democratico, che vi invito tutti a fare. È già questa una buona ragione. Guardate che quando si allunga la lista d'attesa per una gastroscopia, chi ha i soldi da solo deve saltare la coda e andare dal privato. Gli italiani ci hanno speso 40 miliardi, io la chiamo la tassa Meloni nascosta, non lo dice mai il governo, no? E al contempo chi invece quei soldi non ce li ha, rinuncia a curarsi. Sapete quanti sono gli italiani che hanno rinunciato in un anno a curarsi? 6 milioni, aumentati da 4 milioni e mezzo a 6 in un solo anno di governo Meloni. Scommetto che questa slide è saltata nell'opuscoletto preparato per il 4 nella loro festa della longevità. Purtroppo però lo sanno gli italiani. Quella donna che ho incontrato anche davanti all'ospedale di Vibo Valentia e che mi ha detto: io per stare dietro la mia mamma ho dovuto rinunciare al lavoro. Noi dobbiamo farci carico delle solitudini delle persone che sono aumentate. Non basta soltanto mettere più soldi sulla sanità come proponiamo con le altre forze di opposizione e abbiamo fatto vedere al governo dove prenderli. Noi dobbiamo immaginare la sanità del futuro, e la sanità del futuro è la sanità di territorio. È aumentare l'assistenza domiciliare, perché siamo uno dei paesi più anziani al mondo e dobbiamo farci i conti, perché il punto non è allungare la vita ma migliorare la qualità della vita che si allunga. Più servizi per le persone con disabilità, progetti di vita indipendente, inclusione al lavoro e al contempo una cosa per cui ringrazio i nostri giovani democratici con un bel applauso: fare più investimenti sulla salute mentale. Grazie, perché hanno raccolto questo grido dalle scuole e le università e l'abbiamo tradotto in un progetto pilota nelle scuole secondarie di supporto psicologico a sportello, dove mancava. Questo bisogna fare. Una sanità che guardi al futuro, che sappia investire sulle case della comunità, perché

l'ex amministratrice regionale durante la pandemia in Emilia-Romagna, una delle regioni come questa più colpite, ho imparato una cosa, che noi amministratori da soli non ce l'avremmo fatta senza i straordinari saperi e l'impegno del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui non possiamo ricordarci solo nelle emergenze. Bisogna costruire con loro la sanità di prossimità, quella che arriva più vicino alle case delle persone, e penso soprattutto alle aree interne e montane di cui è ricca questa regione. Perché se io il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un grande ospedale e ottimo ospedale di un grande centro urbano, io lo sentirò come un diritto a metà. Per questo dobbiamo portarla verso le case delle persone. Sanità, certo, ma c'è un altro articolo fondamentale che non possiamo dimenticare, ed è un articolo che è il 34, per cui io vi dico che dobbiamo difendere anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, dove combattere povertà e diseguaglianze, una scuola su cui hanno tagliato spingendo un modello repressivo, autoritario, nostalgico, che non sta migliorando la qualità della didattica nel nostro paese. E poi diciamoci la verità, bisogna pagare meglio gli insegnanti perché sono tra i meno pagati d'Europa. Non possiamo permetterci la precarietà così elevata tra gli insegnanti perché poi questo incide anche sulla passione, la professionalità, naturalmente anche sulla voglia che uno ha e l'energia che ha da spendere. Quindi è chiaro che lì dobbiamo intervenire, ma al contempo bisogna imparare ad ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere solo l'ossessione di reprimerla, a volte anche con l'uso della forza, perché è così. C'è una voglia di protagonismo in queste nuove generazioni che mi fa dire che dobbiamo smetterla con la retorica che i giovani sono il futuro, perché i giovani sono già il nostro presente, e non può essere una scusa per non riuscire a lasciare spazio e loro si prendano il loro spazio anche nelle nostre organizzazioni, anche dentro le istituzioni, come avete fatto anche qui nella tua amministrazione, Silvia. Questo è necessario fare. Scuola per noi vuol dire combattere il dimensionamento scolastico. Dietro un nome tecnico, cosa hanno nascosto? Hanno nascosto il furto di autonomia scolastica proprio alle aree più marginalizzate, pensate. E guardate che non è successo soltanto al sud, è successo nelle aree interne, è successo nelle periferie urbane. E per noi investire e credere nella scuola vuol dire anche capire che se vogliamo agire in prevenzione di una grande piaga della nostra società, come è la violenza di genere, noi dobbiamo avere l'educazione alle differenze, all'affettività, al rispetto obbligatoria in tutti i cicli scolastici. E so che siete molto attenti anche su questo. Non basta la repressione su cui abbiamo votato misure all'unanimità con questa destra, perché quando c'è un interesse del paese, il Partito Democratico si fa trovare. Abbiamo provato insieme, vero Francesco, vedo i nostri parlamentari che ringrazio, le norme sul codice rosso. Ma cosa abbiamo sempre detto, Valentina? Abbiamo sempre detto che non basta la repressione se accanto non c'è la prevenzione, che non può che partire dalle scuole, perché un paese che non crede nella sua scuola è un paese che non crede nel suo futuro. È semplice così, guardate, è semplice così. E a questo accompagniamo un'altra nostra ossessione. E so che qui a Genova, tra tanti obiettivi che state realizzando, c'è quella di costruire 4 nuovi asili nido. E guardate, noi siamo ossessionati dal moltiplicare i nidi in tutto il paese per 2 ragioni. La prima è che gli studi ci insegnano che i bambini che vanno al nido hanno più opportunità nei loro percorsi educativi. È il miglior modo per contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze dai primi anni di vita. E il secondo non è meno importante, ma forse è quello che è più doloroso dover ricordare in un paese che per la prima volta ha una presidente del Consiglio donna. E cioè che quando mancano i nidi, lo sa anche Giorgia Meloni quello che accade, che il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne. Ed è ingiusto ed è antieconomico. Più servizi per l'infanzia. Perché io lo dico sempre, non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo paese e per rafforzare i diritti di tutte le altre donne di questo paese, anche quelli a

scegliere sul proprio corpo, anziché magari gli antiabortisti dentro agli ospedali e ai consultori. Guardate, qui sta la differenza. Avere a cuore una visione della società che si prende cura delle nostre comunità, senza fare tante distinzioni e differenze, perché poi anche lì, anche dall'università, dalla ricerca, passa la capacità di far ripartire la crescita nel paese. E invece hanno tagliato anche lì. Non ci dovrebbero più essere gli idonei non beneficiari di borse di studio. Non può dipendere dalla regione in cui vivi. Altrimenti noi contrastiamo un altro fondamentale principio, che è quello dell'eguaglianza. Allora, tenendo insieme queste sfide, voi già intravedete una visione del futuro del paese, e non solo. Perché ci sono altri due articoli che voglio citare. Uno è il 9. Il 9 parla di cultura e parla di ambiente, parla della responsabilità che noi abbiamo verso le prossime generazioni, perché di pianeta ce n'è soltanto uno, e non è che ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito. Lo dovremmo poi restituire ancora abitabile. Non stiamo facendo abbastanza. Non stiamo facendo abbastanza. Ho chiesto alle forze alleate di fare dell'azione climatica una priorità del programma che andremo ad affinare da questo mese insieme a tutta la coalizione. Perché? Perché neanche se non ne sta parlando abbastanza nessuno. Guardate che quest'estate in Europa si contano 35.000 morti premature per le ondate di calore che hanno colpito duramente anche questo territorio, una dietro l'altra. I nostri sindaci hanno provato a fare tutto quello che potevano, ma sapete quanti euro ha messo il governo Meloni sui piani di adattamento? Zero. Zero. Hanno una guerra ideologica contro le rinnovabili e su tutto quello che riguarda il clima, ma non aiuteremo le imprese e l'agricoltura di questo paese negando l'emergenza climatica, perché sono tra le prime vittime di questa emergenza. Noi dobbiamo prenderle per mano e con i giusti investimenti fargli attraversare i cambiamenti che servono per ridurre le emissioni. Guardate, le comunità energetiche funzionano perché permettono di mettere insieme cittadini, associazioni, scuole, case popolari, botteghe artigiane, industria, e fare insieme energia pulita e scambiarla, così abbassi le bollette ma abbassi anche le emissioni, migliorando la qualità dell'aria che tu respiri. Noi dobbiamo rendere conveniente questa conversione, non lasciare indietro nessuno. Lo scriveva uno dei fondatori del pensiero ecologista europeo, Alexander Langer. Noi faremo la conversione ecologica quando apparirà socialmente desiderabile, perché per noi giustizia sociale e climatica stanno insieme. L'emergenza climatica colpisce tutti, guardate, colpisce tutti, ma colpisce molto più duramente chi è già più povero e più impoverito dalla crisi. Il 9% delle famiglie italiane è in povertà energetica, vuol dire che non ha i soldi per permettersi il condizionatore o per riscaldarsi d'inverno. Ecco, davanti a tutto questo, noi dobbiamo intervenire con una legge che contrasti il consumo di suolo, accompagnando le imprese all'economia circolare, riuscendo al contempo a puntare su mobilità e agricoltura sostenibili. È una strada che tante imprese hanno scelto e che sta aumentando anche la loro produttività. Noi dobbiamo costruire politiche pubbliche che le accompagnino in questa direzione, perché anche questa è una questione di sicurezza. La paura degli anziani ad uscire di casa in questi giorni nelle nostre città è anche questa una questione di sicurezza. E a proposito di sicurezza, fatemi dire anche qui che il governo dovrebbe smetterla di scaricare sui sindaci le proprie responsabilità, perché l'ordine pubblico è anzitutto una responsabilità del governo nazionale. E se i reati sono aumentati in questi anni nonostante 5 pessimi decreti sicurezza, evidentemente se avesse funzionato il primo non ne avrebbero fatti altri 4 per la loro becera propaganda inutile.

Vedi che anche questo è uno sport di squadra, no? Allora, a proposito di sicurezza, Silvia, noi con le altre opposizioni abbiamo fatto una proposta. Se vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza, perché non riportano subito in Italia gli 800 milioni che hanno buttato per quelle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania e li usano per assumere più forze di polizia? Così ringrazio anche i colleghi.

colleghi presenti delle forze dell'ordine, che sono sotto organico in tutto il paese e fanno una gran fatica a fare il loro prezioso lavoro quotidiano. Per noi la sicurezza è un bene comune che ci impone di tenere insieme, accanto al rafforzamento dei presidi insostituibili delle forze dell'ordine, anche i presidi sociali, educativi, culturali, l'educativa di strada, la prevenzione. Anche qui, come sulla violenza di genere, la repressione non basta. Guardate i dati, non lo dice il PD, lo dicono anche i dati del governo, quelli che Piantedosi cerca sempre di nascondere, e invece la risposta è tenere insieme questi aspetti come i nostri sindaci cercano di fare, ma da soli non ce la fanno, se dal governo continuano a tagliargli i fondi per ogni servizio sociale, per ogni servizio educativa di strada, per andare a fare rigenerazione urbana nei quartieri, anche quella è sicurezza, l'illuminazione, ricreare socialità dove oggi c'è vuoto e solitudine. Allora teniamo insieme questi aspetti. E l'altro ultimo articolo che devo citare è quello che li tiene insieme alla fine tutti e che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto di questi tempi, perché quando dico non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione antifascista, parlo esplicitamente anche dell'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra, pace per i palestinesi, a un anno dalla meravigliosa manifestazione per cui ringrazio Genova e gli amici e compagni di Music for Peace e la vostra straordinaria lezione di solidarietà che ha riscattato la dignità di un intero paese. Vuol dire riconoscere uno Stato di Palestina accanto a Israele e sanzionare i crimini del governo di Netanyahu, perché a Gaza si continua a morire di mancanza di aiuti, con tutta la fatica di quegli aiuti visti bloccati dall'incapacità anche del governo italiano di farli passare dal confine della Giordania. Noi dovremo insistere. Pace per i palestinesi, pace anche per gli ucraini, in questi giorni sotto una intensificazione dell'attacco criminale da parte di Putin, pace anche per gli iraniani, attenzione, quelli che stanno lottando anche contro il brutale regime teocratico di Teheran che per la guerra illegale di Trump e Netanyahu purtroppo si è rafforzato. Questa è la verità. Ricordate le grandi proteste dei giovani per strada contro il regime. Oggi, in mezzo a questo conflitto brutale, non li vediamo più, ma non è che non ci sono più. Bisogna sostenere chi in Iran lotta per la libertà. E guardate che la destra di tutto il mondo, la destra nazionalista, sta facendo una cosa precisa. Sta provando a sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e la legge del più forte. E noi da sinistra non lo permetteremo. Non lo permetteremo. Ne va del nostro futuro comune. Non abituiamoci alla guerra, lavoriamo per la pace. Vuol dire costruire multilateralismo, rafforzare le sedi come l'ONU, che non a caso la destra di Trump, Putin, Netanyahu sta picconando ogni giorno. Perché? Perché sono le sedi dove prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso della forza, degli eserciti e delle armi. Non è un caso se in questi mesi ho voluto andare a Barcellona insieme a un centinaio di movimenti e forze e partiti progressisti di tutto il mondo, insieme a Sanchez, insieme al presidente del Brasile Lula. Se poi sono andata a incontrare il premier canadese Carney, è di questo che stiamo parlando: costruire un'alternativa che rimetta al centro il rispetto del diritto internazionale, la cooperazione, il dialogo, lo scambio, la diplomazia. Questo dobbiamo fare e per questo ci serve l'Europa, ma non l'Europa qualsiasi, ci serve un'Europa diversa, ci serve l'Europa federale, ci serve un salto in avanti di integrazione europea, ci serve superare l'unanimità, perché neanche un condominio si gestisce con l'unanimità. Oggi, mentre vi raggiungevo qui, ho letto una notizia. Ho letto una notizia per cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ci ha spiegato che lui voleva tanto firmare insieme ad altri 11 paesi europei la richiesta finalmente di superare l'unanimità sulla politica estera e votare a maggioranza qualificata, ma non l'ha potuto fare perché il suo governo

di cui fa parte e di cui è ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, non è d'accordo. Ma voi vi rendete conto? Voi vi rendete conto che l'ideologia di Giorgia Meloni per rincorrere i nazionalisti alla Trump sta danneggiando l'interesse nazionale di questo paese e l'interesse europeo di questo paese, di tutta Europa? Scusate, ma seguitemi. In un mondo in cui grandi potenze cercano di indebolire l'Unione Europea e di metterci al margine della storia, a noi serve più unità, non meno. Non solo superare l'unanimità anche con le cooperazioni rafforzate, partendo subito coi paesi che ci stanno, ma anche un altro grande piano di investimenti comuni europei, per fare un grande piano industriale europeo che accompagni l'innovazione, un grande piano sociale europeo che aiuti, ad esempio, sulla casa, un grande piano di ambientale e di conversione ecologica e digitale europeo, perché da solo quale Stato può affrontare le grandi sfide del nostro tempo? Un piano che aiuti anche lo sviluppo di una vera difesa comune europea e non certo il pericoloso riarmo nazionale di 27 diversi stati con i loro 27 eserciti ancora scoordinati. Non ottimizza le risorse, non aumenta la deterrenza, non ci rende più pronti alle nuove sfide e non ci rende di solito più vicini alla difesa comune europea, a cui Meloni si è detta contraria. Certo, peccato che invece che fare come Sanchez non abbia detto di no alla follia di aumentare la spesa militare al 5% del PIL, che non è sostenibile, non è realizzabile, è sbagliato. No, lo voglio dire perché se ci pensate, se sei contrario alla difesa comune europea, ma vuoi aumentare la spesa militare, vuol dire una cosa sola: comprare più armi dagli Stati Uniti di Trump. E ce n'è un'altra. No, a me piace argomentare, no? Quando dico che stanno danneggiando l'interesse nazionale proprio i sedicenti nazionalisti, è perché è così. Guardate che in Europa lei non ha mai fatto con noi, io gli ho chiesto tante volte, la battaglia per gli investimenti comuni europei che chiede anche la Confindustria, perché non siamo la Germania che si è cambiata la Costituzione e ha fatto 500 miliardi di investimenti nazionali. A noi serve un'Europa più forte e più unita, ma guardate che anche su un altro terreno l'abbiamo visto. Lei ha fatto una battaglia in Europa per sospendere le ETS. È tardi, non vi tedio coi tecnicismi, vi dico solo che è il principale strumento per liberarci dalle fonti fossili. Ieri dal gas di Putin, oggi dal gas di Trump. Perché se tu sei contraria all'ETS e fai una guerra ideologica alle rinnovabili in Italia, vuol dire solo una cosa: che comprerai più gas liquido naturale da Trump. Allora io mi chiedo quanto ancora gli italiani devono pagare la subalternità di questo governo alle politiche nazionaliste di Trump e dei suoi dazi, che stanno danneggiando le nostre imprese e i nostri lavoratori. Teniamo insieme queste sfide perché stanno insieme. E guardate che un'Europa più unita è anche, io lo, perché ho sofferto leggendo quella nota? Perché questo è il paese di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, di Ada Rossi, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, eroi che al confino mandati dai fascisti non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà con alta privazione di libertà, ma con un grande sogno che l'Europa smettesse di farsi la guerra e condividesse le risorse anziché litigarsele con le armi. Quello è il sogno di un'Europa unita federale che noi porteremo avanti nel prossimo governo di questo paese. E allora, e chiudo, come farlo? Come farlo? Anzitutto una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso e voglio ringraziarvi tutte e tutti perché so che non è facile, soprattutto a sinistra. Noi abbiamo ricostruito l'unità, anzitutto dentro al Partito Democratico, che è più unito che mai finalmente. Guardate che ce l'hanno chiesto i nostri militanti, di mettere da parte la stagione delle guerre intestine e fratricide. Abbiamo riunito il Partito Democratico, che non vuol dire che non si discute più, anche questo è un grande equivoco. Non abituiamoci mai ai partiti in cui non vola una mosca, perché vuol dire che sono partiti personali del capo e noi orgogliosamente non lo saremo mai. Difendiamo il nostro pluralismo e la nostra democrazia. Certo, c'è una maggioranza e una minoranza,

0: Certo, c'è una linea che è una, non sono due, non sono tre, non è nessuna, altrimenti la gente si confonde, ma lo facciamo nel rispetto reciproco, perché l'unità del PD è stata la base fondamentale su cui abbiamo ricostruito in questi 3 anni l'unità dell'alleanza progressista. Da settembre lavoreremo con tutte le forze alleate per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle proposte che vi ho raccontato questa sera, che abbiamo già firmato insieme, dal salario minimo al congedo paritario, dalla scuola alla sanità pubblica, alla politica industriale, ai diritti, alla democrazia. Anche sulla politica estera abbiamo organizzato piazze insieme e fatto mozioni in Parlamento insieme. Non partiamo da zero, ma sappiamo che dobbiamo essere custodi di questa unità. E non perché ce la chieda il medico, sapete, ma perché ce la chiedete voi. Perché dopo 4 anni di fallimenti da parte di questo governo, la gente si aspetta da noi un'alternativa solida, credibile, un'alternativa che non è fatta solo di programma e proposte concrete come quelle che vi ho raccontato questa sera, ma che è fatta anzitutto di valori. E se pensiamo ai nostri valori, lo torno a dire, non è che dobbiamo cercare lontano, perché i nostri valori sono quelli di un testo ancora oggi molto attuale, ma ancora troppo poco attuato. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Grazie a tutte, grazie a tutti, e viva Genova, forza Silvia Salis e la sua amministrazione, grazie ai nostri volontari, grazie a tutto il Partito Democratico Genovese, Ligure, e viva il Partito Democratico, e viva le nostre feste, ma viva soprattutto la nostra Italia antifascista. Grazie.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui Le Vele d'Epoca sui nostri media.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora e a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo, il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché AMT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca.

0: fresca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero completamente nefaste, con una certezza che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Presidente Bucci, immagino che lei abbia visto il reel con cui Silvia Sales dà del ballista a lei sui numeri di AMT, tanto io ovviamente se l'ha visto.
2: Ma diciamo che non ho visto il reel, ho visto la trasmissione di Primo Canale ieri sera dove avete mostrato il reel. Detto sinceramente non capisco perché dicano queste cose, che ovviamente sono una falsità. I 15 milioni di cui si era discusso all'inizio del piano di risanamento sono la differenza tra il 2024 e il 2025-26. Ovvero sia da passare da 95 di contributo a 110, la differenza è 15. Quindi quando noi diciamo che il contributo totale è 110 milioni, comprende già i 15 di cui parliamo, cioè la differenza, che vuol dire l'aumento fatto in funzione del piano di risanamento. Quindi i 110 comprendono l'aumento dei 15, che vuol dire l'aumento per il piano di risanamento. Punto. Quando noi diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, vuol dire che siamo in anticipo di quasi un mese su tutti quelli che dovremmo fare, perché lavoriamo con l'anticipo per facilitare AMT, anticipo di cassa ovviamente. A fine anno avranno i 110, che quindi comprendono anche i 15. Quindi io proprio non riesco a capire perché mai continuano a parlare di questo 15. Forse, non so, a me hanno regalato un pallottoliere da parte del PD, non so se magari glielo restituisco.
1: Il Comune di Genova come fa ad aver chiuso il consolidato senza aver messo entro settembre, mi sembra che sia il termine adesso, tra poco, il risultato del bilancio del 24 e del 25? Cosa rischia?
2: È un problema grosso, si rischia certamente una grande un grande
1: default.
2: No, default no, direi, ma si rischia certamente una nota diciamo di negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Se il piano presentato dagli amministratori di AMT riguardava più o meno i percentuali, dal 20 arrivava addirittura al 50%, soprattutto per l'entroterra su alcune corse, ieri Silvia Sales ha detto che la riduzione è sensibilmente ridotta, almeno fino a Natale. Però è stato presentato già queste percentuali.
2: Io so solo che a
1: ridurre queste percentuali con un piano già presentato.
2: Nell'ipotesi di piano di risanamento che ho visto io, per l'extra si passava da 9,3 se non sbaglio a 8,2. Questo era, invece hanno annunciato farlo in milioni di chilometri, e questo era il piano. Questo è il piano. Poi le informazioni che sono arrivate in questi ai sindaci, a sentire i sindaci, io ovviamente non c'ero all'incontro, ma sentire i sindaci sono molto di più, cioè si parla di 7,3 non di 8,2. E bisogna vedere dove sta la verità. Io questo non lo posso dire. Io
1: devo dire che avevo i sindaci ieri sera in trasmissione, se lei l'ha vista.
2: L'ho vista,
1: in pochi,
2: sì,
1: anzi,
2: sì.
1: Nessuno aveva sindaci, capito nulla.
2: È molto
1: del
2: difficile
1: reel.
2: Questo 10%, però io non voglio fare questi discorsi qui. Questo li devono fare loro. C'è un altro concetto importante che bisogna dire. AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè diciamo 9, ma anche precedentemente. Nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi,

0: Quindi, se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati, è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci. Ieri i sindaci chiedevano qual è il costo di ciascuna linea, così almeno possiamo vedere se pagarlo o non pagarlo.
1: Quando Silvia Sales è stata nominata, il giorno dopo aveva già denunciato la problematica legata ad AMT.
0: Non era il giorno dopo. C'erano
1: Era il giorno
0: stati dei
1: stesso?
0: commenti, mi ricordo, no, di qualcuno che diceva AMT sta bene, eccetera. E poi alla fine si sono accorti. Ma in realtà la denuncia l'ha fatta al Collegio dei Revisori.
1: Ecco, ci racconta allora com'è andata per quello che lei ne sa,
0: Per
1: perché è
0: quello che ne so
1: possibile, c'è la
0: io, il
1: domanda che
0: Collegio
1: la
0: dei
1: gente si
0: Revisori
1: fa.
0: ha fatto delle osservazioni sulla storia delle multe. E poi dopo, a ottobre, ha detto che il piano di bilancio, in realtà, presentato dal nuovo CDA, era troppo conservativo. Quindi ci sono anche il
1: Perché i
0: Collegio dei
1: bilanci si
0: Revisori.
1: possono fare un po',
0: Cioè, beh, i bilanci ovviamente
1: si
0: dipende da
1: possono
0: esattamente, ma
1: direzionare, no, in qualche
0: no,
1: modo?
0: direzionare
1: No,
0: no,
1: non in
0: no,
1: maniera
0: non è vero
1: regolare, mi
0: questo.
1: perdoni il
0: Si può
1: termine, ci
0: prendere un
1: mancherebbe, però si
0: approccio
1: può prendere.
0: conservativo o un approccio meno conservativo, quando si sceglie un approccio meno conservativo, l'anno dopo si vede se si devono fare delle correzioni o no. Questo è previsto dalla norma 29, quindi voglio dire, queste cose qua sono assolutamente normali per qualunque azienda. E a settembre-ottobre, adesso non mi ricordo bene il mese, però è ottobre, penso fosse ottobre 25, il Collegio dei Revisori ha proprio fatto notare che l'ipotesi di bilancio presentata per il 24 era troppo conservativa. Quindi ha detto che a marzo, quella presentata dal precedente, scusate, a giugno, presentata dal precedente Consiglio di Amministrazione era troppo aggressiva, mentre quella del nuovo Consiglio di Amministrazione era troppo conservativa. Quindi adesso ci aspettiamo di vedere quella che è. Quella che ho visto io poteva essere migliorata significativamente, di almeno 20 milioni. Abbiamo scritto, abbiamo fatto una lettera ufficiale al CDA e il CDA ci ha risposto che non aveva intenzione di prendere queste iniziative. Però l'approvazione ufficiale ancora del bilancio non c'è.
1: Da ex sindaco di Genova si immaginava di trovare questa situazione a settembre 26?
0: Beh, io non mi sarei mai immaginato che a giugno 25 fosse successa una cosa del genere, perché noi abbiamo trovato situazioni molto peggiori di quella che è successa e le abbiamo risolte. Vedi Amio con la storia di Scarpino, i 160 milioni. Ecco, però dire, non voglio andare su questo campo, perché questo campo non va bene. Io non sono in guerra con nessuno, noi siamo qui per aiutare, siamo qui per fare il nostro lavoro e siamo impegnati a tirarci sulle maniche e aiutare. I 110 milioni all'anno più i 40 milioni di capitale dimostrano che stiamo aiutando e stiamo aiutando bene. Per cui chi dice che raccontiamo balle o chi dice che non stiamo aiutando dovrebbe pensarci un attimo perché sta dicendo, non posso dire delle balle, ma certamente
1: Beh, il titolo sarebbe questo però, mi
0: delle cose
1: perdoni.
0: non vere,
1: Sarebbe lo
0: ok?
1: stesso titolo
0: Ecco, stanno
1: originale.
0: dicendo delle cose non vere e il fatto che noi stiamo aiutando lo si vede ogni giorno. Se poi su queste cose, questa è la cosa peggiore, si fa strumentazione politica anziché stare a lavorare tutti quanti rimboccandosi le maniche, non si fa un servizio ai cittadini, si fa il disastro del sistema. E noi siamo qui per dare un servizio ai cittadini, non per fare il disastro del sistema. 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Ma Genova è davvero la città d'Italia peggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico o è solo una questione, per come dicevamo prima, anche
0: Non
1: di
0: so chi
1: come
0: dice che
1: vengono
0: Genova è la città, in
1: utilizzati i
0: che
1: criteri di
0: senso è la
1: bilancio?
0: città
1: Beh, a
0: peggiore.
1: sentire insomma, l'amministrazione attuale
0: Ma non lo
1: è
0: so,
1: una.
0: che vadano in giro a vedere gli altri bilanci, dopodiché scopriranno come quelli veri, approvati, non quelli che non sono ancora approvati e poi dopo vedranno come sono le altre città. Milano ha una situazione drammatica da questo punto di vista, perché il trasporto pubblico locale ha delle difficoltà enormi, ma noi le difficoltà sul trasporto pubblico locale e su AMT le abbiamo avute dal primo giorno, però rimboccandoci le maniche le abbiamo risolte, senza dover dare la colpa a quelli di prima.
1: Grazie.
0: A voi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avet. Play the Race.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: E allora riparte il programma politico di Primo Canale, edizione 2026, siamo insomma alla fine di agosto, all'inizio di settembre e come tutti gli anni ripartiamo dopo la piccola pausa estiva, una estate che è stata piuttosto calda e non solo per quanto riguarda le temperature, insomma bollente invece per quanto riguarda la situazione politica genovese non solo, ma ovviamente soprattutto legata alla questione AMT che ha scaldato parecchio la situazione in casa Genova, ma soprattutto anche nella città metropolitana, perché sta interessando e ha interessato questa valanga, chiamiamola così, tutti i comuni dell'entroterra. E allora questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Silvia Salis e i vertici dell'azienda di trasporto urbano, una Salis che tra poco tra l'altro sentiremo in un reel, perché ormai così si parla anche ai cittadini e alla stampa, solo attraverso un reel, quindi senza avere alcun contraddittorio, però ormai questo è il modo di fare del Comune di Genova. Ne prendiamo atto, sentiremo quello che è quelle che sono state le parole di Silvia Salis pronunciate pochi minuti fa proprio attraverso i propri canali social, e allora sentiremo poi soprattutto insieme ai tanti ospiti che sono questa sera venuti a trovarci la situazione e soprattutto quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Allora, tanto vado a salutare subito Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Torriglia. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
0: A Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Michele Malfatti, che è il sindaco di Mignanego.
3: Buonasera.
0: E tra poco prenderà subito un cartellino giallo, il primo della stagione, anche a Mattia Crucioli, che sta arrivando, e quindi ovviamente lo aspettiamo perché è un punto di vista importante, quello di tutti e quattro i sindaci. Allora, tanto per iniziare a scaldare i motori, andiamo a sentire il riassunto della giornata in questa copertina curata da Andrea Popolano.
4: Il piano studiato da Comune di Genova e AMT non cambia, ma l'entrata in vigore slitta data da destinarsi. Da 14 settembre invece scatta l'ora.

0: orario invernale che vedrà un taglio del 10% del servizio rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra il comune di Genova e MT. Si prepara dunque un nuovo autunno decisamente complicato per chi usa i mezzi pubblici. Per ora gli orari restano dunque gli stessi, ma con una riduzione delle corse. Seduti allo stesso tavolo, da una parte l'amministrazione comunale, dall'altra i vertici di MT con il presidente Berruti collegato a distanza. Presenti invece il direttore generale Nicola Pascale, il consigliere Franchini e gli altri rappresentanti dell'azienda di trasporto pubblico. Dopo 3 ore di incontro è proprio Franchini a fare rapidamente il punto.
1: Il piano non si cambia. All'interno del perimetro stiamo cercando tutte le azioni per poter trovare gli efficientamenti e impattare il meno possibile sulla sull'utenza.
0: Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'associazione dei consumatori arriva da chi rappresenta gli utenti, che hanno in programma un incontro sul tema proprio questo venerdì 4 settembre. Bocche cucite dal comune, che parla solo attraverso una nota con Tursi che spiega che immetterà ulteriori risorse in MT per un valore compreso tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, e annuncia anche che avvierà una revisione di tutta la rete attraverso il contributo di collaborazioni esterne. Poi l'attacco alla regione, accusata di avere un atteggiamento ostruzionistico, e aspetta circa 15 milioni di euro. Regione che lo scorso 11 agosto ha messo a disposizione 40 milioni a favore di MT, con il presidente Bucci che in quell'occasione aveva detto che avrebbe aspettato di vedere i bilanci.
2: Allora, questa è una situazione tra l'altro piuttosto ingarbugliata, perché sia oggi in redazione, poi un po' con il mondo della politica, ma questa sera con i tanti sindaci che sono venuti a trovarci cercheremo un po' di fare il punto. Tra poco, anzi, vado subito a salutare anche Chiara Orru, che si trova in piazza Caricamento a Genova proprio per la festa dell'Unità. Insomma, siamo già andati qualche sera fa che a sentire le parole del presidente Bonaccini, quindi abbiamo dato anche in diretta. Domani daremo poi la Schlein, la segretaria Slime, anche tutto il suo intervento. Ciao Chiara, intanto, e buonasera. Qual è il clima lì in piazza Caricamento? C'è gente, vedo c'è gente che mangia, c'è una tavola rotonda in atto. Buonasera, ben trovata.
3: Buonasera Matteo, buonasera direttore, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui in piazza Caricamento, come anticipavi, per seguire questa sera la festa dell'Unità a Genova, in un momento, appunto, uno degli appuntamenti che arriva in un momento un po' delicato per il Partito Democratico e per quanto riguarda il centro-sinistra. Questa sera è immancabile un'atmosfera di festa. Guardate, alle mie spalle tantissime persone sedute ai tavoli a mangiare le immancabili focaccette di Crevari, guardate anche all'interno del tendone. Questa sera tante persone e tanta gente, sarà anche un momento proprio per confrontarci per quanto riguarda il tema politico, che ormai è stato uno dei temi più delicati di queste settimane, la crisi AMT, che ormai non sta solamente facendo il punto per quanto riguarda il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, ma soprattutto anche tensioni all'interno del partito, quindi fratture all'interno del partito. Insomma, questa sera avremo anche sarà un momento di confronto avremo qui ospite tra poco qui con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo, ancora Francesco Tognoni qui con noi. Insomma, io direi che per il momento ti lascio alle immagini di questa festa dell'Unità piena di gente questa sera, ma torneremo tra pochissimo un po' per confrontarci sulla questione, la crisi di AMT. A te Matteo.
2: Grazie, grazie a Chiara Orru. Campora, insomma, sul piatto abbiamo già messo in pochi minuti tantissimi argomenti, naturalmente. Parleremo anche del crepa, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico, però rimaniamo sul focus AMT. Che cosa ha capito da quello che è accaduto questa mattina a Tursi?
4: Ma sicuramente ci sono degli aspetti che credo siano da considerare positivi. Sicuramente l'apertura del Comune di Genova a nuovi fondi, a nuovi finanziamenti, è un fatto che merita tutta la nostra attenzione. Io credo che adesso resti da capire che cosa vorrà dire per i territori di extraurbani, quindi della città metropolitana, questo nuovo, diciamo, queste nuove comunicazioni che sono state fatte. Di fatto noi non abbiamo in realtà rimodulazioni dei servizi da mettere in campo, ma abbiamo solamente i tagli che ci sono stati

prospettati, perché poi i servizi, le corse, i percorsi sono quelli che vanno dalle frazioni verso la città. Si tratterà di capire che cosa vuole dire per i nostri comuni questa nuova presa di posizione da parte del comune, che ripeto comunque ritengo che sia da valutare assolutamente positivamente. Da parte nostra come comuni abbiamo già detto in passato e lo faremo ancora come sia importante il fatto che ci sia una condivisione di questo percorso. Da parte nostra ci sarà e c'è la volontà di mettere in campo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle che erano già state stanziate negli anni precedenti per riuscire

0: che noi riteniamo i servizi essenziali alle nostre comunità. Teniamo presente che parliamo già di un servizio che era già ai minimi termini, che era già un servizio ridotto, e quindi tutte le corse che sono tagliate sicuramente vanno a incidere in maniera molto pesante su quello che è il diritto alla mobilità dei nostri residenti. Mi riferisco soprattutto alle corse mattutine per gli studenti e i lavoratori e a quelle che di rientro da Genova. Bisogna fare molta attenzione su questo. Noi abbiamo mandato un comunicato, così come richiesto a Città Metropolitana e MT, una relazione nostra in cui abbiamo prospettato la possibilità di poter rimandare quelle che erano il nuovo orario così come c'era stato prospettato e di, voglio dire, discutere insieme quelli che potevano essere i tagli da poter attuare, di cui noi alcune corse possiamo rinunciare, ad altre sicuramente diventa molto difficile perché, ripeto, sono corse che interessano soprattutto studenti, lavoratori, oppure quelle frazioni che non hanno nessun tipo di servizio e che sono costrette comunque a scendere a valle per poter fare la spesa o andare dal medico.
1: Beltrami, tanto c'è da fare due considerazioni. La prima è quella che riguarda l'urbano, naturalmente, e poi l'ex urbano. Questa sera ci dedichiamo, naturalmente, essendoci voi qui, soprattutto a quello che è appunto tutto il mondo fuori Genova, diciamo così, fuori dalla grande città, quindi tutto quello che è l'area metropolitana, perché poi l'area invece urbana naturalmente ha delle differenze che poi questa sera, poi prossimamente affronteremo. Questa sera ci dedichiamo solo a questo. Ecco, voi avete tanta paura. Lei, mi ricordo, era stato proprio qui a Primo Canale, forse a fine luglio, a lanciare il primo allarme, quando sembrava essere una data così lontana, no? Settembre, lei diceva già all'epoca era 20 luglio più o meno, siamo al 20 luglio e non abbiamo ancora nulla per quanto riguarda settembre. Sembrava una frase un po' buttata lì, ovviamente da lei no, che sapeva già la situazione, però noi l'avevamo presa un po' come chissà cosa avrà voluto dire, e invece poi, insomma, poi col passare del tempo, poi l'estate lo sappiamo, agosto chiude tutto, e quindi come se tutti cancellassero facendo tipo un reset, no? Nella terra di tutti, e poi ci siamo trovati oggi che siamo a settembre in questa situazione.
2: Sì, il problema è che ho sentito anch'io oggi le dichiarazioni e ho letto tutte quelle che sono le note che sono uscite sui vari giornali. Io continuo a avere dei dubbi, perché comunque il piano che a noi è stato presentato ha dei tagli che arrivano al 25, al 30%, in alcune zone addirittura del 50%. Come riusciranno a portarlo al 10%? Io non l'ho ancora capito. Sicuramente ce lo faranno capire nei prossimi giorni, perché oggettivamente il 14 è domani. Se io mi lamentavo a luglio, potete immaginare oggi che è il 31 di agosto, se non mi lamento per il 14. Mi lasciano perplesse alcune dichiarazioni, anche l'ultima che avete fatto sentire prima, che comunque parte con il 14, comunque partiamo col servizio tagliato e poi si vedrà. No, bisogna vedere subito e bisogna partire in maniera diversa, nel senso che anche da parte di alcuni sindaci era stato proposto di partire col servizio quello invernale scorso, darsi il tempo fino a dicembre per lavorarci sopra e poi fare una rimodulazione, anche perché sennò davvero il 14 partiamo come? Partiamo con quali orari? Partiamo dicendo cosa? Io onestamente ho dei dubbi, e dei dubbi importanti. I miei dubbi poi mi portano anche a fare delle valutazioni anche su dei numeri, no? Noi abbiamo sentito ieri paventare il fatto che comunque non si può partire così al 14 perché non c'è personale a sufficienza per garantire il servizio sull'extraurbano. Non mi tornano i conti, ma non mi tornano i conti, e lo dico in maniera banale: se è vero che a maggio eravamo sotto organico come extraurbano di 32 autisti, ma se è vero anche che un mese e mezzo fa, tantissimi comuni hanno ricevuto una lettera dicendo che i servizi scolastici non venivano più effettuati da MT, io mi sono divertito a fare un saldo, e il saldo dice che, non svolgendo più i servizi scolastici, lasciamo fuori quelli che venivano fatti dalle subconcessioni, quindi quelli fanno saldo zero, non contano niente. Ma a me torna 33,25, quindi vorrebbe dire che c'è un autista in più. Allora io credo che l'azienda, prima di dare dei dati a capocchia e prima magari di far esporre delle persone che lo

0: tecnicamente fanno i politici e quindi non fanno i tecnici, a dire delle cose che poi non tornano, questa roba qua, onestamente, a me qualche dubbio me lo continua a dare.
1: Allora, Malfatti, le due posizioni dei due sindaci l'ha sentita, qual è la sua?
2: Ma tante cose sono già state dette, è già stato detto che molti comuni, sicuramente noi della Val Polcevera, abbiamo fatto le osservazioni con un cappello che era quello appunto di mantenere fino a dicembre l'orario 2025-2026, così da avere alcuni mesi per lavorare al nuovo orario e non 9 giorni come ci era stato paventato il 19 di agosto. Ho colto anch'io con assoluto, diciamo così, no, assoluto no, con una buona quota di ottimismo il reel della sindaca Salis,
1: che tra poco ascolteremo,
2: perché comunque, diciamo, cercando di arrivare a questa sera un pochino più informati sull'attualità, queste dichiarazioni le abbiamo ascoltate, dichiarazioni sulle quali, che io ripeto accolgo positivamente, perché immaginare che il comune di Genova a settembre oramai tiri fuori un altro 1,5 milioni, 2 milioni di euro, è sicuramente una notizia positiva. E se così sarà, secondo me impegna anche noi comuni extra Genova a rispondere positivamente a quella richiesta di integrazione della contribuzione che ci è stata anticipata il 19 di agosto, con una precisazione. Lo sentiremo, insomma, nelle sue dichiarazioni, la sindaca parla a tratti facendo riferimento al trasporto urbano, a tratti poi parla del coinvolgimento dei comuni. L'ottimismo e la positività con cui ho ascoltato quelle parole va completata da un chiarimento. Quando parliamo di un taglio del 10%, quindi rispetto al 25, 30, addirittura al 50 che rappresentava Beltrami, che abbiamo visto, insomma, nelle tabelle che ci sono state presentate, passa a quel 10% che è stato anche riferito nel servizio. Perché nel momento in cui dovessimo passare sui nostri territori con tagli dal 25 al 30, 35% a un taglio del 10, non dico che tiriamo un sospiro di sollievo, ma sicuramente possiamo guardare con un po' più di ottimismo al 14 di settembre. Però questo elemento si capisce, questo nodo si scioglie nel momento in cui ci viene chiarito che si sta parlando di tutto il servizio urbano ed extraurbano. Vedremo con le dichiarazioni.
1: Allora, facciamo così, Malfatti, andiamo a sentire quello che ha detto Silvia Sales con il suo ormai tradizionale
2: reel. Poi mi fate però sottolineare gli elementi che mi lasciano in dubbio, così
1: certo,
2: vediamo
1: siamo,
2: se siamo, stas-
1: siamo qui
2: stato
1: a posto.
2: Attento.
1: Allora, sentiamo Silvia Sales, quello che ha detto oggi.
3: In queste settimane si sono rincorse tante notizie per quanto riguarda il nuovo orario urbano ed extraurbano invernale di AMT che entrerà in vigore dal 14 settembre con l'inizio delle scuole. Stamattina ho convocato qui al Comune di Genova i vertici di AMT perché non sono soddisfatta di come stanno andando le cose e voglio dare una rassicurazione a tutti gli studenti, a chi lavora e a chi si muove nella città di Genova. Le linee non subiranno modifiche fino alla fine dell'anno. Per fare questo il Comune di Genova si impegna con 2 milioni aggiuntivi, arrivando ad un impegno di 37 milioni di euro quest'anno. Le modifiche dei percorsi non si fanno dall'oggi a domani e in urgenza. La rete va ripensata insieme ai comuni della città metropolitana, ai municipi e ai cittadini per superare un impianto che è vecchio di 40 anni e noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno potremo presentare una prima proposta di revisione complessiva della rete. Questo non vuol dire che dal 14 settembre non cambierà niente, perché MT è in una profonda crisi e non vogliamo che fallisca, quindi il piano di risanamento va rispettato. Dal 14 settembre ci sarà una contrazione del servizio del 10%, ma ho chiesto che le corse che sono necessarie agli studenti e ai lavoratori non vengano toccate e che, se una corsa è in tabellone, l'autobus deve passare. Il Comune ci sta mettendo tutto quello che può e anche di più. Non è il servizio che tutti vorremmo, ma per arrivare al servizio che vogliamo dobbiamo passare per questa fase di risanamento e ognuno deve fare la propria parte. Per questo continuo a chiedere con forza alla Regione Liguria di sbloccare i 15 milioni promessi a luglio. Basta con questa balla che non sono a conoscenza dei conti e dei numeri. Ho le prove che sono in loro possesso fin dal mese di marzo. Ecco, questo atteggiamento, che istituzionalmente è inaccettabile, mette nervosismo e crea tensione nei rapporti tra l'azienda e il territorio e deve finire. Ricordiamo a tutti però che se questo piano di salvataggio, che in quanto tale comprende purtroppo la razionalizzazione del servizio, non dovesse andare in porto, le conseguenze per l'azienda e per la città sarebbero

0: sarebbero completamente nefaste, con una certezza: che in caso di un eventuale fallimento le responsabilità penali sarebbero ancora più grandi.
1: Insomma, un finale con un po', anzi, parecchio veleno nella coda, quindi insomma, Curcioli, tanto ben trovato, ha sentito le parole di Silvia Salis?
2: Ho sentito da metà in poi, la parte che mi interessava di più, e cioè che cosa ne sarà di noi poveri comuni dell'entroterra, non le ho colte. E, infatti sono molto attento e, come dire, aspetto di capire bene, spero nei proprio prossimi giorni, perché il 14 cominciano le scuole, quindi cosa diciamo noi ai cittadini? Le corse sono le stesse del calendario dell'anno scorso oppure no? Io questo purtroppo non l'ho capito, spero l'abbia detto, anzi se mi potete...
1: Andiamo Malfatti, intanto voleva fare qualche precisazione su il RIL.
3: Allora, il messaggio va un po' interpretato, nel senso che da un lato si fa riferimento, e questo è un elemento sicuramente positivo, sia al contributo del Comune di Genova aggiuntivo, sia all'attenzione a studenti e pendolari, quindi alle fasce di punta di quelle che sono le corse. Dall'altro si fa anche riferimento a un taglio del 10%, così ti aggiorniamo in diretta. Un taglio del 10% che, dicevamo prima, se si rapporta al 20, 25, addirittura in qualche zona 50, ecco, 50% per qualche territorio, diventa, in questa situazione molto difficile, diventa una notizia positiva. Nei vari passaggi però ho colto, non so se l'avete colto anche voi, riferimento ai cittadini genovesi.
2: Ecco, infatti 10% di tutto il servizio, ecco, o solo prima, quello urbano?
3: Perché ci sono alcuni passaggi, è la domanda centrale, perché ci sono alcuni passaggi in cui viene fatto riferimento ai cittadini genovesi, e mi sembrava che in quel momento indossasse legittimamente i panni del sindaco di Genova. Ma poi si fa riferimento anche a questi mesi da qua a dicembre per avere il tempo di confrontarsi anche con i comuni della città metropolitana, e quel passaggio mi dà la speranza che invece si parli di un 10% sulla linea urbana e su quella extraurbana. Questo tema diventa dirimente per leggere dal nostro punto di vista le parole della sindaca, perché se parla esclusivamente da sindaca di Genova, per noi il problema resta e ci deve essere spiegato come si pensa di affrontarlo, viste le osservazioni che molti comuni hanno presentato. Se invece parla da sindaca di città metropolitana, la leggo positivamente come un'apertura importante.
1: Beltrami, questo insomma è anche il rischio o il vantaggio, dico io, di comunicare attraverso i reel, non faccia a faccia con i giornalisti, perché pensiamo che oggi insomma una conferenza stampa dopo un incontro così importante oggi, penso a grande voce anche a nome di qualche altro collega, fosse doverosa, immagino, e credo e spero che fosse così. Non lo è stato, come al solito ormai lei comunica solo attraverso i reel. Tra l'altro, voi vi hanno già convocato per parlare oppure no?
4: Assolutamente no.
1: Vi manderà un reel anche a voi?
4: No, mi auguro di no e spero di no, anche perché io probabilmente sono vecchia guardia, quindi non sono capace. Io ho bisogno del confronto con le persone, devo averle davanti per poter ragionare meglio, per poter fare delle proposte, per poter trovare delle soluzioni. Onestamente è quello che a me preoccupa, perché il tempo corre e quindi io ho sentito anche la cadenza, no? Nel senso, ho incontrato l'azienda, incontrerò i municipi e poi finalmente i sindaci. Io sarà che il ruolo del sindaco lo vivo un po' a modo mio e credo che abbia, cioè, un ruolo centrale, è un ruolo importante, è un ruolo che rappresenta davvero il territorio e soprattutto a volte dei territori anche estremi, e quindi io credo che vada data molta attenzione. Sono convinto che sarà così, ad oggi io questo non l'ho visto. L'unica cosa che mi consola, che mi ero lamentato di non aver avuto il presidente di AMT agli incontri con noi.
1: Tra l'altro neppure oggi si è presentato.
4: Infatti l'ho colto con piacere, nel senso che ho detto, beh, allora non è che ce l'ha con i sindaci dell'entroterra, si vede che non ha proprio piacere di incontrare i sindaci.
1: Paura del traffico tra Savona e Genova, probabilmente.
4: Ma onestamente anche quello mi fa un po' sorridere, perché è un ruolo importante in questo momento. Io continuo a pensare che nascondersi dietro, e questa cosa qua è una cosa che a me non piace, che per forza bisogna tagliare i chilometri perché nel piano è previsto il taglio dei chilometri, qualcuno ce l'ha scritto. Cioè, quando presenti un piano, non è che per forza devi scrivere che tagli i chilometri, eh? Se tu presenti un piano, presenti una riorganizzazione aziendale, presenti un rapporto con i sindacati in quello che possono essere gli accordi secondo livello,

0: giallo, cioè ci sono tanti passaggi da fare, non per forza il taglio dei chilometri, cioè il taglio dei chilometri secco non vuol dire niente, anche perché rimanda al problema, eh? Cioè se un altro anno aumenterà di nuovo il gasolio, se un altro anno aumenteranno di nuovo le spese, cosa facciamo? Ci rivediamo qua a fare la tiritera per tagliare altri chilometri?
1: Tanto arrivare a dicembre, prima ancora del prossimo anno.
0: Ma è quello il fatto, cioè io sono perplesso di
1: Campo, oggi Salis, anche all'inizio di questo reel, lei fa un po' l'arrabbiata, e anche nei giorni scorsi dice Salis è tornato alle vacanze, noi convoca d'urgenza i vertici di AMT, insomma la maestra che sgrida gli alunni. Però insomma Silvia Salis è presidente, è sindaco di Città Metropolitana, insomma ha tra le sue deleghe importanti da sindaco di Genova, AMT è un'azienda del comune di Genova, insomma che non si sia accorta che AMT stava un po' facendo dei pasticci è un po' buffo, se mi permette.
2: Ma io credo...
1: la, magari la metto in difficoltà con questa domanda.
2: No, assolutamente.
1: Però insomma lei non può fare la sorpresa, no. Questo lo dico io, non può fare sorprendersi di una gestione che ha giudicato lei, no? Ha detto anche all'inizio del reel, era un po' sulle sue, come dire, l'hanno gestita male, ora ci penso io. Però lei dove era fino a ieri?
2: Io credo che ognuno di noi affronta questo problema, che è uno dei problemi, uno dei nodi principali, non solo dell'entroterra, ma di tutta la provincia, con la massima responsabilità. Io parto da questo presupposto. Noi facciamo il possibile per riuscire a come posso dire, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri territori. Noi l'abbiamo sempre fatto.
1: L'ho fatto,
2: nel senso che, ripeto, noi credo che ognuno di noi, sindaci e chi ha incarichi di responsabilità, lo faccia con la massima attenzione. Quindi il fatto di avere incontrato oggi AMT evidentemente vuol dire che anche le prese di posizione che ci sono state da parte dei sindaci e da parte di utenti, di associazioni dei consumatori, sono state prese di posizione importanti che in qualche modo hanno rimesso in discussione quello che era il piano.
1: Mi permette, a Campora, poteva non essere così, voglio dire, col pandemonio che avete fatto, che avete tirato su, giustamente, però voglio dire, no? Chi è che manca? C'è un qualcuno che manca come... comuni, come gruppo di comuni, forse manca il Levante,
2: sì,
1: Basso,
2: mancano tanti, mancano, sì.
1: Chi manca proprio a memoria?
3: Mancano da che punto
2: mancano,
3: di vista?
2: Sì,
1: no, manca, è uscito l'Alta Valpolcevera, è uscito il Tigullio Centrale, è uscito Valle Stura e Orba, è uscito...
2: Direi che, voglio dire, le valli più o meno c'erano tutte a mente, voglio dire, probabilmente qualcuna mancherà, però voglio dire...
3: Abbiamo fatto liste di proscrizione,
1: era solo un giochino questa sera.
2: Mi sembra che più o meno c'eravamo tutti, insomma, mi sembra che ognuno ha fatto sentire la sua voce in qualche modo.
1: Poteva cercare di non prendere atto, insomma, sarebbe stato un suicidio. Collettivo.
2: Quello che ritengo è che sia comunque una situazione grave che vada affrontata in termini e con la massima attenzione, ripeto, e anche in termini nuovi rispetto al passato, perché oggi troviamo di fronte a una crisi molto pesante che non ha solo AMT, ma ricordiamoci che c'è anche Amiu che abbiamo affrontato in precedenza con l'aumento della Tari, che anche in quel caso, voglio dire, ci siamo trovati...
1: È stato cambio dei tasti che poi affrontato. Ovviamente...
2: Ma io l'affronto in tutta serenità.
1: Li affrontiamo dopo, Campora, perché insomma...
2: Quindi voglio dire...
1: Dove sta arrivando.
2: Ognuno fa la sua
1: parte. Ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo alla festa dell'unità, torniamo anche a farvi sentire anche la voce della gente, insomma abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere.
4: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: In tutta Italia.
1: Allora, ancora pronti in diretta con il programma politico di Primo Canale, naturalmente il caos AMT al centro di questa serata. Ci colleghiamo ancora con Piazza Caricamento, con Chiara Orru, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Chiara.
7: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, direttamente da Piazza Caricamento alla Festa dell'Unità di Genova. Qui con me il consigliere regionale del Partito Democratico, Simone D'Angelo. Insomma, torniamo a parlare della crisi che sta investendo l'azienda del trasporto pubblico. Insomma, oggi si è fatto il punto a Palazzo Tursi dopo l'incontro tra il Comune AMT e una soluzione, si è arrivati a una soluzione definitiva, a una soluzione che si può definire positiva?
8: Beh, bisogna sempre ricordare da dove eravamo partiti e in che condizioni versava AMT dopo 8 anni di cura Bucci-Picciocchi, un'azienda

0: con i libri in tribunale, per la quale il Comune di Genova ha dovuto immettere 110 milioni di euro e la Regione, che politicamente nega il dissesto di AMT, ha dovuto varare una legge ad hoc per contribuire con 40 milioni di euro ancora non versati al salvataggio dell'azienda. Oggi i posti di lavoro sono salvi, l'azienda è oggetto di un piano di risanamento, arriva sicuramente quella che è la fase più complessa e difficile, quella che in qualche modo è stata sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini, cioè il fatto che il piano di risanamento non deve rendere socialmente insostenibile il trasporto pubblico e il diritto alla mobilità. È chiaro che lo sforzo ulteriore che sta facendo il Comune di Genova, immettendo 2 milioni di euro, è uno sforzo importante. L'azienda ha comunicato che la contrazione del servizio si attesterà intorno al 10%. Penso che con grande onestà nessuno avrebbe voluto e desiderato una contrazione di questo tipo. Se non si riuscirà a scendere ulteriormente sotto il 10% come contrazione delle corse, penso che la parte politica, il Partito Democratico in primis, dovrà far sentire la propria voce, perché i numeri non sono in qualche maniera asettici, non sono variabili in qualche maniera non condizionanti della qualità di un servizio. Noi dobbiamo tutelare in prima istanza sicuramente le fasce orarie dove a prendere i mezzi sono coloro che vanno al lavoro, che vanno a scuola, che vanno a fare lavori di cura. Ecco, su questo penso che serva uno sforzo importante, perché questa contrazione, che deve essere solamente temporanea in vista di un rilancio di un'azienda che rimane pubblica, e questo penso sia un dato positivo rispetto anche a ciò che veniva evocato, ecco, penso che lo sforzo che andrà fatto in questi giorni insieme agli amministratori, sindaci, presidenti di municipi, le associazioni di categoria e i sindacati sarà proprio questo, quello di rafforzare in qualche modo la convinzione comune che questa sarà una fase transitoria, ma che il servizio, il diritto alla mobilità è un diritto che non si può toccare.
1: Ecco, un punto di partenza più che una soluzione definitiva. Parlando proprio di piano di risanamento, va bene così com'è o può essere rivisto, ecco, in qualche modo?
0: Beh, credo che la risposta possano darla solamente i dirigenti e chi ha ereditato la gestione di AMT dopo anni disastrosi, per il quale sicuramente il giudizio politico non può che essere un giudizio politico negativo. Su altri tipi di giudizi sta lavorando la magistratura, e quindi non possiamo far altro che attendere quelli che saranno gli esiti delle inchieste. Non può essere questo in qualche maniera il punto di arrivo, e penso che immaginarla così sarebbe un grave errore. Questa deve essere una finestra temporanea dove sicuramente, mi tolgo la cuffia perché mi rimbomba, questa deve essere una finestra temporanea nella quale bisogna in qualche maniera far sì che la contrazione del servizio non vada a intaccare, come dicevo prima, il diritto alla mobilità dei singoli cittadini. Questo penso sia un obiettivo. Il piano di risanamento in qualche modo può essere oggetto in qualche maniera di giudizi da chi ha concretamente i numeri in mano. Io non faccio il tecnico, faccio il consigliere regionale. Ho votato con convinzione l'intervento di Regione Liguria di 40 milioni di euro, come tutti i colleghi del Partito Democratico. In questo senso,
2: grazie,
0: penso che
2: Simone D'Angelo,
0: che Liguria mantenga quella promessa scritta nel bianco.
1: Ecco, ha una domanda per lei il direttore, mi scusi per l'interruzione, il direttore ha una domanda per lei, lo sente in cuffia Matteo?
2: Intanto faccio i complimenti per l'abbigliamento e il look di questa sera, elegantissimo Simone D'Angelo, naturalmente scherzo, ovviamente volontario in mezzo a chi fa le focaccette, quindi insomma è la forza ancora del Partito Democratico. Tra l'altro sono stato proprio in Piazza Caricamento sabato sera, e tra le tante cose che ho visto e che qualcuno magari l'ha letta anche sul nostro sito in maniera anche un po' divertente, però ho apprezzato nel 2026 ancora la forza di questo partito, che è quello della base, che comunque esiste ancora, esiste tanta gente che passa delle serate a fare i volontari, questo sicuramente al netto di come uno la pensi è sempre qualcosa di bello quando la gente partecipa, e questo è la prima cosa che volevo dirvi, quindi farvi complimenti comunque per la festa dell'unità. Può piacere, non piacere, essere fuori dai tempi come qualcuno dice, però insomma le cose antiche o comunque vecchieggianti romanticamente a me piacciono sempre. D'Angelo, lei ha fatto tante queste parole che lei ha detto, dato in studio questa sera ci sono quattro sindaci dell'entroterra, abbiamo sentito

0: Ti ho risentito mille volte, no, una volta sola, però prima di andare in onda parecchie volte le parole che Silvia Sales ha pronunciato, io l'ho detto e lo ribadirò anche più di una volta questa sera, sbagliando a mio avviso solo attraverso un reel e non convocando una conferenza stampa, perché dopo un incontro importante come quello di questa mattina, secondo me raccontare ai giornalisti e avere anche un confronto con qualche domanda in più, perché questa sera i quattro sindaci, non dico che non abbiano capito niente, ma tanti dubbi gli sono rimasti ancora. Significa che quel reel non è stato proprio centrato in pieno, ci sono ancora delle cose o che lei non ha voluto dire o che ha detto in maniera sbagliata o che tanti punti di domanda. Ecco, glielo chiedo se lei ha capito veramente come stanno le cose, perché noi qui in studio le abbiamo capite poche e sono quattro persone in studio che insomma ne sanno più di me sicuro e più di tanti messi insieme. Lei ha capito davvero che cosa succederà il 14 settembre e dal 14 al 31 dicembre?
1: Ma sì, una piccola cena a quello che diceva il direttore rispetto alla festa dell'unità, mi permetto di prendermi 30 secondi perché penso che a prescindere da quelle che possono essere le idee che ciascuno di noi ha, in un paese dove il 50% delle persone non vota più, la solidità dei partiti, la capacità di costruire socialità penso sia uno strumento per anche riconvincere le persone al fatto che la democrazia è utile a tutti, anche a chi oggi sceglie di non votare. Al di là di questo, penso che siano anche argomenti che si collegano, perché la politica deve saper risolvere i problemi. In questo senso il grande tema è quello di difendere AMT, di evitare il fallimento, ed è stato evitato, difendere i posti di lavoro e non sono stati persi i posti di lavoro. Oggi il tema è difendere il servizio. Saluto i sindaci in studio che giustamente fanno il loro mestiere, sono eletti dai cittadini dei loro comuni per tutelare, a prescindere dall'orientamento politico di ciascuno, gli interessi di quel territorio. Quindi penso che sia in qualche modo corretta la richiesta di un confronto profondo su quelle che saranno in qualche modo le scelte che l'azienda andrà a mettere in campo. È chiaro che la notizia che anche io ho appreso è quella del fatto che non ci saranno linee eliminate, che non ci saranno modifiche nei tracciati e che l'azienda ha esplicitato il fatto che non c'è la possibilità oggi di mantenere il 100% del servizio, ma si riuscirà a mantenere il 90% del servizio, motivo per il quale la volontà, e sono convinto che sarà messa in campo nelle prossime ore, è quella di un confronto con i presidenti di municipio, con i sindaci, anche con le forze politiche, perché no, affinché si faccia una riflessione congiunta su quelle che devono essere le priorità, in qualche maniera le tutele che devono essere garantite in quelle fasce sociali, territoriali, orarie di cui parlavamo prima. Io penso che ora sia il momento del confronto e di una solidità istituzionale che a prescindere dal colore politico, perché i sindaci che hanno in qualche maniera sollecitato l'azienda e l'amministrazione...
0: Chiara, ti interrompo solo per un attimo perché sono maleducato, ma dobbiamo fare presto e se no voglio fare una domanda ad Angelo, se la riferisci tu, se gli passi l'auricolare, vedi tu quello che puoi fare. Allora, ad Angelo c'è in studio Giancarlo Campora, che è ovviamente un personaggio all'interno del Partito Democratico, uno insomma che il partito ce l'ha dentro da sempre, insomma ha sempre stato una, non so se una colonna, comunque insomma un qualcosa di importante, comunque ha sempre avuto un ruolo. Lei che come ha visto questa uscita parziale, anche se poi ha fatto molto rumore di scena, di campo nella città metropolitana, all'interno del Partito Democratico, insomma qualche crepetta, non solo ovviamente per il gesto di Campora, ci mancherebbe altro, però insomma ha aperto una piccola grande crepa nel vostro partito, in un minuto, non di più, per favore.
1: No, ma faccio parte di coloro che pensano che i partiti, quantomeno quelli organizzati come il nostro, debbano costruire sempre più momenti di confronto in modo da poter anche condividere opinioni divergenti all'interno delle proprie sedi. In questo senso è chiaro che sicuramente qualcosa non ha funzionato, Giancarlo sa come la penso perché ci siamo sentiti telefonicamente, continuo a sperare e auspicare che ci sia la possibilità di un suo ripensamento, di un suo ritorno in squadra a livello metropolitano, perché lo diceva il

0: Direttore, prima Giancarlo rappresenta sicuramente un punto di riferimento, una colonna per il Partito Democratico, fa parte di quegli amministratori che hanno sempre dato e chiesto molto poco e penso sia un dato umanamente, personalmente e politicamente rilevante. Quindi non so se ho esaurito la richiesta del direttore, ma in qualche modo
1: voglio dare la parola a Campora. Allora, Campora,
0: utilizzare il primo canale per fare questo appello a Giancarlo.
2: Sì, con Simone ha ragione, ci eravamo sentiti e credo che sia stato uno dei pochi che mi ha chiamato e mi ha rinnovato il suo invito a rimanere. Credo che la mia scelta è frutto di una consapevolezza di avere una grande responsabilità in città metropolitana e quindi non volevo che questa, come posso dire, i problemi di carattere politico andassero a sovrapporsi quella che era la mia attività istituzionale. Non c'è stata nessuna crepa, non credo di essere in grado di aprire crepe nel Partito Democratico, sicuramente è stato un momento di discussione, quindi dopo una presa di posizione sicuramente molto forte dei vertici del partito, credo che ci sarà l'occasione per avere un confronto e ci sarà sicuramente un luogo nel quale avremo occasione di vederci e di discutere su quello che sarà anche il futuro del Partito Democratico.
1: Grazie Chiara Ru, grazie a Simone D'Angelo, magari Chiara, poi magari se riesci insieme
3: grazie a te, Matteo,
1: al tuo operatore o in diretta o a registrare prima di mandarcelo in onda qualche vox in mezzo alla gente per chiedere proprio che cosa ne pensa la gente sulla situazione AMT, magari disturbando qualcuno che mangia, ovviamente se vuoi farlo in diretta naturalmente siamo qui, ci chiedi la linea e poi vediamo se avrai al tuo microfono ancora qualche ospite. Crucioli, insomma, al netto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, che Campora questa sera ha detto non è una crepa, però insomma non è una crepa ma non è neppure una passeggiata di salute, perché insomma negli ultimi giorni, Campora lo sa meglio di me, ma è non un politico navigato, però è una persona piuttosto scaltra, insomma nel partito quello che è successo nella settimana scorsa ha fatto molto rumore, ma ne parleremo ancora. Lei invece di tutta questa vicenda, torniamo un attimo, vuole mica risentire ancora Silvia Salis, così ci facciamo tutti la...
4: No, ma allora io voglio dire una cosa.
1: Magari la mandiamo come ha fatto prima, chiedo a Filippo Rossi se la rimanda prima, tanto hai sottotitoli, si vede anche senza l'audio.
4: Io penso che dipende molto dai ruoli che vengono ricoperti, no? Chi parla di solito ha, diciamo, uno scopo, se poi ha anche una veste istituzionale deve, diciamo, perseguire un determinato interesse, quindi a me tutto sommato non interessa quello che avviene in questa vicenda all'interno del Partito Democratico, non mi interessa, diciamo, da sindaco non mi interessa neanche i motivi per cui ci si è arrivati, quindi la diatriba e la responsabilità del centrodestra che ha amministrato prima, del centrosinistra che ha amministrato adesso, cioè non, io vorrei che si tirasse una riga, no? Perché a me interessa cosa devo dire 14 per i ragazzi che vanno a scuola, per la gente che deve prendere le corriere, insomma mi interessa la questione concreta, quindi di tutto il calderone che si agita dietro, la polemica, il retroscena, reel piuttosto che conferenza stampa, a me interessa poco. Io vorrei che ci fosse una convocazione dei sindaci o perché no anche assieme, cioè io non capisco neanche tanto perché compartimentare, perché prima i sindacati, poi i
1: però perdone Crucioli, lei ha parlato più di una volta di forma, di sostanza,
4: sì, ma allora,
1: la conferenza stampa è forma,
4: sì,
1: e sostanza,
4: ragione,
1: mi permetta, perché
4: hai ragione,
1: se dopo la giornata come oggi siamo qui a commentare un reel,
4: sì, ma aspetta, il motivo per cui non c'è stata la conferenza stampa è evidentissimo, che non hanno le idee chiare.
1: Ah, ecco, allora.
4: Ma è per forza, quando ti dicono il 10% è un dato, come posso dire, generico, per dire abbiamo fatto uno sforzo in ulteriore, che peraltro è apprezzabilissimo, abbiamo trovato degli altri soldi, riduciamo i tagli previsti, non ti sappiamo ancora dire quale corsa salviamo e quale no. Ok, poi alla fine è questa la cosa evidente, e quindi ritardano la conferenza, diciamo, ma non è la questione della conferenza stampa, è dire a i soggetti istituzionali coinvolti da questa vicenda, d'accordo? Quali sono le possibilità, chiedere quali sono le preferenze. Io ti dico, nel mio caso, no? Ci sono cinque corse, cinque linee andate e ritorno e una linea spezzata da Carasco a Santo Stefano, ok? Di queste ne vogliono tagliare una delle cinque andate e ritorno e togliere quella con la coincidenza a Borzonasca. Quella lì, quella con la coincidenza, secondo noi non è possibile toglierla,

0: perché è quella delle 4 che prendono alcuni studenti quando tornano indietro. Ma quando è che io ho potuto o potrò rappresentare questa situazione? Quando è che potrò dire la seconda della mattina, se proprio volete tagliarla, non ci fa piacere, ma non è un disastro, ma invece quella del pomeriggio sì? Cioè, a me quello che stona è la mancanza di un tavolo operativo, d'accordo, in cui potersi dire di faccia tutte queste cose. La convocazione che abbiamo avuto a metà agosto era una convocazione semplicemente fatta per dirci: guardate che le cose stanno così, vi daremo i documenti, arrivederci, grazie. E poi no, noi non siamo neanche andati. Poi peraltro quel giorno lì, al 20 di agosto, avevamo anche la visita del presidente Bucci in comune. Ma non è quando ti parlo della questione formale, è quella, diciamo, che consente di prendere delle decisioni condivise nell'interesse di tutti, d'accordo? Perché qui, ripeto, la questione su cui vedo che siamo tutti d'accordo, come si fa a non essere d'accordo con le parole di Simone D'Angelo quando dice bisogna evitare i tagli alle fasce più deboli, limitare il più possibile, anche il PD alzerà la voce se ci saranno tagli, siamo tutti d'accordo, però bisogna vedere in concreto, ok, la coperta è quella, dove vai a stiracchiarla. Questo confronto non c'è stato, ok. L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Simone D'Angelo è quando dice che sono tagli temporanei. Non ci credo proprio neanche un po'. Neanche
1: che non
0: po'.
1: Ci crede nessuno. Malfatti, siamo stati a Mignanico. Siamo stati a Mignanico a sentire un po' quello che pensa la gente.
2: Avete visto che siamo molto ospitali?
1: Molto ospitali, grazie. Andiamo a sentire qualche cittadino di Mignanico.
3: Negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola.
4: Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
5: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti.
6: Ma sì, me l'hanno detto, sì.
1: Allora, queste le voci, visto che ci siamo, lo facciamo sentire dopo. Vobbia e Crocefieschi, caro Crucioli, abbiamo sentito un po' di gente anche da quelle parti.
0: Venite anche da noi, che
1: Vobbia e Crocefieschi.
0: Abbiamo gente che parla molto chiaro, quindi se volete un po' di cose piccanti, venite.
1: E a Toriglia cosa dicono, tra l'altro, come al netto di quello che dice il sindaco, la gente?
6: E le persone sono preoccupate, ma è normale che siano preoccupate. Io lo so che sono noioso, continuo a rompere le scatole, ma ci sono dei dati che a me allarmano molto di più, e facciamo finta che, come dicevo prima, gli autisti ci sono, facciamo finta che poi si trovano i soldi, siamo sicuri che ci siano i mezzi? Stamattina su 284 mezzi che c'è sull'extraurbano ne avevamo 84 fermi. L'azienda cosa sta facendo? Io sono molto critico nei confronti dell'azienda, molto molto critico. E un anno fa c'erano...
1: Però ci dia la risposta a questo punto.
6: Eh?
1: Ce n'erano così tanti fermi perché?
6: Perché purtroppo io, è una cosa che critico dall'inizio, è giusto sollevare il problema, è giusto affrontarlo perché l'azienda prima già non funzionava, c'erano dei problemi eccetera eccetera, però queste situazioni qua vanno gestite con cautela, perché è anche logico, se tutti i giorni siamo in televisione a dire che un giorno c'è un buco da 50, un buco da 80, un buco da 100, un buco da 70, qual è la banca che continua a finanziare questa

0: l'azienda. Qual è il fornitore di pezzi di ricambio che continua a dare i pezzi di ricambio e non sa se verrà mai pagato? Cioè, sono situazioni che vanno gestite con grande attenzione, vanno gestite con grande cautela. Io purtroppo, per la mia esperienza, avendo vissuto un concordato con ATP e l'ho vissuto in pieno con un ruolo apicale all'interno dell'azienda, e è stato gestito con molta cautela. Io questa volta la stessa cautela non l'ho vista. E questa cosa qua a me non piace, perché poi viene buttata in politica per poter dire che era colpa prima, era colpa dopo, e su questo condivido quello che dice Crucioli, ma ci sono colpe da tutte le parti, sì. Perché onestamente la situazione era delicata, però oggi siamo lì. E dico, qualcuno ha sentito i privati, ha sentito, i privati intendono, perché poi domani se no i sindacati mi sbranano, ma ha sentito quelli che hanno le subconcessioni, se hanno dei mezzi disponibili, possono essere disponibili, soprattutto sulle corse, quelle marginali, dove loro potrebbero costare meno? Qualcuno li ha sentiti? Perché io mi sono permesso di sentirli, io so quale potrebbe essere la disponibilità dei mezzi da parte di aziende che lavorano già con AMT, quindi aziende serie, aziende locali, senza andarci a inventare certe aziende che poi sono quelle che hanno fatto il disastro nei servizi sul territorio. In questi giorni qua le corse che saltano principalmente in tutti i nostri territori dell'extraurbano sono le corse quelle che vanno verso i comuni più piccoli, quindi quelli con i mezzi piccoli. Ma se già tu inizi il turno, faccio l'esempio sulla nostra valle, che ti mancano 3-4 mezzi tutti i giorni, è scientifico che tutti i giorni tu a Propata non ci vai, è scientifico che tu tutti i giorni a Fontanigorda non ci vai, ma non perché ti manca l'autista, perché non hai i mezzi. Però qualcuno la testa lì ce l'ha messa, perché ora il direttore generale c'è da un anno, se non ricordo male. Il presidente, scusi, c'è da un anno, il direttore generale c'è da un po' meno tempo. In corsa abbiamo cambiato un direttore di esercizio che magari conosceva il territorio, conosceva la situazione, aveva già vissuto un concordato e quindi sapeva già dove si poteva andare a parare. Mettiamo lì una figura nuova che non sa nemmeno, non dov'è Torile, perché magari Torile è complicato sapere dov'è, ma non sa magari nemmeno dov'è Rapallo. Allora lì diventa dove io ho dei dubbi, dove io ho dei forti dubbi, dove io non ho assolutamente fiducia. Quindi non è un attacco politico il mio, perché anche sta storia qua un po' m'ha stufato, che c'è l'attacco politico, che vogliamo far solo polemica, che i sindaci non sono responsabili. I sindaci sono responsabili, hai voglia se sono responsabili, tantissimo, e sono anche disponibili. È chiaro non a firmare un assegno in bianco, è normale. C'è un problema, a ottobre bisogna andare a dire delle cose, ma noi siamo pronti anche a fare un ragionamento, dire bene c'è quell'aumento, però non si può chiedere a un sindaco, tu tanto dai l'aumento, tanto partiamo con i tagli che non sono il 10%, perché se partiamo con quelli che ci hanno prospettato sono dal 25 in su, e poi semmai dopo vediamo. No! No, è chiaro che lì c'è una posizione ferma, perlomeno da parte di alcuni, ma se invece andiamo a dire fermiamo le bocce ferme, partiamo col servizio com'era, lavoriamo testa a cuocere tutti per arrivare a fine anno con un progetto serio dove si va a vedere le corse necessarie, quelle meno necessarie, perché di corse non necessarie non ce ne sono. Ragioniamo tutti assieme, allora a quel punto lì noi possiamo dire bene, ci impegniamo, se facciamo un servizio soddisfacente, a aumentare la contribuzione da parte dei comuni.
1: Ma infatti, non credo di dire una follia. Quello che dice il sindaco di Toriglia, Beltrami, mi faccio riferimento, sì. Allora facciamo così, ci fermiamo solo qualche istante, così poi facciamo la domanda e tutte le risposte con calma.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con SA.

Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Ma infatti quello che diceva il sindaco di Torino Beltrami prima, quello dell'allarme lanciato forse in maniera un po' frettolosa, e questo è il primo canale senza nessuna connotazione politica, ma è una denuncia che ha fatto per mesi e mesi, quando Silvia Salis si è insediata a Palazzo Tursi, tra le primissime cose che ha detto ha lanciato l'allarme sul buco. Un milione, due milioni, 50, 100, un buco profondissimo di MT. Questo obiettivamente non ha aiutato il mondo bancario, chi le società di autonoleggio, dei pullman che appunto fanno il lavoro in subappalto, che si sono spaventate e qualcuno si è mossa anche per avere naturalmente le garanzie del caso. Questo può aver inciso in maniera importante, o pensa che invece le cose sarebbero andate nella maniera in cui stanno andando ugualmente?
1: Allora, la premessa è che il sindaco Beltrami ha, diciamo così, nel suo curriculum un'esperienza di lavoro nell'ambito del trasporto pubblico locale che io non ho, e quindi ha sicuramente la capacità di guardare ai problemi di AMT oggi con competenze non comuni. Detto questo, immagino anche che una situazione complessa come quella di un'azienda importante come MIT, con il numero di dipendenti che ha MIT, con i chilometri che fa MIT, non sia banale. Quindi immagino che, per quanto io sia tendenzialmente cauto, che i numeri quando si danno devono essere quelli, penso anche che ci sia una complessità nell'analisi della situazione economico, tecnico-economica di MIT, che forse ha fatto fare qualche fuga in avanti e qualche fuga indietro. Non vuole essere una giustificazione, ma una spiegazione di quelli che sono i numeri che sono circolati.
0: Anche perché senza un bilancio ancora depositato, questi numeri non li abbiamo sentiti,
1: se non vado errato,
0: di ogni buco, buchetti, voragini, debiti, crediti, se sono sommati, non se sono sommati, sono stati, ognuno ci ha messo il suo.
1: Sì, se non vado errato, i revisori dei conti hanno bloccato l'approvazione del bilancio a giugno del 2025. Quindi ci sono degli atti formali, vale la pena dirlo, perché sennò sembra la cattiva volontà di chi ha un bilancio lì, ogni tanto lo guarda, ogni tanto no, e non lo porta a compimento. Quindi ci sono, da quello che ho potuto capire, dei problemi tecnici, tecnico-economici importanti. Poi, al di là dei numeri che possono aver influito o meno sugli istituti di credito, penso che la situazione attuale non sia condizionata in maniera principale dai numeri che sono circolati.
0: Però io non penso, so, che ci sia... non ero sindaco, non ero assessore al bilancio, niente, però
1: del
0: dice
1: il centrodestra di neanche
0: che
1: noi,
0: fino a...
1: neanche nessuno dei presenti.
0: Esatto, che fino a due mesi prima della vittoria di Silvia Salis le banche avevano dato credito a MT. Questo ci fidiamo, io non,
1: sì,
0: non,
1: ma
0: non
1: io,
0: lo so.
1: Io ho detto la settimana scorsa.
0: Quindi se la situazione era così grave, perché avevano dato credito?
1: Ho detto proprio qua settimana scorsa che non faccio il complottista e non faccio il complottista bipartisan. Immagino anche che si arrivi poi a un certo punto dove la situazione degenera e oltre quel momento le banche poi chiudono i rubinetti. Cioè non è che, come dire, la battuta 5 minuti prima di morire, uno
0: sì,
1: era vivo.
0: Con la carta di credito io posso comprare una cosa, poi se
1: a un certo punto
0: vado nel negozio dopo, se
1: c'è una soglia, c'è una soglia, e oltre quella gli istituti di credito si fermano.
0: Può essere anche questo una...
1: Immagino che possa essere questo, perché nel momento in cui un istituto di credito mette a disposizione delle risorse, lo fa con dei numeri sul tavolo. Non credo che nessuno, tantomeno le banche, regalino soldi né ai comuni né alle aziende pubbliche, tantomeno alle aziende private. Di conseguenza direi che la spiegazione più logica ritengo sia questa. Resta il fatto che da un punto di vista sostanziale tutti convergono sulla presenza di un indebitamento estremamente rilevante, altrimenti non ci sarebbe la procedura che è stata avviata e presentata a maggio in tribunale. Onestamente io non sono azionista di, come comune di Mignano, non solo personalmente chiaramente, ma non sono azionista di MT, io devo guardare al servizio che viene dato ai nostri cittadini.

0: devo guardare a quello che mi viene chiesto in termini di contribuzione economica in rapporto alla qualità del servizio che viene fornito. E qua per noi, oltre che per il metodo, di elemento di cui parlava Mattia prima, ma che è stato sostanziale, ciò che abbiamo rimproverato in sede di incontro e nei giorni successivi è stato che non puoi convocare per un tema così rilevante una riunione con una nota dell'11 di agosto, convocandola per il 19 di agosto, dando 9 giorni per delle osservazioni, quando il tema è noto da mesi a chi se ne occupa.
1: Ecco, la domanda da complottista, quale invece io spesso sono, allora perché un'azienda come MT, cioè non il negozio di frutta e verdura sotto casa, ha in mano da mesi e mesi questa situazione ben chiara, perché penso ce l'abbia ben chiara, di dover fare un piano, dover rispondere al tribunale tutto, perché si trova costretta ad arrivare a 8 giorni a metà agosto a presentarvi il piano? Cioè perché allora, si è arrivati lì? Perché la domanda, sono dei pazzi e non penso, dolo nel senso di volervi mettere in difficoltà, non lo so, perché la domanda è spontanea.
0: Vorrei esordire con un auspicio, spero che glielo possa chiedere in una conferenza stampa,
1: grazie.
0: È un tema che mi è parso,
1: perché la domanda
0: è stata sollevata più riprese, mi auguro che ci sia questa occasione.
1: Sono domande lecite che vengono spontanee, no?
0: Vabbè, la mia era una battuta, ma non sfuggo, non sfuggo alla domanda. Beh, io immagino, cioè metto sul tavolo due opzioni, banalmente due opzioni. Dei limiti oggettivi in chi ci ha lavorato e quindi che invece di fare il compito in che so un mese ce l'ha messi 2 o 3 e forse invece, come dire, l'idea di sottoporre in tempi rapidi un orario lasciando poco spazio al confronto.
1: Campo, la lei di quale, la A o la B, quale sceglie come carta?
2: Ci possono essere entrambe. Nel senso
0: e tra l'altro possono coesistere entrambe, possono coesistere.
2: Quindi io credo che ci possa essere sicuramente anche la difficoltà di un momento molto particolare che ha portato a essere lunghi rispetto alla presentazione di un piano e di un progetto che andava a impattare comunque sul territorio, e quindi giustamente i sindaci volevano conoscerlo prima. Questo può essere sicuramente un elemento. Io però anche sul discorso di MT tengo a precisare, voglio dire, io non credo che nessuno possa dire che MT non versava in una situazione estremamente difficile. Poi si vedrà coi bilanci, si vedrà con la situazione reale patrimoniale, però credo che il problema che si sono trovati sul tavolo gli attuali amministratori del Comune di Genova sia un dato estremamente negativo che riguardava AMT, e quindi gli interventi che sono stati delineati sono tutti interventi che sono stati dettati proprio dalla situazione contingente cui versava, ripeto, AMT anche
1: non apra quel capitolo, perché abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione.
2: Poi sono d'accordo con i colleghi che bisogna andare avanti e quindi mettere in atto questo risanamento che sia più possibile, che vada più possibile e vada condiviso con i territori e impattare il meno possibile sui territori. Però bisogna partire da un dato di fatto, che è quello della situazione estremamente difficile in cui versava MT. Poi da lì si va in avanti e bisogna trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, questo sicuramente.
1: Crucioli, faccio sentire i suoi amici di Vobbio e Crocefie, ci siamo andati un po' da quelle parti, sentiamo quello che hanno detto ai nostri microfoni.
3: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
4: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
3: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
4: Vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
5: Sì, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
4: Lì per muoversi da?
5: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
4: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
3: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
6: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere. Basta.
5: Chiedere il passaggio a qualcuno.
3: Quindi siamo nel

0: nell'entroterra siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il leitmotiv, siamo nel disagio più assoluto. Crucioli, vi faccio sentire anche il sindaco di Bargagli, proprio 30 secondi, perché è intervenuto anche nei giorni scorsi, Massoli, che ha parlato anche, ha tirato in ballo anche Beltrami, sentiamolo.
2: Hanno fatto dei tagli che sembrano fatti a prescindere dal servizio. Le faccio un esempio, la corriera, quella che da Brignole viene su Valbisagna e poi Valtrebbia, aveva una corsa alle 14, poi 14.30, 15.30, 16.30. Sono state tolte queste tre corse qua. Se uno studente perde la corriera delle 14, se ne sta 3 ore e mezza a Genova prima di poter rientrare. Analogamente sul territorio di Bargagli, il sabato una frazione risulta non coperta. Abbiamo un'altra frazione dove il pomeriggio praticamente non ci sono corse, quindi anche gli studenti in crisi. Cioè è un piano che va rivisto, a mio modo di pensare, nella sua completezza. Quindi è necessario, e l'ha proposto anche il sindaco di Ceranesi Montaldo, che è una persona ovviamente di grande competenza, aprire un tavolo di concertazione. Quindi vedersi e nominare dei tecnici di provata esperienza, perché ripeto, questa partita qua va giocata da persone che hanno cognizione, che sanno di cosa si parla. Ad esempio, un'altra persona che potrebbe dare un grosso contributo è il sindaco di Toriglia, che per anni è stato anche presidente di ATP. Quindi non è polemica, non vuole essere assolutamente distruttiva, però sta di fatto che ad oggi 21 comuni si sono espressi negativamente su 66.
1: Ovviamente quello che diceva il sindaco Massoli è di qualche giorno fa, quindi i tagli a cui si riferivano a quelli che erano stati ipotizzati la settimana scorsa. Alla luce di quello che è accaduto oggi, se lei fosse il sindaco di Bargagli, ma com'è il sindaco di Toriglia, di quello che ha detto, di tutte queste linee tagliate, dormirebbe più o meno sonni più o meno tranquilli?
3: Io,
1: o torniamo a quello che abbiamo detto un'ora fa?
3: Io non ancora, perché io non ho ancora capito se il 10% è anche per l'extraurbano. Io questo mi dispiace, ma non l'ho ancora capito.
4: Tra l'altro,
3: mentre parlavano i colleghi, mi sono arrivati 3 messaggi da 3 sindaci che mi dicono: ma scusa, ma il 10% è per l'extraurbano, quindi non siamo noi 4 che siamo 4 tonti, siamo già 7 tonti, ma secondo me domani siamo 30, 40, 50, 60 che non abbiamo capito. Ma ripeto, io non ho capito, ma io sono il più tardo di tutti.
4: Mi viene in mente anche un'altra cosa, perché io ho capito poche cose, però volevo essere sicuro, insomma, che fossero corrette. Cioè, innanzitutto la questione dei debiti, no? I debiti spettano alla compagine societaria, non certo ai comuni che non fanno parte di AMT, quindi quelli, come dire, i debiti, i creditori che hanno fatto istanze di fallimento, eccetera, dovranno essere soddisfatti attraverso una ricapitalizzazione, comunque contributi da parte dei soci di AMT, e quindi lì i comuni della città metropolitana non hanno voce in capitolo. Invece poi ci sono 2 contratti di servizio, uno per l'urbano e uno per l'extraurbano. Quello per l'urbano paga Comune di Genova e Regione Liguria. L'extraurbano pagano tutti gli altri comuni, ma non Comune di Genova, gli altri comuni della città metropolitana più Regione Liguria. Regione Liguria paga per entrambi i 2 contratti di servizio per dare i servizi minimi essenziali, cioè i comuni dell'extraurbano, se non vogliono aggiungere soldi, hanno diritto ad avere le corse minime del servizio garantito coi fondi della regione. Io di quello non so dire quali sono, cioè qualcuno ha mai distinto quali sono i servizi minimi che noi avremmo garantiti anche se non mettessimo un centesimo? Io questo non l'ho trovato da nessuna parte. E poi le corse aggiuntive, qualcuno ci ha mai detto quanto costano, non quanto le abbiamo pagate finora? Noi ad esempio paghiamo 21.500 euro all'anno e mi dicono che sono pochi rispetto al costo effettivo delle corse in più che abbiamo chiesto, d'accordo? Ma qualcuno sa fare un calcolo per dire qual è il costo effettivo? Perché non sarebbe poi tanto difficile. Si dice la regione copre 2 corse, nel nostro caso 2 corse su 5, quello è il servizio minimo. Ne vuoi 3 in più? Devi pagare tot, perché quello è il costo aggiuntivo. È un calcolo, credo che sia per un addetto ai lavori abbastanza facile, ma non c'è chiarezza su questa. E poi l'altra cosa che mi fa dire attenzione è che quello urbano lo paga Regione e Comune di Genova, quello extraurbano, Regione e tutti gli altri comuni, e quindi siccome il piano è unico e la coperta è corda, non vorrei che la tirassero un po' più sull'extraurbano.
1: Beltrami ha detto cose sbagliate, Crucioli? O...
3: Diciamo che ha dimenticato sull'extraurbano la città metropolitana.
4: Città metropolitana che contribuisce,
3: perché
4: è vero?
3: Anche socio. Allora, no?

oltre a essere sì, ma diciamo che la città metropolitana dove mette un grande contributo, perché quando nasceva l'azienda bisogna solo un secondo per capire. Quando era stata fatta la fusione di Ali con Tiguglio Trasporti, praticamente la suddivisione era, se non ricordo male, il 51% la provincia, ex provincia, poi città metropolitana, e poi c'erano i comuni soci, che erano i comuni importanti, Rappallo, Chiavari, eccetera, eccetera. Per i comuni dell'ex

0: per noi sarebbe un corrispettivo di 800.000 euro, circa, voto per pieno, il 50% lo mette la città metropolitana e il 50% lo dobbiamo andare a mettere noi. Quindi era un modo solidale nei confronti dei piccoli comuni, perché se no i piccoli comuni il trasporto che abbiamo non lo reggerebbero economicamente. Bisogna che non venga a mancare questo, cioè la mia paura e il mio allarme e il mio continuare a rompere le scatole su quello che è la riforma dell'orario, che questa parte qua venga dimenticata, perché poi logicamente sul trasporto hai ricordato i soggetti, ma poi c'è anche lo Stato, perché alla regione vengono trasferiti i soldi da parte del Ministero in base ai chilometri che si fanno, perché anche lì andare a tagliare dei chilometri o vai a cambiare l'importo del corrispettivo, perché oggi ogni chilometro percorso viene pagato da contratto sull'extraurbano 2,15 euro. Se tu tagli 1,6 milioni, in teoria tagli anche la contribuzione che va data, a meno che non vai a cambiare, che non è più 2,15 euro e lo porti a 3,50 euro, 3,40 euro, per mantenere la stessa contribuzione con meno chilometri. Anche lì io qualche dubbietto ce l'ho, perché comunque è stato dato servizio ad AMT in house un paio d'anni fa, con un contratto che finisce al 2029, è in corso d'opera. Andare a cambiare questi numeri e andarli a cambiare in maniera così importante, boh, non lo so.
1: La domanda che faccio, non potevano chiamare lei a fare questo, non a fare, ma almeno dare, no, no, non per, è una battuta, per però carità. Lei ha le competenze, no. È un sindaco, ha le competenze passate e importanti in un ruolo apicale come era quello che ha ricoperto. Una consulenza, anche non pagata, non retribuita, però almeno venga qua un giorno alla settimana, che magari ci aiuta a capire un po' le cose. Non sarebbe stata una cosa così campata in aria, una follia. Ecco.
0: Sicuramente sono talmente offeso che avrei detto di sì. Il problema però è che io non discuto, sicuramente ci sono persone che stanno gestendo in maniera corretta e sono stati nominati anche dei consulenti super bravi, però anche lì io, sarà che veramente sono proprio un paesano, me lo dico da solo, e sono proprio montanaro, però avendo già fatto un percorso simile con ATP e avendo avuto dei consulenti genovesi, quindi studi importanti che ci avevano seguito e ci avevano portato fuori, era proprio necessario andarli a cercare fuori. Io, sarà che d'abitudine, se a Toriglia devo togliere la neve, mi cerco quelli locali, perché conoscono i segreti, conoscono, io rendo semplice la cosa. Ma siccome avevamo delle figure importanti, avvocati, commercialisti, che avevano seguito ATP per fare un certo discorso e avevano già fatto una certa esperienza, boh, non lo so, io qualche perplessità io continuo a dire.
1: Chiarissimo. Capola, una considerazione. D'Angelo ha detto prima, insomma, ha fatto l'invito a far sì che lei magari nella notte ritorni sui suoi passi e faccia un passo quindi indietro, riprendendosi le deleghe, che tra l'altro deleghe importanti che aveva, come quella naturalmente del trasporto, ma anche quella di Amio, insomma, non è una cosa da poco. Poi ovviamente va affrontato con calma il discorso Amio, non certo questa sera. Però insomma, chi la conosce bene dice Campora su questo, a meno che proprio non prenda un fulmine in testa o cada dalla mattina quando si alza in maniera sbagliata, difficilmente torna indietro, perché lui nel bene e nel male è fatto così, e quindi se ha preso questa decisione è perché la sentiva dentro. Però qualcuno invece dice addirittura, non so se adesso la voglio mettere un po' in difficoltà, ma è normale che sia così, che non solo rimetta, che ha rimesso quelle deleghe, ma addirittura non so se sta pensando, o qualcuno ha paura che invece lei proprio esca da città metropolitana, perché avere una figura come lei all'interno di città metropolitana, dove i voti sono già col bilancino, stanno in piedi proprio per miracolo, il suo voto potrebbe essere decisivo in qualche votazione, e quindi meglio magari far sì che lei a questo punto se ne vada, mettere dentro qualcuno di amico, e quindi a quel punto si ritorna tutto così. E come dice il sindaco di Mignane Gomalfatti, sono troppo dietrologo o fantapolitica o insomma...
2: No. Abbiamo un nuovo titolo, il direttore complottista. Bellissimo.
3: No, assolutamente, io...
1: Assolutamente
3: come detto,
1: cosa?
3: Come ho detto a tanti, no, assolutamente dal punto di vista delle deleghe ho preso la mia decisione, poi credo che se a qualcuno avesse fatto piacere, come ha fatto piacere ad Angelo, telefonarmi e chiedere qualcosa...

0: cosa probabilmente l'avrebbe fatto.
1: Silvia Sales, il sindaco l'ha chiamata?
0: Ci siamo messaggiati con la sindaca.
1: Dopo?
0: Quindi durante, voglio dire, quando io volevo rassegnare le mie deleghe,
1: ci siamo messaggiati
0: e quindi insomma abbiamo manifestato la sua stima. Io nella lettera che ho fatto ho detto chiaramente come stavano le cose, che non mancherà la mia collaborazione. Chi mi conosce sa che non chiederò di nuovo le deleghe, ma sicuramente non mancherà il mio appoggio a quella che è la linea politica della città metropolitana. Io sono una persona del centro.
1: Quindi sale se può dormire, sono tranquilli per quanto riguarda il suo voto.
0: Dal mio punto di vista la città metropolitana deve continuare a lavorare.
1: E invece le faccio vedere quello che invece, non so se hanno dormito sonni tranquilli Natale e Tognoni, perché insomma la lettera che hanno scritto Malfatti disse proprio qua a Primo Canale, è scritta un po' di pancia. Forse.
2: Beh, quella è l'unica cosa veramente stonata, è stata quella. Come fai a dire a un sindaco che solo perché dalla tua parte...
1: Allora abbiamo anche in grafica, eccola qua, questo sono il primo passaggio. Che questo è il secondo, quello che vedo già è il secondo, riusciamo a vedere il primo cartello, grazie, eccolo qua. Leggere sulla stampa e sui social una lettera di amministratori che attaccano il comune lo troviamo veramente fuori da ogni logica politica ed è un cattivo servizio alla verità dei fatti. Sembra di essere tornati indietro ai tempi in cui il centro-sinistra bisticciava sui giornali e si ridicolizzava agli occhi dei cittadini. Dico io, cioè l'ha fatto loro di finire sui giornali con questa lettera, perché sarebbe tutto finito se vi foste fatti una telefonata. Cioè loro una volta che hanno fatto questa lettera e sono loro che...
2: Non c'erano stati attacchi politici fino a quel momento.
1: La seconda parte della lettera, andiamo un attimo a rileggere così terminiamo. Ci si è permesso di dire che tra i diversi amministratori della Valpolcevera c'è chi ha ruoli e informazioni per comprendere al meglio quanto sta accadendo. Quindi naturalmente era il signore Giancarlo Campo con la camicia bianca e i capelli grigi, è quella persona che vedete inquadrata in questo momento.
0: Quello che mi ha fatto più pensare è che noi nel comunicato non abbiamo attaccato nessuno, nel senso il comunicato era un comunicato molto chiaro. Noi abbiamo detto, poi qua c'è Michele con il quale ci siamo confrontati insieme agli altri sindaci, noi abbiamo detto, anzi abbiamo evidenziato quali erano le difficoltà che stava affrontando il comune di Genova.
3: C'è un capoverso dedicato
0: che dice
3: nel
0: proprio questo.
3: Dedicato
0: e non solo, davamo anche delle soluzioni, no? Cercavamo di dire anche come quale via era possibile portarci fuori da questa situazione. Quindi sinceramente non so che comunicato sia stato letto, quindi niente, è sicuramente, io credo che noi amministratori, guardo Michele perché voglio dire abbiamo vissuto tante esperienze, tanti mandati insieme, amministratori di lungo corso della Valpolcevera in cui abbiamo sempre portato avanti una linea ben precisa per quanto riguarda l'attività politica e amministrativa, e senza mai chiedere nulla, anzi ci siamo assunti le nostre responsabilità quando c'erano da assumerle. Io non credo che, come posso dire, ci meritiamo una lettera di questo tipo. Sicuramente mi sarei aspettato che magari i vertici del partito mi facessero una telefonata, ci facessero una telefonata e potevamo affrontare insieme la situazione.
1: Quindi loro denunciano di tornare alla vecchia centro-sinistra che litigava sui giornali mandando una lettera ai giornali.
3: Mi permetto di ripetere quello che ho già detto proprio in questo studio qualche giorno fa. È stata, come si diceva prima, secondo me una reazione di pancia. E se potessero tornare indietro nel tempo, se la rimetterebbero in tasca.
1: Però non hanno mai fatto un passo indietro.
3: Però perché in questo momento fare un passo indietro sarebbe l'amplificazione ulteriore di quello che è uscito.
1: È come la smentita di una notizia, che la notizia è data due volte,
3: esattamente.
1: Allora andiamo a sentire Chiara Orru, che alla festa dell'Unità a Genova ha raccolto qualche voce proprio sull'argomento. Andiamo da te, Chiara.
4: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati e quindi deve essere la regione, il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
5: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione.

0: guidone. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
1: Come sta andando questa festa dell'unità qui allo stand delle focaccette?
2: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1000 focaccette, quindi direi un bel risultato. Persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimaste senza.
3: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco.
4: Eccola lì, la focaccetta di Crevari, mentre il sindaco di Toriglia Beltrami, al quale facciamo naturalmente gli auguri di buon compleanno, non ha portato naturalmente le focaccette di Crevari, ma ha portato i famosi canestrelli di Toriglia, che quindi questo per il suo compleanno, quindi tanto glieli facciamo in diretta naturalmente. Speriamo che sia un anno ovviamente differente o migliore rispetto al precedente, dal punto di vista personale naturalmente, ma anche per tutti gli abitanti della sua zona, ma di tutto l'entroterra genovese. Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché i rapporti fra Silvia Salis e i sindaci dell'entroterra, soprattutto quelli della vostra zona, l'Alta Valpolcevera, caro Malfatti Campora, insomma l'altro giorno alla festa della Madonna della Guardia il clima era un po' differente rispetto a quello di un anno fa, dove spesso e volentieri, ecco qua vediamo le immagini, Silvia Salis insieme al vice sindaco Terrile, lo scorso anno tutto in un clima differente. Di solito succede che sia in processione che durante la Santa Messa il sindaco sia in mezzo a voi in maniera chiara e netta,
5: organica.
4: Si mischia un po'. E l'altro giorno invece erano molto un po' sulle sue, poi i complottisti ovviamente hanno visto qualcosa.
5: Ma leve del male da tutte le parti, erano dietro al gonfalone del comune, quindi voglio dire erano nella loro posizione istituzionale. Quindi non vedo.
4: Qui non riconosco Campora, io quando gli faccio i complimenti quando devo fargliela, quando gli cresce il naso e invece gli cresce
6: il naso.
4: Posso
6: dire che io non c'ero, quindi non posso raccontare né verità né bugie su quello che è avvenuto perché non ero presente.
4: Allora, chiedo alla regia di stare attenta al naso di Campora, che rischia di arrivare addirittura sulla telecamera numero 3, quindi vediamo se riesce a impallare la telecamera e il naso di Campora, faremo con meme sul naso di Campora. Allora, chiudiamo questa trasmissione, caro Beltrami, come la chiudiamo?
7: La chiudiamo che io sono certo che domani ci verrà tolto il dubbio del taglio del 10%, io sono sicuro di questo.
4: Con una conferenza stampa?
6: No, non credo, a me basta anche un sms.
7: E devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sorpreso nel sentire chi ha partecipato alla riunione e non aver sentito nominare il vice sindaco della città metropolitana, che io penso e spero che ci fosse, anche perché Crucciola ha spiegato bene che i contratti sono separati e quindi a noi a tutti gli effetti rappresenta Simone. Tra l'altro persona di cui io ho massima fiducia e che stimo molto, quindi anche il fatto che venga spesso dimenticato, questa cosa qua un po' mi scoccia, quindi se non c'era è gravissimo e se c'era che sia stato dimenticato non lo so, mi sembra un caso, però sono certo che domani ai comuni verrà fatta una comunicazione ufficiale.
4: Guardate poi i vostri quattro telefoni se vi è arrivato il messaggio.
7: Magari arriva prima ai colleghi della Valpolcevera, però poi magari arriva anche a noi, però ora...
6: Non fare queste scenate,
7: però no,
6: arriva a tempo anche a te.
7: A parte gli scherzi, no, la cosa importante è che questo dubbio qua ci venga tolto subito e che ci sia data la possibilità di poter dare una mano. Perché è chiaro che se non viene tolto questo dubbio e se i tagli rimangono del 25, 30 o 50%, che continua a battere sul 50% perché in alcune zone è proprio su tutto il servizio, ma è stato tagliato il 50% del sabato.
6: Beh sì, il sabato, considerato come la domenica.
7: Nelle zone come le nostre vuol dire far chiudere delle attività commerciali, vuol dire non dare la possibilità alle persone di andare a lavorare, perché ormai le persone lavorano sui 6 giorni, sui 7 giorni. È finito.

0: attività che si lavora fino al venerdì. Quindi il sabato tranciato del 50% è una follia pura. Quindi io se al 10% mi metto a un tavolo e discuto.
1: Grazie a tutte e quattro per essere stati con noi, speriamo e pensiamo e vogliamo sperare appunto di avere dato un servizio a chi ci ha guardato da casa, non so se ha capito qualcosa di più di noi, speriamo, noi ovviamente seguiremo tutta la vicenda passo per passo durante le nostre trasmissioni durante il giorno e alla sera, naturalmente sui nostri canali social e sul sito primocanale.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Questa festa, come tutte le feste dell'Unità, ma qui in particolare siamo tornati in questa piazza dopo un po' di anni di assenza, testimoniano l'importanza che ha lo stare insieme, l'importanza che ha il vedersi e il parlare di tematiche fondamentali. Noi abbiamo cercato di farlo in questi giorni, continueremo a farlo fino a domenica. Ma una cosa è importante dirla, è che farlo a Genova è ancora più significativo ed è più facile farlo oggi perché da un anno questa città è iniziata a cambiare, è iniziata a farlo grazie alla nostra sindaca, grazie a Silvia Salis che stasera è qui con noi. L'anno che ci separa sarà un anno fondamentale, l'anno che ci separa da delle elezioni politiche che saranno tra le più importanti degli ultimi anni. E noi ci arriviamo con un Partito Democratico, con un centrosinistra più in salute. E io credo che questo sia frutto del lavoro di tante e di tanti, ma che non sarebbe stato possibile senza una persona in particolare, che è la nostra segretaria, che stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi. Sarà un anno fondamentale, lo facciamo con la consapevolezza che siamo nelle condizioni per vincere le elezioni, con la consapevolezza che il nostro è un partito più in salute e con la sicurezza che riusciremo a fare bene. Lascio la parola al segretario regionale Davide Natale per delle brevi introduzioni e poi vi lasciamo al nostro capogruppo in Senato e alla nostra segretaria. Grazie ancora.
1: Grazie a tutte e tutti. Io vorrei partire con un grande applauso per il neo segretario del Partito Democratico Genovese, Francesco Tognoni. Che assieme agli altri giovani segretari della nostra regione hanno sicuramente dato un cambio di marcia anche a livello locale al nostro partito. Un partito che vuol stare in mezzo alla gente, che è in mezzo alla gente e che trova anche il modo di scusarsi, di giustificare di quei quattro pecoroni che hanno attaccato un manifesto per rovinare una nostra iniziativa. Ma non ci riuscirà. Dei problemi della gente, perché noi abbiamo una necessità di cambiare di passo. Guardate, è impensabile che nella nostra regione ci siano 150.000 liguri che non possano curarsi, che rinunciano a curarsi, che ci sono 200.000 liguri che ogni anno spendono più di 1.000 euro per potersi curare, e questa è una cosa vergognosa. E noi a livello nazionale, grazie alla nostra segretaria, che anch'io voglio ringraziare di essere qui presente, abbiamo presentato una proposta di legge per ancorare al 7,5% del PIL, che vuol dire 4 miliardi di euro, che sono le risorse che tutti i presidenti di regione, centrodestra, centrosinistra, hanno chiesto per poter far funzionare la sanità pubblica. Noi su questo continueremo la nostra battaglia e lo faremo ancora di più quando, io sono sicuro, saremo al governo di questo paese, perché il nostro paese non può permettersi altri anni di questa destra fascista. E allora noi dobbiamo assolutamente cambiare il passo, e lo possiamo fare con il nostro gruppo dirigente nazionale, con Elli, che sicuramente, come diceva Francesco, ci guida assolutamente verso la vittoria. E noi diciamo anche un altro tema che in questi giorni si è dibattuto anche a livello locale, che è quello del trasporto pubblico. Guardate, a livello nazionale noi abbiamo presentato una proposta

0: per dare rifinanziare il fondo nazionale di 800 milioni di euro. Questa destra l'ha bocciata, per questo che noi dobbiamo urlare che la responsabilità è di questa destra a livello nazionale, a livello regionale, e questo noi dobbiamo dirlo con grande forza. E se noi riusciamo ad assicurare dei servizi è soltanto grazie all'impegno dei nostri amministratori, dei tanti amministratori della nostra regione, in particolare della nostra sindaca Silvia Salis e del nostro vice sindaco, che non lo ringrazio mai tanto abbastanza, Alessandro Terrile. Ho guadagnato una cena, e di tutta la giunta, di tutto il gruppo consigliare e di tutta la maggioranza. Insieme ce la possiamo fare, con voi sicuramente ce la faremo. Grazie, e diamo la parola a Francesco Boccia.
1: Grazie, grazie davvero a tutte e tutti, e essere qui questa sera dà il senso di una ripartenza collettiva che c'è stata in molte altre città con le feste dell'unità, che hanno già riaperto il confronto che la nostra straordinaria comunità ci consente di fare ovunque in Italia, ed è davvero bello sentire questo affetto, sentire anche questa forte partecipazione che da sud a nord ci responsabilizza e ci fa sentire ancora più consapevoli di quello che abbiamo di fronte. E prima della pausa, Elly Schlein e tutto il Partito Democratico in Parlamento avevano denunciato a Giorgia Meloni alcuni allarmi. Quello più evidente per tutti era il caro carburanti, ma avevamo detto a Giorgia Meloni: dedichiamo questo mese per occuparci dei problemi reali degli italiani, dedichiamo questo mese ai salari che non bastano più, dedichiamo questo mese a far sì che quando si entra in un ospedale non si debba aspettare 6 mesi per avere una risposta, o non si debba pagare per evitare di aspettare quei 6 mesi. Speravamo e pensavamo che anche per le gravi condizioni in cui versa parte della popolazione italiana, in alcuni contesti, nelle periferie che vengono rette da un lavoro straordinario che fanno i nostri amministratori, Giorgia Meloni per una volta ci avreste ascoltato. È successo quello che è sotto gli occhi di tutti, che siamo rientrati, siamo andati via un po' più tardi e siamo rientrati prima. Noi eravamo disponibili a restare lì, ma lo abbiamo fatto solo per la legge elettorale, perché loro, quando non riescono a risolvere i problemi delle persone perché non ci credono, cambiano le regole del gioco. E siamo di nuovo lì, siamo esattamente lì dove ci eravamo fermati. Siamo in un contesto politico per il quale la destra, che non crede, questa destra non crede nella Costituzione repubblicana, questa destra non ha mai fatto sì che quei diritti universali che sono scolpiti nella nostra Costituzione, che sono stati un punto fermo della vostra campagna elettorale qui, ma che sono un punto fermo della nostra battaglia politica quotidiana, e mi riferisco alla sanità, alla scuola, mi riferisco soprattutto a quanto abbiamo detto più volte: il salario minimo è un punto fermo ed è un punto di ripartenza. E anche qui ci siamo sentiti dire dalla destra e da Meloni che non era una priorità. E io oggi, con i colleghi che domani mattina saranno in Senato a fare opposizione, devo confessarvi che ho trovato umiliante, umiliante, essere in Senato per 7, 8, 10 ore per occuparmi di legge elettorale, che significa il potere di Giorgia Meloni da conservare a Palazzo Chigi, anziché dei problemi di tutte quante le italiane e gli italiani. Siamo lì, siamo rimasti lì, non si sono mossi, sono passati 4 anni. Sono passati 4 anni, 4 leggi di bilancio, inizia la quinta tra 20 giorni, e quello che abbiamo in eredità è solo un disastro sociale ed un disastro economico. Da 300 milioni a 550 milioni di cassa integrazione a Genova ne sapete qualcosa, perché siete ogni anno

Guardo le colleghe e colleghi in Parlamento di Genova, lo sapete bene. Siamo passati da 300 milioni di ore di cassa integrazione del 2023, quando Meloni si è insediata, alle 550 di oggi, e nel 26 aumentano ancora. Sapete perché aumentano? Semplicemente perché non c'è uno straccio di politica industriale, non c'è uno straccio di idea di sviluppo, e lo sapete. Basta prendere... La sindaca, lo sa il vice sindaco, basta prendere le promesse di Urso. In Puglia ne ha fatto quattro in quattro anni. Abbiamo quattro piani industriali dell'ex Ilva in quattro anni. A Genova non so se è arrivata al quinto, ma la condizione in cui siamo è questa. Perché lo racconto a tutti noi? Perché dobbiamo ricordarlo a noi nelle feste dell'unità di questo agosto e di questo settembre? Perché poi in autunno, quando riparte la vita, non solo dentro le dinamiche quotidiane che l'autunno e l'inverno ci portano, noi dobbiamo sapere che non possiamo lasciare nulla di intentato. E allora ho sentito venendo qui qualcuno che mi diceva sì, ma l'alternativa. E l'alternativa c'è. E l'alternativa noi ce l'abbiamo in tutte le città in cui governiamo, nelle regioni che governiamo, che abbiamo testardamente voluto unitarie. Se siamo qui è perché governiamo il 70% delle città. E se siamo qui e governiamo il 70% delle città è perché il Partito Democratico si è fatto carico di questo lavoro in questi 3 anni e mezzo. Perché la segretaria si è messa sulle spalle la responsabilità politica di unire il centrosinistra. Ed un'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo dirlo a chi non ci crede o a chi è ancora perplesso, che se Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, se ci sono stati questi 4 anni di disastri che oggi purtroppo siamo obbligati a raccontare, è perché nel 2022 ci siamo divisi e abbiamo la responsabilità di quella divisione. E allora quando diciamo testardamente unitari, quando diciamo l'unità del centrosinistra, stiamo anche dicendo che l'unità ci rende competitivi, ma ci renderà credibili la capacità di governo che abbiamo, ed è quello di cui discutiamo da stasera in poi e nelle prossime feste dell'unità. E la capacità di governo del centrosinistra è quella che abbiamo già dimostrato nelle leggi di bilancio, e lo sanno le colleghe e i colleghi che sono qui in Parlamento, che abbiamo già condiviso con le sindache e i sindaci, con i nostri presidenti di regione. Quando diciamo la restituzione del fiscal drag, diciamo a Giorgia Meloni: restituisci le risorse a chi le hai tolte, perché gliele hai tolte. Quando diciamo aumenta i salari, è perché la nostra idea non è un'ossessione di Elly Schlein, il salario minimo, è una idea di società che il Partito Democratico ha e che noi abbiamo il dovere di garantire a chi è rimasto indietro. Perché se hai 4 milioni di persone che vivono sotto quella soglia di povertà pur lavorando, hai la responsabilità politica di occupartene, non di delegare altri. E allora, e chiudo, è evidente che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida che si chiama alternativa di governo. Alternativa di governo a questa destra, alternativa di governo ad una destra che ha isolato l'Italia in Europa, che l'ha messa ai margini, che non le ha consentito di essere quello che l'Italia è sempre stata nella sua storia, cuore e braccia dell'Europa. Oggi non so quale organo siamo diventati, perché siamo diventati un organo marginale, nel senso che è evidente che l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia non risponde. Il nostro Nicola Zingaretti, così come tutti gli altri europarlamentari, fanno dei sacrifici enormi per tenere l'Italia ancorata alle grandi partite europee. Eppure, Giorgia Meloni continua a fare lo slalom tra un principio e un altro, tra un valore contrabbandato e la propaganda becera. Quello che state vedendo sulla vicenda Schengen con la Spagna è indecoroso e vergognoso, perché noi siamo l'Italia, noi li abbiamo costruiti quei percorsi, li abbiamo costruiti con i nostri fratelli spagnoli, francesi, tedeschi, e non puoi metterci ai margini dell'Europa e del mondo perché hai l'ossessione di vannarci. E chiudo. Ci sta chiedendo di riscrivere una legge elettorale, è la quarta volta o la quinta volta, dopo aver tentato

0: scrivere la Costituzione, ma le abbiamo detto di no tutti insieme. Le abbiamo detto di no tutti insieme. E lo ha fatto con l'autonomia. E gli abbiamo detto di no tutti insieme, ma è intervenuta la Corte Costituzionale. Ora sono disperati. Le resta solo la possibilità di scrivere una legge elettorale che dica: qualsiasi cosa accada, vince Giorgia Meloni. Siccome questa cosa non è giuridicamente possibile, costituzionalmente possibile, noi gli faremo capire ancora una volta che per noi vince sempre e solo la Costituzione repubblicana antifascista. Avanti insieme, segretaria. Non so se tocca a me presentarti. E con grande piacere vi presento Elly Schlein.
1: Buonasera Genova, grazie. Grazie a tutti voi, grazie ai nostri segretari, a Tognoni, a Natale. Voglio però il più forte applauso per le nostre volontarie e i nostri volontari, senza i quali le nostre feste non ci sarebbero. Lo sappiamo, senza la base, scordatevi le altezze, ci hanno cresciuto così. E ce lo ricordiamo sempre, anche da qui, cercando ogni giorno di essere all'altezza dei vostri bisogni e dei vostri desideri. E poi un altro grande ringraziamento va per la sua presenza stasera alla nostra sindaca Silvia Salis. Grazie, grazie di tutto il lavoro che stai facendo per Genova, per i genovesi, insieme a tutta l'alleanza. Sai che il Partito Democratico è fortemente al tuo fianco. Avete ereditato, Silvia, una situazione difficile, una situazione in cui vi hanno lasciato i buchi. Io vi ringrazio per una cosa che non è scontata, per la serietà e per la trasparenza che avete deciso di rivolgere ai cittadini, spiegando anche le cose difficili. E in questa situazione io vi ringrazio per una scelta netta che avete fatto, di non togliere un euro al welfare, alla scuola, ai nidi. Questo è quello che le persone si aspettano da un'amministrazione progressista. Grazie. So che state andando avanti con gli investimenti, so che avete raggiunto il 100% degli obiettivi PNRR, so che avete rimesso in piedi, me lo raccontava proprio il nostro Alessandro Terrile, voglio ringraziarti anch'io Alessandro per il lavoro. Tra tutte le difficoltà avete rimesso in piedi il decentramento che avevano messo in soffitta perché hanno paura della partecipazione. Noi vi saremo a fianco in questo sforzo per migliorare la qualità della vita dei genovesi. E pensate un po' alla fotografia. Mentre Meloni, chiusa nel suo palazzo, lontana dai problemi concreti delle persone, sta solo occupandosi di legge elettorale e di preparare i festeggiamenti, no? I festeggiamenti, perché tra qualche giorno ci sarà una grande festa del governo per essere il più longevo. Guardate che era un record che avevano già battuto questo, cioè il fatto di essere un governo che ha dei numeri incredibili in Parlamento e ciò nonostante non è riuscito a migliorare la vita degli italiani, a farne una cosa che ne migliorasse le condizioni materiali. Una, ditecene una. Mentre Meloni festeggia, l'Italia no. E guardate la fotografia, dopo questi 4 anni, chi incontrate sotto casa, sull'autobus, quando siete a lavoro, quando siete a scuola, quando siete al mercato, che vi dica che sta meglio rispetto a 4 anni fa? Guardate la fotografia, non sono dati del PD, sono dati del governo, dell'Istat, sono dati dell'Eurostat. La crescita è a zero. Nonostante il PNRR siamo fanalino di coda tra tutti i paesi europei. 3 anni di fila di calo della produzione industriale, ne sa qualcosa questa città, dopo ne parlo. 3 anni di calo di produzione industriale senza uno straccio, come diceva Boccia, di politica industriale da parte di questo governo. I salari tra i più bassi d'Europa. Le bollette, quelle invece tra le più care d'Europa. Lo sapete che abbiamo il costo di energia all'ingrosso più alto di tutta l'Unione Europea? E cosa ha fatto per 4 anni il governo su questo? Niente, niente. Allora io spero di avere il vostro sostegno quando torno a ribadire anche da qui, da questa festa dell'unità, che Giorgia Meloni deve trovare il coraggio di tassare

fare gli extra profitti delle società energetiche e di andare a prendere i soldi da chi si è arricchito anche in questi anni di crisi. Nell'emergenza si chiede un contributo a chi ha di più. Salvini ha detto addirittura che è d'accordo con me. Tajani invece ha detto che extra profitti è una parolaccia. Manca una voce, quella di Meloni, che per non sbagliare tace. Stiamo aspettando, Presidente. Non è che stiamo aspettando noi, stanno aspettando gli italiani che da tutta l'estate hanno a che fare con caro carburanti, benzina e gasolio sopra i 2 euro. Quegli italiani che ieri hanno letto su un importante quotidiano Il Sole 24 Ore che il costo della spesa è aumentato negli ultimi 5 anni del 30%. Lo diciamo spesso, il potere d'acquisto delle famiglie italiane, il vostro, in questi 4 anni è sceso di 9 punti percentuali, ma negli stessi anni il costo della spesa è salito di 30. Cosa vuol dire? Traduco semplice, che con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riuscite a fare la stessa spesa di prima. E davanti a tutto questo che cosa ha fatto? Hanno bloccato la nostra proposta sul salario minimo. E se vogliamo andare ancora più a fondo, sulle tasse hanno fatto il record, perché la pressione fiscale è al massimo degli ultimi 12 anni. Allora davanti a questo è adesso, a partire dalle nostre feste, dalla vostra partecipazione, che è il momento per noi di dire che cosa vogliamo fare per l'Italia. Perché lo dico subito e con chiarezza, non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo fare insieme per gli italiani. Questo dobbiamo fare. E spero che siate d'accordo se vi dico che non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Articolo 1, fondata sul lavoro e non il lavoro precario, non il lavoro povero, non di certo la cassa integrazione che è esplosa in questi anni nel paese. La Repubblica è fondata sul lavoro dignitoso, che per noi vuol dire anzitutto riuscire a rafforzare i salari degli italiani. Certo, rinnovare i contratti, ma al contempo noi insisteremo. Serve approvare subito una legge sul salario minimo. Grazie Silvia, grazie Genova per aver cominciato su questo a dare segnali importanti. Salario minimo cosa vuol dire? Al di là della propaganda della destra. Guardate che è una cosa molto precisa, vuol dire rafforzare i contratti collettivi, non i contratti pirata firmati da organizzazioni sindacali e dell'impresa che non sono realmente rappresentativi. Ne approfitto perché ci sono molti tra voi qui che di storia sindacale in questa città ne sanno qualcosa e ne saluto anche uno che è Sergio Cofferati che tante di queste cose ci ha insegnato negli anni scorsi. No, lo dico Sergio, perché la destra ci faceva il verso e diceva no, ma noi vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva. Peccato che in questi anni sono proliferati i contratti pirati, quelli che producono solo precari. E allora noi certo, in quella legge diciamo che in ogni settore deve valere il contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative e deve valere per tutti i lavoratori di quel settore. Ma al contempo aggiungiamo una cosa che Meloni non ha avuto il coraggio di aggiungere al salario giusto, e cioè che bisogna mettere una soglia sotto la quale neanche il contratto collettivo più rappresentativo può scendere, perché quello non è lavoro, è sfruttamento e le cose si chiamano col loro nome. Salario minimo e contrasto alla precarietà. Guardate, in Spagna cosa ha fatto il governo di Sanchez? Hanno messo a sedere imprese e sindacati e hanno pattuito e concordato di ridurre drasticamente i contratti precari. Perché? Perché sono certa che in tante delle vostre famiglie lo sapete cosa vuol dire. Quando un ragazzo fa sacrifici per studiare e poi, dopo aver studiato, si sente offrire soltanto un contratto che dura 3 mesi e non sa se ce l'avrà il giorno dopo. Come fai a uscire di casa? Come fai a pagarti un affitto? Come fai a costruirti una famiglia se te la vuoi fare? Allora è inutile che questi continuino a riempirsi la bocca sulla natalità se non capiscono che per aumentare la natalità bisogna combattere la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, specialmente al sud. C'è tanta ipocrisia su questo. Eppure in Spagna aumentare il salario minimo, che là esiste come in 22 paesi europei, e riuscire a contrastare

bloccare i contratti precari ha prodotto risultati positivi. Non si dice mai abbastanza, ma la Spagna negli ultimi 3 anni è cresciuta del 9,2%. Sapete quanto è cresciuta l'Italia sotto Giorgia Meloni negli stessi anni? Del 2,2%. Cioè la Spagna di Sanchez, a cui darei un abbraccio di solidarietà anche per la propaganda inutile e dannosa del governo sui migranti e su Ceuta. È una ricetta progressista che funziona e che sta facendo crescere quel paese. E guardate che accanto a questo c'è la questione che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Noi dobbiamo rafforzare le tutele per i lavoratori e le lavoratrici autonome, perché anche lì c'è tanta precarietà. Io racconto sempre di Irene, che ho incontrato nel percorso d'ascolto del Partito Democratico e che mi ha detto: io ho fatto 10 anni la partita IVA come logopedista e quando sono rimasta incinta l'INPS mi ha spiegato che avevo diritto a 180 euro al mese di maternità, che vuol dire che se non hai un aiuto intorno semplicemente non ce la fai. È per questo che abbiamo fatto proposte per rafforzare i diritti e il welfare dei lavoratori autonomi, per contrastare il part-time forzato che colpisce specialmente le donne e al contempo per aumentare la sicurezza sul lavoro, perché non è accettabile che in Italia si continui a morire di lavoro o di stage, anche tra i giovanissimi. Sicurezza sul lavoro vuol dire responsabilizzare le aziende, aumentare la formazione, usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, ma vuol dire anche contrastare il subappalto a cascata che Meloni e Salvini hanno inserito nel codice degli appalti e sanno benissimo che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile l'infiltrazione criminale. Perché sulla legalità bisogna innalzare i presidi, perché per noi la questione morale e la lotta a ogni mafia è una questione identitaria, non dimentichiamolo mai, perché dobbiamo continuare a insistere soprattutto quando arrivano gli investimenti. Ma c'è una battaglia sul lavoro a cui tengo molto ed è quella che vede la mia prima firma su un'altra proposta unitaria, c'è quella del salario minimo firmata da tutte le opposizioni, ma c'è anche quella mia prima firma sul congedo paritario. Immaginate l'Italia quando ti nasce un figlio e hai 5 mesi di congedo per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Vogliamo aiutare anche i padri a veder crescere i propri figli con un po' di serenità, una misura di giustizia sociale che redistribuisce il carico di cura nelle famiglie. Anche a questa, che aiuterebbe milioni di italiani, il governo e Giorgia Meloni sono riusciti a dire di no. E allora perdonatemi se io ho qualche dubbio su questo, perché fa tanta retorica la destra, no, sul supporto alla famiglia, ma poi fa il contrario di ciò che serve alle famiglie italiane. Si oppone anche al congedo paritario. Lo dico perché quante volte, no, parlano di famiglia, famiglia, famiglia, poi come se di famiglia ce ne fosse solo una tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro mi pare abbia. Io suggerirei un po' più di cautela, stare un passo indietro dalle case degli italiani e difendere tutte le famiglie che non possono essere discriminate, non possono di essere discriminati i figli di queste famiglie, colorate, diverse, splendide. Ringrazio i nostri sindaci che stanno facendo questa battaglia a testa alta e la stanno facendo perché manca una legge che il centro-sinistra avrebbe già dovuto approvare quando c'erano i numeri per farlo, ma le faremo noi queste leggi con autocritica. E allora dico, supporto alle famiglie, sì, congedo paritario, articolo 1, però accanto al lavoro, guardate, c'è bisogno di far ripartire il paese e noi abbiamo una strategia per la crescita che ha 3 punti fondamentali. Il primo, abbassare il costo dell'energia. Non siamo condannati ad avere l'energia più cara d'Europa e su questo vuol dire subito accelerare e semplificare la produzione di energia pulita, rinnovabile. Questo contribuirebbe a far abbassare i costi delle bollette, liberarci dalla dipendenza delle fossili che hanno anche implicazioni geopolitiche pesanti. L'abbiamo visto in questi mesi con il ritorno angosciante delle guerre tutto intorno a noi. Questo vuol dire però fare un'unità di missione nazionale che abbia uno scopo preciso, dimezzare i tempi delle autorizzazioni nel dialogo con i territori e riuscire a fare una parola che la sinistra deve riscoprire, redistribuire i benefici di quell'impianto subito presso la comunità.

lo ospita, sconti alle famiglie, quote di energia alle piccole e medie imprese del territorio che oggi fanno più fatica. Ecco, guardate, questa è una strada da imbroccare insieme a quella di far ripartire gli investimenti. Noi lo sappiamo, c'è una proposta fatta con tutta la nostra alleanza che chiede di estendere l'autorizzazione unica che esiste nelle ZES, nelle regioni del sud, e di estendere quella semplificazione in tutta Italia su due tipi di investimenti, quelli per la transizione ecologica e quelli per la transizione digitale. Immaginate uno sportello unico per gli investimenti che in 90 giorni ti dà una risposta. Bisogna crederci, perché dopo il PNRR il governo non ci ha mai detto dove intende prendere gli investimenti che servono per far ripartire questo paese. Ce ne dovremo occupare noi. E accanto a questo, pensate, politica industriale vuol dire sì, riuscire a immaginare le filiere strategiche del futuro su cui andare a intervenire. Questa è una città che ha dato moltissimo alla fioritura industriale di questo paese e al movimento e alla storia operaia di questo paese. Le città non possono essere lasciate sole senza uno straccio di politica industriale, e noi continueremo a seguire le vertenze importanti e difficili che anche in questo territorio ci sono, a partire da quella di Ex Ilva. Ma se allargo lo sguardo, stiamo seguendo Natuzzi, no Francesco? Stiamo seguendo Electrolux, stiamo seguendo anche Stellantis, stiamo seguendo la Beko. E i lavoratori della Beko saranno in sciopero l'8 settembre perché l'azienda non sta rispettando il piano industriale. Governo, se ci sei, batti un colpo, perché non vi abbiamo visti. Non li abbiamo visti. E c'è un altro punto fondamentale che a noi importa molto nella nostra strategia per la crescita, ed è migliorare la qualità del lavoro, della formazione, perché senza un grande investimento nei saperi non riusciremo a guidare l'innovazione, la transizione ecologica e digitale, rischieremo di subire le regole dettate da altri, e invece abbiamo tutta la potenzialità e la capacità per guidare noi questi grandi cambiamenti. Formazione e anche il diritto a restare dei nostri giovani, perché la destra per anni ci ha ossessionato sull'immigrazione e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio e poi davanti ai salari bassi e a un contratto precario vanno altrove a costruirsi un futuro. Allora noi dobbiamo, in quella legge fatta nell'ascolto delle giovani generazioni e delle loro associazioni, abbiamo messo non una risposta che risolve tutto, sarebbe impensabile, ma una serie di interventi che li aiutino, ad esempio sul diritto alla casa. Oh, ma noi abbiamo un ministro che per 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, anzi, hanno cancellato il fondo per l'affitto che aiutava le nostre città e le nostre regioni per sostenere le famiglie che oggi rischiano lo sfratto. Ma perché? Erano 330 milioni, hanno fatto manovre da 24 miliardi, volete dirmi che non trovavano 330 milioni? No, la verità è che questa destra pensa che la povertà sia una colpa individuale, e invece no, è un grave problema sociale dovuto a politiche che possiamo cambiare. Abbiamo fatto una proposta su questo, sulle aree interne di questo paese che si sentono dimenticate. Abbiamo messo soldi per la mobilità e le strade provinciali su cui Salvini ha tagliato, che poi, fatemi dire, Natale ha ragione. Guardate che è facilissimo fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così. Quando arriva la manovra, no? C'è stata un'inflazione che ti impone di mettere almeno i soldi per pareggiare l'anno prima, per non tagliare i servizi? No, lui mette così, tanto basta per dire che non è di meno dell'anno prima. Non pareggiano l'inflazione, cosa succede? Che i sindaci insieme alle società di trasporto si trovano davanti a un bivio: o aumentano le tariffe e si prendono la colpa al posto di Salvini, oppure tagliano le corse ai cittadini e si prendono la colpa al posto di Salvini. Basta, basta a scaricare ai nostri sindaci le vostre responsabilità. Vergogna. Fate il vostro mestiere. Guardate, questi sono i temi concreti che interessano le persone, su cui io vi chiedo di impegnarvi, perché l'alternativa c'è già, si vede, l'ha detto anche il nostro Francesco. Queste sono le scelte quando nelle regioni che governiamo rendiamo gratuito il trasporto pubblico locale, e lo facciamo per i giovani guardando i criteri ISEE, perché andiamo a sostenere naturalmente chi fa più fatica. Questo fa una grande forza progressista.

Dare a tutti la stessa cosa non riduce le diseguaglianze, le sposta solo un tantino un po' più in là, ma non le risolve. E allora noi sappiamo che accanto a queste battaglie qui ce n'è un'altra fondamentale, ed è quella dell'articolo 32, ed è la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Non hanno mica il coraggio di ammetterlo, eh? Ogni volta che mi confronto con la presidente Meloni in aula racconta del più grande investimento della storia d'Italia nella sanità pubblica. Peccato che i dati del governo dicano il contrario. L'investimento in sanità si misura sul PIL del paese e quel dato è sceso da quando lei siede a Palazzo Chigi ed è sceso al minimo storico degli ultimi 15 anni. Ma attenzione, non pensiate che sia solo sciatteria, è un preciso disegno e dobbiamo esserne consapevoli, perché questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria che si chiamava Tina Anselmi. Una sanità che curi chi da solo non ce la fa. Una cattolica democratica e partigiana che ci ha lasciato una grande eredità e che quest'anno abbiamo messo non a caso sulla tessera del Partito Democratico, che vi invito tutti a fare. È già questa una buona ragione. Guardate che quando si allunga la lista d'attesa per una gastroscopia, chi ha i soldi da solo deve saltare la coda e andare dal privato. Gli italiani ci hanno speso 40 miliardi, io la chiamo la tassa Meloni nascosta, non lo dice mai il governo, no? E al contempo chi invece quei soldi non ce li ha, rinuncia a curarsi. Sapete quanti sono gli italiani che hanno rinunciato in un anno a curarsi? 6 milioni, aumentati da 4 milioni e mezzo a 6 in un solo anno di governo Meloni. Scommetto che questa slide è saltata nell'opuscoletto preparato per il 4 nella loro festa della longevità. Purtroppo però lo sanno gli italiani, quella donna che ho incontrato anche davanti all'ospedale di Vibo Valentia e che mi ha detto: io per stare dietro la mia mamma ho dovuto rinunciare al lavoro. Noi dobbiamo farci carico delle solitudini delle persone che sono aumentate. Non basta soltanto mettere più soldi sulla sanità come proponiamo con le altre forze di opposizione e abbiamo fatto vedere al governo dove prenderli. Noi dobbiamo immaginare la sanità del futuro, e la sanità del futuro è la sanità di territorio. È aumentare l'assistenza domiciliare, perché siamo uno dei paesi più anziani al mondo e dobbiamo farci i conti, perché il punto non è allungare la vita ma migliorare la qualità della vita che si allunga. Più servizi per le persone con disabilità, progetti di vita indipendente, inclusione al lavoro e al contempo una cosa per cui ringrazio i nostri giovani democratici con un bel applauso: fare più investimenti sulla salute mentale. Grazie perché hanno raccolto questo grido dalle scuole e le università e l'abbiamo tradotto in un progetto pilota nelle scuole secondarie di supporto psicologico a sportello, dove mancava. Questo bisogna fare. Una sanità che guardi al futuro, che sappia investire sulle case della comunità, perché da ex amministratrice regionale, durante la pandemia in Emilia-Romagna, una delle regioni come questa più colpite, ho imparato una cosa: che noi amministratori da soli non ce l'avremmo fatta senza i straordinari saperi e l'impegno del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui non possiamo ricordarci solo nelle emergenze. Bisogna costruire con loro la sanità di prossimità, quella che arriva più vicino alle case delle persone, e penso soprattutto alle aree interne e montane di cui è ricca questa regione. Perché se io il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un grande ospedale e ottimo ospedale di un grande centro urbano, io lo sentirò come un diritto a metà. Per questo dobbiamo portarla verso le case delle persone. Sanità, certo, ma c'è un altro articolo fondamentale che non possiamo dimenticare, ed è un articolo che è il 34, per cui io vi dico che dobbiamo difendere anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, dove combattere povertà e diseguaglianze. Una scuola su cui hanno tagliato, spingendo un modello repressivo, autoritario, nostalgico, che non sta migliorando la qualità della didattica nel nostro paese. E poi diciamoci la verità, bisogna pagare meglio gli insegnanti, perché sono tra i meno pagati d'Europa. Non possiamo permetterci la precarietà così elevata tra gli insegnanti, perché poi questo incide anche sulla passione

passione, la professionalità, naturalmente anche sulla voglia che uno ha e l'energia che ha da spendere. Quindi è chiaro che lì dobbiamo intervenire, ma al contempo bisogna imparare ad ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere solo l'ossessione di reprimerla, a volte anche con l'uso della forza, perché è così. C'è una voglia di protagonismo in queste nuove generazioni che mi fa dire che dobbiamo smetterla con la retorica che i giovani sono il futuro, perché i giovani sono già il nostro presente. E non può essere una scusa per non riuscire a lasciare spazio e loro si prendano il loro spazio anche nelle nostre organizzazioni, anche dentro le istituzioni, come avete fatto anche qui nella tua amministrazione, Silvia. Questo è necessario fare. Scuola per noi vuol dire combattere il dimensionamento scolastico dietro un nome tecnico. Cosa hanno nascosto? Hanno nascosto il furto di autonomia scolastica proprio alle aree più marginalizzate, pensate. E guardate che non è successo soltanto al sud, è successo nelle aree interne, è successo nelle periferie urbane. E per noi investire e credere nella scuola vuol dire anche capire che se vogliamo agire in prevenzione di una grande piaga della nostra società, come è la violenza di genere, noi dobbiamo avere l'educazione alle differenze, all'affettività, al rispetto obbligatoria in tutti i cicli scolastici. E so che siete molto attenti anche su questo. Non basta la repressione su cui abbiamo votato misure all'unanimità con questa destra, perché quando c'è un interesse del paese il Partito Democratico si fa trovare. Abbiamo provato insieme, vero Francesco, vedo i nostri parlamentari che ringrazio, le norme sul codice rosso. Ma cosa abbiamo sempre detto, Valentina? Abbiamo sempre detto che non basta la repressione se accanto non c'è la prevenzione, che non può che partire dalle scuole, perché un paese che non crede nella sua scuola è un paese che non crede nel suo futuro. È semplice così, guardate, è semplice così. E a questo accompagniamo un'altra nostra ossessione. E so che qui a Genova, tra tanti obiettivi che state realizzando, c'è quella di costruire 4 nuovi asili nido. E guardate, noi siamo ossessionati dal moltiplicare i nidi in tutto il paese per 2 ragioni. La prima è che gli studi ci insegnano che i bambini che vanno al nido hanno più opportunità nei loro percorsi educativi. È il miglior modo per contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze dai primi anni di vita. E il secondo non è meno importante, ma forse è quello che è più doloroso dover ricordare in un paese che per la prima volta ha una presidente del Consiglio donna. E cioè che quando mancano i nidi, lo sa anche Giorgia Meloni quello che accade, che il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne. Ed è ingiusto ed è anti-economico. Più servizi per l'infanzia. Perché io lo dico sempre, non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo paese e per rafforzare i diritti di tutte le altre donne di questo paese, anche quelli a scegliere sul proprio corpo, anziché magari gli antiabortisti dentro agli ospedali e ai consultori. Guardate, qui sta la differenza, avere a cuore una visione della società che si prende cura delle nostre comunità, senza fare tante distinzioni e differenze, perché poi anche lì, anche dall'università, dalla ricerca, passa la capacità di far ripartire la crescita nel paese. E invece hanno tagliato anche lì. Non ci dovrebbero più essere gli idonei non beneficiari di borse di studio. Non può dipendere dalla regione in cui vivi. Altrimenti noi contrastiamo un altro fondamentale principio, che è quello dell'eguaglianza. Allora, tenendo insieme queste sfide, voi già intravedete una visione del futuro del paese, e non solo. Perché ci sono altri 2 articoli che voglio citare, uno è il 9. Il 9 parla di cultura e parla di ambiente, parla della responsabilità che noi abbiamo verso le prossime generazioni, perché di pianeta ce n'è soltanto uno e non è che ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito. Lo dovremmo poi restituire ancora abitabile. Non stiamo facendo abbastanza. Non stiamo facendo abbastanza. Ho chiesto alle forze alleate di fare dell'azione climatica una priorità del programma che andremo ad affinare da questo mese insieme a tutta la coalizione. Perché? Perché neanche se non ne sta parlando abbastanza nessuno. Guardate che quest'estate in Europa si contano 35.000 morti premature per le ondate di calore che hanno colpito duramente anche questo territorio, una dietro l'altra. I nostri